0: invece le decisioni arbitrali ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
1: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
0: Ma guarda, il più che altro il secondo gol, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
1: la
0: frame.
1: Testa, che, la testa.
0: Esatto, che mezza però testa, non era, non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito nell'azione, che è sembrata una cosa un po', cioè, fiscale, anticalcistico,
1: guarda, ti posso dire, meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi diciamo dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione, quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo, si può dire gergalmente mancia.
0: Sì, esatto, mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva io non ho capito perché.
1: Ci sono state le occasioni che ha avuto Lorenzo, sta incredibile, ma anche il palo di Cegrova, insomma,
0: sì.
1: Poi vedi quel Cegrova della mattonella di Cegrova, dei 5 minuti di Cegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno diciamo amante del palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling, ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, e al dribblare di tutti e due è andato verso la metà campo del Lecce, insomma fa delle cose che veramente sono piacevole, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco, perché vuole concretezza sotto porta, quindi dice è inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso, e ha ragione, però Zegrom è uno che può essere realmente pericoloso
0: e magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate nel quale può lavorare un pochettino di più.
1: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
0: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Rensch su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro fallo dell'attaccante, per il VAR rigore.
1: Ho letto di tutto, gol dal 94esimo al 101esimo. Cioè il 101esimo il gol della vittoria, perché il rigore discusso, tutto il VAR, eccetera, eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire? Mi lascia perplessa, soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontari, di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
0: Ma tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no? Che lascia
1: esattamente
0: perplesso.
1: Questo perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza. Hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic, proprio con il caso Vlahovic. Quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi

0: Su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
1: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
0: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile.
1: Già.
0: Perché
1: paradossalmente adesso la Juventus, per esempio, deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
0: Aspettiamo poi il risultato di stasera, chiaramente,
1: certo.
0: Che pure è importante, c'è cioè quel Napoli-Bologna.
1: Che può chiudere un posto in Champions, perché se il Napoli vince stasera, due vanno
0: discorso,
1: in Champions.
0: Esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo quarto posto con tre squadre che stanno lì così, non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere, però che già ormai è, come dire, soddisfatto del piazzamento dell'Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento, cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla, non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità, però mi è piaciuto il modo di parlare io, ribadisco, il conduttore, cioè Spalletti è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra e queste motivazioni la squadra le sente,
1: sì.
0: Nel Milan non vedo questa sicurezza e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante che ha agganciato il Milan ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti, il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amata odiata antagonista sicuramente c'è, e quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere queste ultime due partite, sia Roma sia Milan, sia Napoli, sia Juventus hanno l'obbligo di vincere.
1: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, alla fine ha vinto la Lecce più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la Lecce più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno da Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
0: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta, è la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato nostro duro con tutte, ma anche con la Juventus, è sicuramente una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario, quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
1: Ci sono delle note audio, ce le dobbiamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore, è Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici, non si può porre rimedio e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretti.
1: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
0: ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, in cui ci sia una direzione chiara, in cui

0: diciamo, come dire, al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico o perlomeno il baluardo non può essere un protocollo, non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano, e se tu il fallo di mano diciamo lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo, beh, quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello, quindi ci deve essere una diversità, però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità, e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto, basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante, no, basta con tutte queste cose, veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale, chiede a Giorgio se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedo, no, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori. Io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente, c'è bisogno di materia che non sia, come dire, stabilizzata nei giocatori. Cioè un giocatore, posso dire, può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono in qualche improvvisamente folgorati, ed è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona e mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo le cose diverse. Cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint Germain, poi il Paris Saint Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla e devi mettergli fretta. addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo, non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca. Il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi. E non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio dei giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire. Deve sparire, io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, inaridisce il gioco, e poi dopodiché quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato, perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club. E qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornate cari amiche. Oggi abbiamo un po' di cosine di cui parlare. Io mi sono tolta un po' di curiosità lungo questo weekend. Innanzitutto, so che sono un pochino in ritardo, ma del resto questo è tanti auguri a tutte le mamme, tanti auguri ragazze, tanti auguri a queste meravigliose creature. Io non sono mamma, sono figlia, quindi e rimarrò figlia finché ci sarà comunque ancora la mia bellissima mamma. E la amo molto. Amo molto tutte le mie amiche che sono mamme, perché tendenzialmente sono tutte mamme giovani con i figli molto piccoli. Forse la mamma con i figli un po' più grandi, l'unica mamma con i figli un po' più grandi che io conosco è mia sorella, di cui la prima figlia ha quasi ormai 20 anni. Per il resto, tutte le mie amiche hanno figli molto giovani. Molto piccoli, scusate, quindi abbiamo un'età di. Forse il più grande tra le mie amiche ha può avere 6 anni, 7 anni. Io sono circondata da mamme meravigliose, tutte con i loro problemi, perché la maggior parte di loro si preoccupano tantissimo dei loro piccoli, tantissimo dei loro figli, e io spero che nel mio cuore, da figlia, di poter dare loro delle, come si dice, delle consolazioni. Come figlia forse riesco a immedesimarmi meglio, nonostante tutto, nonostante anche l'età, nei loro ragazzi, e fargli vedere quanto. Sì, quanto il loro amore possa essere fastidioso, soffocante, ma nello stesso tempo importantissimo da un'altra prospettiva, quella proprio dei figli. Io ho ultimamente, voi sapete che c'è a Michael ancora che gira nelle sale cinematografiche e c'è una sovraesposizione dei loro figli, soprattutto di Paris. E nel girare, nel guardare le varie pagine sui vari social, mi sono soffermata sulla curiosità di questa paternità di Michael Jackson, che allora al tempo, cioè parliamo, lui è morto nel 2009, dal 2009 in poi ne hanno parlati in tutti i modi, in tutte le salse. Ancora adesso parlano di Michael Jackson, parlano che non era lui il padre biologico di Paris e di Prince, ma era il suo dermatologo con la sua aiutante che si chiamava, dopo lo vediamo, perché il pettegolezzo era che lui ha voluto sposare questa donna per dare un senso di appartenenza ai loro figli, ma in realtà è solamente la madre biologica. Se ne è parlato molto, si è parlato molto del fatto che nessuno dei primi due figli gli assomigliasse, ma il secondo sì moltissimo, scusate, il terzo moltissimo, ma io. Più che altro, tutto nasce, la mia interrogazione nasce dalla curiosità di Neverland. Qui sapete che Neverland è è stata la casa di Michael Jackson da sempre, la casa che lui ha costruito con tutto quello che nella vita gli è sempre mancato e amava circondarsi di bambini, perché c'è una parte importante di questo personaggio che è rimasta tale. Cioè, ha voluto colmare quel vuoto esistenziale che è stato, quel buco nero che è stato la sua vita fino a diventare maggiorenne, a potersi comprare e fare qualsiasi cosa. Io ho chiesto molto onestamente a un'intelligenza artificiale, non faccio nomi perché non serve. Ho chiesto chi vive ora a Neverland, chi ha ereditato la casa, perché poi queste cose mi interessano un sacco. Che le questioni, tutti noi, chi più chi meno, ha avuto problemi di eredità, soprattutto parliamo di magari non noi così giovani, ma magari i nostri genitori quando hanno fratelli, perché tendenzialmente i rapporti in famiglia si rovinano solo e esclusivamente per il denaro, solo per quello. Ed è una cosa che io trovo talmente meschina, talmente. Forse dicono tu parli perché non ti è ancora capitato. A me è capitato. È capitato alla morte della madre di mio papà, con lui e altri tre fratelli a spartirsi un'eredità e vedere la guerra più inutile, più feroce. Vedere mio padre alzare le mani e dire ai suoi fratelli: scegliete voi quello che volete, quello che rimane va bene, a me va benissimo. Perché mio padre dice: non è comunque qualcosa che mi appartiene,
È il lavoro di mia madre, di mio padre, dei miei genitori, è ciò che loro hanno costruito, è la mia eredità, ma io non ho fatto nulla, cioè nel senso non è che me la merito perché sì, papà ha lavorato nell'attività di famiglia della nonna, per l'amor del cielo, però dice è tutto rocolato, è tutto grasso che cola, no? Come si dice quando hai un'eredità, soprattutto senza debiti. E quindi mio padre dice, tutto quello che mi viene mi sta bene perché non me lo sono guadagnato, non me lo sono sudato, è un regalo di mia madre. Mentre gli altri fratelli hanno avuto, è uscito il marcio che era il loro, uno è morto, lasciando comunque la sua parte anche lui ai suoi fratelli, ed è stata una cosa veramente molto triste vedere come uno zio si è dimostrato avido e privo di scrupoli nei confronti di un fratello maggiore, che poi si scoprono le invidie. Poi qui si scopre tutto, si scopre veramente com'è la personalità vera di una persona. E probabilmente anche al netto di quello che è successo alla mia famiglia, mi ha sempre incuriosito queste dinamiche, ma perché le dinamiche ereditarie sono molto interessanti. Quando vi capita mai di viaggiare e di vedere case meravigliose fatiscenti, oppure case di campagna con un podere fatiscenti. E allora lì io mi chiedo perché? Perché la potenzialità che ha quello che ormai è diventato un rudere, ma con del podere, un giardino, un frutteto, qualsiasi cosa, debba essere lasciato ai topi e ai piccioni. È veramente molto triste quando va bene ai topi e ai piccioni. Però più semplicemente ci sono dei debiti, questa casa ha dei debiti e gli eredi non vogliono.

ereditando la casa e ereditano anche i debiti, probabilmente la casa dei nonni piuttosto che la casa dei genitori, loro non hanno la potenza economica per riscattare casa e debiti e quindi la lasciano lì, la lasciano marcire, decidono che non vale la pena, o magari c'è un solo erede che vive lontano, che non è assolutamente interessato alla casa dei nonni. Ci sono tantissime motivazioni, più o meno che si ripetono sempre quelle, generalmente chi non accetta di ricevere in eredità una casa di campagna, un terreno, qualcosa del genere, è perché questo terreno è pieno di debiti. Per cui viene veramente molto difficoltoso, ci deve essere un impegno economico, cioè tu devi essere quantomeno una persona molto giovane, tipo a 25 anni muoiono i nonni e ti lasciano in eredità una casa che però stanno ancora finendo di pagare. Ma capite? È una casa meravigliosa, un rudere che magari è appartenuto anche ai loro genitori. Devi avere la forza di dire questa casa comunque la voglio, questa casa potrà diventare, vedono in prospettiva, con lungimiranza, cosa può essere questa casa di campagna, può essere diventare un bed and breakfast, può essere qualcosa che è magari una posizione fantastica, che dove dici ok, ci investo qualcosa, ma so che posso metterla a profitto. Tendenzialmente le persone più lungimiranti possono vederla in questo modo, quindi faccio il sacrificio, mi indebito. Faccio un mutuo, però questa cosa poi deve ritornarmi. Ecco, questo cosa sì, qui, per esempio, nella campagna di Salerno, che è circondata, cioè che comunque c'è la litoranea, non mai molto lontano, c'è una casa meravigliosa dove il porticato è fatto ad archi, dove comunque si apre su una bellissima terrazza, non è vista mare, però è vicino a Pestum, se non ricordo male. E ha tutto un terreno pieno di frutteto, è abbandonata. Io ormai sono 3 anni o 4 anni che frequentiamo Salerno, che frequentiamo, che alloggiamo in diversi posti prima di venirci a vivere e la vediamo sempre abbandonata e chissà ancora da quanto lo è. E ogni volta che lo vedo dico, io qui sognerei veramente di fare un piccolo hotel, una piccola cosa molto familiare, qualcosa dove io posso cucinare, dove Mauro può badare agli ospiti. Sapete queste cose, no? Questi sogni ad occhi aperti che fai? E probabilmente è inaccessibile proprio perché è piena piena di debiti. E due persone comunque di 40 anni non, a nessuno gli dà un mutuo che ne so di 300.000 euro per sistemarla. Verrebbe, che poi quando sapete benissimo, quando andate a mettere le mani su un rudere, è più quello che vi costa di muratori e di architetto e di risanamento che neanche poi gli interventi veri e propri, perché voi stanziate un budget, ma non esiste mai, mai, mai che si possa rispettare un budget di lavori in previsione. Mai. Certo, dice, è un preventivo, sì, più o meno la spesa è quella. Sì, ragazzi, però poi se si parte, ok, il preventivo è di 200.000 euro di lavori e poi si sfora, ma neanche di pochissimi, 2-3.000 euro, no, si sfora sempre di 50 e tu non capisci, non capisci, ma dove sono andati, come mai da 200 io passo già a 250? Ma sai, qui c'era da. In qualsiasi modo te la vogliono far passare, ci provano sempre. Io non ci credo, non ci credo. Poi con i materiali, sicuramente vuoi i migliori materiali, tutto quello che vuoi, ma ci devono mangiare sempre, sempre, sempre sopra. Quindi a volte sei anche demotivato nell'iniziare a poter dar seguito a un sogno, quindi quel rudere meraviglioso, quel frutteto meraviglioso rimarranno lì nei secoli, perché tra l'altro. Più vanno avanti le case, più marciscono, più un rudere diventa rudere, più diventano altissime le spese. Io mi ricordo che intorno agli anni 90, per rifare il tetto di una cascina che hanno comprato poi i miei genitori, è costato, doveva costare 70.000 euro solo a rifare il tetto, parliamo degli anni 90. Mi ricordo poi mio padre disse, riusciamo ad avere uno sconto perché il vicino ha noleggiato la gru, quindi la gru rimane lì e non dobbiamo pagare il trasporto della gru, quindi ci scontano i soldi, tutta una serie di cose che però quel tetto è.

fondamentale. E tu parti da un tetto, ti partono da pochi che partono 70-80 mila euro di tetto, quando va bene. E parliamo degli anni 90, ora non so quanto possa costare rifare un tetto di una metratura importante, non ci voglio neanche pensare. Quindi tutto questo mi ha mosso una curiosità e loro ho fatto questa domanda. L'intelligenza artificiale mi risponde che attualmente la proprietà non è residenza pubblica o museo, ma appartiene al miliardario statunitense Ron Burke. Il proprietario di Neverland è il cofondatore della società di investimenti Companies. Ed ex socio d'affari dello stesso Michael Jackson. Ha acquistato la tenuta a dicembre del 2020, tra l'altro per una pippata di tabacco. L'ha pagata circa 22 milioni di dollari, una cifra drasticamente inferiore rispetto ai 100 milioni richiesti inizialmente nel 2015. 100 milioni gliene ha chiesto. Burke considera l'acquisto un'opportunità di land banking, cioè investimento fondiario. Sebbene avesse iniziato, sebbene inizialmente valutando di fare un club privato, tipo uno show club, sapete quelle cose un po' sofisticate, non so come potrebbero, dal momento in cui Neverland, può essere tutto tranne che secondo me, un club esclusivo per adulti, ha poi accantonato l'idea perché la zona è troppo remota. Di fatto la villa non è abitata stabilmente in senso tradizionale. C'è gente che mantiene il verde, questo lo so, c'è gente che mantiene verde, quindi ci sono dei giardinieri, c'è cioè, chi dentro comunque si occupa della manutenzione della villa, però non c'è nessuno che ci vive stabilmente. È importante chiarire chi i figli di Michael Jackson, perché io ho chiesto ora chi eredita cosa, per chi e per come, perché sono molto interessata a questo. Questo è gossip, no? Anche se è il mio salottino, vi parliamo anche di cose molto importanti, a volte mi piace anche avere l'idea. Adesso che so, sono tranquilla, avete capito? Una cosa di questo genere, se fossero nipoti miei. È importante chiarire che i figli di Michael Jackson non possiedono più la casa. Neverland non è loro, poiché è stata venduta per pagare i debiti e finanziare il fondo ereditario. Vi ricordate che Michael, per comprare i diritti della Sony, andò praticamente in bancarotta. Michael Jackson ha lasciato il suo intero patrimonio a un fondo fiduciario, il Michael Jackson Family Trust. Secondo le sue ultime volontà, i beneficiari sono i tre figli, Prince, Paris, BG, Blanket. Jackson, che detengono il 40%, la madre, Catherine Jackson, che detiene l'altro 40%, e gli enti di beneficenza il 20%. Poiché Michael Jackson aveva accumulato debiti enormi prima di morire, la gestione di Neverland era passata già nel 2008 a una joint venture. Tra il cantante e la Colony Capital. Dopo la sua morte, gli esecutori testamentari hanno deciso di vendere la proprietà per liquidare gli asset del fondo. Io non conosco tutte queste macchinari, ma cioè, ha fatto veramente delle genialate quest'uomo. Era veramente. Allora, indubbiamente uno delle persone che guidano comunque l'eredità di Michael Jackson sono il suo avvocato storico che ancora si occupa dei suoi beni, quello di cui di primo acchito Michael ha avuto delle percezioni di fiducia proprio a pelle, ed è ancora lui che non ha mai tradito Michael Jackson, che non se n'è mai approfittato e che lavora perché il suo testamento venga rispettato. Se i bene figli non vivono a Neverland, il ricavato della vendita, i 22 milioni di dollari, è confluito nel patrimonio ereditario a loro destinato, che oggi è gestito dagli esecutori testamentali, tra i quali l'avvocato, come dicevamo prima. Fino a quando i figli non raggiungeranno le età stabilite per il pieno controllo dei fondi, solitamente a scaglioni dai 30 ai 40 anni. E in breve, Ron Burkle possiede la terra, mentre i figli di Jackson hanno ereditato il valore finanziario derivato dalla sua vendita. E poi ho chiesto molto, molto tranquillamente cos'altro hanno ereditato. Lavorano per vivere o sono sufficientemente ricchi? Io capisco che a volte io posso fare delle domande molto, ma voglio, cioè le domande che noi facciamo alle intelligenze artificiali sono domande importanti perché
dovete lasciare spazio a che l'intelligenza artificiale ti dica.

0: il più possibile. E c'è un'intelligenza artificiale, tra l'altro più di altre, che a livello proprio riesce a darti le notizie a livello globale, cioè tutte le notizie del mondo, dell'universo, dell'intero pianeta, lui le ha. Molto semplice, intendiamoci, potete dire quello che volete, ma io non è che chieda chissà che cosa i file segreti di quel dell'Epstein, io chiedo cose molto banali, molto semplici, ma che vanno a chiudere le mie curiosità. E questo a me basta. I figli di Michael Jackson sono decisamente oltre il concetto di sufficientemente ricchi. Grazie a una gestione postuma del patrimonio incredibilmente redditizia, soprattutto tramite la vendita dei diritti musicali e dei cataloghi, l'eredità che inizialmente sembrava minacciata dai debiti del cantante è diventata una delle fortune più imponenti dello show business. Il patrimonio finanziario, nonostante la villa di Neverland sia stata venduta, i tre figli, Prince, Paris e Bigi, hanno accesso a un fondo fiduciario che cresce costantemente. Secondo documenti legali recenti, ciascuno dei figli riceve un assegno annuale di circa 4 milioni di dollari per le spese personali. All'anno, perché all'anno, non al mese, all'anno. Ma il valore totale della loro quota nel fondo è stimato in centinaia di milioni di dollari. Che, tra l'altro, c'è una crescita post mortem di Michael Jackson. Dalla morte di Michael nel 2009, il suo patrimonio ha generato oltre 3 miliardi di dollari. Recentemente, la vendita di metà del catalogo musicale di Michael Jackson alla Sony è stata valutata per 600 milioni di dollari, una cifra che andrà ad arricchire ulteriormente il trust dei figli. Sebbene non abbiano ereditato Neverland, perché sempre quello si rifà alla domanda principale, come residenza il fondo ha acquistato per loro proprietà di lusso per garantire la loro indipendenza. Prince e Prince e Paris vivono in zone esclusive della California. Bigi, appena compiuti 18 anni nel 2020, ha acquistato una villa da 2,6 milioni di dollari. Diciamo che fanno lavorare per vivere, nel senso che Price è il fondatore della King's Sound Production, perché produce video e, come si chiama? E musica, attivista con l'associazione Hell Los Angeles, è molto attivo nel sociale e nel dietro le quinte dell'industria musicale. Paris, che ha 28 anni, è una modella di alto livello, ma questo già noi lo sappiamo, attrice di serie come American Horror Story e cantante folk rock. E tra l'altro gira proprio in questi giorni. Uno spezzone, un piccolo video di lei che canta, è veramente una voce molto, molto, molto, molto dolce. È la più esposta mediaticamente, si è costruita un nome indipendentemente dal padre. Mentre l'ultimo, che è Bigi, che ha 24 anni, è regista e sceneggiatore di cortometraggi, oltre che attivista ambientale. Estremamente riservato, preferisce la vita privata e il lavoro creativo lontano dal tavolo. È quello che assomiglia di più a Michael Jackson, molto alto, molto magro, capelli neri. Vabbè, allora, qui dice che.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. partendo da un'esigenza, una necessità.

0: università o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Scusate, alla morte il suo 40% non andrà ai fratelli di Michael, ma ai figli di Michael, così per avere un 80% totale della sua, perché il 20% sono questi fondi benefici. La situazione è molto delicata, perché l'esclusione da Michael Jackson ha esplicitamente escluso dal suo testamento il padre, deceduto nel 2018, e i suoi fratelli, le sue sorelle. Non voleva che il suo patrimonio venisse dilapidato o gestito da chi, secondo lui, lo aveva sfruttato in passato. Ora, io posso capire il padre. Sappiamo tutti che era un padre manesco, anaffettivo, che non avesse proprio quell'amore nei confronti dei figli, che fossero semplicemente degli animali da educare e da addestrare. Io li ho visto così, anche nel film ho visto questa cosa, non ho visto mai un briciolo di gentilezza, ma anche che si trovano in internet le interviste di questo padre. Io non ho visto niente di questo, non ho visto neanche questa riconoscenza, anzi loro dovevano essere riconoscenti a lui, che in piccola parte ci sta. Perché ci sta, perché probabilmente senza questa durezza, probabilmente neanche Michael avrebbe tirato fuori questa voglia, no, di indipendenza e di fare. Io credo, mi piace pensarla così. Dall'altra parte non sono d'accordo sui fratelli, nel senso, io se fossi stata per esempio in lui avrei detto... I miei fratelli comunque mi hanno amato, perché non mi hanno mai sfruttato, il padre li ha sfruttato, ve lo ricordate che poi ha voluto che Michael Jackson andasse in tournée con i suoi fratelli, che però hanno presentato le canzoni di Michael, non hanno presentato le canzoni di The Jackson, quindi io avrei detto ok, cari fratelli, io vi do, a ciascuno di voi do questo, poi di cosa ne fate non mi riguarda. La dilapidate, qualsiasi cosa, una volta finiti questi soldi voi non avete diritto a nulla. E invece si sa che Catherine, da mamma Chioccia, ha aiutato i figli meno fortunati, che però pensate, è entrata in conflitto con gli esecutori testamentari, voleva... Beh,

Proviamo, eh. Praticamente voleva utilizzare i soldi di Michael Jackson per andare in tribunale contro gli esecutori del suo testamento, perché lei voleva fare aveva voglia di fare con i soldi di suo figlio, ovvero aiutare i fratelli meno fortunati, e che secondo me si aspettavano belle impacciole, perché tutti, tutti hanno vissuto per anni in casa di Catherine con la servitù. Cibo, quindi questi 200 mila dollari, cioè aspetta, 200 milioni, perdonatemi, 200 milioni di dollari. Questa donna mica li si è usati per sé, ha mantenuto tutta la casa, tutti gli animali che Michael aveva dentro e tutti i fratelli con nipoti, ha mantenuto tutti con cibo, servitù, macchine, vestiti, vacanze, tutto. Lei ha fatto questo. Ma ovviamente lei non poteva farlo, perché i soldi di Michael Jackson, Michael ha detto, no, non devi darli a nessuno. Io onestamente in questa cosa un po' non l'avrei fatto, cioè io e i miei fratelli li avrei comunque aiutati. Non capisco, capisco non, far, non includere il padre nel testamento, ma i miei fratelli sì, e dai, fratelli. Però hanno trovato comunque il modo, ecco, di mantenersi. Allora qua dice, è noto, infatti, ecco, lo dico testualmente, è noto che Catherine, con i soldi che riceve mensilmente dal fondo di Michael, abbia spesso aiutato finanziariamente gli altri figli e nipoti. Per anni molti membri della famiglia Jackson hanno vissuto nella storica casa a Encino, le cui spese erano pagate dal fondo di Michael proprio perché vi risiede Catherine. Recentemente ci sono state tensioni tra Catherine e gli esecutori del fondo, e talvolta anche con l'ultimo figlio di Michael. Catherine voleva usare i fondi dell'eredità per pagare le proprie spese legali in una causa contro gli esecutori stessi. Luigi si è esposto sostenendo che non fosse giusto usare i soldi del fondo, che spettano comunque a loro, per battaglie legali che non avvantaggiano l'eredità. Io sono perfettamente d'accordo su questa cosa. E poi mi sono anche interessata di altre cose, perché per esempio l'unica che ha davvero un patrimonio indipendente immenso è Janet. Gli altri sono, secondo me, sono un po' dei arraffatori. Io ora vi saluto, ci vediamo dopo per un'altra puntata, perché continueremo questo discorso, ma la mia mezz'oretta di salottino è finita. Ci vediamo dopo. Un bacio.

Un uomo americano e una donna francese sono risultati positivi all'antivirus. Entrambi si trovavano a bordo della nave da crociera Ondius ed erano stati rimpatriati ieri. L'uomo presenta lievi sintomi, mentre più serie sarebbero le condizioni della donna francese che, secondo il Ministero della Salute, sarebbe peggiorata durante la notte. Intanto in Italia è stata disposta la quarantena obbligatoria per due nostri connazionali. Si tratta di due marittimi, un 24enne di Torre del Greco e un 25enne di Villa San Giovanni. Sono due dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita a pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta a causa dell'antivirus. Gli altri due sono in osservazione e in isolamento volontario. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace degli Stati Uniti è stata generosa e razionale. Il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Intanto via libera dal Consiglio degli Affari Esteri alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. Nelle prossime ore Parigi e Londra presideranno una riunione dei ministri della difesa UE sulla situazione a Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera. E intanto la stampa iraniana torna a evocare uno scenario di confronto diretto con gli Stati Uniti e Israele dopo il recente scambio di proposte sul dossier nucleare respinto dal presidente Donald Trump. Si aggiungono nuovi particolari nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede unico indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la Procura arriva a sostenere che Sempio, il

0: soliloquio sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Sempre secondo i PM, la fase della colluttazione dell'aggressione e dell'omicidio sarebbe durata circa 15-20 minuti. Intanto emerge che i consulenti della procura in materia di impronte hanno trovato un'altra traccia digitale di Alberto Stasi, la terza sul contenitore per sapone liquido che era posto in bagno al piano terra di casa Poggi e che, secondo la condanna, l'ex fidanzato sarebbe stato lavato prima di riporlo sul lavello. I magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia per Nicole Minetti. È quanto si apprende dalla Procura stessa, che ha ricevuto mandato dal Ministero della Giustizia di poter richiedere, se necessario, anche una rogatoria. I magistrati potrebbero quindi ascoltare testimoni dall'Uruguay. Intanto oggi il Fatto Quotidiano è tornato a puntare i fari sulla vita dell'ex consigliera della Lombardia nel paese sudamericano. Stando alle dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato 20 anni come massaggiatrice nella tenuta di Minetti e del compagno Cipriani, l'ex igienista dentale non avrebbe mai cambiato vita, ma avrebbe continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia: il favoreggiamento della prostituzione. L'11 maggio del 1946 Arturo Toscanini dirigeva il concerto di riapertura della Scala, ricostruita dopo i bombardamenti che nell'agosto del 43 avevano colpito Milano e la Sala del Teatro. Oggi, 80 anni dopo, le celebrazioni per quella riapertura piena di significato. 3 giorni di iniziative, a iniziare dalla cerimonia pubblica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Diversamente dal 7 dicembre, il Capo dello Stato era seduto in platea e non nel palco centrale, dove oggi ci sono stati gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per artisti creata da Giuseppe Verdi. Sul podio dell'orchestra scaligera il direttore musicale del teatro Riccardo Chailly per il Nabucodonosor di Giuseppe Verdi, in scena dal 16 maggio. In sala anche una registrazione della voce di Arturo Toscanini.
1: Buona domenica a voi. Tutti i nodi che non si erano sciolti vengono fuori, tutte le problematiche vanno evidenziate. Intanto mi dispiace molto che in un paese senza spirito di critica, perché vige lo scendiletto in giorni delle feste promozioni, il coinvolgimento, il conflitto di interessi, spirito di critica zero da parte dei giornalisti in generale, con qualche dovuta eccezione, mi duole molto dire cosa? Che se leggete il minuto di raccoglimento non fatto per Evaristo Bercalossi appartiene a un protocollo, perché se hai un passato in azzurro, e sappiamo bene quanto il mio grande amico Becca sia stato penalizzato da una scelta nell'82, non è stato mai in nazionale e quindi non si fa il minuto di raccoglimento, per dire come funziona questo paese degli scendiletto, della critica zero, del conflitto di interessi. Se tu sei coinvolto dentro una celebrazione della società, come potrai mai criticare quella società? Intendo dire che funziona in questo modo e dobbiamo accettare delle cose dal mio punto di vista inaccettabili, perché io sono l'ultimo a poter e a voler parlare, ma il giornalista deve avere uno spirito critico, altrimenti se trascorri 30 anni soltanto a rimorchio, dal mio punto di vista non hai fatto il giornalista. Premesso questo, sono emersi tanti temi significativi. Intanto le parole di Elkan confrontate con e rapportate a quelle che sono state le dichiarazioni di Spalletti rendono l'idea del momento Juve, no? Con Luciano Ildiz si può vincere, si deve vincere, e sono troppi mesi che Elkan fa questo tipo di proclama, che secondo me deve passare attraverso i fatti, perché se tu non vinci uno scudetto ormai da 6 anni e soprattutto non ti avvicini, credo che le parole contino zero e che occorra prendere, io ieri ho registrato un video prima delle dichiarazioni, occorra prendere come manifesto ineccepibile quanto detto Spalletti dopo

la partita, quanto detto da Spalletti dopo la partita, quando ha parlato in campo di facce da C, da cazzo, puntini sospensivi. Tra l'altro ho letto delle pagelle oggi, Cop Meners, 6,5, finalmente cattivo. Ho visto un'altra partita, vi chiedo scusa, e credo che le indicazioni di Spalletti di fine partita debbano essere un proclama e anche un modo da parte di Elkan di memorizzare quelle che sono le vere necessità. Spalletti dice: sono state spese 2 lire, fa capire non posso chiedere la luna, ma quelle 3-4 cose fammele bene. Quindi tra facce da cazzo e 2 lire già spese, Spalletti dei segnali li ha già mandati, e credo che Elkan debba rispondere non mettendo il pilota automatico, ma andando dalla teoria alla pratica, parlando il meno possibile ma facendo i fatti. Vedremo cosa accadrà oggi, perché mentre sto registrando questo video gioca il Como, alle 18 gioca la Roma, il Milan contro l'Atalanta con il problema Pulisic dell'ultimo minuto, che non parteciperà alla partita di stasera, quindi rispolverato Leao che era stato bocciato, e Vlahovic a precisa domanda ieri ha risposto: il mio futuro non so, vedremo, puntini puntini puntini. Mentre Spalletti, lo avete ascoltato cosa ha detto, i miei direttori, mi fido dei miei direttori, ci sono dei contatti in corso e spero che questi contatti puntini puntini puntini. Lui lo vorrebbe, la richiesta è alta. Vi ho sempre detto che il Barcellona non è mai stato in lizza, vi ho sempre parlato di Allegri, ma alle condizioni giuste da parte di Vlahovic, che se potesse scegliere sceglierebbe lui. Ma il futuro di Allegri va scritto, e le parole di Vlahovic sono secondo me un guanto che lui lancia, un guanto di sfida. Se mi dai i soldi che io chiedo, bene, cioè non posso passare da 12 a 6,5. Se tu mi hai dato 12 milioni e mi dai adesso 6,5, io sto facendo gol e ti sto portando io in Champions, mi devi dare una cifra diversa. Quindi vedremo come si evolverà questa trattativa, ma siamo dentro un frullatore da dove possiamo togliere alcune cose, dove le parole di Spalletti secondo me sintetizzano quello che vi sto raccontando da tempo. Si sono fatti 20 nomi, hanno accostato alla Juve di tutto e di più, il ragazzo con la clausola da 38 milioni, la trattativa per quello, sta andando a prendere quell'altro, ma sono tutte cose per riempire dei video dei giornali che Spalletti ha smontato, perché ha detto chiaramente: ce ne vogliono 3-4, non ha detto 3-4 ma lo dico io, per poter essere subito da corsa, per poter migliorare, questo lo dico io, la personalità, per non avere dei tempi morti durante la partita, per poterle aggredire le partite, per poterle chiudere e concretizzare, all'interno di un discorso che vede secondo me poca gente di grande personalità e di grande leadership. Se poi tu spremi Yıldız hai dei problemi. L'Inter di ieri è stato impressionante, perché hai visto a Roma, indipendentemente da una partita inutile che l'Inter ha dominato dal primo all'ultimo secondo, hai visto delle situazioni su investimenti di Uff, Sucic, che tu hai fatto e che sei convinto ti daranno un ritorno. C'è una bella differenza, cioè tu hai un nucleo di titolari, interverrai su quel nucleo, prenderai altra gente, ma hai una base fondamentale, e quello che hai fatto l'estate scorsa risalterà sempre più con il trascorrere dei mesi, perché Diouf è sicuramente un eccellente interprete e Sucic è un centrocampista moderno, e secondo me le squadre si costruiscono così, non rivoluzionando esattamente ciò che dice Spalletti. Non è possibile, abbiamo speso 2 lire negli ultimi mercati, eufemismo, ma mettendo i correttivi giusti. L'ultima considerazione, e la prossima volta fate un minuto di raccoglimento uscendo dai canoni assurdi e ridicoli, perché se non ho una presenza in maglia azzurra sono un morto di Serie A, questo lo dico io, anzi un morto di Serie B, se ce l'ho sono un morto di Serie A. Solo in Italia succedono queste cose. Avete visto che non è stata ancora stabilita la data del derby, perché sulle 12:30 vogliono prendere un po' di tempo. Il furlanesimo stasera vivrà una fase molto importante, perché Milan-Atalanta è una partita delicata. Il furlanesimo con gli adepti, vi ho sempre detto che il mercato del Milan ha sempre più visto il coinvolgimento di Paolo Busardò, anche questa storia in pochi la trattano, che ha buonissimi rapporti con tante società, ma che non dovrebbe essere
l'uomo di fiducia di un amministratore delegato quando hai un direttore sportivo come Tare. Infatti Tare in questo momento, ma già da quando si è insediato, conta quanto il due di denari quando regna Bastoni.

nei riguardi dell'amministratore delegato, perché il Furlanesimo con i suoi adepti è un direttore sportivo che mai ha avuto un ruolo, e io sinceramente mi dispiace per Tara, glielo devo dire, non avrei accettato mai un ruolo in cui ha fatto più o meno il passacarte. Ecco che un grande club come il Milan vive una domenica essenziale per non correre rischi in chiave Champions, ma dal mio punto di vista ha dei problemi ancora più grandi in relazione al futuro. Tutto questo quando vedremo il giro dei direttori sportivi, tra l'Atalanta e D'Amico è finita, tra Palladino e l'Atalanta è quasi finita, chi si meraviglia adesso evidentemente non ha seguito le cose dell'ultimo mese, mese e mezzo, ma ci aggiorneremo e già durante la giornata, prima di sera, spero di venirvi a fare nuovamente compagnia. Buona domenica, grazie.

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di Trebi. Si è aperta una settimana che risulterà ancora piuttosto dinamica, piuttosto movimentata sull'Italia in questa prima parte del mese di maggio, che si sta mostrando piuttosto piovoso. Anche quest'oggi, lunedì, ancora molta instabilità con temporali, soprattutto al centro-nord, che proprio al nord potranno essere anche di forte intensità, accompagnati anche da grandinate. Poi arriverà anche aria più fredda, tra giovedì e venerdì quest'aria fredda alimenterà una nuova intensa perturbazione che coinvolgerà un po' tutta l'Italia, formando un altro vortice di bassa pressione proprio nei pressi della nostra penisola, ma ci saranno anche giornate un po' più soleggiate, ad esempio domani martedì sarà una giornata buona su gran parte d'Italia e anche domenica poi il tempo dovrebbe migliorare. Andiamo adesso a vedere il satellite che ci mostra quest'oggi il passaggio di questa perturbazione sulle regioni settentrionali, che stava già portando acquazzoni ai temporali e poi insisterà almeno fino a questa sera su gran parte del nord. Al centro-sud il tempo invece migliora, passa qualche nuvolata stratificata, ma comunque senza grandi conseguenze nelle prossime ore. Andiamo a vedere la situazione attesa poi nel corso della settimana per quanto riguarda le temperature. Come dicevamo, valori ancora inizialmente miti sull'Italia, specialmente al centro-sud, le vedete le temperature 850 ettopascal, però vedete quest'aria fredda, quindi sull'Europa dilagheranno correnti artiche che porteranno un brusco e sensibile calo delle temperature anche sull'Europa centrale e su parte d'Italia, soprattutto nella seconda parte di settimana, quindi valori anche sotto le medie del periodo. Andiamo a vedere la situazione attesa adesso per la giornata di mercoledì, quando transiterà un nuovo fronte. Questa volta fronte più basso, impegnerà soprattutto il centro-sud, portando qualche acquazzone, qualche temporale da ovest verso est. Mercoledì andrà meglio al nord, ci saranno delle nuvole alte stratificate, ma giornate in prevalenza asciutta sulle regioni settentrionali. Chiudiamo infine con l'evoluzione prevista per la seconda parte di settimana. Tra giovedì e venerdì l'aria fredda nuovamente si ritufferà sul Mediterraneo occidentale e centro-occidentale e andrà a diventare un altro vortice di bassa pressione che coinvolgerà un po' tutta l'Italia proprio nel corso della fine settimana, in particolare tra giovedì e sabato, dopodiché è probabile un miglioramento per la giornata di domenica. Ma per le conferme necessarie di questa evoluzione rimanete aggiornati sul nostro sito o sull'app di Trebi Meteo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, oggi dedicata all'analisi del terzultimo turno di campionato che ha lasciato in dote altri verdetti come per esempio la Fiorentina salva, ma soprattutto il Como che c'entra la prima apparizione in Europa nella sua storia, e una lotta Champions sempre più serrata perché il Milan è stato sconfitto dall'Atalanta in casa, la Roma appunto ha vinto a Parma con un rigore a tempo scaduto che ha lasciato non poche polemiche anche il giorno dopo e tanto altro ancora. Allora analizziamo tutto questo con un ex calciatore, lo ricorderete con la maglia della Fiorentina ma anche del Genoa o del Cagliari, ed è Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Siamo a un lunedì dopo il terzultimo turno di campionato che lascia in dote tanti temi. L'ultimo in ordine cronologico è il Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. Milan che dopo un anno interamente dentro la zona Champions, addirittura per un periodo anche all'inseguimento dell'Inter capolista, rischia di non entrare neanche tra le prime quattro, anche se ad oggi è ancora dentro. Mauro, come si inquadra secondo te?

0: te la stagione del Milan e quanto è dipendente dalla Champions per il bilancio di fine stagione?
1: Beh, quanto è dipendente dell'entrata o no in Champions è fondamentale perché dalla partenza il Milan ha sempre dichiarato con Allegri di voler entrare come obiettivo di entrare fra le prime quattro. Sembrava una cosa fatta fino a qualche mese fa, ma nell'ultimo periodo diciamo che i risultati, il gioco del Milan ha lasciato tanto a desiderare. Una squadra anche ieri, soprattutto a tratti, è stata anche imbarazzante, secondo me, per i propri tifosi offrire quello spettacolo che hanno fatto. L'Atalanta meritatamente stava vincendo la partita, poi alla fine ha avuto un sussulto il Milan, ma dettato un po' più dalle fasi finali, da buttarsi tutti in avanti. Poi hanno recuperato due gol, però la vittoria dell'Atalanta è stata netta. Per quanto riguarda la stagione del Milan, ovviamente la prima parte bene, la seconda male male e oggi rischiano addirittura di non entrare in Champions perché anche se adesso sono padroni del proprio destino, quello che fa un po' più paura è, per quanto riguarda il Milan, ovviamente è la condizione che ha in questo momento rispetto alle altre squadre, cioè la Roma, anche la Juve, anche se ha fatto un passo falso col Verona. Sono secondo me più in forma, però io direi che la prossima giornata è determinante, ecco, dai. Perché il Milan gioca in un campo difficile, la Juve ha una partita secondo me sulla carta con la Fiorentina alla portata, invece la Roma c'ha il derby, quindi sarà determinante per chi andrà in Champions.
0: Ecco, è stato un San Siro rumoreggiante, il malcontento a Milano va avanti da tempo, ora nell'occhio del ciclone c'è soprattutto Giorgio Furlani, l'anno scorso era più Gerry Cardinale, comunque è una piazza che si fa sentire spesso appunto verso la società. Ti chiedo come si inquadra in tutto questo la figura di Massimiliano Allegri, perché la sua conferma dipende molto dall'ipotetica entrata in Champions appunto del Milan. Su di lui si sa da tempo c'è anche la nazionale, perché insieme a Conte è uno dei forti candidati per diventare CT. In tutto questo appunto ci sono le ultime due che saranno spartiacque anche per il voto finale del suo operato nella sua seconda avventura da tecnico rossonero. Ecco, in tutto questo secondo te che lavoro ha fatto Allegri e quali sono le sue prospettive?
1: Ma se, allora, se noi dobbiamo, come hai detto te, analizzare cosa succede a fine anno, se il Milan va in Champions, Allegri ha fatto il suo dovere, okay? E quindi ha riportato il Milan dentro la competizione massima, che era fuori quest'anno, e ha raggiunto un obiettivo. E quindi se la analizziamo in questa maniera qua, la stagione del Milan potrebbe essere anche positiva. Però io mi metto nei panni dei tifosi del Milan, di chi segue il Milan da tanti anni, dal Milan di Berlusconi, dal Milan che calcio spettacolo, dal Milan con grandi giocatori, grande gioco, soprattutto dedito allo spettacolo. E questo ovviamente è quello che si aspettano anche i tifosi del Milan, di andare allo stadio, vedere la propria squadra vincere, ma anche giocare bene, giocare in avanti e facendo un gioco europeo. In questo momento, obiettivamente, Allegri questo non lo sta facendo, è più concentrato sull'ottenere il risultato, che il risultato è quello di entrare per le prime quattro. Poi bisogna vedere cosa succederà, perché sicuramente questo Milan, come sta giocando, soprattutto in questa parte del campionato, non è degno, diciamo, del Milan, del nome Milan, di quello che si aspettano i tifosi, quello che si aspetta la gente, e quindi dovesse entrare in Champions il prossimo anno dovrebbero avere degli obiettivi diversi e non solo di ottenere una classifica forte, ma soprattutto un gioco migliore.
0: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale? O comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come CT così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto?
1: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister, dovrebbe vedere, lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era di quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata in nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che è essere guidare nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui, però è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
0: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto, in lotta per la Champions League insieme al Milan, tra le altre squadre c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi. Ti chiedo che idea ti sei fatto proprio di quell'azione, perché anche guardando le pagelle a Chiffi per tanti non era calcio di rigore o addirittura forse fallo per il Parma. Al di là di questo, per la Roma quanto cambia nelle prospettive entrare in Champions? Perché a differenza del Milan non era, diciamo, partita con l'obbligo di entrare tra le prime quattro, però ci è stata dentro per tanti mesi, ad oggi però è a rischio, insomma.
1: Sì, beh, per quanto riguarda l'episodio, il mio giudizio personale è che ovviamente prima c'è una ricerca della posizione da parte di Rensch e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen, ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia, penso che ne pe speri e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però la Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi, anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità. E la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
0: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso, soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande? No, perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati. L'anno scorso rifiutò l'Inter, in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te, qual è la sua prospettiva ad ora?
1: Beh, per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti. Ho letto 500 partite in Serie A, non è mai andato in Europa e quest'anno dovrebbe andare in Europa League da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, aveva già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno, ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' Deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono e il fatto di portare il Como dalla C, dalla D, dalla C e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como andando in giro a dimostrare il proprio gioco è una cosa che l'ho letta. Quindi, per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane e poi dopo, per gli anni successivi, ovviamente sarà destinato a una grande squadra. Ma vorrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
0: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ti disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri, il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso, Paratici avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore? Pareri?
1: Beh, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra, penso, si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
0: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi.
1: Quindi vedi, cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo quando è arrivato lui era quello di salvare la squadra, ovviamente, e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, facendo entrando nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 3-4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna ricordare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli, intanto. Poi per il prossimo anno, se Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina, dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che c'è a disposizione. Io penso che Vanoli, con le sue indicazioni, con i giocatori che magari possono essere graditi a lui, possa dare anche un gioco bello alla Fiorentina, un gioco offensivo, un gioco diciamo senza patemi. Però questo ovviamente dipende da Paratici, non so se ha già sondato e avrà fatto magari anche qualche altro allenatore. Importante, penso che la Fiorentina il prossimo anno debba soprattutto, oltre a fare quello che ha fatto negli anni scorsi, ossia giocarsi magari un posto nelle coppe, anche far divertire i tifosi, quindi fare un gioco spumeggiante, un gioco portato all'attacco e che porti gioia ai propri supporter.
0: Mauro, grazie mille per il collegamento. A presto e buona serata. E
1: Grazie a voi, ciao.
0: a proposito della Roma, di cui stavamo parlando anche con Mauro Bressan, in queste ore nella capitale è tornato Edoardo Bove, oggi al Watford, giocatore che ha ripreso con l'attività agonistica praticamente più di un anno dopo quel terribile malore durante Fiorentina-Inter del 1 dicembre 2024, che aveva tenuto tutto il Franchi e tutto il calcio italiano con il fiato sospeso. Oggi Bove gioca appunto in Inghilterra, ma non lascia mai da parte la Boreal, la società in cui è cresciuto a Roma. In questi giorni era lì presente per la conferenza stampa degli 80 anni del club e ha parlato con i media presenti, tra cui il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, facendo un punto su se stesso, ma anche sulla Roma, sulle voci riguardanti Paulo Dybala, che dopo la partita di Parma ha detto di probabilmente essere di fronte all'ultima partita di fronte al suo pubblico con il derby della capitale della settimana prossima. Le voci che riguardano Mourinho, un ipotetico ritorno al Real Madrid e tanto altro ancora. Ve lo facciamo ascoltare allora, Edoardo Bove.
2: No, non entro nei dettagli perché non ne sono nemmeno a conoscenza. Se devo essere sincero, ho cercato di isolarmi un pochino perché per me era troppo importante ripartire al massimo e farlo nel modo più concentrato possibile. La Roma è un club che cerca sempre di fare tutto per arrivare al massimo e quindi assolutamente, l'ambizione è sempre quella e si lavora per fare quello ed è sempre stato così e sempre sarà così, secondo me.
3: Vuoi dire che Gasperini sia la persona giusta per un progetto a lunga gittata?
2: Non credo di essere la persona giusta per rispondere a questa domanda, nel senso che ognuno ha le sue idee. Il mister sappiamo che storia ha. Che comunque la stagione che sta facendo è una stagione importante dal mio punto di vista.
4: Guarda, non so quanto ti fermi, ma domenica o lunedì, come lo sappiamo, per vedere il derby.

0: Sì, sabato è il mio compleanno, speriamo domenica un bel regalino in ritardo, quindi vediamo. Sul vederla io solitamente preferisco vederla a casa, nel senso che sono un pochino più tranquillo, diciamo.
1: Un bello stato.
0: Non lo so ancora, non ti rispondo.
2: La finale di Champions ci vai invece a vederla?
0: Anche questa è una bella domanda, sto decidendo in questi giorni perché anche io dovrei fare delle vacanze, visto che a giugno rinizierò subito col ritiro, quindi ne ho parlato anche con Riccardo e vediamo cosa uscirà fuori.
3: Ecco, a giugno chiuderà il mondiale, che impressione ti ha fatto vedere l'Italia fuori la terza volta? Cosa si dice anche in Inghilterra di questo momento?
0: No, in Inghilterra non è che ci siano state, non ho avuto modo di parlarne, se questa è la domanda. Io l'ho vista naturalmente e anche lì sono stato molto dispiaciuto, perché al di là del movimento proprio nazionale del calcio, conosco benissimo le persone che hanno lavorato lì ed è stata una delusione molto, molto grande per tutti, e per me compreso.
1: Posso chiederti quale pensi che sarà il futuro di Dybala, visto che avete avuto un bel rapporto qua a Roma?
0: Sì, abbiamo avuto un bel rapporto, da dirmi qual è il suo futuro, sicuramente, no, non lo so. Posso dirti che Paolo è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato, e sì, assolutamente, anche come persona, al di là delle doti calcistiche, è una delle persone che mi ha aiutato di più, e questo non è assolutamente scontato, perché magari chi è davvero forte in campo poi non al di fuori può essere un pochino più presuntuoso, ma lui è tutto il contrario, quindi lo ringrazio per quanto mi ha aiutato qui a Roma.
3: Mourinho lo senti ancora, Edo? L'ultimo. Mourinho l'hai più risentito?
0: Sì, l'ho sentito, ma come sento persone con cui ho giocato, è normale, la comunità calcistica ti permette di mantenere un determinato tipo di rapporti, visto che sei comunque unito da esperienze vissute insieme, come nella vita, è come se fossi andato all'università con un mio amico, è normale che se ho condiviso qualcosa poi dopo 2 o 3 anni anche lo continuo a sentire.
1: Hai vissuto un mese anche da dirigente durante questo periodo, ci saranno spiegate le lezioni in FIGC, da dove deve ripartire il calcio italiano secondo te? Quali sono le nuove basi su cui ripartire? Hai parlato anche di impianti, di problematiche?
0: Sì, assolutamente. No, di nuovo, non deve essere Edoardo Bove a dire da dove deve partire il calcio italiano. Io devo pensare a fare bene sul campo e a divertirmi, perché è quello che mi è mancato per molto tempo. E il fatto di aver avuto la possibilità di rimettere il calcio al centro della mia vita è stata la cosa più importante di questi mesi. Ora, tornando alla mia felicità, io sono felice, ho rimesso il calcio al centro, però allo stesso tempo voglio giocare il maggior numero di partite possibili.
4: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati in nostra compagnia, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Sicuramente mercoledì sarà molto diverso da parte loro. Ecco, volevo capire dove lavorerai in questi tre giorni.
1: Mantenere la serietà, i valori, i principi che abbiamo costruito, sapendo poi che una finale è diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
2: Grazie dello sport, prego.
3: Alza la mano.
1: Ero lì.
4: Buonasera.
1: Ah, l'ho visto.
4: Ciao. Si parla tanto di Diouf esterno destro, ma quanto invece in futuro Sulcic può diventare di professione regista, posizione centrale?
1: Lui ha sempre giocato a due, sta giocando in nazionale a due, quindi è un giocatore abile a fare determinate cose. E sapevamo che la potesse fare, sapevamo che potesse giocare in quel ruolo, per qualità, per personalità che ha, per serenità, per quello che è la sua tranquillità nella gestione della palla, nel coraggio anche di fare le pressioni giuste, di rompere e andare a prendere magari qualcuno più avanti. Poi arriva anche al tiro e oggi ha fatto un gran gol, ha fatto una grande partita di personalità, forse nel secondo tempo dal punto di vista mentale è calato un po', perché un po' abbiamo mollato, abbiamo trattato con superficialità e leggerezza, soprattutto quando loro sono rimasti in 10. Impariamo la lezione, andiamo avanti, ma lui è un giocatore importante, lo ha dimostrato questa stagione dall'inizio, con alti e bassi dovuti a vari problemi o alla gioventù. Bisogna accettare e apprezzare anche il fatto che abbiamo un giovane giocatore che è bravo.
2: Aria.
5: Ciao Cristian.
1: Buonasera.
5: Quanta voglia c'è nel mondo Inter di centrare un secondo obiettivo per dedicarlo anche a Evaristo Beccalossi? E sei rimasto deluso che non ci sia stato un minuto di silenzio?
1: Questo non ci ho pensato. Ovvio che perdere una persona cara a noi, il padre di Nagaia, una persona che ha scritto la storia dell'Inter, con tutto quello che di buono ha fatto, ci crea un po' di rammarico. Facciamo le condoglianze alla famiglia, facciamo le condoglianze a tutto il mondo Inter che ha vissuto un giocatore straordinario, che ha vissuto una persona che ci è sempre stato vicino. E ci dispiace, poi per quanto riguarda il minuto di silenzio non sono in grado di farlo, nei nostri cuori, in tutto quello che abbiamo vissuto da quando abbiamo saputo della notizia, abbiamo sempre pensato a lui, abbiamo sempre avuto il nostro momento dove per amore, per quello che lui ha fatto per questi colori, abbiamo apprezzato.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
6: E quindi mi sembrano tutte molto evidenti. Io capisco la delusione aver perso la partita così, il minuto di recupero è una partita che pensavi di aver vinto, e quindi questo ha creato sicuramente una delusione a parte loro, che hanno giocato giustamente con uno spirito straordinario, e questo è molto bello per il campionato. A maggior ragione aver vinto con una squadra così che ci teneva così tanto, per noi è un motivo di grande soddisfazione, anche perché l'abbiamo vinto giocando un primo tempo sicuramente molto, molto buono. Abbiamo preso questo gol a inizio ripresa che ha ridato ulteriore energia. Abbiamo avuto tante occasioni, il portiere loro è stato straordinario, i numeri parlano da soli, li ha visti anche questi tutta Italia, e quindi gli episodi idem. Credo che usciamo comunque, senza guardare gli ultimi minuti, ma nei 96 minuti abbiamo giocato in modo molto meritato questa vittoria. Sarebbe stato una beffa averla persa.
7: Sì, prego.
8: Mister, buonasera e complimenti. Intanto grazie. L'Atalanta è in vantaggio. Io le volevo dare
6: veramente?
8: Sì, ha segnato Ederson.
6: Ma dopo
8: volevo mandare un messaggio.
6: Quanti minuti?
8: All'ottavo, sì. Perché inizia adesso, però
6: no. Non ce la fa.
8: Ci racconta un po' Ci racconta un po' il suo finale, perché l'abbiamo vista insieme a tutta la panchina coinvolta, addirittura ci sono le immagini, noi dalla tribuna non ce ne eravamo accorti che non ha guardato il rigore, non ho capito come...
6: È la prima volta che non guardo il rigore, ho guardato verso il pubblico, ho detto così si segna... Lo capisco dalla gente che esulta, invece c'era un tabellone enorme che ha fatto vedere il rigore in diretta e quindi l'ho visto sul tabellone, non so, non era, però era, penso anche che per me sia anche la prima volta che ribalto una partita così, da magari altre volte è capitato di vincere.

0: vincere o di pareggiarle, ma di passare dalla sconfitta a vittoria in 3 minuti nel recupero, questo non era ancora successo. Su 80, crociamo lì. No, vabbè, è giusto. Ma questo è un campionato bellissimo ed è merito di un po' tutte le squadre, cioè il Verona che va a fare risultato con la Juve, il Parma che gioca questo tipo di partita di fronte al proprio pubblico con questo, non so, altre partite, il Sassuolo, ma tutte quante squadre che magari non hanno più degli obiettivi così da raggiungere e riescono a tirar fuori delle prestazioni ancora in questo, a 2 giornate alla fine, dove merita venire allo stadio. Adesso, al di là che noi eravamo direttamente coinvolti, ma penso che il pubblico che era allo stadio ha visto una partita di livello oggi.
1: Mister, abbiamo rivisto la coppia di Dybala-Malen, che a lei è tanto mancata in questi mesi per l'infortunio di Dybala, ma Dybala alla fine della partita ha detto: quella nel derby potrebbe essere la mia ultima partita, perché insomma il contratto sta lì, non è stato rinnovato ancora, non ci sono stati insomma evidentemente segnali positivi. Vorrei chiederle anche la sua su Dybala, sul futuro di questo ragazzo, che evidentemente a lei...
0: Secondo me ha detto una cosa molto precisa, ha detto potrebbe, non ha detto sarà, quindi vediamo, c'è ancora... potrebbe un condizionale. Quindi è chiaro che questa è una cosa, come ho detto mesi fa, che riguarda la proprietà, la società e il giocatore. Personalmente io sarei contento di averlo a disposizione un altro anno, perché quest'anno io l'ho visto veramente bene. Purtroppo, purtroppo è stato 3 mesi fuori su un infortunio, e quello che vedevo io di Dybala e che ho visto oggi, che è rientrato dopo tanto tempo, Dybala non ha solo tecnica, Dybala ha anche una fibra muscolare particolare. Questo a fine partita era ancora fresco, non è uno che scende tanto di prestazione durante la gara, però questo è un argomento che poi riguarderà probabilmente fine campionato o nelle prossime settimane.
2: Salve mister, questa è una vittoria fondamentale per le speranze chiaramente della Champions, ma anche perché insomma, arriva prima del derby. Ecco, che cosa si aspetta, per quanto vi può dare questa vittoria in vista della Lazio, e che derby sarà secondo lei quello? Non si sa, domenica o lunedì insomma.
0: Questa è una vittoria fondamentale perché certifica ancora una volta l'appartenenza di questi giocatori, l'appartenenza di questo gruppo, la volontà di raggiungere i traguardi, anche coi cambi, con quelli che sono entrati, per una delle poche volte forse che siamo riusciti a dare una svolta alla partita con i cambi. Questa dimostrazione di un gruppo che ha saputo reagire anche a dei passi falsi, a qualunque situazione negativa che si è cercato di creare, e quindi sono triplamente felice a prescindere da questo risultato. Domenica ci sarà il derby e adesso intanto ci pigliamo questa grande gioia che ci tiene ancora in corsa, no? Sappiamo benissimo che non è sufficiente, noi dobbiamo fare il nostro è il massimo, senza avere rammarichi di nessun tipo, tanto la situazione è questa, avere rammarichi non serve a niente, e dobbiamo sperare anche che qualcuno faccia qualche passo falso, però noi dobbiamo preoccuparci veramente di fare il massimo. Non sappiamo chiaramente se giochiamo domenica o lunedì, questo lo sapremo probabilmente domani, però noi oggi siamo molto felici di tutte queste risposte e dopo ci prepareremo sicuramente anche per il derby.
3: Buonasera mister, Bruno Conte, Corriere Salentino. Senta, gol al 12° secondo, poi 2 gol annullati, 2 occasioni del Lecce, 2 parate finali del portiere del Lecce. Il suo giudizio finale su questo risultato, che sembra di corto muso, in realtà non è stata una partita di corto muso, e poi una finestra sulle prossime 2, visto che affrontate Torino e Fiorentina, che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato.
4: Il malessere che ho avuto io durante tutta la settimana si è evidenziato poi da come sono partiti stasera, che l'hanno avuta anche loro, per cui io sono a posto. Se la

0: dove comandi, dove decidi, dove puoi scegliere quello che fare per andare a far male, no, no, non ci garba, si piglia, si ribalta tutto, lo sai che da situazione a fai 2-0, ma gli do una possibilità io di fare l'1-1, così si diverte, si divertono anche loro, e si fa così, e si va ad abbassare il livello, si va ad abbassare quella che è l'attenzione, quella che è carattere, determinazione, voglia, forza, si abbassa tutto, il grafico fa pom, va giù in fondo e ti rimetti in discussione la partita, poi la riprendi per i capelli un paio di volte la palla perché può crearti quella situazione di difficoltà e ricominci e rifai la gara. Però la partita l'abbiamo fatta, la gara l'abbiamo fatta, la mentalità c'è, si sbagliano dei passaggi, si è leggeri, non si riesce a riconoscere quando è il momento della che bisogna fiabeggiare e quando è il momento che bisogna essere esecutivi. Questo passaggio qui te lo do giusto perché solo questo devo fare, pulito è facile, ce l'ho sul piatto, po' niente, e si rimischia ogni cosa, viene fuori tutta una roba così. Però la partita è vinta meritatamente e ci sono state delle cose molto belle dentro la partita che mi sono piaciute e che faccio i complimenti ai calciatori.
1: Tono Paulino, mister, le chiedo quanto le è mancato uno come Vlahovic che in due partite...
0: Ragazzi, quanto mi è mancato? Siete con me dalla mattina alla sera, quanto mi è mancato? Quando sono arrivato
1: che
0: qui,
1: ha fatto nelle ultime due partite era
0: quando sono arrivato io ho chiesto una cosa sola: vieni a allenare la Juventus, vengo volentieri, voglio una cosa, che vuoi? Un centravanti fisico, che si fa? Si continua a ridire la stessa cosa, poi e non si è comprato, non sei riuscito a trovarlo e io non faccio mercato, mercato fanno altri, però era quello, ma è una cosa naturale, non è che ora bisogna continuare a dire una cosa che è già vista, detta, ridetta, ritrita e via dicendo. Come un calciatore che sulla tre quarti possa creare o che possa consolidare un vantaggio preso, qualche volta ci vuole, o che sia seconda punta o trequartista o centrocampista offensivo o... calciatore di qualità dell'angusto, chiamiamolo come ci pare, però ci vuole quel calciatore lì, anche quel calciatore lì un po' ti manca, perché quante volte siamo arrivati lì al limite dell'area, stasera bastava metterli in porta e si arroventano delle situazioni che sono di una chiarezza, di una facilità, di scelta, però poi è in questa maniera, perché quando entri a dover lottare per queste posizioni sono livelli importanti, sono livelli alti e

0: trovato l'Ildiz che mi aspettavo in molte situazioni di gioco.
1: Mister, buonasera, Samuel Tafesse, Sport Paper. Mi ricollego anche io alla domanda su Vlahovic. Oggi i suoi gol erano stati due, no? Stavo guardando proprio adesso il frame che, con il quale è stato, gli è stato annullato. Non capisco neanche io se è stata una parte di una spalla, qualche millimetro, non lo so. Volevo chiederle un suo parere, grazie.
0: Quello del frame del secondo gol, bisogna riuscire a far vedere quando parte la palla e quando poi viene preso fuori gioco. Quando sono dei centimetri così, è fondamentale anche come si mette naturalmente la linea all'inizio, che ci sarà un sistema ben preciso per metterla, però poi bisogna vedere tutte e due, perché vedere soltanto centimetri in fuorigioco. Però il direttore gara stasera è direttore gara.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio

0: per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Hanno confermato la positività di un cittadino statunitense e di una cittadina francese. Mentre l'uomo è sotto osservazione, le condizioni della donna francese sono peggiorate drasticamente nella notte, come riferito dal Ministero della Sanità di Parigi. Intanto prosegue lo sbarco controllato degli altri passeggeri. I primi 14 cittadini spagnoli sono già rientrati a Madrid in regime di isolamento protetto. Svolta politica a Bruxelles, i 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani responsabili d'attacchi contro le comunità palestinesi in Cisgiordania. L'unanimità è stata raggiunta dopo che l'Ungheria ha rimosso il proprio veto. Le misure prevedono il divieto d'ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni per gli estremisti coinvolti. Bocciata invece per mancanza di maggioranza l'ipotesi di sanzioni commerciali contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Clima teso al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giulia è salito a Palazzo Chigi dopo aver disposto l'immediata revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e per la capa della segreteria personale Elena Proietti. Alla base del siluramento ci sarebbero inadempienze gravi, tra cui il mancato finanziamento a un documentario su Giulio Regeni e l'assenza della Proietti durante l'ultima missione ministeriale a New York. Giulia ha parlato di necessità di mettere ordine e coscienza morale dove avrebbero prevalso opacità e imperizia. L'inchiesta su Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani potrebbe presto spostarsi in Sud America. I magistrati di Milano stanno valutando rogatorie internazionali per ascoltare testimoni in Uruguay, a seguito delle dichiarazioni di un ex dipendente della villa di Cipriani a Punta dell'Este. La donna ha raccontato agli inquirenti di un sistema di escort e festini in cui la Minetti avrebbe avuto un ruolo attivo nella selezione delle ragazze. Sotto la lente degli inquirenti anche le presunte irregolarità nell'adozione del figlio della coppia. Internazionale di tennis a Roma, Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno al mondo ha travolto l'australiano Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena un'ora di gioco, centrando la sua 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nonostante il vento fastidioso del foro italico, l'alto atesino ha mostrato una superiorità imbarazzante, salvando l'unica palla break concessa. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro. Sinner affronterà infatti la sorpresa Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino al centrale per sfidare il re del tennis mondiale.
4: Si è svolta a Palazzo Gambacorti a Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria Pagine da Mare, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci in collaborazione con il Ministero della Cultura e per questa edizione con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.
5: Siamo partiti.

0: modo il loro futuro, visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
1: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del Mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
2: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire, e crea una comunità globale, e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita, è l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico e scientifico nella stessa maniera, per noi fondamentale.
3: Bentrovate, questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est, poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sull'Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio. Maggiori annuvolamenti al nord-est, Alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia-Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Internazionali d'Italia a Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero uno al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà Derby Azzurro contro la sorpresa del torneo, Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milan sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante il sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare quadrato in vista della sfida decisiva contro Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi 2 mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Male nel sorpasso emiliano con Strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con Resch e il gol vittoria al 95esimo ancora con Male in su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli 2 giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doblete nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare

0: in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il Clásico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi. Una magia su punizione di Rashford all'ottavo e il raddoppio di Ferran Torres al 18esimo annichiliscono Real Abulico, orfano di Mbappé e con un Vinicius impalpabile. Nonostante le parate mostruose di Courtois, che ha evitato un passivo più pesante, il Barça sale a più 14 sulle merengue, dando il via alla festa per il secondo titolo consecutivo dell'era Flick. L'Italia della scherma brilla nel Grand Prix di Spada Medellin. Alberta Santuccio conquista l'oro nella prova femminile, battendo in finale l'ungherese Moari per 13-12 all'ultima stoccata. Per la campionessa olimpica di Parigi è il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. Ottime notizie anche dal settore maschile, dove l'Italia centra una doppietta sul podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP e bronzo per Simone Mencarelli, sconfitto da compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei Under 23. MotoGP, weekend di luce ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro a un super Zarcone ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
1: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, dal Sentungite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. E è già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo e sono invecchiatissimo su questi

0: acque con candidature celebri che non portano a nulla. State affidando la nazionale a Silvio Baldini? Provate a tener duro, mi fa venire in mente Azeglio Vicini.
1: Sto registrando questo video quando mancano 7 minuti alla fine di Milan-Atalanta, siamo 0-3, hanno appena annullato un gol al Milan, vi vorrei dire che quasi quasi lo metterei lo stesso se il risultato cambiasse, ma semplicemente perché il calcio non può essere sempre una questione di fortuna. Oggi, indipendentemente dall'ennesimo tonfo del Milan, l'Atalanta ha fatto una grande partita e non so se questa cosa cambieranno dopo questa vittoria, queste cose cambieranno nella valutazione, cambierà la valutazione dell'Atalanta che farà su Palladino, che era abbastanza in ribasso nelle ultime settimane, ma c'è un concetto che dal mio punto di vista è molto più semplice: quando giochi a pallone, quando sei organizzato, quando sei ispirato, quando respiri calcio e quando improvvisi. È la classica differenza che ci sta tra una squadra organizzata e una squadra di Allegri, perché il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli, però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri, che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan, che da stasera si è complicati. Attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. Io non so dire a questo punto se il disastro dice, ma è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. Io, al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B, ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi, lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardò, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo. Oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice, ma prodezza di carne secca. Ma io dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri dalla porta, è evidente che Leao in questo momento non ci sia più e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi sono in tempo reale, c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3.

0: Non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi. E quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra e, ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivassi al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da due partite soporifere del pomeriggio, la Cremonese doveva battere il Pisa e quello che ha fatto quello che hanno fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente, dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina, e poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen, ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercano attaccanti, qualcuno ha dormito. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una trentina di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico. Se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver, sempre stato quello di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza. Per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose. Al punto che Chiffi, e poi le solite cose. Quindi adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni e che nessuno ha controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri Chiffi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento. Quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni, mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku. Quindi torniamo al discorso di prima, poi con gli episodi se volete possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no, io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando, dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita, a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi. Probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione e nell'organizzazione, adesso vediamo un Nkunku dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita, perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Nkunku va sul 2-3, vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero e delle riflessioni che vanno sicuramente fatte sul modo di fare calcio oggi. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Buongiorno, continua la nostra penisola ad essere interessata da condizioni di instabilità. L'anticiclone rimane defilato in Atlantico e questo consente l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di alcune perturbazioni. Una di queste è già passata domenica, ha prodotto della instabilità soprattutto al centro-nord. Qualche fenomeno l'abbiamo avuto anche al sud per la coda frontale di questa perturbazione che si è portata dalla Spagna verso i Balcani. Ma adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, a parte del centro. Questa aria fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la Pianura Padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo, e questi contrasti accesi saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla Pianura Padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco, e queste celle temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità, qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, meno il sud che è più protetto dall'anticiclone e anche dalla flusso d'aria più calda che arriva dal nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana, che sarà ancora all'insegna della variabilità, ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia, e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il nord Italia tra giovedì e venerdì, anche seguito da aria più fredda. Le temperature poi si porteranno al di sotto della media tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso dell'aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia, dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.

Ascoltare il Litfiba è sempre un piacere, è sempre un per chi ama soprattutto il rock, per chi ama quello che era la musica rock dei nostri anni 90, il Litfiba senza ombra di dubbio regnano sovrani ed è sempre bello ascoltarli. Ora, a parte la battuta polemica o comunque, sapete, il 1º maggio c'è sempre un po' di polemica, no? Anche per quello che è successo con e la cantante che ha detto no, ha tolto la parola partigiano, ha messo essere umano, e o Piero Pelù che ha detto anche Mussolini è morto sul lavoro, ovviamente scandalo, la gente ha gridato allo scandalo. Bene, cari amici, benvenuti a questa nuova puntata del primo programma diffuso in Italia, cioè diffuso, lo spiegherò sempre proprio perché magari sono le prime volte che ci guardate sia su Nexum Channel sia su Teleroma 56, che è diffuso perché è una puntata che viene suddivisa in varie parti della giornata e quindi vi permette di seguirci sempre e comunque in ogni ora, cioè quando siete magari occupati a fare una cosa non ci potete seguire, bene, ci seguite l'appuntamento dopo. Noi siamo con voi. Allora, prima di iniziare, oggi avremo un ospite importante, devo fare attenzione anche ad esprimere bene, perché avremo una professoressa, la professoressa Angela Biscaldi, che è una docente di antropologia culturale nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche della Statale di Milano. Quindi tra un po' l'andremo a conoscere, andremo a chiedere a lei di cosa si tratta lo studio che stanno realizzando, le varie idee che appunto il mondo universitario sta portando avanti. Ma come fanno i bravi presentatori? Diamo il via al nostro programma. Signore e signori, benvenuti.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con YesWeAre, appunto con Mauro e Simona. Simona in questo caso non c'è nella prima parte del programma, verrà nella seconda e nella terza parte. Il numero a cui potete far riferimento è il 338-59-14319 per mandarci i messaggi, per parlare con noi. Entriamo subito nel mood un pochino più istituzionale, perché ci va, quindi adesso voglio trovare anche una base istituzionale proprio per tenere, ovviamente non è che posso mettere la mia solita base, quella lì di io utilizzo, per chi magari se è la prima volta che ci segue e si collega con noi, utilizzo la base di Poliziotto Super Più, quella che io adoro, quei film, i film di Michael Jackson, di Michael Jackson, i film di Bud Spencer e Terence Hill, in questo caso Poliziotto Super Più era solo di Terence Hill, quando vedeva rosso perdeva i superpoteri. Come vi dicevo, oggi abbiamo come ospite la professoressa Angela Biscaldi, docente di antropologia culturale del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche alla Statale di Milano, dove appunto insegna antropologia culturale al corso di laurea triennale e magistrale in scienze sociali per la globalizzazione. Intanto già chiedo scusa in anticipo se qualche cosa dovesse sfuggirmi, proprio perché farei anch'io l'antropologo. L'unico antropologo che conosco è l'antropologo forense di Bones, no? la serie TV. Inoltre la professoressa è da 20 anni anche referente per l'orientamento del corso di laurea, occupandosi dell'inclusione, della promozione degli studenti universitari. E appunto noi abbiamo invitato la professoressa Biscaldi per parlarci in dettaglio, perché loro stanno facendo una ricerca che sta svolgendo, che si sta rivolgendo appunto in merito ai percorsi universitari degli studenti di prima generazione a Milano. Lo so, sembra complesso, quindi io adesso so che la regia cercheremo in qualche modo, nei modi tecnici. Intanto ringrazio anche Cinzia che comunque ci sta seguendo al telefono, quindi quando vuoi intervenire puoi intervenire tranquillamente. Vedo già la professoressa in collegamento, ovviamente non potremo stare in collegamento tutte e due contemporanea, quindi io cercherò di interagire con la professoressa. Intanto mi chiedo sempre scusa perché tecnicamente mi sento sempre un po' a disagio quando ho a che fare comunque con chi insegna all'università. E di questo, quando parlavamo fuori onda, è una cosa interessante, perché molto spesso uno dice: ma io posso accedere all'università, è difficoltoso, ci vogliono soldi, come faccio ad accedere, ma perché la famiglia, il peso della famiglia. Io potrei parlarne tantissimo, magari poi lo dirò dopo, anche perché appunto, come vi dicevo, la professoressa ci parlerà in dettaglio della ricerca che sta svolgendo in merito ai percorsi universitari appunto degli studenti di prima generazione. Ma io vorrei chiedere alla professoressa che ci spiegasse, ovviamente spiegasse a me e al pubblico acculturato che abbiamo sia sui nostri canali che ci trasmettono comunque gli amici di YesWeAre, cosa si intende per gli studenti di prima generazione, e ovviamente ci raccontasse un pochino quello che è il progetto di cui si sta occupando. Prego, professoressa.
1: Sì, allora, prima gen sono tutti coloro che sono i primi nella loro famiglia ad affrontare un percorso di studio universitario e auspicabilmente a laurearsi nei tempi previsti. Quindi sono studenti e studentesse che accedono all'università per primi nella loro famiglia. Questo progetto rientra all'interno di un progetto più ampio della nostra università, che da sempre è molto attenta alla promozione del benessere della popolazione universitaria e cerca un po' di rispondere a un problema che esiste in Italia, che è dato dal condizionamento che la famiglia di origine esercita sulle scelte e sui percorsi formativi dei figli. Infatti negli ultimi tempi sono uscite molte ricerche che hanno messo in evidenza che c'è un legame tra il titolo di studio dei genitori e poi

0: la scelta se accedere o non accedere all'università dei figli. Per cui, detto in maniera molto semplice, i figli di coloro che hanno fatto il liceo, poi sono andati all'università, tendono a frequentare un liceo e poi accedere all'università, i figli di coloro che non hanno fatto il liceo, non sono andati all'università, tendono invece a frequentare scuole professionali o tecniche e poi a non accedere a percorsi di studi universitari. E in questo modo si crea quella che noi antropologi chiamiamo riproduzione sociale delle disuguaglianze, cioè il fatto che il sistema di formazione non riesce a essere fattore di promozione sociale, di crescita sociale, ma piuttosto tende a riprodurre sempre il livello di istruzione di partenza delle
1: Certo.
0: famiglie di origine.
1: Allora, quello che mi chiedevo, proprio perché poi figuriamoci, professoressa, io vengo da una famiglia di insegnanti, io ho papà e mamma, tutte e due insegnanti, per quello che ogni tanto ho l'ansia, la famosa ansia da prestazione, essendo tutte e due insegnanti, tutte e due laureati, ovviamente nel mio caso si aspettavano che io o mia sorella, cioè, portassimo avanti la carriera universitaria. L'ho anche iniziata, attenzione cari amici, l'ho anche iniziata la carriera universitaria, iniziato a studiare giurisprudenza, ma il mio sogno era un altro, era quello di diventare un pilota di aerei. Quindi ho preso ovviamente un percorso diverso, ma questo studio che lei di base sta facendo e sta realizzando è sicuramente un modello nuovo, pionieristico, che comunque magari non c'è ancora, soprattutto che è dedicato agli studenti di prima generazione. Quali sono gli elementi che si distinguono ovviamente diverso, quali sono questi elementi che ci sono di base in questo
0: Sì,
1: studio?
0: allora noi siamo partiti l'anno scorso con una fase di ricerca durante la quale abbiamo intervistato 60 studenti di prima generazione, più diversi, con provenienze più diverse, appartenenze familiari, alcuni migranti, altri no. E dopo questa fase di ricerca, da quest'anno, l'Università Statale di Milano ha attivato una casella di posta elettronica dedicata, due tutoraggi dedicati e stiamo iniziando ad entrare nella fase operativa, che è quella concreta di supporto e sostegno alle procedure di immatricolazione e poi alla regolarità delle carriere, perché, come diceva giustamente lei, essere i primi in famiglia, andare all'università significa non avere un supporto familiare, quindi trovare difficoltà che i figli laureati non trovano, e significa poi anche avere spesso un peso psicologico, un senso di disorientamento maggiore rispetto ai compagni che
1: Lo
0: magari hanno
1: capisco
0: fratelli,
1: benissimo.
0: cugini o i cui genitori sono stati laureati, quindi per i quali insomma l'università è un posto familiare anche nelle narrazioni, no? E nei ricordi associati alla storia familiare.
2: Tipo di storie sono emerse durante la ricerca?
0: Guarda, sono emerse storie molto
1: Grazie,
0: diverse,
1: Cinzia.
0: perché la caratteristica dell'approccio antropologico è proprio quello di, attraverso le interviste in profondità, di raccogliere le storie di vita e quindi di entrare in dialogo con i soggetti per ascoltare proprio il loro vissuto, che parte dalla difficoltà nell'iscrizione, alla reazione della famiglia, a come ci si trova nell'ambiente accademico. Quindi sono emerse storie molto diverse che sono dovute sia all'essere primogeniti e ultimogeniti, nel senso che, non so, il primogenito ha un carico di responsabilità ancora maggiore perché si sente di dover aprire la strada. Sia maschi che femmine,
1: Io
0: perché ci
1: sono il
0: sono
1: caso, prof,
0: purtroppo
1: certo.
0: contesti molto maschilisti in cui l'accesso di una donna all'università viene ostacolato, ad esempio, dagli uomini della famiglia. Sia dall'abitare in una città piuttosto che in un piccolo contesto rurale, essere sede o fuori sede, come si dice, quindi un prima gen che arriva dal meridione si trova a vivere a Milano, effettivamente magari ha delle
1: È uno
0: difficoltà in
1: shock.
0: più rispetto a un prima gen che abita, deve anche affrontare il problema dello spostamento e dell'allontanamento da casa. E tutte queste diverse storie comunque hanno in comune il fatto che il ruolo della famiglia è un ruolo molto importante nell'immaginario, perché la famiglia può ostacolare oppure essere indifferente alla scelta del figlio e quindi non fornire supporto, quel supporto necessario, oppure può sovrainvestire il figlio di aspettative, no? E quindi
1: Troppe,
0: anche in
1: troppe,
0: questi giorni ci
1: certo.
0: capita di leggere anche fatti di cronaca, per cui questo sovrainvestimento a volte sul percorso universitario dei figli poi può convertirsi in una forte angoscia, l'adattazione e desiderio appunto di essere al passo con gli esami, insomma, può trasformarsi anche in vissuti difficili.
1: E ne abbiamo letti.
0: Quindi ci è parso molto significativo.

0: obiettivo appunto lavorare su questo legame con le famiglie. Ci piacerebbe forse anche in seconda battuta fare una ricerca sulle famiglie da cui provengono i primogeniti, perché questo rapporto, no, tra studenti e famiglie si è rivelato un po' decisivo trasversalmente anche con le differenze che le dicevo, no, nell'essere diversamente posizionati. E abbiamo appunto scritto un articolo che si chiama Solitudine, Orgoglio e Resilienza, che un po' sintetizza le tre caratteristiche dell'essere di prima generazione, no? Un forte senso di solitudine perché si sente di essere i primi a fare qualcosa e quindi di avere meno capitale familiare alle spalle, ma anche l'orgoglio di fare qualcosa. Quindi spesso ci hanno raccontato che quando si laureano la famiglia dice oggi ci laureiamo, perché si laurea non solo e lo studente o studentessa, ma anche tutta la famiglia, forse anche i nonni, insomma. E resilienza è proprio questa capacità di resistere di fronte a difficoltà, che si ha la consapevolezza di esperire in maniera diversa rispetto ad altri che sono stati più privilegiati.
1: Allora, la domanda che vorrei fare, intervengo, intanto ringrazio Cinzia, intervieni sempre quando vuoi, tu sei al telefono, quindi grazie per le tue domande, per gli approfondimenti che magari appunto mi sfuggono. Io la vivo molto, soprattutto quello che sta dicendo la professoressa, proprio perché l'ho vissuta in prima persona, sia io che mia sorella, siamo figli di emigranti, cioè nel senso che siamo nati a Salerno, genitori salernitani, vissuti poi a Venezia e ci siamo trovati a dover studiare a Venezia da fuori sede, fortunatamente comunque avevamo la famiglia che era lì, ma ad essere comunque i primi rispetto alle cugine, rispetto a tutti gli altri familiari che si sono laureati, noi invece no. Questa cosa magari ha dato un over, come ha detto lei prima, un peso eccessivo a quello che poteva essere la nostra mente. Ci sono anche casi estremi, ne abbiamo visti purtroppo di ragazzi che comunque presi, pressati dall'ansia del genitoriale, poi non ne uscivano bene. E continuiamo perché poi avete avuto, immagino, anche delle difficoltà, no?
0: Allora, innanzitutto ci siamo resi conto che i prima gen non avevano la consapevolezza di essere prima gen. Quindi reperirli, intervistarli è stato abbastanza difficile, perché inizialmente loro avvertivano un disagio, ma che non sapevano spiegarsi in termini di mancanza di supporto familiare. Quindi la sensazione di non essere all'altezza, di sentirsi smarriti, veniva più vissuta come una colpa personale. Quindi, una volta che abbiamo cominciato a raccogliere queste interviste attraverso un po' un campionamento a valanga, che vuol dire per noi antropologi andare nei cortili, entrare durante i corsi universitari, sensibilizzare, chiedere chi di voi è primo in famiglia a frequentare l'università e vuole essere intervistato, ci siamo accorti che erano tantissimi, veramente, forse la maggioranza degli studenti che popolano la nostra università, ma soprattutto che loro stessi hanno quasi percorso un cammino di consapevolezza durante questa ricerca e queste interviste, hanno capito che non era tutta colpa loro, cioè che forse una parte di quelle difficoltà che trovavano era anche dovuta al fatto che effettivamente stavano facendo qualcosa di diverso rispetto ai compagni che erano laureati. Quindi direi una prima, se vogliamo chiamarla difficoltà, è stata questa, no? Quella di reperire gli studenti da intervistare, perché è stato necessario proprio per loro rendersi conto che appartenevano a questa, tra virgolette, categoria, e quindi anche il coraggio di poi partecipare alla ricerca. La
1: Certo.
0: seconda caratteristica della ricerca è quella che noi non intendiamo creare una nuova categoria di diversi, no? Ce ne sono già tante di categorie, però intendiamo aprire l'università con uno sguardo più inclusivo, perché ci siamo resi conto che il punto di vista che porta il primo gen e la sua famiglia sull'università è un punto di vista estremamente valorizzante per l'università e la rappresentazione sociale del sapere. Lo studente di prima generazione e le loro famiglie hanno spesso la sensazione che il figlio acceda ad un privilegio studiando, ad un mondo che ha ancora un valore sociale e di cittadinanza molto importante, no? E quindi attraverso queste interviste anche ci è tornata una parte di rappresentazione sul mondo universitario che è molto importante per l'università, che spesso è sotto attacco per moltissimi motivi, oppure viene svilita.

0: Pensiamo a tutti i discorsi sul fatto che ormai il titolo di studio non serve più a niente, no? Oppure l'università dei baroni, l'università corrotta, eccetera. In realtà il punto di vista che hanno portato questi ragazzi è un po' una linfa vitale per l'università, perché
1: Un
0: invece c'è
1: po' un
0: una.
1: riscatto, diciamo, per come è vista adesso l'università.
2: Hai ragione,
0: E ci hanno
2: sì.
0: raccontato appunto che per loro non si tratta solo di accedere al mondo del lavoro con una qualifica in più, che certamente è una cosa importante, però non si tratta solo di questo, ma si tratta proprio di avere uno spazio di crescita personale per loro molto importante. Abbiamo interviste bellissime dove un ragazzo in particolare dice: io questa cosa qua senza l'università, questa consapevolezza, questa capacità critica, questa apertura è impossibile senza l'università, no? Quindi l'università deve essere garantita a tutti perché è veramente un momento di crescita personale e anche di cittadinanza, molto importante. E questo da un lato restituisce una parte della storia che accade nelle nostre aule, da un lato ci fa anche prendere consapevolezza a noi accademici che nelle nostre aule ogni giorno avviene proprio un processo progressivo di inclusione che permette a studenti e studentesse di acquisire delle competenze relazionali e umane veramente molto importanti nella società contemporanea. E quindi questo progetto non solo favorisce il benessere dei primogeni, posso dire che forse favorisce anche il benessere dell'università come comunità di apprendimento.
2: Secondo lei ci sarebbe, cioè, qualche cosa da cambiare? Cioè, si auspica che qualche cosa possa cambiare nel
0: Io penso
2: sistema
0: proprio che
2: universitario?
0: da un lato l'inclusione degli studenti di prima generazione permetta appunto all'università di arricchirsi di moltissime storie, di moltissimi vissuti. Pensiamo anche al patrimonio culturale delle famiglie migranti, no? Abbiamo anche bellissime interviste, no? Di ragazzi con una traiettoria
2: Certo.
0: biografica di migrazione che raccontano quanto è stato importante per loro mettere in dialogo la loro cultura di appartenenza con la cultura di appartenenza dell'università italiana. Quindi da un lato promuovere questo processo di inclusione rende un'università più ricca, più multiculturale, più attenta. Dall'altro lato, io mi auguro veramente che tutte le università abbiano questa attenzione, che credo sia un po' la sfida del futuro, cioè quella di aprire il sapere a sempre un maggior numero possibile di studenti e di famiglie. Perché al momento, appunto, la situazione italiana è una situazione che, come dicevo all'inizio, concorre a duplicare, no? Questa disuguaglianza sociale nel giudizio di orientamento delle scuole, nell'impossibilità anche per ragioni economiche di accedere ad alcuni percorsi. Pensiamo anche ai test d'ingresso che sono molto selettivi, ma non tutti arrivano con le stesse competenze ai test d'ingresso.
2: Certo.
0: Quindi è proprio una sfida quella di includere il più possibile e di costruire un'università in grado di valorizzare le competenze e anche l'umano delle singole persone che la frequentano per un mondo, diciamo, più eco e anche dove la giustizia sociale diventi un
2: Una
0: patrimonio
2: priorità,
0: condiviso.
2: certo.
1: Ora a che punto del progetto siete arrivati?
2: Esatto,
0: Allora,
2: sì.
0: siamo appunto nella fase operativa, dopo la fase di ricerca, in cui stiamo mettendo a punto delle misure di sostegno, di supporto, di dialogo con gli studenti di prima generazione. Le presenteremo all'Open Day d'Ateneo, dove ci sarà appunto uno stand. Prima generazione, c'era anche nell'Open Day d'Ateneo dell'anno scorso, dove eravamo nella fase di ricerca, quindi l'anno scorso cercavamo studenti da intervistare, informavamo di questo progetto. Quest'anno con gioia torniamo al termine della fase di ricerca e presentiamo appunto queste misure di supporto che sono importanti perché il dialogo tra i pari, la possibilità di avere uno sportello dedicato, di rivolgersi a qualcuno se ci sono difficoltà pratiche, burocratiche piuttosto che psicologiche, quindi di sapere che non si è soli, può veramente decidere della qualità di un percorso, quindi non abbandonarlo. A volte i primogeni lavorano, quindi devono
2: Certo.
0: conciliare il lavoro con lo studio, altre volte sono in difficoltà con la burocrazia, col pagamento delle tasse, quindi sapere che c'è un punto di riferimento può rasserenare e anche permettere l'iter della carriera più celere.
2: Quindi la domanda che io le faccio, e intanto ringrazio sempre Cinzia, intervieni sempre quando vuoi proprio perché mi stai aiutando in tutto e per tutto. E quando è il prossimo appuntamento?
0: Troveranno anche me, troveranno i tutor che si
2: Esatto.
0: occupano di questo progetto e oltre a trovare la presentazione di tutti i corsi di laurea triennali
2: Il 23
0: dell'università nel
2: maggio.
0: nostro cortile di Via Festa del Perdono. È sempre un momento molto gioioso l'Open Day perché accoglie tantissimi giovani con tante

0: speranze, cerchiamo di supportarli.
1: Noi intanto la ringraziamo, ringraziamo la professoressa per averci dato queste informazioni. Vi aspettano quindi a Milano, ripetiamo, all'Open Day il 23 maggio alla Statale di Milano, dove appunto ci sarà la professoressa e tutti gli altri professori. E grazie ancora, noi siamo giunti al termine, abbiamo questo, lo spazio è questo, ci vediamo alla seconda parte di Yes We Are. Grazie ancora alla dottoressa Angela Biscaldi e a Cinzia di Lifestyle Made in Italy per averci aiutato in questa intervista. Ciao Cinzia, arrivederci professoressa, sigla!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa, qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere il Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per tre reti a zero con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa. Guarda, del
2: posso,
1: Milan.
2: Sì. Ti posso sovvertire la scaletta per darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te li dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente,

0: diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno, diciamo, continuando a fare l'allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, si riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma, che è lì, proprio lì, per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelata una bomba in casa, un boomerang.
1: Quindi
0: due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, ecco, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però, nel momento di spingere, di dimostrare, insomma, qualcosina e di tenersi stretta alla zona Champions, è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasta a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions, e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. Cosa è successo al Milan di Allegri?
0: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Tare.
1: Sì, da Tare, che lo ha comunicato ieri sera.
0: Che proprio per tenere la squadra sul pezzo, fa benissimo. Ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
1: Ieri clamoroso.
0: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi, appunto, stiamo parlando di squadre non le principali del campionato. Ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente, poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari, cioè non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora io ribadisco,
1: una questione solo tecnico o anche mentale, direttore?
0: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda, però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
1: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, e il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
0: A me molto, ho avuto modo anche di mandargli un messaggio, dei auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quella esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta, anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
1: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona. Reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo, tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
0: Ah, guarda, io manderei alla scuola di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce, su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati
1: Con semplicità, ma chiarezza estrema,
0: senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare, tanto è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande, è stato talmente esaustivo, talmente esauriente che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande, che puoi chiedergli più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto, questo perché devi passare indietro il pallone al portiere, non c'è motivo, perché devi disfarti del pallone non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa. Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce. Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni. Sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, ritorno a Spalletti, si assumono la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi Bremer, per noi che in qualche modo abbiamo seguito i cambiamenti della Juve negli ultimi mesi, negli ultimi anni, Bremer era quasi quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer, che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori, cioè se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione di gioco, la chiarisci, la vedi, se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei. Certo. Perché? Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, salta all'occhio, balza all'occhio. E così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione, cioè non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano.
1: Non a
0: perché
1: caso, non a
0: le
1: caso
0: domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
1: Certo, esatto, non a caso direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta e fa da tempo due precise richieste. Il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità.
0: Che è Lobotka, che cioè la figura, dovrebbe essere riferita a Lobotka.
1: Lobotka o il Bernardo Silva di turno, diciamo. Comunque,
0: esatto,
1: quei giocatori
0: ma non
1: lì.
0: Nel caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo
1: esatto, di lavoro. E l'attaccante con la faccia di C, che però sia fisico e cattivo, e lui infatti ha elogiato Vlahovic, poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi come dicevi tu la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Ildiz. È vero che c'è il momento del fioretto, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria e di aggredire la porta, e Vlahovic questo magari lo fa. E poi il giocatore che si appendesse responsabilità, tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu, e invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
0: perché diceva, spiegandolo,
1: sì,
0: ma guarda, io perché mi si dice a Napoli mi arricreo,
1: bravo.
0: Perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose,
1: esatto,
0: che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questo evento mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insisto su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro. Secondo me due centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai i titolari, ma hai anche gli incalzi, perché sulla fascia tu hai Ildiz, Boga e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. A centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose. Cioè non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo
1: no,
0: detto con tutto il rispetto per Bremer.
1: Certo.
0: Quindi vogliamo abbondare, io direi due difensori, due centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
1: Certo, questo insomma appunto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
0: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
1: Guarda, il più che altro il secondo quello, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
0: la
1: frame,
0: testa,
1: che,
0: la testa.
1: Esatto, che mezza però testa, non era non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito nell'azione, che è sembrata una cosa un po' fiscale, anticalcistico,
0: guardi, ti posso
1: giusta.
0: Dire,

meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che

0: meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo, si può dire gergalmente mancia.
1: Sì, esatto, mancia. Mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto: io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva: io non ho capito perché.
0: Che ci sono state le occasioni che ha avuto Lorenzo, sta incredibile, ma anche il palo di Cegrova, insomma.
1: Sì.
0: Poi vedi quel Cegrova, della mattonella di Cegrova, dei 5 minuti di Cegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno, diciamo, amante del palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling. Ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, li ha dribblati tutti e due e è andato verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono... piacevole, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco, perché vuole concretezza sotto porta, quindi dice: inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso, e ha ragione, però Zegrom è uno che può essere realmente pericoloso,
1: e magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate, nel quale può lavorare un pochettino di più.
0: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente, fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
1: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Rems su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro, fallo dell'attaccante, per il VAR, rigore.
0: Ho letto di tutto, gol dal 94esimo al 101esimo. Cioè il 101esimo il gol della vittoria, perché il rigore è discusso, tutto il VAR, eccetera eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire, mi lascia perplessa soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontà di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
1: Ma tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no? Che lascia
0: esattamente
1: perplesso.
0: Questo, perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza, e hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic, proprio per il caso Vlahovic. Quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
1: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
0: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile.
1: Già.
0: Perché
1: paradossalmente adesso la Juventus per esempio deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
0: Aspettiamo poi il risultato di stasera, chiaramente, che pure è importante, c'è cioè quel Napoli-Bologna.
1: Che può chiudere un posto in Champions, perché se il Napoli vince stasera due vanno in Champions.
0: Esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo quarto posto con tre squadre che stanno lì così, non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere, però che già ormai è, come dire, sono
1: soddisfatto
0: del piazzamento dell'Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento, cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla, non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite

0: molto delicate, per carità, però mi è piaciuto il modo di parlare di Alberico, il conduttore, cioè Spalletti è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra e queste motivazioni la squadra le sente.
1: Sì.
0: Nel Milan non vedo questa sicurezza e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante che ha agganciato il Milan ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti. Il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amata odiata antagonista sicuramente c'è, e quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere. Queste ultime due partite, sia Roma, sia Milan, sia Napoli, sia Juventus, hanno l'obbligo di vincere.
1: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, e alla fine ha vinto la Lecce del più forte in questo caso. La Cremonese anche vince la Lecce più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno da Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
0: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta, è la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato nostro duro con tutte, ma anche con la Juventus, sicuramente è una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario, quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
1: Ci sono delle note audio, ce le vogliamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore. È Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici, non si può porre rimedio, e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica, perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
1: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
0: ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico, o perlomeno il baluardo, non può essere un protocollo, non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano. E se tu il fallo di mano, diciamo, lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo, beh, quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello, quindi ci deve essere una diversità, però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso, dell'arbitro in campo, che a modo di vedere

0: intensità, velocità, e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto. Basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale, chiede a Giorgio se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedono, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori. Io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori. Cioè un giocatore, posso dire, può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono in qualche improvvisamente folgorati, ed è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona, mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo le cose diverse. Cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint Germain, poi il Paris Saint Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta. Addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo, non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca, il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi. E non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio dei giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco. Perché La proposta di gioco alternativa

0: deve sparire, proprio deve sparire. Io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, inaridisce il gioco. E poi dopodiché, quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club, e qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare, diciamo, collettivamente insieme ad altri giocatori, l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, oggi dedicata all'analisi del terzultimo turno di campionato che ha lasciato in dote altri verdetti, come per esempio la Fiorentina salva, ma soprattutto il Como che centra la prima apparizione in Europa nella sua storia, e una lotta Champions sempre più serrata perché il Milan è stato sconfitto dall'Atalanta in casa, la Roma appunto ha vinto a Parma con un rigore a tempo scaduto che ha lasciato non poche polemiche anche il giorno dopo e tanto altro ancora. Allora analizziamo tutto questo con un ex calciatore, lo ricorderete con la maglia della Fiorentina ma anche del Genoa o del Cagliari, ed è Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Siamo a un lunedì dopo il terzultimo turno di campionato che lascia in dote tanti temi. L'ultimo in ordine cronologico è il Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. Milan che dopo un anno interamente dentro la zona Champions, addirittura per un periodo anche all'inseguimento dell'Inter, capolista, rischia di non entrare neanche tra le prime quattro, anche se ad oggi è ancora dentro. Mauro, come si inquadra secondo te la stagione del Milan e quanto è dipendente dalla Champions per il bilancio di fine stagione?
1: Beh, quanto è dipendente dell'entrata o no in Champions è fondamentale, perché dalla partenza il Milan ha sempre dichiarato con Allegri di voler entrare, come obiettivo di entrare fra le prime quattro. Sembrava una cosa fatta fino a qualche mese fa, ma nell'ultimo periodo diciamo che i risultati, il gioco del Milan ha lasciato tanto a desiderare. Una squadra anche ieri, soprattutto a tratti, è stata anche imbarazzante secondo me per i propri tifosi offrire quello spettacolo che hanno fatto. L'Atalanta meritatamente stava vincendo la partita, poi alla fine ha avuto un sussulto il Milan, ma dettato un po' più dalle fasi finali, da buttarsi tutti in avanti. Poi hanno recuperato due gol, però la vittoria dell'Atalanta è stata netta. Per quanto riguarda la stagione del Milan, ovviamente la prima parte bene, la seconda male male, e oggi rischiano addirittura di non entrare in Champions, perché anche se adesso sono padroni del proprio destino, quello che fa un po' più paura è, per quanto riguarda il Milan ovviamente, è la condizione che ha in questo momento rispetto alle altre squadre, cioè la Roma, anche la Juve, anche se ha fatto un passo falso col Verona, sono secondo me più in forma, però io direi che la prossima giornata è determinante, ecco, dai, perché il Milan gioca in un campo difficile, la Juve ha una partita secondo me sulla carta con la Fiorentina alla portata, invece la Roma c'ha il derby, quindi sarà determinante per chi andrà in Champions.
0: Ecco, è stato un San Siro rumoreggiante, il malcontento a Milano va avanti da tempo, ora nell'occhio del ciclone c'è soprattutto Giorgio Furlani, l'anno scorso era più Gerry Cardinale, comunque è una piazza che si fa sentire spesso appunto verso la società. Ti chiedo come si inquadra in tutto questo la figura di Massimiliano Allegri, perché la sua conferma dipende molto dall'ipotetica entrata in Champions appunto del Milan. Su di lui si sa da tempo c'è anche la nazionale, perché insieme a Conte è uno dei forti candidati per diventare CT. In tutto questo appunto ci sono le ultime due che saranno spartiacque anche per il voto finale del suo operato nella sua seconda avventura da tecnico rossonero. Ecco, in tutto questo secondo te che lavoro ha fatto Allegri e quali sono le sue prospettive?
1: Ma se, allora, se noi dobbiamo, come hai detto te, analizzare cosa succede a fine anno, se il Milan va in Champions, Allegri ha fatto il suo dovere, okay? E quindi ha riportato il Milan dentro la competizione massima, che era fuori quest'anno, e ha raggiunto un obiettivo. E quindi se la analizziamo in questa maniera qua, la stagione del Milan potrebbe essere anche positiva. Però io mi metto nei panni dei tifosi del Milan, di chi segue il Milan da tanti anni, dal Milan di Berlusconi, dal Milan che calcio spettacolo, dal Milan con grandi giocatori, grande gioco, soprattutto dedito allo spettacolo. E questo ovviamente è quello che si aspettano anche i tifosi del Milan, di andare allo stadio, vedere la propria squadra vincere, ma anche giocare bene, giocare in avanti e facendo un gioco europeo. In questo momento, obiettivamente, Allegri questo non lo sta facendo, è più concentrato sull'ottenere il risultato, che il risultato è quello di entrare tra le prime quattro, poi bisogna vedere cosa succederà, perché sicuramente questo Milan, come sta giocando soprattutto in questa parte del campionato, non è degno, diciamo, del Milan, del nome Milan, di quello che si aspettano i tifosi, quello che si aspetta la gente, e quindi dovesse entrare in Champions il prossimo anno dovrebbero avere degli obiettivi diversi, e non solo di ottenere una classifica forte, ma soprattutto un gioco migliore.
0: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale, o comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come CT così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto?
1: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister, dovrebbe vedere, lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata nella nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che guidare la nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui.

0: Sono, è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
1: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto, in lotta per la Champions League insieme al Milan, tra le altre squadre c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi. Ti chiedo che idea ti sei fatto proprio di quell'azione perché anche guardando le pagelle a Chiffi per tanti non era calcio di rigore o addirittura forse fallo per il Parma. Al di là di questo, per la Roma quanto cambia nelle prospettive entrare in Champions? Perché a differenza del Milan non era, diciamo, partita con l'obbligo di entrare tra le prime quattro, però ci è stata dentro per tanti mesi, ad oggi però è a rischio, insomma.
0: Sì, beh, per quanto riguarda l'episodio, il mio giudizio personale è che ovviamente prima c'è una ricerca della posizione da parte di Rensch e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio. Quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen, ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia. Speri, e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però la Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari i 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi, anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità. E la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
1: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso, soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande? No, perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati. L'anno scorso rifiutò l'Inter, in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te, qual è la sua prospettiva ad ora?
0: Beh, per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti, ho letto 500 partite in Serie A, non è mai andato in Europa e quest'anno dovrebbe andare in Europa League da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, aveva già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno, ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' Deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono e il fatto di portare il Como dalla C, dalla D e dalla C e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como andando in giro a dimostrare il proprio gioco è una cosa che l'ho letta. Quindi per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane e poi dopo per gli anni successivi ovviamente sarà destinato a una grande squadra, ma vorrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
1: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ti disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso Parati ci avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore, pareri?
0: Beh, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra penso si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
1: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi.
0: Quindi vedi, cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo, quando è arrivato lui, era quello di salvare la squadra, ovviamente, e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, facendo entrando nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 3-4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna ricordare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli, intanto. Poi per il prossimo anno, se Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che c'è a disposizione. Io penso che Vanoli, con le sue indicazioni, con i giocatori che magari possono essere graditi a lui, possa dare anche un gioco bello alla Fiorentina, un gioco offensivo, un gioco diciamo senza patemi, però questo ovviamente dipende da Paratici. Non so se ha già sondato e avrà fatto magari anche qualche altro allenatore. Importante, penso che la Fiorentina il prossimo anno debba soprattutto, oltre a fare quello che ha fatto negli anni scorsi, ossia giocarsi magari un posto nelle coppe, anche far divertire i tifosi, quindi fare un gioco spumeggiante, un gioco portato all'attacco e che porti gioia ai propri supporter.
1: Mauro, grazie mille per il collegamento. A presto e buona serata. E
0: Grazie a voi, ciao.
1: a proposito della Roma, di cui stavamo parlando anche con Mauro Bressan, in queste ore nella capitale è tornato Edoardo Bove, oggi al Watford, giocatore che ha ripreso con l'attività agonistica praticamente più di un anno dopo quel terribile malore durante Fiorentina-Inter del 1 dicembre 2024, che aveva tenuto tutto il Franchi e tutto il calcio italiano con il fiato sospeso. Oggi Bove gioca appunto in Inghilterra, ma non lascia mai da parte la Boreale, la società in cui è cresciuto a Roma. In questi giorni era lì presente per la conferenza stampa degli 80 anni del club e ha parlato con i media presenti, tra cui il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, facendo un punto su se stesso, ma anche sulla Roma, sulle voci riguardanti Paulo Dybala, che dopo la partita di Parma ha detto di probabilmente essere di fronte all'ultima partita di fronte al suo pubblico con il derby della capitale della settimana prossima. Le voci che riguardano Mourinho, un ipotetico ritorno al Real Madrid e tanto altro ancora. Ve lo facciamo ascoltare allora, Edoardo Bove.
2: No, non entro nei dettagli perché non ne sono nemmeno a conoscenza. Se devo essere sincero, ho cercato di isolarmi un pochino perché per me era troppo importante ripartire al massimo e farlo nel modo più concentrato possibile. La Roma è un club che cerca sempre di fare tutto per arrivare al massimo e quindi assolutamente l'ambizione è sempre quella e si lavora per fare quello ed è sempre stato così e sempre sarà così, secondo me.
3: Vuoi che Gasperini sia la persona giusta per un progetto a lunga gittata?
2: Non credo di essere la persona giusta per rispondere a questa domanda, nel senso che ognuno ha le sue idee. Il mister sappiamo che storia ha e che comunque la stagione che sta facendo è una stagione importante dal mio punto di vista.
4: Guarda, non so quanto dipende, ma domenica o lunedì, come lo sappiamo, va bene il derby.
2: Sì, sabato è il mio compleanno, speriamo domenica un bel regalino in ritardo, quindi vediamo. Sul vederla io solitamente preferisco vederla a casa, nel senso che sono un pochino più tranquillo, diciamo.
4: Un bello stato.
2: Non lo so ancora, non ti rispondo.
5: La finale di Champions ci vai invece a vederla?
2: Anche questa è una bella domanda. Sto decidendo in questi giorni, perché anche io dovrei fare delle vacanze, visto che a giugno rinizierò subito col ritiro, quindi ne ho parlato anche con Riccardo e vediamo cosa uscirà fuori.
6: Giugno chiuderà il mondiale. Che impressione ti ha fatto vedere l'Italia fuori la terza volta? Cosa si dice anche in Inghilterra di questo?
2: No, in Inghilterra non è che ci siano state, non ho avuto modo di parlarne, se questa è la domanda. Io l'ho vista naturalmente e anche lì sono stato molto dispiaciuto, perché al di là del movimento proprio nazionale del calcio, conosco benissimo le persone che hanno lavorato lì ed è stata una delusione molto, molto grande per tutti, per me compreso.
4: Posso chiederti quale pensi che sarà il futuro di Dybala, visto che avete avuto un bel rapporto qua a Roma?
2: Sì, abbiamo avuto un bel rapporto, da dirmi qual è il suo futuro, sicuramente no, non lo so. Posso dirti che Paolo è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato, e sì, assolutamente, anche come persona, al di là delle doti calcistiche, è una delle persone che mi ha aiutato di più, e questo non è assolutamente scontato, perché magari chi è davvero forte in campo poi non al di fuori può essere un pochino più presuntuoso, ma lui è tutto il contrario, quindi lo ringrazio per quanto mi ha aiutato qui a Roma.
6: Mourinho lo senti ancora, Edo? L'ultimo. Mourinho l'hai più risentito?
2: Sì, l'ho sentito, ma come sento persone con cui ho giocato, è normale, la comunità calcistica ti permette di mantenere un determinato tipo di rapporti, visto che sei comunque unito da esperienze vissute insieme, come nella vita, è come se fossi andato all'università con un mio amico, è normale che se ho condiviso qualcosa poi dopo 2 o 3 anni anche lo continuo a sentire.
3: Ho vissuto un mese da anche dirigente durante questo periodo, ci sono più delle lezioni in FGC, da dove deve ripartire il calcio italiano secondo te? Quali sono le nuove basi su cui ripartire? Hai parlato anche di impianti, di problematiche?
2: Sì, assolutamente. No, di nuovo, non deve essere Edoardo Bove a dire da dove deve partire il calcio italiano. Io devo pensare a fare bene sul campo e a divertirmi, perché è quello che mi è mancato per molto tempo, e il fatto di aver avuto la possibilità di rimettere il calcio al centro della mia vita è stata la cosa più importante di questi mesi. Ora, tornando alla mia felicità, io sono felice, ho rimesso il calcio al centro, però allo stesso tempo voglio giocare il maggior numero di partite possibili.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati in nostra compagnia, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Provare a ribaltare il risultato e centrare quella salvezza che si è un po' allontanata dopo la giornata di sabato, ma anche in questo caso rimangono tutti aperti i discorsi, sarà poi la settimana che ci porterà anche alla conclusione della Supercoppa di categoria con la finale di sabato tra Vicenza e Benevento, che appunto si daranno battaglia per centrare questo secondo trofeo stagionale dopo la vittoria dei rispettivi gironi, il girone A i biancorossi, il girone C la compagine sannita. Ricordiamo invece che per quel che riguarda il girone B è salito l'Arezzo, che ha lasciato l'Ascoli al secondo posto, come detto un Ascoli che quindi domenica farà il suo ingresso nei playoff. Ma vado a dare il buongiorno alla redazione di TuttoC.com e a Nino Sergi, che è con noi per parlare proprio della giornata che ci attende intanto domani. Nino, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora, come stavamo dicendo, è questa la vigilia delle sfide di ritorno dei playoff. Vado di nuovo a leggere quelli che sono stati i risultati. Campobasso Potenza 0-3, Casarano Renate 0-2, Pianese Lecco 1-1, Cittadella Ravenna 2-2, Casertana Salernitana 2-3. Questi sono stati gli esiti di questi confronti.
4: Sì, scusate, avevo sentito malissimo.
3: Proiettano poi... No, non preoccuparti, Nino. Che gare ti aspetti nella giornata di domani, quindi anche alla luce di quelli che sono stati i risultati e delle eventuali pressioni che magari alcune squadre possono avere?
4: Sì, perché allora ci sono almeno due gare che sembrano ormai decise. Certo, poi sappiamo il gare di ritorno anche dal punto di vista mentale possono portare anche un rilassamento magari per chi ha vinto e convinto la prima nell'andata, perché è vedo difficile un Campobasso riesca a rimontare il Potenza dopo una grandissima partita del Potenza che si è imposto 3-0 a Campobasso, ma anche il Renate, che ha dimostrato, come ne abbiamo sempre parlato nel corso della stagione, che ormai è una realtà consolidata della zona playoff e di questi playoff. Comunque una vittoria importante contro una squadra come il Casarano, che soltanto qualche giorno prima aveva rifilato 5 gol in casa del Cosenza. Certo, il Casarano rimane un avversario abbastanza complicato da affrontare, ha un giocatore che è fuori categoria come Chirico, perché quando è in giornata Chirico è sicuramente un giocatore fuori categoria, e quindi da qui possono nascere delle insidie per il Renate. Ma in questo momento con il 2-0 dell'andata, la squadra di Foschi si è messa abbastanza al sicuro. Potevo dire la stessa cosa anche della Salernitana, però quei minuti finali con i due gol della Casertana, qualche parata alla fine, anzi addirittura ha sfiorato più volte il pareggio la Casertana, lascia la Salernitana ancora un po' in bilico, anche se almeno nei 60-70 minuti ha dimostrato di essere una squadra assolutamente forte in ogni zona del campo, con un attacco incredibile. Basta vedere che hanno segnato sia Lescano che Ferrari nel derby, in questo derby campano. Però giocherà davanti ai propri tifosi, secondo me la Salernitana vuole andare avanti perché ha la squadra per arrivare fino alla fine di questi playoff, quindi sicuramente parte favorita, ma occhio alla Casertana perché lo ha dimostrato, che gli lascia un po' campo, se gli lascia un po' di chance comunque ti può punire. Vedo le altre due sfide che sono abbastanza equilibrate, che Cittadella ha subito perché Maniero è stato protagonista di grandi parate nel corso

0: della sfida con Ravenna, però è andato avanti due gol, si è fatto rimontare. Sarà molto complicata perché ricordiamo che Cittadella è obbligato a vincere per passare il turno rispetto a Ravenna, che si può accontentare anche del pareggio, e quella è un'altra sfida aperta, quella tra Pianese e Lecco, perché mai dare per morto la Pianese, perché è una vera sorpresa dal mio punto di vista di questi playoff. Era andata in svantaggio, è riuscita anche a superare una superiorità numerica, a pareggiare per una squadra che gioca con quella spensieratezza che può fare la differenza nelle partite secche.
1: Sì, la Pianese, ma un po' come il Casarano, sono state forse le note liete di questi spareggi, al netto poi di quello che sarà il percorso di entrambe le formazioni. Dalla Salernitana io onestamente qualcosa in più mi aspettavo. Un po' anche dal Cittadella, sono sincera, perché è un Cittadella che in queste gare non mi ha mai convinta assolutamente. È un Cittadella che di fatto ha passato la fase a gironi, sempre pareggiando in virtù del miglior piazzamento in classifica rispetto alle dirette concorrenti. Però è un Cittadella, non so se scarico o...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, www.smedilizia.it.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività.

0: qualità del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Poi il Livorno è una piazza importantissima, vediamo anche tuttora in questo campionato, è arrivata la conferma di difficoltà di piazze importantissime per la C. Pensando al girone B, basta vedere la situazione del Perugia, perché il Perugia ha lottato fino all'ultimo per salvarsi, nonostante i tanti rinforzi della scorsa estate. E anche qui, tornando a Venturato, comunque ci saranno, sembrano esserci delle rivoluzioni importanti in panchina per tante squadre, per tante formazioni importanti, partendo proprio dal Perugia, perché ha parlato Borras oggi dicendo che sì, ci sono dei dialoghi costanti con Gaucci, con Tedesco e con Novellino, però di fatto non ha confermato il tecnico, ma sembra che proprio il tecnico sia quello non così convinto di continuare in questo progetto. Vediamo, perché il Perugia merita sicuramente un altro piazzamento, si merita altri campionati, e vedremo come vivrà quest'estate, perché è stata un'estate abbastanza calda quella dello scorso anno, e si dovrà un'estate abbastanza calda anche quest'anno anche per le vicende societarie. Vedremo, e si può partire anche dalla mancata conferma di Tedesco, che non è in questo momento convinto di proseguire.
3: Sì, credo che sul fronte panchine, appena termineranno questi spareggi promozione, agli spareggi salvezza ormai siamo davvero a un passo, ci sarà molto da dover rivedere, perché sarà un'estate quantomeno movimentata, e la squadra che tra Salernitana, Catania e Union Brescia non centrerà la Serie B, credo che darà molto da parlare, perché poi alla fine penso che tra tutte le attuali partecipanti e quelle che subentreranno sono proprio Salernitana, Catania e Union Brescia le squadre che hanno più pressioni. È un po' un discorso diverso quello dell'Ascoli, il percorso è nuovo, erano partiti molto più in sordina e sono forse andati oltre le aspettative. Le altre tre formazioni hanno un qualcosa di diverso.
2: No, no, assolutamente, anche perché in caso di mancata promozione, vedo, portando il discorso del Catania, in caso di mancata approdo in Serie B, per quanto successo anche nelle ultime settimane del campionato, vedo difficile che si vada avanti poi con Pontoscano in panchina. Sicuramente anche lì ci sarà una rivoluzione, sia dal punto di vista del parco giocatori che dal punto di vista tecnico. Occhio, perché se ne libereranno panchine interessanti, anche chi è stato profondamente deluso in questi playoff già al primo turno, vedi il Cosenza che dovrebbe salutare Boucher, ha già diversi club di Serie C, qualcosa in B per la prossima stagione, quindi qualcosa si muoverà. Aspettiamo soltanto la fine di questi playoff, ma come dicevi tu, sicuramente per come andrà a finire la stagione, in qualunque modo, l'Ascoli secondo me non cambierà, perché il lavoro di Tomei è sicuramente è stato egregio, perché per quanto ha fatto in questa stagione è difficile chiedere di più, anzi ha lottato fino all'ultima giornata per vincere il campionato, ma le altre sono profondamente deluse e secondo me ci saranno dei grossi cambiamenti.
3: Credo anch'io, ma ovviamente Nino ne riparleremo. Intanto grazie per essere stato con noi in questa prima parte di A Tutta C.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
3: Ringrazio di nuovo la redazione di TuttoC.com. Sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tuttacci, scusatemi, abbiamo concluso la prima parte parlando delle sorprese, delle delusioni di questi playoff, delle formazioni da cui dobbiamo aspettarci ancora tanto, e sono queste Union Brescia, Catania e Salernitana, almeno secondo noi. Come secondo noi, tra le sorprese di questi spareggi promozione ci sono Pianese e Casarano. Un Casarano che però è caduto 0-2 in casa contro il Renate e domani andrà a Meda nel tentativo di ribaltare questo risultato. Non sarà semplice, il Casarano tra l'altro non avrà neppure i suoi tifosi al seguito, è stato questo l'ordine della questura, ma la formazione di Vito Di Bari sicuramente darà il massimo per poter provare a ribaltare quello che è successo domenica. E allora, proprio in relazione al match che è stato a quello 0-2, andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore riprese dai canali ufficiali del club.
1: Buonasera mister, Bruno Conte del Corriere Salentino. Partiamo dalla fine, mister. Sotto la curva, orgogliosi di voi, orgogliosi di voi, orgogliosi di voi. Dicevo prima al suo collega che Casarano ha incontrato una squadra sorprendentemente più forte di quanto si potesse forse pensare, ma in quella corsa, in quell'agonismo, in quella presenza fisica strapotente della prima mezz'ora, forse contava anche la stanchezza con cui il Casarano si è presentato dopo due straordinarie trasferte. Il suo esame di questa partita, che si è conclusa con gli applausi in ogni caso.
2: Sì, intanto è stato bello vedere il Capozza strapieno, forse neanche l'anno scorso quando abbiamo vinto il campionato abbiamo visto talmente tanto entusiasmo, quindi ringrazio comunque tutti i tifosi perché è stato bello e poi la vittoria più grande è stata quella perché comunque è stato un bel finale. Sì. Ha fatto una disamina giusta, noi sapevamo invece della forza del Renate perché comunque è arrivata terza, una squadra che è fisica, di gamba, squadra ben organizzata, ci ha messo in difficoltà i due attaccanti fisici andando diretto, abbiamo perso tanti duelli. Dispiace solo, sicuramente la sconfitta è meritata, però dispiace che potevamo comunque, l'episodio alla fine ci poteva anche esserci e finire 2-1 poteva essere un po' più, diciamo, una percentuale un po' più alta per l'impresa. Questo Casarano ha stupito tante volte tutti, quindi è giusto comunque crederci, non è finita. E io ringrazio i miei ragazzi che mi stanno dando tutto. In una settimana abbiamo fatto la terza partita, eravamo più stanchi, quello sì, però secondo me. Mi è dispiaciuto tanto l'episodio del primo gol perché comunque secondo me ci ha innervositi perché non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo, è una squadra che oggi era carica a mille, però il calcio è anche questo, è fatto di episodi. Ora recuperiamo l'energia e dobbiamo preparare in un solo giorno la partita di mercoledì.
3: Mister, buonasera. Io
2: Buonasera.
3: ti dico subito, il Casarano continuerà e farà la sua gara contro il Renate a Meda mercoledì, perché in questi 2 anni ho visto sempre qualcosa in più nei momenti di difficoltà e questa squadra è forte anche nei momenti di difficoltà. Hai già un'idea su come andare a preparare questa gara di ritorno?
2: No, sinceramente no, perché comunque è appena finita. Invece non ho nessun dubbio che questa squadra proverà a fare.

0: e quindi ce la giochiamo.
1: Michele De Vitis, Red Orizzonti Activi di Mister, oggi 12 calci d'angolo contro 3, 8 di rimporta contro 4, produzione offensiva notevole, l'Italia grazie ai playoff ha scoperto

0: io ho detto, è una storia bella, perché comunque abbiamo vinto con un 5-1 a Cosenza, che comunque è normale che fa parlare tutta Italia, fa parlare anche di me, e ora però si erano alzate anche le aspettative verso di noi. Infatti il nome Renate poteva comunque far sembrare che potesse essere facile, noi sapevamo che non era così. Per quanto riguarda il futuro sul piano tattico, ti sono sincero, secondo me noi con questo modulo abbiamo trovato una quadra importante nell'ultimo periodo del campionato. Oggi non mi è piaciuto perché siamo ritornati a essere un po' superficiali, perché abbiamo rischiato tante volte di prendere il terzo gol. Nell'ultimo periodo non stava succedendo, infatti abbiamo fatto dei clean sheet, abbiamo fatto benissimo nella fase di non possesso. Siamo stati secondo me superficiali al di là della stanchezza. Quindi vedremo, io ho un gruppo di ragazzi straordinari che hanno qualità, perché anche oggi sul 2-0 in 10 hanno provato, hanno dato di tutto. Mi è dispiaciuto vederli distrutti nello spogliatoio, però per me loro hanno vinto, perché comunque è la vittoria, è portare anche tutta questa gente allo stadio e cercare di far parlare di noi. E quindi io sono solo che orgoglioso di loro, però non è finita, perché comunque daremo tutto la partita di ritorno.
1: Grazie mister.
0: Grazie a voi.
2: Queste le parole del tecnico del Casarano Vito Di Bari, ma so che è collegato con noi il nostro prossimo ospite, e cosa pensa di Casarano e Pianese vado proprio a chiederlo a lui, al direttore sportivo Claudio Ferrarese. Claudio, buongiorno e bentornato.
3: Ciao, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Parlavamo di questi playoff che sono giunti alle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale, e si può dire che Casarano e Pianese sono un po' le sorprese di questi spareggi al momento attuale?
3: Beh, assolutamente, sia Casarano e Pianese hanno fatto qualcosa di straordinario, e hanno fatto dei campionati incredibili e stanno andando avanti questi playoff, che sono chiaramente la ciliegina sulla torta per due squadre che non ambivano a chissà cosa. Però insomma, i playoff veramente bisogna solo goderseli e cercare di andare più avanti possibile, soprattutto per due club così.
2: Ecco, probabilmente non sarà facile però per loro riuscire a ribaltare le gare che sono in programma domani. La Pianese è un po' più avvantaggiata, parte da un 1-1, ma contro il Lecco, però ecco, si può dire che forse i fari sono più da puntare ad esempio sulla Salernitana e successivamente su Catania e Union Brescia.
3: Beh certo, il Casarano ha perso una partita in casa con Renate 2-0, che sinceramente non avrei detto, però il Renate si è dimostrato anche quest'anno una squadra veramente tignosa, fastidiosa, che sta facendo veramente cose grandiose. E come hai detto tu, sì, Salernitana, poi entreranno appunto Brescia e Catania. Ci stiamo avvicinando a questo grande finale, poi sono curioso di capire cosa succederà a Ravenna domani. È un bel playoff, dai. Assolutamente.
2: Il Ravenna però è forse la squadra che già nel corso della stagione ha deluso un po' di più, è stata comunque una squadra, una società che ha speso, ha fatto tanti proclami, però poi sul campo ha reso molto meno di quello che ci si aspettava.
3: Sì, non dimentichiamo che sempre una neopromossa ha fatto qualcosa di straordinario, una società forte dietro, e Ravenna comunque ha fatto per me un buon campionato, chiaramente ha trovato due squadre fortissime in questo girone. Però io non mi sento di dire che Ravenna sia fatto tutto da buttare, anche perché a parte che ci sono questi playoff che vediamo cosa succede, ed è presto per me forse per dare sentenze, perché poi campionato di Lega Pro è un campionato difficile, che ci sono mille problematiche, infortuni, squalifiche in certi momenti, topre in certi momenti, insomma non è mai facile. Però se ti devo dire, sì, qualcosina ha deluso, perché effettivamente con la squadra che avevano e quello che insomma che hanno speso, si pensava a qualcosina in più.
2: Claudio, io ti porto anche un attimo alla Serie B, perché comunque sta prendendo forma la stagione di Serie B.

0: 2026-2027 ci sono già le squadre che, avendo concluso con anticipo la stagione che è adesso nel post-season, sono già certe della partecipazione al prossimo campionato. Ci sono le 9 promosse dalla Serie D e ci sono anche le 3 retrocesse dalla Serie B. Gorgone purtroppo non è riuscito a salvare quel Pescara, nonostante un'impennata che verso il rush finale aveva lasciato presagire il meglio, però il miracolo non è avvenuto.
1: Sì, mi dispiace molto per il mister, anche se penso sia stato fatto un lavoro incredibile. Quel rigore di Padova veramente ha cambiato il campionato, perché se vincono a Padova segnando quel rigore, oggi stavamo parlando magari di una salvezza del Pescara incredibile. Il calcio è questo, è bello e brutto per questi momenti, però penso che Gorgona abbia fatto un lavoro incredibile a Pescara. È mancata veramente la ciliegina sulla torta e purtroppo sono retrocesse tutte e tre quelle squadre, visto la vittoria del Bari a Catanzaro, e non ci sono possibilità di fare play-out. È andata così, mi dispiace tanto, ma bisogna ripartire.
0: Ecco, parlavi di quel rigore di Padova, c'è stata tutta quella querella anche con Lorenzo Insigne, quanto pensi possa aver pesato nel computo poi degli ultimi 90 stagionali quella penalty?
1: Eh beh, insomma, ha pesato perché l'avrete sentito un miliardo di volte.
0: È la situazione più che il rigore in sé, però tutto quello strascico di polemiche che ha portato con sé, quanto ha pesato?
1: Ma tanto, è chiaro che se Russo buttava dentro quel rigore stavamo parlando del niente. Chiaramente quando succedono queste cose, che un ragazzino tira un rigore così importante e dietro c'ha giocatori importanti come Insigne che non vanno a calciare il rigore, o non solo Insigne, anche qualche altro vecchio, non è che si parla solo di Insigne. E purtroppo ha pesato su tutto quello che è stato, appunto, le contestazioni, tutte queste cose che abbiamo detto dappertutto, insomma, ha lasciato un po' di rammarico, sicuramente, è inutile nasconderlo, però purtroppo io non so come sono andate bene le dinamiche, ma ho visto Lucio che ha preso la palla e ha avuto calciata, quindi. Sai, quando un giocatore si sente anche di calciare un rigore, bisogna anche farglielo calciare, però è chiaro che sbagliandolo poi si innescano tutta una serie di cose che, appunto, vanno. Si è andato a dire che i vecchi, che Insigne non hanno calciato rigore, poca personalità, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, si sapeva che si andava incontro anche a tutto questo.
0: Chi però forse è ancora più deluso del Pescara e lo Spezia. Il Pescara del resto era una neopromossa, lo Spezia l'anno scorso è andato a un soffio dalla Serie A, quest'anno non è mai riuscito a riprendersi e forse ripartire per gli Aquilotti Liguri sarà ancora molto più duro rispetto magari agli abruzzesi.
1: Eh sì, lo Spezia ha preso una bella botta, perché perdere una finale l'anno prima e retrocedere l'anno dopo è stato veramente pesante, anche perché lo Spezia è una società dove, insomma, si è speso parecchio in questi anni e ci si aspettava sicuramente molto di più. Mi dispiace per il povero spezzino, perché è una piazza incredibile, io sono stato 2 anni e dispiace vederli di nuovo in Serie C. E sarà dura ripartire, ma bisogna fare subito chiarezza, perché lo Spezia non merita, insomma, palcoscenici diversi.
0: Ecco, anche in questo caso qui, quanto può aver pesato quella finale playoff persa l'anno scorso? Perché mi riviene un po' anche a mente il Bari dopo il Cagliari. Di fatto, dopo quella finale persa al San Nicola, il Bari si salvò ai play-out solo per un harakiri della Ternana.
1: Sì, hai detto bene, pesano perché delusioni così grandi ti fanno poi l'anno dopo rischiare di fare peggio. Ci sono passato da calciatore e quindi so cosa vuol dire perdere una finale, non andare magari in Serie B o in Serie A e l'anno dopo ripartire. Infatti io sono dell'idea che quando si perdono campionati per una finale, è meglio cambiare aria per tanti giocatori, perché

0: rimane dentro quell' alone di tristezza di non esserci arrivati, e per me è giusto cambiare tanto. No, è ovvio che poi ci sono i contratti, i giocatori vogliono magari riprovarci, sono mille dinamiche, però averla vissuta, se fossi tornato indietro magari avrei cambiato aria piuttosto di rimanere in un posto per riprovare a vincere. Ecco, tutto qua.
1: Claudio, un'ultima domanda per quanto invece riguarda il tuo futuro. Si sta muovendo qualcosa dopo una stagione che ti ha inspiegabilmente tenuto fermo?
0: Ma guarda, ci proviamo a rientrare, la voglia è tanta. Quest'anno è stato un anno dove mi sono dedicato a vedere tantissime partite, a vedere tantissimi giocatori. Mi è anche servito, devo dirti la verità, mi sono dato da fare. Quindi dai, chiunque mi chiamerà, se mi chiamerà, troverà un direttore pronto a cercare di fare il massimo per costruire qualcosa di importante. Però, come ben sai, non è facile, siamo in tanti, ci sono dinamiche difficili e controverse delle volte, quindi non sarà facile, ma cercheremo di tornare in pista, quello sicuramente.
1: E noi, Claudio, ti aspettiamo, oltre che sulle nostre frequenze, di nuovo in pista, magari proprio per romperti le scatole sul mercato che vorrei fare nella tua nuova squadra.
0: Grazie, me lo auguro anch'io. Grazie mille.
1: Grazie mille per essere stato con noi, Claudio, una buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Claudio, grazie, ciao.
1: Queste le parole del direttore sportivo ex Lucchese, l'ultima squadra che lo ha visto protagonista, Claudio Ferrarese, nel suo passato anche tanto settore giovanile a Frosinone, quel Frosinone che ha centrato la Serie A. E proprio con Ferrarese parlavamo di queste sorprese playoff. Abbiamo ascoltato prima le parole del tecnico del Casarano Vito Di Bari, ma tra le sorprese dei playoff di Serie C c'è sicuramente anche la Pianese, che domani dovrà lottare con le unghie e con i denti per centrare la qualificazione al turno successivo, al secondo turno della fase nazionale dei playoff, dopo l'1-1 casalingo contro il Lecco. La trasferta del Riga Monticeppi non sarà delle più semplici per la formazione di Alessandro Birindelli, ma ormai le zebrette amiatine ci hanno davvero abituato a ogni cosa. Sono stati battuti tutti i record che potevano essere battuti nel corso di questa stagione. Quindi io, ricordandovi che immediatamente dopo andremo in pubblicità, ma chiaramente torneremo poi con la terza e ultima parte di A Tutta C, vi faccio ascoltare proprio quelle che sono state le parole del tecnico bianconero Alessandro Birindelli dopo il pari di Lecco. Poi, ripeto, piccolissimo break e nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Mister, un pareggio, però parto con i soliti complimenti perché di fronte ovviamente c'era una squadra importante come quella dell'Ecco, e parto anche su un altro aspetto, perché durante il campionato avevate sempre sofferto l'uomo in più, oggi invece questa cosa non si è vista, quindi questo per dire un ulteriore miglioramento da parte della Pianese, se vogliamo trovare appunto un altro passo in avanti.
3: Innanzitutto devo fare complimenti a Lecco, perché io l'avevo vista a video e mi ha già impressionato oggi, davvero confermo quello che ho visto, sia chi ha giocato sia chi è subentrato, una squadra solida, una squadra fisica, tanto fisica, e in mezzo al campo palleggiano molto bene, quindi noi nel primo tempo fino all'espulsione l'abbiamo gestita bene la partita, abbiamo avuto anche due ripartenze che non abbiamo sfruttato, poi quando siamo rimasti in inferiorità nel primo tempo siamo stati timidi, troppo timidi. Fine primo tempo sono entrato negli spogliatoi e gli ho detto ai ragazzi che bisognava avere coraggio, bisognava avere un pochino più di fiducia nei propri mezzi. E così è stato. Poi chiaramente abbiamo provato a rimediare, anche perché loro con questo blocco basso, noi continuavamo a andare sugli esterni a mettere queste palle, e loro le rimpallavano tutte, quindi abbiamo provato a cambiare, a girarli, andare un pochino più spesso al tiro.

0: Poi è nato questo pareggio, ecco, abbiamo sbagliato un paio di occasioni, è stato bravissimo il portiere in due interventi, complimenti a lui. E niente, mi piacerebbe, ho detto ragazzi, mi piacerebbe andare mercoledì a giocarmi la partita con lo stesso coraggio che abbiamo fatto nel secondo tempo, al di là di come hai detto te, che queste partite con l'uomo in meno, noi in altre situazioni molto probabilmente 3-4 mesi fa non le portavamo a casa. E questo deve essere il punto di partenza importante, vuol dire che la squadra ha fatto uno step successivo di maturità e sono contento, però non mi è piaciuta la timidezza del primo tempo quando siamo rimasti con l'uomo in più, ci vuole un pochino più di personalità, i ragazzi devono avere coraggio, capisco che tanti sono giovani, però ecco, mi piacerebbe giocarmela a viso aperto come hanno fatto in secondo tempo con me. Tenendo conto che di fronte abbiamo una squadra forte, solida, con grande qualità.
1: Molto bene anche i ragazzi che sono subentrati, ovviamente anche per caratteristiche di giocatore come Janesi, ha dato poi no, la superiorità in un blocco basso nell'uno contro uno, ha creato tanta superiorità.
0: Certo, per scardinare i blocchi bassi devi creare superiorità. Superiorità li crei con giocatori che puntano e ti saltano l'uomo. E lui è uno dei giocatori che lo fa meglio e stasera è entrato molto bene, come è entrato anche come ha giocato ad Alessandria facendo un primo tempo di grande sacrificio e io lo faccio complimenti ai ragazzi perché anche in una situazione di emergenza dove anche nell'ultimo allenamento abbiamo perso un giocatore come Sudero che poteva tornarci utile, però senza rimpianti, ecco, andiamo avanti, dritti e mercoledì c'è un'altra partita. Cercheremo di recuperare più energie mentali e fisiche possibili e poi alla fine faremo complimenti all'Eco se passerà il turno e sarà stato più bravo, se no ci godremo un altro turno di playoff noi.
2: Buonasera mister, io le faccio i complimenti al punto dicendole che nel secondo tempo è diventato un vero e proprio assedio sotto la porta dell'Ecco. Per quale ragione, dal suo punto di vista di esperto, per la gamba, per la qualità, per la superiorità numerica o per tutti e tre questi fattori insieme?
0: Io credo che siano coincise tutti questi fattori, in più molto probabilmente forse anche una scelta dell'Eco di rimanere con questo blocco basso, io questo non lo posso sapere, però i ragazzi hanno avuto un piglio importante, cosa che non avevano avuto come ho detto prima, dall'espulsione fino alla fine del primo tempo, sono entrati con coraggio, forse anche con... Si sono liberati ecco, di questa emozione perché ci sta, tanti sono la prima esperienza ecco, di questo turno di playoff e mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuta la riaggressione anche su palla persa e tutte queste cose hanno permesso di fare un secondo tempo importante anche se poi l'Eco era con un uomo o meno. Ripeto, non so loro se è stata anche una scelta loro oppure no, questo non lo posso dire perché non alleno loro.

Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Seconda parte della nostra, o meglio, seconda ora della nostra trasmissione, che tornerà poi nel pomeriggio alle ore 17. Vi ricordo già l'appuntamento pomeridiano, appunto, ma adesso torniamo a parlare di playoff e lo facciamo andando ad ascoltare quelle che sono state le parole della

0: allenatore della Salernitana, Serse Cosmi. Erano tante le aspettative intorno alla compagine granata, non si è andati oltre una vittoria di misura sulla Casertana, 2-3 il finale. Il match della Rechi di domani sarà quindi ovviamente estremamente aperto, una gara dove tutto può ancora accadere, ma dove la Salernitana ha ovviamente l'obbligo di vincere. Di Salernitana poi torneremo appunto a parlarne nel pomeriggio alle ore 17, ma prima di salutarvi e di lasciarvi con le parole di Serse Cosmi, vi ricordo di rimanere sintonizzati anche sulle frequenze di tuttomercatoweb.com, dove potrete essere aggiornati su tutto il calcio italiano e non solo, calcio italiano che spazia dalla Serie A alla Serie D, passando per il femminile, ma anche tanto calcio estero sul nostro sito. E di ascoltare però sempre TMV Radio per tutte le trasmissioni che intercorreranno tra la prima ora di Atta C e la seconda in programma alle ore 17. Tanti i temi molto interessanti che ci accompagneranno anche alla finale di Coppa Italia di domani. Non si giocheranno infatti solo i playoff di Serie C, ma anche la sfida tra Lazio e Inter, quindi davvero tanti temi sulle nostre frequenze. Con noi invece l'appuntamento è alle ore 17 del pomeriggio, quindi a tutti voi una buona giornata e queste le parole di Serse Cosmi.
1: Buonasera a tutti, conferenza di Mister Cosmi dopo la gara con la Casertana. Cominciamo da Telecolore, Roberto Guerrieri.
2: Buonasera mister, volevo chiederti 60 minuti di puro dominio da parte della Salernitana, poi il match dove è cambiato sui cambi della Casertana?
3: No, è cambiato per un motivo molto semplice, che nel calcio noi siamo abituati a non prendere in considerazione gli avversari. La Casertana fino a... noi avevamo fatto benissimo, molto probabilmente la Casertana non era riuscita ad esprimere il suo potenziale. Poi negli ultimi 20 minuti, 25, quello che è, ha fatto ottime cose e quindi in quei momenti bisognava, ovviamente io la vedo come allenatore della Salernitana, bisognava fare qualcosa di meglio in alcune situazioni individuali, però poi la Casertana ha cambiato passo, ha messo qualità, ha messo quello che io mi aspetto ogni volta che gioco le partite di calcio. Che spesso si sente parlare come se tu giocassi da solo, no, ci sono gli avversari. Poi avversari, Casertana credo che non perdesse in casa da gennaio, ha fatto da quando sono arrivato io 10 partite 20 punti, come Casarano, come Cosenza, che secondo me i punti ancora, forse sarò vecchia maniera, secondo me i punti significano qualcosa se tu li fai, e quindi c'è un po' di tutto. Chiaro, mi sono arrabbiato per qualche comportamento, di qualche errore che bisognava evitarlo, però poi alla fine devi dar merito, come è giusto fare, anche agli avversari, fermo restando che se una squadra entra dentro lo spogliatoio come la nostra e parecchi erano incazzati per aver vinto, questo è un fatto positivo, vuol dire che la mentalità è quella giusta, per me. Perché tu rientri, 3-2, ho visto dentro i spogliatoi, ovviamente sì, c'era voglia di essere felici, però non completamente, questo è un aspetto positivo.
4: Buonasera mister, da Caserta a Caserta, forse la partita di marzo è stata una qualitativamente parlando peggiori della Salernitana, ma oggi forse è arrivata la prestazione migliore sul piano del gioco di questa squadra. Nel corso delle precedenti conferenze avevi parlato dell'importanza di fare i punti ma anche di costruire gioco, ed oggi la Salernitana ha giocato, che sembra essere normale ma è quasi una novità all'interno di una categoria difficile come la Serie C. Sei soddisfatto più della vittoria o anche di questo comportamento propositivo della squadra?
3: Guarda, la squadra nell'ultimo periodo, quindi anche nelle ultime partite di campionato, dalla sconfitta del Benevento in poi ha cambiato marcia sotto questo punto di vista, quindi ha ottenuto 3 vittorie, 4 con questa, migliorando molto sotto l'aspetto del gioco, perché abbiamo cambiato sistema, perché i giocatori come Ferraris hanno dimostrato oggi stesso che è stato un dolore toglierlo dal campo.

0: in quel momento non potevo fare diversamente, perché a centrocampo eravamo in difficoltà, quindi due punte, un trequartista. E poi abbiamo preso gol proprio mentre stavo facendo i cambi in quell'istante. Quindi non è una novità il fatto che la squadra sia migliorata, l'aveva già dimostrato. Mi piace che tu dica questo, perché in C non è facile giocare, però io ti assicuro, ho visto squadre giocare bene a calcio. Non c'è un luogo comune, quelli che dicono no, ma C vinci se sei... No, no, io ti dico, siamo andati a Potenza, abbiamo preso 5 gol contro una squadra che ha giocato bene a calcio, è venuta l'Altamura, ha perso, ha giocato bene a calcio, il Picerno ha perso, ha giocato bene a calcio. Parlo non di grandi squadre partite con grandi prospettive. Casertana qui all'andata giocò non una grande partita, perché è stata una partita molto particolare, però comunque giocò un'ottima partita. Quindi è quello un luogo comune, in C ci sono i giocatori bravi e ci sono gli allenatori bravi, non io che sono vecchio, quelli più giovani, e a volte c'è anche una qualità di gioco. È chiaro che è un pochino rovinata da tutti le soste, i problemi, prima senza VAR, le carte che si giocano, anche gli arbitri devono crescere, qualcuno parecchio deve crescere, però insomma devono crescere, perché devono dimostrare che la C è un trampolino di lancio, come per i giocatori, per gli allenatori, così anche per loro.
1: Enrico Scarradici,
2: Mister, come si spiega questa schizofrenia di rendimento da parte della squadra nell'ambito della stessa partita? Cioè 60 minuti perfetti, tanta roba, 20 minuti poca cosa, quasi da schiaffi. È solo un fatto mentale, l'unico aspetto sul quale questa squadra deve ancora migliorare, perché ha sfiorato nei primi 60 minuti la perfezione, forse è stata la migliore versione della Salernitana di Cosmi e probabilmente dell'intero campionato.
0: Sì, io non lo so se vi aspettavate di venire qui e vincere 5-0, io no, io sapevo che le partite si soffrono, che non c'è niente di scontato. Guardate il Net Champion, Bayern, PSG, vinceva 4-1, 4-2, ha fatto 4 pari, poi 5-4. Con tutto il rispetto, insomma, credo che le espressioni tecniche e anche mentali siano diverse dai giocatori della Salernitana e della Casertana. Questo è calcio. Il problema è solo uno: tu non puoi giocare, almeno per come lo vedo io, 90 minuti di grande livello. Sono i minuti in cui non riesci a giocare bene che fa la differenza. È come il tennista, uguale. A volte porta a casa partite non giocando benissimo. E noi quei 20 minuti bisognava gestirli meglio, ma non potevamo esprimerci come avevamo fatto per 60 minuti, ma per due motivi. Uno, perché è fisiologico non potersi esprimere così, e due, perché ci sono, lo ripeto, gli avversari. Cioè noi possiamo essere tra virgolette arrabbiati per essersi quasi raggiunto, la Casertana magari è arrabbiata perché dice: se avessimo giocato il primo tempo come gli ultimi 20 minuti, vedi, il calcio è questo. Quindi
3: il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS, WhatsApp al 331.

0: 800 213.
1: Si fa sempre più intrigante la lotta Champions, ovvero la penultima, una dei piazzamenti ancora da definire, perché da definire la zona retrocessione, con Cremonese e Lecce ancora in ballo, distanziate di un solo punto, con il Lecce che adesso andrà a far visita al Sassuolo, la Cremonese che andrà a far visita all'Udinese, poi ci sarà la sfida del Lecce in casa con il Genoa, della Cremonese in casa con il Como. Como, una delle squadre intrigate, una delle squadre che può ancora accedere alla Champions League, che farà certamente le coppe il prossimo anno, quindi obiettivo per la squadra di Fabregas comunque in ogni caso già raggiunto, ma un obiettivo che può diventare ancora più intrigante, perché nella serata di ieri, nel posticipo di lunedì, il Napoli clamorosamente perde in casa contro il Bologna. Arriva la vittoria del Bologna per 3-2, firmata Rowe nei minuti finali, giocatore che a me fa impazzire, so che non ve ne frega nulla, però a me fa impazzire, è sempre piaciuto tantissimo come giocatore, che in mezza sforbiciata nei minuti finali condanna il Napoli a una giornata da brividi, le ultime due da brividi, poi sempre relativamente, perché il Napoli andrà a far visita a un Pisa già retrocesso con squalificati anche in rosa, quindi nell'ultima basterà una vittoria contro il Pisa per assicurarsi il piazzamento in Champions League, probabilmente potrebbe bastare anche di meno, ma per conservare il secondo posto potrebbe anche non bastare, anche perché la Juventus a questo punto si porta a meno 2 dal Napoli e da quel secondo posto dopo la vittoria in casa del Lecce, il Milan che scivola via, la squadra in questo momento trema un po' di più perché viene raggiunta dalla Roma e andrà a giocare a Genova su un campo complicato in una gara notoriamente molto difficile per il Milan, con le rivalità che ci sono e senza Salemakers e Stupinian, senza Leao, senza probabilmente Pulisic e senza obiettivo diverso rispetto a quello che è la vittoria contro un Genoa che invece con De Rossi ha fatto assolutamente molto bene in questo campionato. La Roma affronterà il derby, il Como andrà a cercare insomma di dare fastidio alle rivali di turno e cercherà di conquistarsi in qualche modo anche lei il suo bel posticino in Champions League andando a giocare la partita in casa contro il Parma. Tutto questo non si sa quando, però, piccolo particolare, perché in teoria si dovrebbe giocare domenica alle 12, però arrivano notizie discordanti, oggi doveva essere il giorno dell'ufficialità, ma il governatore Rocca risponde alle parole dell'amministratore delegato De Siervo di ieri, che aveva detto ok, si giocherà domenica alle ore 12.30, e dice è più saggio giocare di lunedì, vertice in prefettura, e in questo momento si va verso lo spostamento lunedì 18 per giocare in contemporanea queste gare, si dovrebbe quindi giocare lunedì 18, poi da definire l'orario immagino, ma dovrebbe essere più o meno sempre alle 12.30, oramai non mi sbilancio più perché non so più nulla di quello che stanno organizzando, anche perché ricordatele che ci sono gli internazionali di tennis, ma questa è una cosa che sanno tutti dall'inizio, anche l'anno scorso venne piazzato Roma-Milan nel giorno degli internazionali, la finale degli internazionali di tennis, quindi ancora una volta si scivola su questo errore nella composizione dei calendari. Tanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, da Giorgio Sorani in cabina di regia, e proviamo a farci dare una risposta da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno!
2: Buongiorno, quando giocano? Buongiorno. Allora, giocano tutti gli anni di domenica la finale.
1: Sì, bravo.
2: E siccome Roma e Lazio tutte le settimane occupano l'Olimpico, che come tu sai è vicino a
1: attaccato.
2: Al
1: noi lo sappiamo, forse quelli dei calendari non lo sanno.
2: Che anche il prossimo anno ci sarà, ecco.
1: Sì, avvisiamo i naviganti, insomma, nel cervellone del computer quando fate i calendari aggiungete finale internazionale tennis Roma adiacente stadio Olimpico. Ma quando si gioca adesso? Secondo te è più plausibile lunedì?
2: No, non lo so, è chiaro che adesso è una... Allora, la Lega ha deciso, quindi adesso si gioca domenica a mezzogiorno e 30. Perfetto. È chiaro che per cambiare questo orario è necessario un intervento dell'ordine pubblico, no? Quindi del prefetto. Se il prefetto ritiene che non ci siano le condizioni di sicurezza per poter gestire due eventi a distanza ravvicinata come il derby di Roma a mezzogiorno e mezzo che finirebbe intorno alle 2:30, la finale maschile, quindi potenzialmente speriamo tutti con Sinner, ci dovrebbe certo essere, se non ricordo male, alle 17, se la questura di Roma ritiene che ci siano le condizioni di sicurezza, quindi che questa situazione è è sostenibile, si giocherà domenica mezzogiorno e mezza. Io ti dico anche che al di là del vertice che c'è oggi, spero che ci sia

0: state delle interlocuzioni in questi giorni fra la prefettura di Roma, la questura di Roma e la Lega per capire quale potrà essere il giorno migliore, perché poi l'ipotesi di lunedì è sempre stata sul tavolino. Speriamo, aspettiamo, però non è che decidiamo io e te.
1: No, però ti posso dire una cosa, sono abbastanza arrabbiato e ti spiego perché. Perché non si fa altro, no, non io e te lo diciamo e siamo coerenti in questo, però non si fa altro che dire il calcio è del popolo, diamo vantaggio ai tifosi, no, stop alla pirateria, cosa giustissima che ribadiamo e ribadiremo alla noia perché è un atto assolutamente illegale, eccetera, eccetera. Però poi dopo i tifosi quando devono comprare il biglietto per spostarsi, cioè noi qua stiamo parlando di Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, che non sanno i tifosi che devono andare al seguito quando fissare gli spostamenti, quando prenotare gli alberghi, quando prendere i treni, gli aerei e soprattutto se si dovesse giocare di lunedì, ma chi ci va alla mezza? Devono anche prendersi un giorno di ferie, ma lo vogliamo far sapere magari con un mesetto di anticipo, almeno un paio di settimane di anticipo ai tifosi o non ce ne frega niente ai tifosi?
0: Allora, sul discorso dell'anticipo, credo che, come sai, no, dipendeva dalla contemporaneità lì è una questione di leggi interne, tra virgolette, no? L'Italia, la FIGC, anzi scusami, la Lega Calcio ha deciso che le ultime due partite per le squadre che lottano per lo stesso obiettivo devono essere giocate contemporanee per evitare che ci possano essere dei favoritismi.
1: No? E infatti si doveva aspettare la partita di ieri per capire se doveva inserire anche il Napoli che viene inserito.
0: Esatto. Quindi lì purtroppo non ci possiamo fare niente, nel senso si può decidere, come succede per esempio in Inghilterra, che la contemporaneità ce l'è solo l'ultima giornata.
1: Dopodiché se De Servo prende quella decisione e non si è consultato con la prefettura prima, c'è un problema.
0: Però io penso che si sia consultato, dopodiché però ci sono anche, immagino, delle interlocuzioni interne con la prefettura e con la questura, no? Quindi dicono ragazzi sì, abbiamo detto di sì, però siamo proprio sicuri, facciamo una riunione. Io penso sia andata così.
1: Meglio tardi
0: che mai. Non penso che, sì, penso che a Roma abbiano centinaia di riunioni ogni giorno per le questioni di ordine pubblico, cioè ogni giorno c'è una manifestazione importante, un concerto o una situazione che deve essere vagliata, no, dalla prefettura, giustamente.
1: Certo.
0: E qui piano piano vanno avanti, sistemano quello che devono sistemare e parlano di quello che devono mettere a posto. Dopodiché, ripeto, c'è questa criticità della contemporaneità. Io penso che un parere lo abbiano già chiesto, lo spero, lo immagino, ma lo credo. Dopodiché però c'è sempre qualcuno che ti dice ma ci vogliamo fare una pensata ulteriore? È chiaro che questo va a scapito della tifoseria, su questo non c'è dubbio, perché non è solo una partita peraltro, no? Sono cinque, quindi sono cinque tifoserie che si devono spostare e cinque che devono organizzare, altre cinque che devono organizzarsi. Non è soltanto la
1: sono
0: partita
1: migliaia di persone, se non centinaia di migliaia di persone che devono organizzarsi.
0: No, centinaia di migliaia magari.
1: Forse no, magari.
0: Decine
1: sì.
0: di migliaia.
1: Decine di migliaia, sì.
0: Questo può darsi, però ripeto, il problema è logistico, no? Se tu decidi che devono giocare tutte allo stesso orario, le squadre impegnate per lo stesso obiettivo, nelle ultime due giornate ti puoi trovare in queste condizioni.
1: Sì, però ripeto, poi a me dispiace soprattutto per i tifosi che vogliono stare.
0: Anzi, l'indicazione di mezzogiorno e mezzo era stata certamente data dalla procura e
1: dalla prefettura. Sì, sull'orario sì.
0: Dalla questura. Sì, perché se no sarebbe stata messa in un altro orario, no?
1: Questo sicuramente. Però resta il fatto che ad oggi siamo al 12 di maggio ed è martedì, non sappiamo ancora il prossimo turno di campionato esattamente quando si gioca. Bene così, però sappiamo che sono tante le squadre che si giocano un posto in Champions, nonché la salvezza, poi per quanto riguarda chi deve retrocedere, e ti chiedo se ti aspettavi, ovviamente mi direi di no, però... esatto, che il Napoli facesse questa... Io onestamente ero convinto che il Napoli la chiudeva, ma non per una superiorità eccessiva sul Bologna, perché chiaramente il Bologna la sua partita l'ha fatta, è stata bravissimo il Bologna, complimenti a Vincenzo Italiano e alla sua squadra. Però penso che quando tu hai l'opportunità di chiudere ogni discorso in casa, un po' come la Juventus col Verona, no?
0: Prendi
1: e la vinci. E invece...
0: La Juventus con l'Atalanta.
1: Esatto.
0: Sono partite molto simili anche nel risultato.
1: Esattamente.
0: Con una rimonta sfiorata in un caso, forse tardiva, e l'altra invece poi sfumata proprio nel finale, dove c'è stata una prestazione gagliarda.

0: della squadra che ormai non aveva più niente da chiedere al campionato, perché anche l'Atalanta non è che avesse molto,
1: no.
0: Doveva blindare l'eventuale posto per la Conference League. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, allora va in Conference l'Atalanta. Mi sembra un obiettivo che potevano raggiungere anche tra una settimana, no?
1: Insomma, onestamente
0: è cambiata quella mentalità di cui parlavamo prima, che stringe l'Italia, fra virgolette, no? A dire diciamo la contemporaneità, perché chissà mai che cosa può succedere. Per fortuna, dopo un bel po' di tempo, oggi ci sono delle squadre che, anche se non hanno nulla da chiedere al proprio campionato, se la giocano gagliardamente e con la testa alta. Vale per il Verona, vale per contro la Juventus, vale per il Parma contro la Roma, vale per l'Atalanta contro
1: il Sassuolo,
0: Milan,
1: stesso Bologna, che ha fatto scappo al Milan qualche giorno, qualche settimana fa.
0: Il Sassuolo, assolutamente, certo. E c'entra uno stato di psicofisico non ottimale di queste squadre,
1: direi,
0: di cui abbiamo parlato,
1: direi.
0: Che sono state soggette per tutto l'anno a una grande altalena. Quindi io non me lo sarei mai aspettato che il Napoli potesse capitolare in casa.
1: No.
0: Non mi aspettavo certo un Bologna arrendevole, pensavo che però si potesse concludere, se non aritmeticamente, almeno virtualmente, la questione secondo posto. Invece il Napoli, gli abbiamo detto, molti alibi durante la stagione, tutto quello che vuoi, però è stata sicuramente una stagione comunque non soddisfacente, non pienamente soddisfacente, no?
1: E infatti ti faccio...
0: Il Napoli, secondo me, il posto in Champions è difficilissimo che lo rischi.
1: Non lo prendo.
0: Però chiudere balbettando, io credo che il primo a cui viene il nervoso è proprio Conte.
1: Tra l'altro provo ad andare a memoria, quindi sbaglierò certamente. Seconda sconfitta interna casalinga. Sono 8 le sconfitte stagionali in campionato, parliamo di campionato, che ha preso il Napoli, che è il quinto, credo, attacco della Serie A e la sesta miglior difesa della Serie A. E sono, se dovesse vincere le prossime due partite con Pisa e Udinese, saranno comunque 9 punti in meno rispetto alla passata stagione. Possiamo dire che è stata deludente questa stagione del Napoli al netto degli infortuni?
0: No, deludente secondo me no.
1: Beh, guarda anche la Champions, però.
0: Sì, la Champions è stata terrificante, va bene?
1: Sì.
0: Il cammino in Champions è stato assolutamente insufficiente, mentre la questione campionato secondo me non è stata soddisfacente, perché comunque il minimo lo hai raggiunto, perché comunque bisogna metterci dentro le questioni relative agli infortuni che hanno certamente minato la competitività del Napoli. Io di questa cosa ne sono profondamente convinto. Credo che non sia facile gestire una stagione con così tanti infortuni così a lungo e di giocatori così importanti. È vero che gli infortuni li hanno avuti anche gli altri, secondo me non in maniera massiccia come il Napoli, e il Napoli secondo me è stato anche molto bravo, Conte è stato molto bravo, ma la squadra è stata molto brava anche a recepire dei nuovi dettami tattici, nuovi atteggiamenti, che queste cose non sono sempre facili da mettere in piedi. Lo ha fatto. Però poi quando poi nel finale di campionato sono rientrati tutti a una partita a settimana, il Napoli si è un po' squagliato, meno del Milan, ma è un cammino simile, difatti sono lì a pochi punti uno dall'altra, no?
1: Sì.
0: Il Milan sembra proprio essersi fermato, no? Staccata la spina, il Milan sembra proprio che ha esaurito le energie fisiche e mentali. Il Napoli la reazione ce l'ha avuta anche prima del Milan, no? È riuscito ad andare sul 2-2, addirittura a un certo punto sembrava che potesse vincere pure la partita per l'inerzia, dà dimostrazioni di vitalità migliore, ma dà anche delle dimostrazioni di fragilità che le squadre di Conte non hanno mai avuto, e questo è uno spunto di riflessione importante. È stata una stagione difficile per il Napoli, secondo me, ecco, non la definirei deludente, sicuramente deludente il cammino in Champions. Ci sono delle motivazioni che portano a questo, direi, non voglio dire giustificazioni, perché la giustificazione non mi piace, c'è un motivo però per cui il Napoli non è stato soddisfacente.
1: Quindi diciamo non è una cosa che tu dici c'è stato un blackout, ma c'è comunque una spiegazione,
0: sì,
1: alla base.
0: Guarda, magari c'è stato anche un blackout adesso, però io credo che sia figlio di una stagione logorante.
1: Sì, questo sicuramente, anche se...
0: Perché il Bologna dell'andata, ti ricorderai quello che è successo.
1: Certo.
0: È chiaro, ora non c'è più la specularità, quindi non era ma era comunque, no, a campionato ben avanzato, il discorso delle vacanze di Conte, eccetera, eccetera.
1: Il morto che cammina, non voglio portare avanti il morto, sì.
0: Sono tensioni che comunque in qualche modo devi smaltire, no?
1: Sì, Sì, ma secondo te, qua proprio andiamo a sensazione.

0: propria sensazione, anche perché poi ieri Conte ha dribblato proprio in conferenza stampa qualsiasi tipo di allusione, eccetera. Si sta ragionando per andare avanti insieme o per fermarsi qua, in casa Napoli? Tra Conte...
1: Io si sta ragionando. Io dove finirà questa chiacchierata non lo so, ci sarà una chiacchierata. Una chiacchierata che coinvolgerà tutti, vedremo se coinvolgerà anche Manna, perché poi lì il discorso non è soltanto il Napoli, è soltanto Conte.
0: No, certo, anche Manna.
1: C'è anche Manna che viene tirato per la giacchetta da Roma, ha una grande... No, in discussione non credo.
0: Un pochino sì, forse, no? Però c'è un po' di maretta a Napoli, tra i colleghi quantomeno, che non sono contentissimi forse del mercato fatto. Però insomma, sei andato a prendere anche un giocatore come Alisson Santos, che secondo me è stato un grande colpo.
1: Sì, io sull'operato dei dirigenti in generale penso che a questo... bisogna fare un passo indietro e guardare il lavoro da una prospettiva più ampia. Oggi se tu parli con chi segue, quindi tifosi in primis, le squadre ci sono, tutti credo che possano lamentarsi della campagna acquisti o cessioni, tutti, anche l'Inter.
0: Sì.
1: Perché i tifosi dell'Inter dicono: abbiamo speso 50 milioni per due giocatori che non hanno mai giocato, che non sono forti, Diouf e Luis Enrique, per dire, eh? Quindi sì, avremmo sì. dovuto prendere, quindi se partiamo da chi ha stravinto il campionato, ok?
0: Sì.
1: E finire con chi magari invece come Pisa è retrocesso, allora non va bene nessuno, bisogna cambiarli tutti. Io penso che il compito di un dirigente sia sicuramente quello di andare a prendere dei giocatori, allo stesso tempo è anche quello di costruire una squadra. I giocatori non è che rendono soltanto perché li azzecchi, ok? I giocatori devono performare all'interno di un gruppo, all'interno di una situazione, all'interno di un contesto che può funzionare o meno, all'interno di una società che può funzionare o meno, all'interno di un ambiente che ha un determinato clima. Poi per carità si sbagliano, perché alcuni sono stati sbagliati, alcuni non sono stati funzionali, alcuni non hanno lavorato bene, alcuni non si sono messi nelle condizioni di poter essere performanti. Quindi va fatta un'analisi secondo me più complessa.
0: Tra l'altro, cioè, a proposito,
1: Manna è lo stesso anche che ha portato De Bruyne, non è che ha solo preso Lucca a troppi soldi, e Lucca, che è evidente è stato pagato troppo per il rendimento che ha avuto, non è che Manna l'ha preso a dispetto dei Santi, è stata fatta una riflessione interna. Poi poteva, cioè, noi quando il Napoli ha preso Lucca abbiamo detto che forse il prezzo era eccessivo, sì, ma il giocatore nessuno l'ha mai messo in discussione. Allora mettiamolo in discussione anche noi prima,
0: sì,
1: per carità,
0: sì,
1: io sì, poi sì. parlo per me, eh.
0: No, mai parlo anche per me, per carità.
1: Faccio i conti su quello che dico io.
0: Ma pensa che io ero moderatamente soddisfatto dall'altra parte della Juventus di David Openda, capisci bene che dovrei andarmi a mettere in ginocchio sui cenci.
1: Possiamo dire che sono stati degli acquisti che hanno funzionato? No.
0: No.
1: Possiamo dire che è stata sbagliata la strategia della Juventus?
0: Sì.
1: Perché magari si poteva prendere Kolumuani invece di prendere questi due giocatori che non hanno assolutamente fatto nulla. Niente. Possiamo dire che con Mainz è stato un acquisto sbagliato?
0: Alla luce dei fatti sì, in quel momento là sembrava
1: In quel momento nessuno lo ha detto, nessuno.
0: No.
1: Quindi parlare dopo è sempre facile. Parlare prima non è facile, è vero che poi dopo i dirigenti, però io mettere in discussione un direttore sportivo, secondo me, valido, come Manna, tant'è vero che lo sta cercando la Roma, non è che lo vuole mandare via il Napoli.
0: Riparto da qui, dovesse andare a dama con la Roma, eccetera, il Napoli ha già pensato anche a chi potrebbe affidarsi, perché poi chi arriverà a Napoli...
1: Posso dire la verità, secondo me no, e questo secondo me è un grande tema.
0: Anche perché ti aggiungo una piccolissima cosa alla tua riflessione e ti lascio fare. Rientreranno una caterva di giocatori da sistemare, credo che ci sia ancora Lindstrom che dovrebbe tornare, quindi immaginati il lavoro che dovrà fare.
1: Sì. Ma non solo, ma io ti dico, ti ricordi benissimo l'ultimo direttore sportivo del Napoli che se n'è andato, perché
0: sì,
1: ne abbiamo parlato tanto, esatto, ed è stato Cristiano Giuntoli, che peraltro si accalcerà all'Atalanta, perché Toni D'Amico e l'Atalanta si lasceranno, bene, ma si lasceranno, nel senso che è una decisione che è stata presa dal direttore sportivo.
0: Non è stato licenziato
1: dall'Atalanta. Finisce un rapporto di comune accordo con anche, si posso dire, un po' di malinconia, perché comunque sono arrivati dei successi importanti, è arrivato il successo più importante della storia dell'Atalanta, la vittoria dell'Europa League proprio sotto la guida di D'Amico insieme a Gasperini, per carità di Dio, soprattutto insieme all'Atalanta. C'era la necessità di interrompere perché già lo scorso anno D'Amico poteva andare al Milan, adesso già se ne sta riparlando.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Il fatto di rapporti, no? Convenienze e rapporti. più buoni rapporti hai, più è facile che tu possa andare a prendere dei giocatori che ti hai più scelta.

0: no? Fra virgolette, perché se io conosco tanti giocatori è chiaro che ho possibilità di prendere il meglio fra 100, se ne conosco 10 ho la possibilità di prendere il meglio fra 10, me ne escludo 90. La stessa cosa vale per i procuratori. Non è che c'è un procuratore che ne so, prende di più, un procuratore che prende di meno, un procuratore. Poi ci sono quelli più bravi, ci sono quelli meno bravi, ci sono quelli che rappresentano giocatori più forti, c'è da mettere insieme sempre anche le necessità familiari o personali del giocatore. Io non credo che i procuratori incidano come così tanto come si voglia far credere. Sicuramente sono una parte della trattativa, questo certamente sì, soprattutto in alcune situazioni, vedi parametri zero. Parametro zero oggi c'è la necessità di dover pagare il parametro zero, ma è sempre stato così, non è che adesso nel 2026, da quando c'è stata la legge Bosman, i soldi andavano al giocatore e al suo entourage, chiaramente non tutti quelli del cartellino, ok? Allora lì diventa una trattativa direttamente con il procuratore, quindi lì è proprio a chi ti dà di più, no? Chi ti accontenta di più. Se tu hai un giocatore forte che vogliono due squadre, è il procuratore, è chiaro che ha un peso nella trattativa. Immaginiamo che tu interessi al Milan e all'Inter, sì. E io sono il tuo procuratore. Se io ho più buoni rapporti con l'uno o con l'altro, posso trovare più facilmente un accordo con l'uno o con l'altro. Certo. Oppure mi metto fra virgolette all'asta e dico chi mi dà di più vinci, chi dà di più a me o al mio assistito e al mio assistito o al mio assistito. Sono delle dinamiche di mercato, cioè peraltro i soldi che vanno ai procuratori sono trasparenti, nel senso non è che
1: sono sotto banco,
0: nei bolli, certo. Esatto. No, sono i bolli, non è che poi è chiaro che ci sono situazioni che possono essere come dire accompagnate da una conoscenza o da una frequentazione, non è vietato, no? E quindi alcune volte io capisco che possano sembrare come dire delle lobby, delle situazioni particolari, delle storture del sistema, alle volte magari lo sono anche, perché non è che sono tutti immacolati, come succede in tutti gli ambiti lavorativi. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, nel senso che è una situazione che tutti quanti più o meno abbiamo vissuto anche nel nostro ambito lavorativo. C'è quello che si comporta in un modo, c'è quello che si comporta in un altro, per uno che si comporta male tutta quella categoria è una categoria di cialtroni. Noi giornalisti ne sappiamo qualcosa.
1: Direi di sì. C'è anche una nota vocale, vogliamo andare a sentire, poi c'è una domanda io per Luca. Tanto è sempre la stessa questa domanda.
2: Buongiorno carissimi, Michele da Lonato del Garda.
1: Ciao.
2: Ma mi chiedevo e vi chiedo, ma questa petizione per la quale sono contrario, ma si poteva fare a fine campionato? Cioè, ve lo dice uno che ha visto la B nel Milan, quindi voglio dire...
1: Non ho capito la petizione, però.
0: La petizione, non so cosa sia.
1: Neanche io, quindi...
0: Forse per la contestazione Furlani.
1: Probabilmente sì, però ecco, sì, dice lui, si aspetta a fine stagione. Su questo sono d'accordo.
0: È fine stagione.
1: Oramai ci siamo, diciamo. Anche che ieri poi ho sentito, per carità, tutto massimo rispetto per tutti i colleghi, che chiedevano a Conte se, visto che ritornano tanti giocatori, si può pensare a un modulo diverso nelle ultime due. Lì ho apprezzato Conte che ha detto, ma che devo cambiare, mancano due partite, che cambio? E lì c'ha ragione, effettivamente. Senti, invece la domanda che ti faccio sempre è sempre la stessa. Siamo alla puntata, capitolo 8952, Vlahovic.

0: finire. Anzi, Dusan, che Goran, Dusan, perché Goran? Dusan. Dusan, perché Goran?
1: Pandev, sì, stai pensando a Pandev.
0: Sì. Ma non, non è veramente una cosa incredibile, al di là di questo. Non so perché ho pensato a Goran, so perché invece Vlahović ha detto così, perché alla fine, al di là del cuore o de come ci si trova con un allenatore, certamente si è trovato bene, lo testimoniano non solo le parole di Dusan, ma anche quelle di Luciano.
1: Poi chissà che se ne pensa Goran, però va bene uguale.
0: Chissà che ne pensa Goran, glielo chiederemo.
1: Glielo chiediamo.
0: Glielo chiederemo appena possibile. È una questione economica, sì. Enzo, è una questione economica, è una questione di opportunità anche da parte di altri club che magari stanno ronzando intorno a Dusan barra Goran.
1: Barra Goran, esatto.

0: fra i primi 10, i numeri 9 a livello europeo, e quindi stiamo parlando di giocatori che possono giocare nelle grandi squadre. E quindi ha anche in unità un prezzo decisamente vantaggioso, perché il parametro zero non è mai zero, ha un prezzo che è decisamente più vantaggioso se devi andare a prendere il Colomuani della situazione, tanto per dirne uno, no? Sì. Oggi se tu devi andare a prendere un attaccante, lui diventa uno dei tuoi primi pensieri. Poi magari non ti piace, vedi che si è infortunato, vedi che magari ha segnato meno di quello che si poteva immaginare, eccetera eccetera, ma ha ancora un'età e una qualità che secondo me lo rende certamente appetibile. Questo è il problema per la Juventus di Vlahovic, secondo me. Poi c'è tutto un ragionamento relativo al fatto che la Juventus ti ha aspettato, che la Juventus ti ha tenuto per 5 anni, che c'hai uno stipendio molto importante nella Juventus, che l'allenatore ti apprezza, che conosci l'ambiente, che magari c'è un progetto dove tu sei assolutamente protagonista centrale, che può fare la differenza, perché magari vai da un'altra parte e titolare magari non sei.
1: Allora, c'è un'altra domanda per te, ti rubo veramente 2 secondi, però una è una nota vocale e una è una domanda. Parto da questa domanda che trovo intrigante. Il nostro amico dice: domani sera, dopo la finale, ricordiamo la finale di Coppa Italia Interlazio, ci sarà la resa dei conti finale lo Tito Sarri?
0: Ma secondo me no, non domani sera, ecco, non domani sera a Villa San Sebastiano. Magari ci sarà, prima o poi ci sarà, c'è il derby, considera, secondo me, almeno dopo il derby. Almeno. In questo caso, come succede anche a Conte, facciamogli finire la stagione, poi si parlerà.
1: Esattamente. Nota vocale, poi ti saluto.
2: Ciao Vincenzo, Andrea da Vicenza. Siccome oggi è lì Marchetti, che è uno dei massimi esperti di mercato, io avevo una curiosità da chiedergli. Ecco. Ho visto la puntata di Report dove hanno parlato degli acquisti che hanno fatto, le anomalie che sono state gli acquisti di Bailey e di Wesley, dove parlavano che è stato pagato un intermediario che non aveva il patentino per poterlo fare. A livello giuridico, se fosse confermato questo, lui Marchetti saprebbe dire cosa potrebbe succedere o cosa avrebbe incontro a Roma? Ciao a tutti e buona giornata.
1: Domanda di Andrea. Luca,
0: allora, da quello che ho capito io è stato pagato questo intermediario e il tesserino lo ha preso dopo, ma ce l'aveva. Okay. Da quello che ho capito io.
1: Okay. Quindi c'è un'anomalia. Un'anomalia, però, diciamo, in attesa di tesserino.
0: Ecco, non ho la più pallida idea se sia un'anomalia o meno. Chiaramente una cosa curiosa. Non credo ci siano ripercussioni da un punto di vista di punti. Magari si andrà incontro a una squalifica o un'ammenda per chi ha firmato le carte e ha fatto l'operazione. Poi, se da un punto di vista penale c'è un'altra irregolarità, ci penserà la magistratura.
1: Esatto, cioè, è quello
0: se
1: poi.
0: Si configurano un altro tipo di reato, ecco.
1: No, quello poi lo capiremo poi successivamente, ovviamente né più che dare indicazioni non possiamo. Intanto saluto Luca Marchetti e diamo un saluto anche a Goran ovunque sia in questo momento. Ciao Luca!
0: Ciao.
1: Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport, ci fermiamo al rientro. Tutto Mercato Web, continuate con le vostre domande / riflessioni e scoprirete con chi. Invece poi ci sentiamo come sempre 12.05 con Jacopo Galvani, poi altri interventi, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Cabina di regia, a suo fianco non vedo l'ombra di Maioccone, ancora non c'è, arriverà Maioccone, c'è sicuramente invece i mancari di tutto mercato web, Ivan.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno.
1: Ivan, non è che per caso t'hanno, non lo so, con calma ovviamente, informato su quando si gioca la prossima partita?
3: Ah, ma è la prossima, il derby?
1: No, ti parlo delle prossime quattro.

0: Cioè, che si giocheranno in contemporanea, sai, ci sono dei tifosi che vorrebbero sapere quando prenotare i biglietti e tutto il resto.
1: Senti, secondo me non, alla fine rimarranno domenica,
0: Nonostante il
1: alle
0: vertice in
1: 12:30.
0: prefettura?
1: Secondo me sì, perché comunque c'è un problema di contemporaneità che va garantita. Vediamo, ci sarà oggi appunto questo vertice in prefettura, io resto dubbioso sul fatto che la possano davvero spostare 5 gare a lunedì. Tra l'altro,
0: Comodo peraltro lunedì a ora di pranzo, per i tifosi.
1: no, lunedì nel caso sarebbero probabilmente o alle 18:30 o alle 20:45,
0: Ah,
1: comunque
0: ok.
1: non bene, perché non
0: Direi.
1: sarebbero più all'ora di pranzo. Sarebbe un po' un controsenso mettere la sera, visto che poi è il Viminale che ha disposto che il derby di Roma non si possa giocare la sera un anno fa. Ora vediamo, ci sarà questo vertice in prefettura, io qualche dubbio sul fatto che le spostino, continuo ad averlo, però evidentemente ci sono esigenze da contemperare. È una città che non riesce a organizzare due eventi vicini, per carità, però io continuo a faticare a immaginarmi questa polemica in un altro paese,
0: Infatti a me
1: sinceramente.
0: raccontano tifosi che vivono altrove, che ci stanno un po' prendendo anche in giro. Dico, certo in Italia stanno messi bene, manco riescono a organizzare il calendario, figuriamoci se potevano venire al mondiale. E noi questo siamo diventati oramai, grazie a chi ci governa. Detto questo, Ivan, invece, che sorpresa ieri il Bologna l'italiano.
1: Sì, le sorprese il Napoli,
0: Sì.
1: anche. Sì, le sorprese del Bologna italiano, un colpo di coda. Tra l'altro, diciamo che aritmeticamente c'è ancora una speranza legata per il Bologna, ovviamente.
0: La conference.
1: Legata al settimo posto, un po' complicata, perché insomma il Bologna dovrebbe vincere entrambe le partite, una è lo scontro diretto con l'Atalanta. Dovrebbe vincerlo almeno 3-0 per mettersi avanti nel computo, considerando che è andata a vincere l'Atalanta 2-0 a Bologna, tra l'altro. Però un bel colpo di coda, mentre il Napoli diciamo rimanda la chiusura di un campionato che credo che comunque non si potrà considerare positivo per Conte e
0: Sono
1: Fiorenzi. Poi
0: d'accordo con te.
1: sì, poi in Champions ci andrà, perché io penso che è una questione, c'è da aspettare un pochino, ma penso ci andrà. Resterà un campionato, secondo me, deludente.
0: Sai, facevo prima i conti con Luca Marchetti e vado sempre che vado a memoria, quindi probabilmente mi sbaglio. Credo che Napoli abbia fatto 8 sconfitte. Questa è la seconda di fila, peraltro, in casa. Abbia il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E se le vince tutte e due, le prossime farà comunque 9 punti in meno rispetto al prossimo anno. Che onestamente mi sembra un po' pochino.
1: Sì, ma no, no, secondo me è molto male il Napoli. È vero che anche l'anno scorso in realtà il Napoli ha vinto senza rubare l'occhio, perché a parte, diciamo, la vittoria insomma, di misura sull'Inter a fine campionato, però è una squadra che l'anno scorso non è che fosse questa squadra fantastica, non aveva avuto i suoi inciampi. Quest'anno molto male, secondo me, molto male, anche perché poi veniva da campione d'Italia, ha fatto una figuraccia, perché credo sia giusto quello che il Napoli ha fatto Champions, prendendo fuori andando prima, che è una cosa un po'
0: Stiamo cominciando a
1: imbarazzante.
0: perderti un pochettino, che
1: Sì,
0: succede?
1: mi senti?
0: Sì, ora sì, ora sì, ora sì.
1: Sì, ho avuto un problema di cuffia.
0: Vai.
1: È stato abbastanza imbarazzante quello che ho fatto in Europa e non giustificato poi dal rendimento in campionato, perché se poi il campionato vai sbandando e finisci così male, non è giustificato nulla. Voglio dire, l'anno scorso abbiamo fatto tutti, giustamente anche, un po' le pulci no all'Inter che arrivava seconda a un punto e sembrava una stagione disastrosa. Quest'anno il Napoli ha fatto peggio, paragonando i campioni, diciamo, il rendimento dei campioni d'Italia nella stagione successiva. Poi ha fatto meglio dell'altra volta, per carità, però non è che bisogna arrivare decimi ogni volta per poter parlare di una stagione deludente.
0: No, no, sono d'accordo, per me sono tanti segnali che bisogna prendere con molta attenzione, peraltro saranno anche tanti giocatori che torneranno alla base il prossimo anno, e chi sarà il dirigente che se ne occuperà?
1: A Napoli secondo me manna sempre.
0: Dici che resta? Secondo me
1: io da quello che ho capito sì, è una fase in cui molti dirigenti stanno cambiando o cambieranno, insomma, stanno cambiando non ancora, però diciamo cambieranno, ha ricevuto delle ci sono delle sirene, la Roma per esempio, però secondo me alla fine è stannabile, credo che rimarrà fuori dal, diciamo, dal giro dal valzer dei direttori sportivi, e non credo che De Laurentiis lo liberi se non insomma, con qualche corrispettivo economico, che però non credo che nessuno sia disposto a riconoscergli.
0: Ci sarà invece il direttore sportivo della Roma, visto che si era parlato anche di Manna per la Roma?
1: Ci sono una bella domanda, nel senso ci sono scrivanie che andranno a cambiare occupante, c'è anche Ramon Planes come idea, l'abbiamo raccontato sul mercato web. Secondo me la Roma alla fine non prenderà un direttore, non so chi sarà, perché su altre squadre posso avere delle idee un pelo più chiare, detto che poi bisogna trattare, bisogna chiudere e non ci sono accordi. La Roma secondo me sarà un direttore un po' meno di grido rispetto a quello che ci attendiamo, che immaginiamo ora, cioè meno un nome, secondo me, perché diciamo che il dualismo Ranieri-Gasperini l'ha vinto Gasperini, e quindi avrà, mi aspetto, la cosa logica è che abbia un peso abbastanza grande nelle decisioni, nelle dinamiche della Roma, e credo che gli verrà affiancata una figura più che altro operativa, ecco. Io penso che sarà così, quindi magari non alcuni nomi che si sono fatti, Giunto, Di Gambico, penso che questi tutti loro andranno verso altre destinazioni, e la Roma non prenderà necessariamente un direttore sportivo di quelli da copertina, ora non so, penso di essermi spiegato, nel senso non quelli noti al grande pubblico, ecco.
0: Ci dovrebbe essere anche un'altra nota audio che abbiamo lasciato dietro, chiedo a Giorgio Soranni, così ce l'andiamo a sentire, e poi ti faccio anche un'altra domanda, vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, vorrei parlare di mercato con Marchetti.
0: Ne parli con
2: e per quanto riguarda i prestiti che la Juve ha dato, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, leggo per non dimenticarli e sbagliare, quelli principali che volevo fare la domanda, e Facundo Gonzalez, che hanno un rientro in qualche modo vincolato, che lui sappia? E poi ultima considerazione, per Boga come andrà a finire?
0: Credo che i ritorni dai prestiti siano ovviamente vincolati. Boga invece va acquistato, ma per pochi soldi fondamentalmente, 4 milioni.
1: Sì, io penso che Boga rimarrà, perché ha fatto bene, a Spalletti piace, è un giocatore che si è disimpegnato anche in posizioni diverse, rispetto a quelle, diciamo, quella per cui è stato acquistato, perché Spalletti gli ha anche fatto fare un po' il finto 9, un giocatore che ha dato delle risposte positive a Spalletti, poi non mi immagino un titolarissimo, cioè non rimarrà per fare il titolare della Juve, però in una rosa da 23-24 elementi è uno che ha fatto vedere di poter dare il suo contributo. Sugli altri invece deludo Marco per la seconda volta dopo non essere Marchetti e...
0: perché prima c'era Luca. Quello...
1: sì lo so, sto scherzando, dopo lì non posso proprio arrivarci, ma saranno ora, ammetto, su Facundo Gonzalez devo verificare, perché non me la ricordo a memoria onestamente, negli altri casi che poi sono quelli diciamo più rilevanti a livello economico, cioè Duno Swiz e Nico Gonzalez, sono giocatori che torneranno. Diciamo che Arthur è un capitolo chiuso, però diciamo, i giocatori che restano legati a lungo la Juventus nel corso della stagione.

0: pensioni sono un tema tuttora attuale, che sono andato per quando ha trovato la nuova destinazione. Poi Nico, in realtà Simeone non dispiace.
1: No, no, però troveranno un accordo forse sulla cifra di riscatto.
0: Magari quella può essere una soluzione, perché un giocatore che a Simeone non dispiace, non sono scattate le condizioni per il riscatto, non c'è da parte dell'Atletico l'intenzione di pagare le cifre concordate, però partendo da un gradimento tecnico, lì si può anche poi andare a discutere e trovare un'intesa diversa da quella originale, però allo stato è giusto che dovrebbe tornare.
1: Casa Milan invece, quanto si sta giocando realmente Allegri la panchina, ed è più Allegri che se la gioca o Allegri a dover decidere se restare oppure no?
0: La prima domanda è bella, perché va al cuore del tema, cioè chi è che sta deludendo,
1: esatto,
0: chi?
1: Esatto.
0: La risposta è complicata, perché sicuramente Allegri si gioca la panchina, perché comunque se non va in Champions vedo difficile un'eventuale continuità. E poi lui la voglia, penso di sì, perché è un allenatore che non cambia, non è uno che è abituato a cambiare da un anno all'altro. Diciamo che anche se Allegri sta deludendo il Milan, anche il Milan sta deludendo Allegri e ovviamente i suoi tifosi. È una società che ha grossi problemi decisionali, è una società che ha tante teste, che da troppo tempo non riesce a trovare un indirizzo coerente, cioè a prendere una linea e mantenerla. È una società che vive in questi giorni insomma contestazioni anche abbastanza pesanti da parte del suo pubblico, quindi sicuramente Allegri ci gioca tanto, ripeto, se no comunque credo che con tutte le difficoltà e con tutte le incongruenze di questo Milan, una squadra per andare in Champions, considerando che non aveva l'impegno delle coppe, credo che comunque la abbia a disposizione, quindi quello è un obiettivo che non può fallire, e se lo fallisse finirebbe fuori. Però mi ha tanto deludente per tutti, compreso lo stesso Allegri.
1: Sì, credo anche io, e poi alla fine sì, ci sarà un bel incontro per chiarirsi un po' da vicino e decidere chi vuole andare avanti con chi. C'è una domanda del nostro amico che ci ha fatto prima, e la giro anche a te. Dopo la finale di Coppa Italia di domani ci sarà una resa dei conti tra Sarri e Lotito al netto del derby da giocare, o se ne parla a fine stagione?
0: Il derby secondo me incide, quindi se non aspetteranno il derby, anche perché allo stato è abbastanza avvicinato. Poi sì, ci sarà una resa dei conti in un rapporto che abbiamo avuto tante difficoltà a decifrare in questa stagione, perché tante volte, no, abbiamo visto Sarri lamentarsi anche giustamente di determinate cose interne al mondo Lazio, e un po' tutti abbiamo pensato, sentiva bene, poi c'è da andare via, hai tutte le ragioni del mondo. Nel momento in cui a Sarri è stato nascosto il problema sul mercato in estate, già lì, se fosse andato via, penso che nessuno gli avrebbe potuto dire nulla, contestare nulla. Quindi poi invece è sempre rimasto, quindi evidentemente anche i rapporti sono un po' meglio di quello che fanno pensare certe dichiarazioni, perché altrimenti non rimani in quel contesto. Resta una stagione piena di incomprensioni, piena di difficoltà, quindi sì, sicuramente ci saranno resa dei conti. Vediamo, io non escludo totalmente l'ipotesi di una permanenza di Sarri.
1: Non lo escludo, questo ci potrebbe anche essere.
0: È la naturale conclusione separarsi, per quel, cioè la cosa più ovvia, però non escludo del tutto la permanenza.
1: Allora, invece, ci sono tante situazioni ancora da da verificare poi a fine stagione, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'Atalanta, detto che

0: che sarà quindi giunto il prossimo direttore sportivo. Si parlava che
1: Vediamo.
0: si può ricomporre la coppia con Thiago Motta.
1: Sì, ma secondo me no. Cioè, si può, però secondo me
0: Non sarà così.
1: andrà in altre direzioni. Andrà in altre direzioni. C'è lo stesso italiano, è un allenatore che piace. C'è stato, non credo con Dumpoli, anche perché al momento diciamo, c'è D'Amico e non hanno ancora trovato diciamo, nessun accordo formale. C'è stato diciamo, un contatto con Pioli. Thiago Motta è un'ipotesi che può anche essere affascinante, ha le sue difficoltà e poi comunque alla fine alla Juve non è andata benissimo, anche perché giunto l'ha difeso, però poi a un certo punto, anche comprensibilmente,
0: Anche
1: cioè
0: lui.
1: non è una critica giunto, anche comprensibilmente, però l'ha abbandonato anche lui.
0: Senti, si riprende con Manes, così tanto per alimentare qualche speranza.
1: Vuoi alimentare la speranza di
0: Sì,
1: Marco e degli altri
0: sì,
1: tifosi della
0: sì.
1: Juve? Se la Juve fa un prezzo in linea con le ultime due stagioni di Cup Miners, può anche essere, perché no? È un giocatore che oddio, c'è da capire i tifosi dell'Atalanta quanto lo accoglierebbero volentieri, perché non si lasciò benissimo. Quindi, secondo me, questa è una bella incognita, però, sai, fai il post, chiedi scusa, mi sono sbagliato. Poi magari giochi bene qualche partita perché tanto siamo tutti sicuri che ormai non sia una volta che non vedo la Juve gioca bene, vero?
0: Sembrerebbe che potrebbe essere un indizio, diciamo, cioè quasi come se si fosse spento proprio alla Juventus.
1: sì, quindi quelle cose si possono mettere a posto per così dire. Però insomma, diamo il tempo a Atalanta di trovare ufficialmente il DS e poi di prendere l'allenatore e poi appunto di valutare le possibilità di mercato.
0: Vedremo, vedremo, vedremo. Ivan, intanto grazie come sempre, appuntamento con la redazione del tuo mercato web domani. Ciao Ivan Cardia.
1: Buon proseguimento, ciao Enzo.
0: Noi ci ritroviamo invece tra poco, sarà Jacopo Galvani, vi aspetto.

0: Allora, siamo pronti per andare a casa Galvani da Jacopo. Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Jacopo, che sta succedendo al Milan? Si è spento?
1: Voglio dire, te l'avevo detto, eri tu che eri così fiducioso su Allegri e io continuo a dirti che Allegri è questa cosa qui. Allegri vince quando ha i giocatori più forti, a parte che penso anche che l'allenatore, lo dico sempre, vale quello che vale, Allegri è la dimostrazione che se i giocatori forti vince, se no ci sono questi disastri, senza idee di gioco, senza qualità né niente, punto, chiuso, inutile che facciamo tanto, giriamo tanto intorno. Poi continuo a pensare
0: però che ha fatto 22 risultati utili consecutivi a inizio stagione, quindi
1: sì, ho capito, con un pullman davanti alla porta e un'occasione a partita che le sfruttavi, ma finiva lì. Cioè, però, ragazzi, non si gioca così a calcio, io lo dico sempre, lo dirò sempre.
0: Cosa ti ha sconvolto di più della partita con l'Atalanta?
1: A me?
0: Sì.
1: I sorrisi di Furlani.
0: Ah, ecco.
1: Quella è la cosa che mi ha sconvolto di più.
0: Hai firmato la petizione?
1: Io... No, no. Okay. No, perché tanto so che non servirà a niente, perché noi giornalisti, tifosi, continuiamo a ragionare e a vedere lo sport a livello sportivo, non a livello economico. Uno come Furlani, per una proprietà che pensa a guadagnare e non a vincere, va promosso, non va bocciato. Il problema è che se fosse per me, io questa proprietà qui non vi dico dove la manderei. E mi auguro, e tutte le mattine il mio primo pensiero è...

0: il mio ultimo pensiero della giornata è speriamo che vendano. Però il problema è che finché ci sarà questa proprietà, noi continueremo a arrabbiarci e dire ma siamo arrivati quarti, quinti, sesti, ottavi, decimi, undicesimi. Loro l'unica cosa che gli interessa è quanto ho guadagnato e fanno così. Pa, pa, pa, pa, pa. E uno dice, ma se non vinci dove guadagni? La dimostrazione ce lo sta dando perché io magari ci ho impiegato un po' a capirlo. Loro perché tutti gli anni cambiano 10, 11 giocatori, prendendo giocatori dai 5 ai massimo 20, 25 milioni di euro? Perché sono facili plusvalenze. Perché un giocatore da 5 milioni che fa 10 presenze con il Milan, come minimo lo rivendi al doppio e vuol dire più 5, perché magari l'hai pagato 5 e lo rivendi a 10. Poi se becchi il giocatore come può essere Ciao, Reinders, Tonali, fai bingo, fai tombola, ma il loro obiettivo è quello, continuare ogni anno ti vendono l'anno zero, via, mandiamo via 10-11 giocatori, Ale che li rivendiamo. Punto, loro gli interessa quello. Non gli interessa creare la bandiera, non gli interessa creare la base solida per poter costruire un futuro. A loro quello non frega niente. Loro
1: Però
0: stanno
1: uscire fuori dalla
0: portando.
1: Champions sarebbe un danno economico, sapevo di un cardinale
0: Ma
1: letto, di un
0: non gliene
1: cardinale in nervoso.
0: frega, non gliene frega più di tanto. Perché tanto loro diranno, va bene, fuori dalla Champions, ok. Vorrà dire che quest'anno, oltre a vendere i soliti 10 giocatori pippe, venderemo uno più forte. Allora quello come ha fatto con Reinders. Voi pensate che la squadra che vince lo scudetto di Pioli, e non stiamo parlando di 100 anni fa, sono rimasti solo i tre giocatori, li hanno cambiati tutti, perché a loro quello che interessa è fare plusvalenze. Punto, chiuso, loro non trattengono i giocatori. Tu da avere un potenziale centrocampo formato a Tonali, che sì, Reinders, Modric, questo Rabiot, questa gente qua non ce l'hai perché loro prendono, vendono, plusvalenze, plusvalenze. Ale, questo è il loro obiettivo e loro stanno portando, e la dimostrazione sta in Milan Juve, secondo anello blu 139 euro, portare che il tifoso come noi, piccolo borghese, proletario, chiamatelo come volete, se ne sta a casa e accende la Pay TV e si fa il suo abbonamentino per guardarsi la televisione. E allo stadio si presentano i tifosi o ricchi o gli occasionali. La dimostrazione è l'immagine che gira ovunque, perché è stata un'inquadratura della televisione. Milan 0, Atalanta 3, con queste due persone straniere con la maglia del Milan che sorridevano padre e figlio, felici di essere allo stadio. Ma perché? Se io domani mattina andassi a vedere, non so, la partita del Barcellona, a Barcellona, dopo che mi sono fatto la vacanza, ho girato Barcellona e la concludo andando allo stadio, il Barcellona perde 4-0 e magari ho comperato allo shop la maglia ufficiale di Rafinha, mi inquadro, che bella giornata che ho passato, perché non me ne frega niente a me del Barcellona. È questo che loro ci hanno portato, quello che succede negli sport americani. Il proletario sta a casa, paga la Pay TV e se la guarda da casa. Poi vai a vedere la partita dei Lakers, vedi Jack Nicholson, vai a vedere quella del New York, vedi Spike Lee. Questo vogliono loro. A loro non gliene frega niente del risultato sportivo. E se ci andate a fare caso, ti fanno la collaborazione con i Rolling Stone e allora esce che bello il cappellino del Milan, la maglietta del Milan con la lingua dei Rolling Stone. Poi te la fanno con i New York Yankees e ti fanno il cappellino con il logo combinato di New York e poi ti fanno il merchandising di Serie A e di Serie B. Allora, la maglia, quella super figa da 250-300 euro che non te la puoi permettere se non per fare un sacrificio economico incredibile, e poi ti mettono la magliettina a 70 euro che è una replica che non vale niente. Cioè, loro stanno creando questa cosa qua, questa spaccatura qui. Quindi io dico, prendersela con Furlani è un prendersela relativa, nel senso che Furlani sicuramente, per come noi vediamo il calcio, può avere delle coppe, ma il vero problema rimane in alto, chi ha recuperato la società non gliene frega niente di vincere qualcosa, e se vince una volta può anche andare a festeggiare e dice bravi bravi bravi, ma intanto cambio. Perché cacciano Maldini? Cosa che io non sono mai stato una persona che ha difeso Maldini, perché ho sempre detto qua fate, perché viviamo nel mondo del bianco e nero, non della Juve, nel senso, no, nel di senso qui o di là, bianco, dove o sei pro Maldini o sei contro Maldini. Maldini è un santo, Maldini non ha mai sbagliato. Io ho sempre detto, ragazzi, io posso sposare certe idee di Maldini, ma Maldini anche lui li scheletri nell'armadio. Mi viene in mente l'operazione Tchouaméni, che pochi lo sanno. Tchouaméni fa la foto con la maglia del Milan, sta per firmare il contratto, a domanda del padre, quando gli chiede quando lo aggregherete alla prima squadra, risposta fa, boh, vediamo 2 o 3 anni. Aveva appena rinnovato il contratto a suo figlio. Il Tchouaméni si alza e se ne va. L'anno dopo 100 milioni e va al Real Madrid. Cioè, perché poi bisogna anche dirle, non è solo l'errore Origi, perché Origi può capitare a tutti di sbagliare un calciatore, ma nessuno lo accusa di questo. Quello che io dico, io sto con Maldini perché Maldini, almeno nella sua idea, aveva quella di tenere i giocatori più forti e riportare il Milan grande. Quindi io sto con Maldini. Poi Maldini può sbagliare, ma allo stesso tempo dico, non è un santo, perché nessuno qua ha l'aureola. Secondo te, nel mondo del calcio,
1: se ci fosse in questo momento un incontro, che già c'è stato peraltro, tra Allegri e la società, sarebbe più la società a dirsi insoddisfatta del lavoro di Allegri o Allegri del lavoro operato fatto dalla società? E tu da che parte staresti se dovessi proprio prendere una parte?
0: A parte che io non prenderei la parte di nessuno, perché dove vai vai caschi male in questo caso, perché la società ha un sacco di colpe, e ripeto, se dovessimo fare il gioco delle percentuali, per me la società al 90% è colpa sua, sempre, perché certe operazioni, certe cose sono solo esclusivamente colpa sua. Ma a me di far passare Allegri come il poveretto, assolutamente no, perché se una squadra addirittura è peggiorata nella qualità del gioco, la colpa non è della società, è colpa sua. Perché se la squadra gioca male, perché anche il discorso del famoso ma manca l'attaccante, adesso te la faccio io la domanda. Dimmi, ricordami dei gol che ha sbagliato Gimenez adesso. Ne ho detto uno, visto che ha giocato l'ultima partita. Non c'è, perché non gli è mai dato un'occasione da gol.
1: Era, se non mi sbaglio, uno con la Juventus, ma sempre nella gara di andata, però fece anche un colpo di testa di poco fuori che comunque era impressionante.
0: Cioè, capisci, stiamo parlando, ma forse c'è... perché non è che tu mi dici, faccio un esempio, Raducioio all'anno al Brescia, che sbagliava, a Verona. Che sbagliava 5-6 gol a partita, dicevi ci abbiamo un problema. Ma qua non è questi casi, cioè non è magari Krstović che dici all'Atalanta e sbaglia qualche gol di troppo. Qui non stiamo parlando di questa situazione, qua stiamo parlando che non c'è un gioco e gli attaccanti sono esclusi da tutta, dalla totalità del gioco. Infatti chi è che va bene con Allegri? Uno come Dybala, che prendeva palla, saltava quattro uomini e tirava in porta. Uno come Tevez, ecco, ma se tu aspetti che facile finalizza il gol, esatto, Ibrahimovic prendeva palla, ne spostava quattro e tirava una botta gol. E vabbè, ma ragazzi, ma tu non hai mai creato una condizione che il tuo attaccante tiri da 2 metri, mai. Cioè, allora io cosa dico? Io questo amore per Allegri non ce l'ho e non riesco ad averlo, e mai lo avrò, ma proprio per questioni calcistiche mie, per livello. Poi la società delle colpe, tantissime colpe ne ha. Perché per me la società ha accettato di mettere Allegri, perché ha detto così, se va male è colpa sempre.
1: Esatto, il parafulmine.
0: Esatto. Ha messo Fantozzi, no? Come cos'è? Sì. Primo o secondo tragico Fantozzi, quando si mette là, ripartirai dall'inizio facendo il parafulmine.
1: Praticamente ha fatto...
0: è uguale. Senti, cioè, questo ha fatto.
1: Sei preoccupato a questo punto per un posto in Champions? O pensi
0: Per me non ci va. Per me non ci va il Milan.
1: Sai che lo penso anch'io. Anche perché credo che...
0: Non ci va!
1: Il Milan, ricordami se sbaglio, è comunque una partita sempre di grande rivalità, sempre molto complicata, difficile, Poi ci mancheranno tanti giocatori, Salemakers, Leao, vabbè, sei contento che manchi Stupinian, Pavlovic, comincia a diventare impresa quella di andare a vincere.
0: Ma il Milan, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, il Milan in Champions non ci andrà. Spero di essere smentito, ma non ci andrà. Non ci andrà perché, e non si merita di andare, perché è una squadra che nelle ultime 8-10 giornate ne ha perse 4-5, ma dove deve andare? Nel girone di ritorno solo 3 squadre hanno fatto meno punti del Milan. Ti meriti di non andare in Champions League. Punto. Ma il problema è che poi ritorneremo appunto a capo. Adesso il colpevole è Leao. Va bene, diamo la colpa a Leao.
1: Ce ne ha però,
0: Sicuramente, come l'anno scorso ne aveva Teo Hernandez, ce ne libereremo, i tifosi in festa si presenteranno con Estupignan di turno e tu sarai qua a dire questo chi è? Perché è questo che succede. Ma non è perché un conto è dire questo chi è per ignoranza, perché magari ti hanno preso un giocatore dall'Argentina molto forte e tu non lo sai. Ma questi ti prenderanno Estupignan 24, 25, 26 anni, che non ha mai fatto niente nella sua carriera, un mediocre, e te lo prendono e te lo fanno anche spacciare, forte. Poi arriveranno i soliti, posso usare sto termine?
1: Vai.
0: Leccaculo, che diranno, che giocatore, è incredibile, quel diavolo cosa ha scovato. Io queste robe qui del diavolo all'inizio ci credevo anche, perché sai, non ho la presunzione di dire conosco tutti i giocatori del mondo, non ce l'ho assolutamente. Quindi a volte all'inizio leggevo i giudizi che magari trovavo su prima Twitter, poi X, li dicevo che dicono che è fortissimo, sarà fortissimo. Poi quando me li vedo in campo dico ma...
1: Ti cadono un pochettino le braccia.
0: No, ma questi qui hanno mai visto una partita di calcio? Hanno idea di che cos'è il calcio? O veramente parlano per luoghi comuni perché qualcuno gli ha detto che devono dire che è forte?
1: Allora, intanto
0: cioè, perché se no non lo capisco.
1: Ugo da Londra è uno di quei tifosi molto avviliti, spesso ci scrive, lo ringrazio per la salute, dice... Una bella risata da parte della nostra dirigenza alla faccia della coreografia e da petizione, voglio proprio vedere cosa dovrebbero far pensare ai tifosi, quelli veri però, non quelli del sorriso al 0-3, da disertare questo stadio, lasciare questa società in indifferenza, cosa vi spinge a pagare per questi che se la ridono di tutti voi, a quale fine, fatevi due domande, ripeto, questo non è riferito alla stampa, che so che fa il proprio lavoro, un abbraccio ragazzi, vi seguo sempre, Ugo.
0: Allora, cosa... Cosa ti spinge? Allora, secondo me il calcio è una questione che va oltre la fede, oltre qualunque cosa. Il calcio noi lo critichiamo, la squadra la critichiamo, ma non possiamo farne a meno. Cioè, ragazzi, chi è un vero tifoso di calcio, vi consiglio, se non l'avete mai visto, guardatevi Febbra 90.
1: Sì.
0: Finché ormai avrà 30 anni, ma guardatelo, quello credo che sia quello che rappresenta veramente il tifoso di calcio, nonostante il protagonista Colin Firth, colui che ha vinto anche un premio Oscar, lo stiamo parlando di un pirla qualunque, nel film interpreta un professore, ma se sei un tifoso di calcio il tuo primo pensiero è la tua squadra. Tu ti svegli la mattina e il tuo primo pensiero, mentre fai i tuoi bisogni, oggi che hai il cellulare, è guardarti o i quotidiani sportivi o cercare le notizie sulla tua squadra. Perché il calciomercato è un momento che per le trasmissioni di calcio è quello che funziona meglio? Perché fa sognare il tifoso, lo fa arrabbiare, lo fa sognare,
1: lo fa sperare,
0: certo. Qualunque, lo fa sperare qualunque cosa. Quindi è inutile, perché ci vai allo stadio? Perché tu non ne puoi fare a meno. Perché comunque, anche se dici ai tuoi amici, mi hanno stufato, non voglio più avere a che fare, ma sei lì con la radiolina per sentire il risultato, o sei lì che guardi la partita lo stesso, perché questo siamo, il tifoso di calcio è un tossicodipendente della propria squadra. Dovrebbero fare un centro come San Patrignano per disintossicarci dal calcio, e non ci riusciremo mai, perché comunque ci cadremo sempre. Perché piangiamo, urliamo, ci disperiamo quando parliamo di calcio? Perché questo è, perché siamo malati, perché siamo dei

0: tossici, siamo malati di calcio. Quindi perché spendi soldi per la tua squadra del cuore anche quando fa schifo, anche quando vedi delle cose? Perché siamo rimasti a guardare il calcio ogni volta che scoppia uno scandalo, ma noi rimaniamo lì aggrappati a guardarlo con la speranza di vederlo? Perché siamo dei tossici quando parliamo di calcio? Perché state ascoltando questa trasmissione? Perché sei un tossico come lo sono io. Quindi è inutile che ci raccontiamo le barzellette.
1: No, questo è chiarissimo. Senti, a questi tossici ancora non hanno detto quando si giocano le partite del prossimo turno di campionato.
0: Visto che si giocano in contro... E vedi, e siamo perché... qua a aspettare col telefono in mano quando ci dicono che gioca la mia squadra.
1: E ci sono tifosi che chiaramente devono seguire in trasferta la squadra, che non sanno come devono liberarsi da impegni eventuali di lavoro, organizzare trasferte, comprare biglietti, muoversi. Ti dico che adesso l'ultima, perché ieri intanto l'amministratore delegato ha detto ma sì, tranquilli, si gioca domenica alle 12:30, ho deciso, eccetera. Adesso c'è un vertice in prefettura e si era detto no, ma alla fine si giocherà comunque sempre lunedì. Adesso invece mi arriva un altro aggiornamento che dice che si dovrebbe giocare lunedì alle 18:30, però la prefettura non garantisce, perché comunque un orario pomeridiano per il derby potrebbe non andare bene. Insomma, siamo in mano a questa situazione qua, Jacopo, al di là proprio delle nostre squadre, delle squadre per le quali si
0: ma vedi, cioè vedi che siamo qua a parlare quando giocano, perché non ne possiamo più. Io ricorderò sempre una frase,
1: qualcuno dice anche quando finisce.
0: Esatto, io ricordo una frase quando ero ancora tifoso, sì. Cioè non ero ancora giornalista, che avevo l'abbonamento allo stadio. Mi ricordo una signora che era di fianco a me, che avrà avuto 10-15 anni più di me, quindi molto più grande di me, che finisce il campionato, mi guarda e fa: e adesso cosa faccio io fino a settembre? Cioè questo fa, perché per lei era inconcepibile stare 2-3 mesi senza il calcio. Cioè questo vi fa capire che veramente perché uno ci va, non c'è una spiegazione, ci vai perché ci vai. E a chiunque al mondo tifoso di calcio, se una donna gli dovesse chiedere, o un uomo se lei è tifoso di calcio, conto di più io o la tua squadra, non sai rispondere, perché dentro di te lo dici che viene prima la tua squadra, ma non hai il coraggio di dirlo a lei. Allora glissi, e dici no, ma e cambi discorso, perché non hai il coraggio di dirgli no, ma guarda, effettivamente non mi toccare il Milan. Perché questo è, perché quando tu sei così, è così, punto. Cioè sei veramente un tossico quando si parla di calcio, la tua fede calcistica, è una cosa che va oltre, ma neanche la religione è così potente.
1: Tu dici che su questo ragionamento, che condivido totalmente, poi si poggiano gli interessi delle società che dicono tanto possono fare tutte le petizioni, sì, o le contestazioni del mondo, sempre qua tornano a vedersi il loro Milan.
0: Sì, perché io...
1: Quindi il tifoso è sempre nostro, visto come cliente e non tanto come parte della squadra.
0: Ma neanche come cliente, come gallina dalle uova d'oro. Perché tanto che ti piacciono, tu i soldi me li porti. E io ti sfrutto finché posso sfruttare. Chiuso! Basta! Cioè, è questo, perché tanto noi, anche la contestazione è una... va vista come una questione di affetto, di amore, perché tu contesti perché tu vuoi il meglio per quello che tu ci tieni, punto, chiuso. E alla fine tu hai contestato, hai fatto, hai disfatto, ma siamo qui ancora a parlare di calcio, siamo qui ancora a guardare, siamo qua di fronte all'ennesimo scandalo che a oggi si chiama Arbitropoli, ma comunque noi rimaniamo qua attaccati perché è la nostra vita alla fine. Io dico sempre che il calcio è la cosa più importante delle meno importanti.
1: Sì, questo è quello che dicono un po' tutti, anche i tifosi, eccetera. Come,
0: allora, e forse non è neanche delle meno importanti.
1: Come finisce il piazzamento Champions e chi va in Champions, secondo te, alla fine della fiera? E poi come finisce, se finisce, anche perché deve finire ovviamente entro fine giugno, credo sia, cioè, dovrebbe arrivare la chiusura delle indagini, cioè la chiusura proprio di tutta la questione frode sportiva legata al mondo degli arbitri. Come finirà anche questa inchiesta?
0: Allora, l'inchiesta io mi auguro che finisca in maniera molto possente, me lo auguro con tutto me stesso, mi auguro che ci sia veramente una ripulita di quelle da brividi, me lo auguro, ma ho la sensazione, più passo di giorni, più che è una cosa che finirà in un fiammifero acceso. cioè nulla, perché vedo, non mi sembra che ci sia la volontà di fare quello che si vuol fare, cioè punto, perché anche io mi pongo una domanda e poi voi datemi la risposta. Okay. Ma perché esisterebbero degli arbitri graditi e non graditi all'Inter? Per quale motivo? Se non c'è qualcuno che ti dice questo è gradito e questo no. Così, mia iniziativa?
1: Sei d'accordo io anche con la figura che credo sia soltanto in quattro squadre, tra cui Parma, Juve, non so se anche il Milan, non lo ricordo adesso, che tra i vari aggiornamenti me lo sono perso, che siano gli addetti agli arbitri da parte della società, o è una figura che tu dici non dovrebbe esserci sostanzialmente, o magari se ci deve essere lo devono avere tutti?
0: Allora, mi sembra che sia controproducente avere questa figura detta agli arbitri, perché il Milan aveva addirittura un collaboratore esterno e fu penalizzato ai 30 punti nel 2006. Yeah. Io quello che mi chiedo è un'altra cosa. Perché? E lo ripeto, questa figura cosa deve fare e di che cosa si deve occupare? Si deve occupare del trasporto degli arbitri e rendergli soggiorno gradevole, o deve influire sulle decisioni, parlarci, discutere, dammi questo qui, dammi questo qua, a parte che io sono convinto che c'è sotto molto di più, ma ripeto, qua stanno facendo passare il fatto che Rocchi da nulla abbia deciso che quello è gradito all'Inter per suo sentimento, ma secondo me non può essere una roba così. Non può essere, perché se domani mattina io vado da Vincenzo Marange e gli dico guarda, per me è gradito vedere il film di Supergirl, adesso ho fatto un esempio perché ho visto prima il trailer, e Marange dice a Galvani è gradito vedere Supergirl, invece è sgradito vedere Mortal Kombat, ho preso due film a caso,
1: ok, perché, sì.
0: Ma non è che Marange si è svegliato la mattina e ha detto ah, Galvani gli piace Supergirl, no, no, glielo ho detto io. E quindi mi chiedo perché Rocchi dice che arbitri graditi e non graditi all'Inter, qualcuno gliel'avrà detto, cioè questa è una domanda che mi sto ponendo io da ignorante, non sono manco uno psicologo che si permette di entrare nella testa di Rocchi, non lo sono. Ma a me mi viene spontaneo dire qualcuno te lo deve aver detto. E perché non viene fuori questo qualcuno, o questo qualcuno, se è stato associato, non viene punito?
1: Probabilmente è quello che sta facendo l'indagine in questo momento, cioè probabilmente immagino che il PM Maurizio Scione possa avere tra le mani qualche cosa, altrimenti un'accusa così pesante non l'avrebbe fatta. Se non avesse qualcosa e verrà fuori e fanno un'accusa del genere, chiaramente ne può pagare le conseguenze, altrimenti può essere che appunto qualcosa procede in quello che è gli interrogatori che sta facendo. Ricordiamo che ieri si è sentito anche l'avvocato della federazione Viglione, e da lì poi chiuse le indagini, ci diranno che cosa avevano, cosa è stato riscontrato, cosa non è stato riscontrato, e lì si tirano le somme, perché poi giustamente in un senso o nell'altro i tifosi e comunque chi segue il calcio vogliono sapere perché è venuta fuori questa inchiesta, perché è finita in un certo modo, quali sono le verità, tutto qua.
0: Allora io ti dico una cosa, Enzo, che penso che sia la cosa più brutta che sia successa nel mondo del calcio. Non si prende mai, ormai non si valuta più il risultato sportivo, ma tutti hanno la sensazione che c'è qualcosa di sporco sotto. Perché io ad esempio ho visto l'episodio contestato della partita della Roma. Esatto, della Roma. E quando poi ho aperto i social, perché io all'inizio, essendo allo stadio, non l'ho vista la partita della Roma, lo spiego, perché non avevo voglia di fermarmi in sala stampa, sono andato direttamente su in tribuna, perché sapevo della contestazione, volevo vedere com'era il clima, e sono andato di sopra. Poi apro i social, è una vergogna, avete deciso che deve andare la Roma, andate qui,
1: allora,
0: andate
1: dici,
0: là.
1: C'è sempre quel retropensiero da parte di tutti i tifosi, anche davanti a un qualsiasi tipo di errore, che possa essere errore eclatante oppure no. Quindi tu dici, ormai il retropensiero si è impadronito della gente.
0: Non c'è più una tifoseria, una persona, a parte l'Inter, gli interisti che loro vivono su Marte, che sono convinti che

0: questo calcio è pulito, non c'è più una persona.
1: È un po' nella notte dei tempi questa cosa.
0: Ma tutti, ma brutto,
1: lo so che
0: è Tottenham,
1: Tottenham, okay.
0: Dove gli danno un rigore contro il Tottenham allo scadere, che secondo me, cioè, l'attaccante che fa una sceneggiata, perché è vero che questo fa una rovesciata, è vero, un po' imprudente, ma fa una sceneggiata toccandosi la faccia, clamorosa. Ma non ho visto né i tifosi né i giocatori né nessuno un'espressione di dire ecco ce l'hai messa lì, nessuno,
1: okay.
0: Ecco è pilotato. Quando tu lo vedi nel calcio italiano,
1: tu dici già abbiamo perso tutti in quel caso lì,
0: abbiamo perso i tifosi, hanno perso tutti,
1: certo.
0: Però poi qua ritorna la tossicodipendenza
1: che ti porta ad andare a vedere,
0: farne a meno. Non ne puoi fare a meno.
1: Grazie Jacopo, un grande abbraccio come
0: aspetto
1: sempre,
0: aspetto la puntata,
1: arriva Jacopo Galvani. Ciao, un grande ragazzi. Abbraccio a lui, al rientro andiamo a Napoli a commentare questa sconfitta in attesa del Napoli, che non mette in discussione sostanzialmente la Champions League, basta una vittoria al Napoli contro il Pisa, non so se domenica o lunedì, questo lo capiremo a breve, però serve a mettere in discussione tante cose, ne parliamo con Pierpaolo Matroneta tra poco.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a Napoli da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Che è successo ieri? Una cosa impensabile, tutti quanti convinti, adesso si batte il Bologna, ci si conquista la Champions in maniera diretta. Champions che, come ho detto prima, non è poi fondamentalmente a rischio per il Napoli, che ha tutto il vantaggio di questo mondo, basta battere il Pisa già retrocesso nel prossimo turno, però intanto rimandi, però intanto incassi la seconda sconfitta consecutiva, però intanto incassi l'ottava sconfitta stagionale, però intanto continuano ad arrivare perplessità sul lavoro della squadra, dell'allenatore e la qualità della rosa.
1: Assolutamente, una sola vittoria nelle ultime 5 partite la dice lunga sul periodo che sta vivendo il Napoli, evidentemente dopo aver perso le speranze per lo scudetto, quindi parlo dal pareggio di Parma in avanti, dal pareggio contro il Parma in avanti, evidentemente avendo perso le motivazioni hai perso anche quello che ti teneva a galla. È un discorso che ho fatto anche la scorsa settimana, le partite migliori che abbiamo visto in casa Napoli sono quelle partite in cui appunto le motivazioni erano a mille, quindi quasi come se la squadra, quando c'è qualcosa da giocare di importante, riesca a trovare le trame giuste, riesca appunto a far bene, poi quando appunto cala insomma la voglia, ecco, di far bene, va in difficoltà e vengono fuori i vecchi problemi di fatto, perché è un Napoli che ancora contro il Bologna ha collezionato molto poco dal punto di vista delle occasioni, quindi una produzione offensiva scarsa, dei gol subiti che sicuramente potevano essere evitati, penso chiaramente al primo, una pressione sbagliata da parte del Napoli, ma poi anche degli errori in difesa, il secondo ovviamente è un altro errore di Di Lorenzo, un calcio di rigore, sì. Il terzo evidentemente lì davvero si era spenta secondo me la luce in quel momento, il Napoli voleva portare a casa soltanto il punto e non capisco neanche perché, visto e considerato che di fatto te ne servono tuttora tre per conquistare l'aritmetica della Champions League, uno quindi avrebbe cambiato ben poco, visto e considerato che poi nelle ultime due avresti comunque dovuto fare altri due punti, che è vero ti dava il bonus dei due pareggi con Pisa Udinese, però appunto hai Pisa Udinese, quindi devi pensare comunque di poterla vincere una, soprattutto col Pisa retrocesso in trasferta, anche in realtà con l'Udinese al raduno. Quindi problemi atavici sicuramente di una squadra che in questa stagione, ripeto, tu la scorsa settimana mi chiedesti quando è che il Napoli si è espresso meglio paradossalmente quando è stato in emergenza, appunto quando aveva delle motivazioni supplementari, ora che le motivazioni sono andate perdute, è andato perduto anche quanto di buono si era visto nei mesi precedenti.
0: Si è sgretolato quindi un po' di quel lavoro.

0: che Conte ha fatto nell'anno dello scudetto, quando noi vedevamo una squadra che non mollava nulla su nulla a prescindere dall'obiettivo che doveva essere comunque raggiunto. Cioè, vedere una squadra che ha bisogno delle motivazioni altrimenti si spegne, significa che si è perso qualcosa del lavoro mentale fatto da Conte in questi anni.
1: Ma secondo me più che altro non viene valorizzato il lavoro che si è fatto dal punto di vista tattico, quindi il lavoro proprio fatto sulla rosa, sul gioco del calcio, più che sulla testa, che poi è quello per cui vengono pagati gli allenatori, cioè di fatto costruire delle squadre che giochino bene al calcio e che arrivino al risultato. Quindi immagino, ecco, vedo una squadra che quando ha delle motivazioni riesce a trovarsi, quando non ha delle motivazioni riesce di fatto a rispondersi al meglio, secondo me vuol dire che di fatto hai dei problemi proprio nelle trame di gioco, quindi ecco io imputerei sicuramente questo ad Antonio Conte, al fatto che ovviamente con tutte le attenuanti del caso, con gli infortuni, lo diciamo sempre, è difficile creare una squadra che vada quasi a memoria come speravano qui in tanti, e quindi secondo me ha pagato sicuramente gli infortuni nel corso di questa stagione, però ha pagato anche una mentalità che di fatto è una mentalità vincente quando sei in difficoltà. Ma la mentalità vincente secondo me va dimostrata anche quando hai delle partite alla portata, quando hai delle motivazioni scarse, che in questo momento il Napoli ha perché si è sentito la Champions League già in tasca. Non vorrei far suonare nessun campanello d'allarme, però è chiaro che adesso comunque devi andarla a prendere la Champions League perché ti mancano ancora 3 punti.
0: Dal direttore sportivo, passando per l'allenatore e infine per i calciatori, a naso, chi resta e chi rischia di andar via?
1: Secondo me a naso, vero a naso, quindi sono sensazioni che notizie, secondo me Conte resta, tanti calciatori andranno via, o meglio, almeno 2 o 3 senatori potrebbero andare via, forse anche qualcosina in più, diciamo 4 o 5 senatori potrebbero andare via, e su Manna ci metto l'asterisco perché credo che molto dipenderà evidentemente poi anche dall'offerta che avanzerà la Roma, perché è chiaro che la Roma l'ha messo in cima alla lista per il ruolo di direttore sportivo. Il Napoli, ovviamente forte del contratto, vuole tenerselo, però se poi la Roma va da De Laurentiis a chiedergli Manna, insomma, con un indennizzo o con, non lo so, magari un calciatore da poter mettere sul piatto, io credo che De Laurentiis, tenendo Antonio Conte, possa anche pensare di cambiare direttore sportivo.
0: Ti faccio una domanda invece più particolare, in chiusura, dovesse restare Conte, credi possa cambiare lo staff, la squadra atletica, diciamo, lo staff che si
1: Lo
0: occupa?
1: staff medico,
0: Sì,
1: lo staff
0: bravo,
1: medico, lo
0: staff
1: staff
0: medico, no, ma
1: atletico.
0: anche atletico, cioè, si cambierà
1: Atletico è
0: qualcosa?
1: roba tua.
0: Sì, lo so,
1: Atletico
0: magari rivedere qualcosa, più un quello medico, dici tu.
1: non lo so, io credo più il medico, sì, credo più quello medico, perché se resta Conte resta ovviamente come Deus ex machina di questa squadra, quindi ancora con pieni poteri, anche perché se hai Conte gli dai pieni poteri, altrimenti non ha senso avere uno come Antonio Conte, quindi credo che i collaboratori di Conte non cambierebbero, comunque poi sarebbero delle valutazioni interne proprio all'interno dello staff che farebbe Antonio Conte. Sullo staff medico sicuramente qualcosa potrebbe cambiare, visto e considerato che poi nel corso di questa stagione Conte non ha lesinato attacchi, ecco, verso lo staff medico, più e più volte ha mostrato che ci sono comunque degli attriti con alcuni, diciamo, dello staff medico, quindi credo che qualcosa possa cambiare. Se resta Conte, credo che qualcosa possa cambiare, ed è per questo che appunto mi tenevo l'asterisco anche per Manna, perché oltre allo staff medico, secondo me ci sono un po' di persone, ecco, che tra dirigenza e staff che non vanno completamente a genio a Conte, e quindi potrebbero cambiare.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier.
1: Grazie a te, Vincenzo, un saluto a tutti gli radioascoltatori.
0: All'ascolto tra gli ascoltatori c'è anche Alain Valnegri. Ciao Alain, buongiorno e ben
2: Ciao,
0: ritrovato.
2: ciao Enzo, buongiorno.
0: Che è successo al Napoli ieri, Alain, secondo te?
2: Ha trovato una squadra che è venuta a giocarsela e che cercava l'impresa. E poi il Bologna ieri sulla tre quarti, comunque tanta roba. Orsolini, Bernardeschi, Rowe dalla panchina. Beh,
0: Roa, a me è piaciuto un
2: abbiamo
0: sacco.
2: rivisto il Bologna dei primi 3 mesi di competizione. Il Bologna si è spento in inverno. E senza quello il Bologna sarebbe ancora in lotta, secondo me, per un posto europeo, al minimo la Conference. La stagione che ha fatto l'Atalanta a livello numerico, il Bologna era capace di farla, era capace di ripetere l'anno scorso. Però avete quell'inverno comunque maledetto che gli sta costando confermare le ultime 2 stagioni prima di questa, eccellenti. Dunque, adesso vedremo cosa può cambiare a Bologna. Sartori

0: sia nessuno, diciamo, per l'estetica.
1: No, penso che sia lei, penso che sia la abbia il profilo psicologico e motivazionale per poter andare a fare un elettroshock a questa nazionale.
0: Conte.
1: Penso che sia il più adatto in questo momento, perché Allegri non lo vedo proprio.
0: Probabilmente no. Invece dici che Sarri potrebbe portare avanti un. E come lo ristrutturerebbe il Napoli, Sarri, qualora dovesse andare al Napoli, secondo te?
1: Ah, beh, da poi devi fare un mercato comunque, perché comunque è fine ciclo. I due scudetti con Spalletti e Conte, c'è un mini fine ciclo. Comunque i giocatori determinanti di questo scudetto già alcuni sono andati via, però mi riferisco soprattutto a una linea, il centrocampo. Secondo me cambierà tanto, perché
0: Quali sono i
1: comunque
0: giocatori a centrocampo a fine ciclo del Napoli, secondo te?
1: Zambo e Lobotka, io li sostituirei.
0: Fossi in
1: Perché
0: un'altra
1: abbiamo visto che
0: squadra ci punteresti però, cioè nel senso
1: beh,
0: sono
1: chi ha bisogno
0: giocatori.
1: di un play, sì, ma la Lobotka, non so, quest'anno non mi ha è stato infortunato anche, ma
0: Sì.
1: è la stagione dove mi ha convinto meno.
0: Forse
1: E
0: sì.
1: Zambo ci mette a tornare in forma. Guarda che all'inizio campionato comunque era il giocatore determinante.
0: Assolutamente,
1: Penso
0: giocato
1: che Zambo
0: decisivo.
1: si possa vendere anche bene in Premier. Si parla che avrebbe già l'accordo con l'Inter, eccetera, eccetera, ma Zambo è un giocatore da Premier. Giocatore da Premier, e fai una bella vendita.
0: Però ecco, poi dopo a quel punto questi giocatori dovresti sostituirli. McTominay resta, chiaramente, De Bruyne resta. A quel punto cosa servirebbe al Napoli di un eventuale Sarri?
1: Ah, bisogna un playmaker. Bene, playmaker, perché secondo me può fare comunque un centrocampo con McTominay e De Bruyne come interni. Poi le ali non mancano al Napoli comunque,
0: No, quelle no, quelle no. Poi soprattutto c'è
1: eh.
0: questo
1: Poi Alisson
0: scatenato
1: comunque
0: Alisson.
1: sta facendo vedere comunque di meritarsi questa maglia. Non manca tanto. Manca secondo me un centrale difensivo. Un leader proprio, perché Buongiorno da una serie di infortuni che ha avuto, comunque secondo me è andato indietro. E Juan Jesus, ormai Juan Jesus, però potrebbe rilanciare Beukema, per esempio, che il Napoli ha pagato caro.
0: E quest'anno non ha reso tantissimo, non ha
1: No,
0: soddisfatto
1: non ha reso
0: parecchio.
1: tantissimo,
0: Senti, ma
1: però
0: dopo.
1: giocava un altro sistema Bologna comunque.
0: Questo è vero, questo è vero. Infatti la scelta forse non è stata poi, visto anche quello che hai speso, molto convincente. Però quando tornerà un certo Neres, tra Neres ed Ellison, per poterli sfruttare entrambi, cosa si dovrebbe fare?
1: C'è una staffetta. Politano è intoccabile a Napoli. Quando sta bene, Politano è intoccabile.
0: Sì, ma poi sia Neres che Ellison si esprimono meglio a sinistra, diciamo, quindi diventa staffetta tra i due a sinistra.
1: Beh, Neres l'ha fatto diventare,
0: Sì, perché con l'Ajax giocava a destra,
1: perché
0: se non ricordo
1: giocava
0: male.
1: sulla destra,
0: A
1: andava sul
0: destra,
1: fondo, ma anche nel Benfica andava sul fondo, era un giocatore comunque
0: sì. Sì, adesso ci pensa anche nella gara
1: più
0: contro il
1: da assist.
0: Bologna, è andato. Parlo della partita vinta in Supercoppa, giocò sulla destra,
1: Sì,
0: perché è una partita straordinaria.
1: vabbè, ma lì era devastante. La
0: Sì.
1: Supercoppa è targata Neres
0: Sì,
1: proprio.
0: sì,
1: E
0: sì.
1: anche lì la sfortuna del Napoli, che
0: Sì.
1: poi dopo la Supercoppa si fa male Neres, che era il giocatore offensivo più in forma. Bisogna trovare un playmaker, secondo me, per Sarri a livello difensivo non lo so. Poi il portiere, penso che ci possiamo anche fare delle domande sul portiere. A me Milinkovic-Savic, come portiere, in quanto a parata, a parte i rigori,
0: Non ti convince.
1: non mi convince del tutto. Meret, secondo me, è più efficiente.
0: Addirittura, pensa che a Napoli vorrebbero invece Milinkovic titolare e Meret in partenza, però questo
1: È
0: sono.
1: più freddo, forse un profilo meno mediatico e meno stilizzato, no? Con una barba, eccetera. Però Milinkovic ha fatto parecchi errori quest'anno comunque, eh.
0: Secondo me sì, ti dico la verità, alla fine dei conti secondo me sì. Detto questo, Alen, domani presenteremo invece la finale di Coppa Italia, quella tra Inter e Lazio, e poi capiremo se magari sarà la resa dei conti poi finale tra Lotito e Sarri per capire se si avvicinerà Sarri effettivamente al Napoli oppure no. Ma parleremo soprattutto dell'aspetto tecnico presentando la sfida e poi andandola a commentare. Intanto ti ringrazio, grazie
1: Va
0: ad
1: bene,
0: Alen Balneghi,
1: ciao
0: ciao
1: ciao
0: Alen, ciao.
1: ciao.
0: Sta per partire Maracanã, è tutto pronto, allora grazie a Giorgio Solani e
2: Mangia il pollo con le mani.
0: grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo. Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
1: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggiori possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan secondo me è la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante, quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera secondo me porta grande entusiasmo.
0: Ecco, il derby come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale Coppa Italia, tra l'altro?
1: Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia, però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito, però dipende molto dalla Lazio che spenderà molte energie,
0: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto può aver mollato?
1: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè, Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
0: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
1: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
0: Voto al Como?
1: Al Como do un bel lot, 8. 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene, sanno spendere, ma sanno spendere bene.
0: E Fabregas è un allenatore da big?
1: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
0: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che insomma...
1: No, contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente... bruttissima. Io ho detto secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca, si sono salvati, è vero non hanno giocato un calcio straordinario ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati. Questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare, ma non si deve ripetere più una stagione così, mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io poteva essere settima, ottava tranquillamente.
0: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero

0: che venisse fatta piazza pulita?
1: Sì, secondo me bisogna, sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paradici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna... Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
0: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera?
1: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutte e due allo stesso livello, perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi, io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata, con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale, a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
0: Ken sì, Ken no per la prossima stagione?
1: Ken no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto, anche con qualche infortunio, stringere i denti, invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
0: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio, è chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference, in caso contrario dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto ai preliminari della Conference ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto Bologna andò in Europa League e la Fiorentina, che era arrivata sesta, fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions. È chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma, e le prossime partite, quelle del prossimo turno, potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita della Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa, e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso, e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina, una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. La Juventus che ha un calendario particolare, perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese, la Roma con il Verona. La Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi, e quindi, ecco, dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni, e quindi dovrà essere bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League, e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao, che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan. Ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario. Vedremo che cosa succederà nel frattempo. Vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto, la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
2: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ma un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni, però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza, e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo, perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario, e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
0: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
3: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
4: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni, e dispiace, prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League, e vederli in Serie C insomma mi dispiace molto. Mi penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito, e sono contento perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
0: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
2: Ma è fatto un grandissimo lavoro, perché non era facile. La squadra dell'anno scorso che non ha vinto niente, la ripresa.

0: momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma, e se Inter è creduto in lui, ha fatto bene, ha dimostrato il primo anno, e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
1: Ora finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, ma la Lazio chiaramente ci tiene, no, a salvare un po' la stagione.
0: Ma sicuramente sì, una partita per una e una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte dell'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però è finale sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè, con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere e di uscire proprio perché Lazio merita di stare là.
2: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti, e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve, il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla e vi terrà compagnia fino alle 18 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C. Siamo alla vigilia delle gare dei playoff, il primo turno della fase nazionale, le gare di ritorno. Oggi tanta carne al fuoco, perché la Ternana, tutto il caos intorno alla Ternana che purtroppo è di fatto è fallita e quindi dovrà ripartire dalle categorie inferiori, ma ne parleremo soprattutto nella seconda parte di trasmissione quando ci collegheremo con i nostri amici di tuttoc.com. Noi adesso ci proiettiamo al futuro perché andiamo già alla prossima stagione di Serie C con tante neopromosse che arrivano dalla Serie D. Una di queste è la Folgore Caratese. Noi oggi abbiamo il piacere di avere qui in diretta il tecnico che ha guidato proprio la Folgore alla promozione in Serie C, Nicola Belmonte. Salve mister!
2: Buonasera a tutti.
1: Intanto mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, io riavvolgerei un attimo il nastro. Intanto complimenti ovviamente per la promozione. Che stagione è stata? Quanto è stato difficile? Perché vincere in Serie D è davvero davvero difficile.
2: È stata sicuramente una stagione esaltante dove in corso d'opera sono cambiati, diciamo, gli obiettivi, perché onestamente non eravamo partiti per vincere il campionato, però dopo una partenza sprint il presidente, diciamo, che si è cambiato un po', ha mirato a qualcosa di diverso, ha fatto degli acquisti importanti, ci ha messo nelle condizioni di poter coltivare questo sogno e alla fine, come dicevo prima, è stata una cavalcata importante, bella, emozionante, anche tanto difficile, perché non è mai facile vincere. Soprattutto il discorso è che avendo vinto con tanti punti di vantaggio, essendo arrivati a 4 giornate alla fine con 11 punti, te la sei goduta un po' meno e sembrava tutto scontato e tutto normale, ma in realtà dietro c'è, secondo me, un grande lavoro da parte della società, dello staff, dei ragazzi soprattutto, quindi è stata veramente un'annata emozionante.
1: E fra l'altro, mister, lo diceva lei, anche acquisti importanti per la categoria. Ora vado a simpatia perché lo conosco, ma un giocatore come Tremolada in Serie D fa la differenza, e come se fa la differenza.
2: Sì, si è dimostrato quello che pensavamo tutti, ovvero un professionista sia a livello umano che in campo. Luca, insieme a Luca Caldirola, sono arrivati la stessa, certo, giornata. E poi abbiamo perso Caldirola al girone d'andata, ha fatto 11 partite con noi, poi giustamente ha fatto le sue scelte, giusto o sbagliate che siano, andato via ed è stato rimpiazzato con altri giocatori altrettanto validi. Però tornando a Luca Tremolada, quello che dicevo prima è non lo scopo di certi, io stiamo parlando di un professionista esemplare dentro e fuori dal campo, quindi sicuramente ci ha dato una grossa mano a 360 gradi, ecco.
1: Mister, ci racconta un po' com'è la società, l'ambiente Folgore Caratese, per chi ci sta ascoltando e per chi ci sta guardando ora sul 61, canale 61 del digitale terrestre.
2: È una società molto molto giovane, con interpreti molto giovani, presidente mira sempre su profili appunto giovani, una società come posso dire molto molto ambiziosa. Senza fare mai troppo il passo più lungo della gamba, è una società che rispetta tutto e tutti, perché prima ho sentito si parlava un po' della Ternana, quindi è una società che non fa mai il passo più lungo della gamba, quindi è una società giovane, una società ambiziosa. Per noi ci affacciamo per la prima volta a un campionato professionistico sia a livello di società che anche come staff, quindi sarà sicuramente molto molto stimolante per noi tutti.
1: Ecco mister, passaggio dalla Serie D alla Serie C può essere ovviamente complicato, ma abbiamo visto anche nel corso degli anni, ma anche abbiamo l'esempio recente del Ravenna, che con una squadra costruita con una base solida e con i giusti innesti si può far bene fin da subito. Ecco, le chiedo, la Folgore quanto ha bisogno di essere rinforzata per poter competere fin da subito in Serie C?
2: Ma il nostro obiettivo è proprio quello, cercare di mantenere, diciamo, lo zoccolo duro della squadra per poi mettere dentro qualche innesto importante, ma non a livello di nomi o per fare numero, ma gente che possa venire qui e darci una mano a determinare. Quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere lo zoccolo duro che dicevo prima e mettere dentro qualche innesto. Poi, come dicevo prima, per noi è un campionato nuovo, arriviamo con tutto il metà del mondo, ma sappiamo bene che poi alla fine, come dicevo prima, siamo ambiziosi, siamo sognatori, però si va con i piedi per terra e con tutta l'unità del mondo ci affacciamo anche noi a questo nuovo campionato.
1: Ecco mister, prima di salutarla e ringraziarla, ovviamente le faccio le ultime due domande. La prima è sul presidente Michele Criscitiello, ce lo racconta un po' da presidente, perché io anche qui in redazione siamo stati abituati tanto a averlo come direttore, ma in questa veste di presidente di club calcistico ce lo racconta un po'?
2: Ma posso dire che è una persona, è un passionale, ha un amore smisurato per la Folgore. Uno che ti mette sempre, lasciatemi passare il termine, sotto pressione,

0: situazioni in senso positivo, perché poi ognuno vede quel che vuol vedere dalle situazioni, no? Quindi per me è uno che ci tiene sempre lì sotto pressione, ci stimola a fare sempre meglio, è un ambizioso, è un sognatore anche lui, è giovane anche lui, però la parola che mi viene da dire per, diciamo, che lo rappresenta meglio è proprio quello che ho detto all'inizio, un passionale, un amore smisurato per la Folgore.
1: Questa è l'ultima domanda, vado un po' fuori tema, non troppo, perché il rischio che l'anno prossimo, pur in gironi diversi, possa ritrovarsi anche il Bari, la sua ex squadra che dovrà affrontare il play-out in Serie B. Le chiedo come vede il Bari per questo play-out, la stagione complicata del Bari?
0: Sicuramente è stata una stagione complicata, però tutte le carte in regola per riuscire alla grande, perché stiamo parlando di una piazza che non merita, secondo me, neanche la Serie B. Stiamo parlando di una piazza, sì, non la scopro io, una grandissima piazza, quindi io spero con tutto il cuore che il Bari possa mantenere la categoria. Non me ne vogliano gli altri tifosi, la squadra avversaria, ma è il mio passato e io sono molto legato a Bari, quindi sicuramente farò tifo per il Bari.
1: Mister, ultima curiosità, lei ha contratto fino al 2027, giusto? Quindi è confermato per la panchina in Serie C?
0: Dovrebbe essere così. Sì, dai, diciamo okay, che abbiamo già parlato con il presidente, non dovrebbe esserci problemi. Però,
1: allora, mister, le faccio... certo, allora le faccio in bocca al lupo e speriamo di risentirci presto, perché ovviamente con le porte, con la Serie C, le porte di A Tutta C sono sempre aperte, mister.
0: Grazie mille, viva il lupo, speriamo di risentirci
1: grazie
0: presto.
1: Grazie mille mister, un abbraccio. Salutiamo e ringraziamo mister Nicola Belmonte, tecnico della Folgore Caratese, una delle tante new entry della Serie C in vista del prossimo anno. Ci sono tante squadre interessanti che hanno vinto il proprio girone in Serie D. È sempre difficile vincere in Serie D, ne sanno qualcosa club come il Treviso, che è tornato promosso quest'anno dopo una lunghissima assenza dai professionisti. Insomma, ci sono tante squadre che purtroppo dopo la retrocessione fra i dilettanti fanno molta molta fatica a tornare fra i professionisti, perché come dicevamo in Serie D ne vince una, viene promossa la prima e poi le altre fanno il playoff, che tecnicamente serve a poco. Bisogna vedere con la questione di ammissioni, ripescaggi, eccetera, che con i regolamenti che cambiano ogni anno. A proposito, con la Ternana fuori, vedremo, ci sarà sicuramente la riammissione di una delle retrocesse in Serie C. Ovviamente la precedenza ce l'hanno Bra e Torres, che stanno disputando il play-out. Andiamo avanti, perché come dicevamo siamo alla vigilia delle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Domani le gare, tre gare alle 20, Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano. Lecco Pianese e Ravenna Cittadella, le gare d'andata erano terminate in parità, il Renate invece si era imposto 2-0 in casa del Casarano e quindi parte con un discreto vantaggio. Alle 20.45 Salernitana Casertana, la squadra di Cosmi aveva vinto 3-2 la gara d'andata proprio in casa della Casertana, vinceva 3-0, poi nei minuti finali la Casertana ha riaperto di fatto i giochi per il passaggio del turno segnando due reti, quindi domani sera la sfida della Rechi sarà tutta da vivere. Forse la squadra che ha più chance, diciamo, di passare il turno è il Potenza, che giocherà in casa con il Campobasso, forte del 3-0 della gara d'andata. Questa gara si giocherà alle 21. Allora, chiedo alla regia di preparare il primo file, perché come dicevamo siamo alla vigilia delle gare dei playoff, le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Andiamo a sentirci le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, che domani sfiderà il Ravenna. L'andata è terminata con uno spettacolare 2-2.
2: Buongiorno mister, Simone Parai, Gazzettino. Ecco, appena finito l'allenamento di rifinitura, e ci dici come sta la squadra, grazie.
3: Buongiorno, la squadra sta come ha finito, nel senso che abbiamo

0: ancora quei tre giocatori che valuteremo fino all'ultimo perché hanno quei fastidi che si portano dietro e valuteremo fino all'ultimo se sono a disposizione o meno. Il resto della squadra è quella dell'ultima volta.
1: Ciao Manuel, Diego Zilio Mattino di Padova. Domanda larga, prendila come vuoi tu. Cosa ti dice la Siria dell'andata?
0: Mi dice che abbiamo fatto una partita in cui l'avevamo messa nel piano che volevamo e abbiamo fatto delle ottime cose e che quella di ritorno è aperta. E quindi sicuramente per come si era messo è normale che è andata in vantaggio così. Gli ultimi 9 minuti ci hanno detto che abbiamo subito questi 2 gol e che dovremo andare a fare una partita, ma da una parte andare là con un solo risultato non ci dà altro che provare a fare una partita in cui dobbiamo andare per forza a vincere.
2: Buongiorno mister Carlo Cecino del Corriere del Veneto. Stando su questo tema del fatto che c'è solo un risultato su tre, come si approccia la partita cambia tanto rispetto magari all'andato, alle partite qua in casa, quanto vi influenza?
0: Ma influenza semplicemente che non abbiamo niente da perdere in questo momento, nel senso che per fare dobbiamo fare una vittoria, dobbiamo sapere di andare di là a Ravenna facendo una partita sì, che dobbiamo vincerla, però dobbiamo essere bravi a capire il come e saper gestire bene i momenti della gara, cosa che magari negli ultimi 10 minuti qua in casa non abbiamo fatto.
3: Ecco, tra le altre cose, incassando gol evitabilissimi, cioè, si potevano tranquillamente, insomma, evitare. Ecco, sei
0: Sì,
3: tornato sul
0: sicuramente il
3: punto.
0: rigore, Gabri arriva su una corsa forte, se rallenta un attimo prima lo indirizza, non si fa portare dentro, poi è stato un po' ingenuo, è stato anche furbo Donati nel fermarsi, un po' inarcare, tirare indietro i piedi, però è normale che in una situazione del genere poi si va a creare il contatto. Però Gabri è arrivato tanto forte che se rallenta un attimo prima magari lo porta fuori sull'esterno, che è quello che avrebbe dovuto fare, non avremmo concesso il rigore. Il primo gol sul cross, la prima palla rimane lì, D'Alessio rimane un po' staccato da Bani, poi c'è Ridolfi che pensa di poterla prendere, fa una mezza finta Maniero, quindi Maniero perde un tempo. Chiaro che sono 2 gol che potevamo evitare, è anche vero che per 81 minuti la squadra passi dall'essere perfetto a magari subire questa rimonta che ti porta a giocarti tutto là.
1: In quei 10 minuti lì, che appunto sono stati quelli pesanti, quanto c'è dell'aspetto mentale della squadra che sul 2-1 è andata un po' in bambola e quanto fisico, perché comunque comincia magari a sentirsi.
0: Secondo me c'è un mix di cose perché comunque è la terza partita, era la terza partita con tanti giocatori che hanno giocato quasi tutti i 90 minuti, in queste partite qua basta 10 centimetri in meno che non accorci, ti mettono un cross, poi può succedere di tutto in aria, no? Però c'è anche il fatto che mentalmente dopo il primo gol 2-1 era un risultato ottimo ancora e abbiamo pagato comunque un'ingenuità in una situazione in cui comunque il Ravenna ti ha schiacciato.
2: Mi stai parlando dei recuperi a livello fisico, ci sono tanti giocatori che sono ancora un po' acciaccati, oltre a quelli che sappiamo, oppure come stanno proseguendo?
0: Cioè, sono giocatori che recuperano un po' più velocemente, altri che hanno bisogno di qualche giorno in più per recuperare. È normale, abbiamo avuto un dispendio di energie fisiche ma anche mentali perché vai sopra 2-0, la pareggi 2-2, c'è anche questo lato da mettere in conto. Ai ragazzi gli è stato detto che comunque alla fine i playoff contano sì le gambe ma conta tanto la testa, quindi la testa deve essere pulita per domani.
3: Ecco, che Ravenna ti aspetti? Un più attendista, una gara più attendista oppure...
0: No, Ravenna è una squadra che, come avete visto qua, è venuta anche qua a giocare, farà la partita che deve e noi faremo la nostra partita. Quello che avevamo pensato in preparazione alla gara d'andata è successo, Vedremo cosa succederà nella gara di ritorno. Noi sapremo che dovremo fare qualcosa in più, perché sappiamo che dobbiamo vincere.
1: Una delle cose che ha colpito del Ravenna è la fisicità debordante in molti elementi. In questo senso qua, quante possibilità hai di magari recuperare Amatucci, Pavan, spostarlo in mediana? Non so, può essere una soluzione per far fronte a questo?
0: Valutiamo fino all'ultimo, perché no, ad oggi non sappiamo se possiamo utilizzarli o meno, perché non sembra, ma 24 ore ancora di più di 24 ore alla partita può essere un qualcosa che ti fa recuperare qualche giocatore o meno.
2: Guardando i numeri, Ravenna non perde in casa da ottobre, quindi ti chiedo domani qual è l'ingrediente fondamentale per fare, non so se hai preso un termine esagerato, però comunque per portare a casa la qualificazione. Cos'è che non deve mancare domani?
0: La personalità, coraggio e rimanere lucidi, equilibrati comunque nel modo di essere, di stare in campo, ma con grande personalità, con grande coraggio, cercando di colpire la Ravenna magari in situazioni.
1: Volevo chiederti proprio quello che bene o male ti ha chiesto Carlo, perché all'andata avevi detto che la chiave erano coraggio, sì, ma anche appunto lucidità. Il copione potrebbe essere comunque lo stesso, nel senso che attaccare Spavaldi perché devi vincere per forza ti espone anche a rischi magari.
0: Ma la partita dura 90 e passa minuti, non è detto che la vinci subito, non è detto che o magari che la vinci al 90 e passa, perché comunque l'hanno dimostrato loro 82-86 e hanno rischiato pure di fare il 3-2 al 92esimo, quindi le partite possono durare 97 minuti e tu puoi far gol al 97esimo, non è detto che devi farlo al quinto. Chiaro che devi fare una partita sì equilibrata, ma sapendo che devi fare qualcosa in più.
3: Bene, grazie mister, buona trasferta. Grazie. E queste erano le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, una squadra che a inizio anno avevamo dato come possibile contendente al titolo nel girone A insieme al Vicenza. Così non è stato, anzi il Vicenza ha fatto un campionato decisamente a parte, ha un po' deluso il Cittadella, soprattutto nella prima parte di campionato. Poi c'è stata una grande rimonta, una fase di assestamento che ha concluso poi con il Cittadella che è arrivato a giocarsi la promozione in Serie B tramite i playoff. L'andata è uno spettacolare 2-2, avanti 2-0 il Cittadella, e il Ravenna pareggiato poi segnando due gol nei minuti finali. Insomma, anche qui una bella rimonta come quella della Casertana contro la Salernitana, che perdeva 3-0, anche lì due gol, riaperto un po' i giochi. Ovviamente Ravenna con queste due reti adesso ha due risultati su tre a disposizione per passare il turno. La Casertana dovrà sicuramente vincere, dovrà segnare un gol innanzitutto per cercare poi di portare avanti la partita. Ricordiamo le sfide di domani sera del primo turno della fase nazionale dei playoff, le gare di ritorno: alle 20 Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano, 20:45 Salernitana Casertana, 21 Potenza Campobasso. Torniamo all'attualità, perché l'attualità di oggi è tristemente legata al destino della Ternana, perché di fatto oggi la Ternana è fallita. Oggi non c'è stata nessuna richiesta di partecipazione all'asta per rilevare il ramo dell'azienda. Alle ore 12 non era stata pervenuta, come dicevamo, alcuna richiesta di partecipazione all'asta, e per questo la Ternana Calcio è di fatto fallita. Anche l'avvocato Donato Di Campli, sul proprio profilo Instagram, che aveva seguito la vicenda, ha confermato dicendo: mi dispiace per come è andata a finire la vicenda della Ternana, io ci ho messo tutta la mia buona volontà, la mia esperienza e tutta la
4: professionalità possibile, cercando fino all'ultimo di individuare una strada concreta per salvare una piazza così importante. Purtroppo successivamente non si sono create le condizioni economiche necessarie per poter chiudere questa operazione. Nel calcio, soprattutto in situazioni così complesse, la competenza da sola non basta, servono solidità, coraggio e soprattutto garanzie reali. Resta comunque la consapevolezza di aver lavorato con serietà, trasparenza e passione, senza vendere illusioni a nessuno, e questa alla fine per me conta più di tutto. Ricordiamo nella notizia della serata di ieri che ci sarebbe stata questa cordata guidata dall'imprenditore Splendori, di fatto però poi non è stata presentata nessuna offerta formale, perché poi ci sarebbero stati enormi debiti da doversi sobbarcare in Serie C, dove le entrate sono pochissime, sarebbe diventato davvero complicato, con rischi enormi. Vedremo poi se ci sarà, ovviamente, come proseguirà il futuro della Ternana. Con tutta probabilità dovrà partire dai dilettanti, dall'eccellenza, quindi una nuova squadra, insomma un cammino lungo per i tifosi delle fere. Vado a leggere brevemente un bel pezzo che ha scritto il collega di tuttomercatoweb.com Tommaso Maschio, che ha un po' ripercorso la storia della Ternana negli ultimi anni, perché sembra passata un'eternità da quando la Ternana era in Serie B sotto la gestione Bandecchi, che nel 2023 ha dovuto passare la mano perché si era candidato ed era stato eletto come sindaco di Terni, quindi le due cose non potevano coesistere. È stato un lento e triste, anzi un veloce declino, perché da allora la prima proprietà dopo la gestione Bandecchi fu quella di Nicola Guida, della sua Farmaguida, che ereditò la squadra appunto in Serie B e a fine stagione retrocesse perdendo il play-out con il Bari. Fra l'altro, vi ricorderete, dopo la gara d'andata sembrava che la Ternana fosse fatta per la permanenza in Serie B, il ritorno invece si impose il Bari salvandosi con la Ternana che retrocesse. Dopo quella delusione arrivò un altro passaggio di mani con l'arrivo dell'imprenditore Stefano D'Alessandro, che in Serie C lo scorso anno costruì una bella squadra guidata da Ignazio Abate, la prima esperienza da professionista su una panchina in Serie C. Ricorderete tutti poi come è andata a finire la stagione: l'esonero, l'arrivo di Liverani, la finale playoff persa ai calci di rigore, la finale di ritorno in casa del Pescara con un super Plizzari che parò 3 rigori. Quella, come scrive Tommaso Maschio, fu una sorta di sliding door, perché se la Ternana avesse conquistato la promozione in Serie B ci sarebbe stata una discreta entrata nelle casse del club, probabilmente si sarebbe salvata la società e scritta un'altra storia. L'ultima è quella, la cessione dopo l'estate scorsa, quando la famiglia D'Alessandro, il presidente Alessandro, mise in vendita di fatto la squadra, l'approdo della famiglia Rizzo, con la nomina di Claudio Rizzo come nuova presidente. Un acquisto interessato molto al progetto Stadio Clinica, che era ed è un cavallo di battaglia anche del sindaco Bandecchi. La loro gestione però, come scrive Tommaso Maschio, è stata peggiore di quella delle precedenti. Ricorderete, c'era anche Massimo Ferrero alla conferenza stampa di presentazione, poi con l'epilogo finale addirittura con la società che aveva messo voleva dare il via alla liquidazione volontaria del club prima della fine del campionato, di fatto avrebbe riscritto tutta la classifica una giornata dalla fine, e sarebbe stato veramente un disastro. Fortunatamente questa cosa è stata evitata. Ora il fallimento annunciato, un'asta deserta, 3 anni di declino, una ripartenza della Ternana probabilmente dall'eccellenza, fra grandi difficoltà economiche. Una brutta pagina in questi 3 anni si è scritta con il nome della Ternana. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, restate qui con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri ovviamente che vi parla ancora al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 18, ancora 25 minuti circa per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C, e lo facciamo come sempre con i nostri amici di tuttoc.com, il portale di riferimento del network di tuttomercatoweb dedicato al mondo della Serie C. Trovo con immenso piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio agli ascoltatori e ai telespettatori.
0: Allora, togliamoci, anzi no, dai, voglio parlare di campo, voglio iniziare col campo perché ci sono i playoff, ci sarà tempo per parlare delle cose brutte che sono successe e che succedono purtroppo in Serie C. Parliamo di quelle belle. I playoff domani, il ritorno del primo turno della fase nazionale. Ci sono state tante sorprese, tanti gol, soprattutto nelle gare d'andata. Domani sera dove vorresti essere? Qual è la gara che vorresti vedere, che più ti intriga?
1: Sarebbe facile dire il derby Salernitana-Casertana, anche perché il 3-2 dell'andata, diciamo che lascia ancora qualche margine di speranza anche ai tifosi della Casertana. Io ti dirò, mi vedrei volentieri Ravenna-Cittadella, perché secondo me potrebbe venire fuori veramente una bella partita. Il Ravenna non mi aspettavo che partisse così bene, tra virgolette, nei playoff, perché poi, lo sappiamo, insomma, le squadre che arrivano terze, soprattutto anche quelle che arrivano seconde, esatto, la prima partita rischiano pesantemente, soprattutto quando poi trovi avversari che sono già più rodati. Cittadella è una squadra schizofrenica, l'hai detto anche tu prima nella prima parte di trasmissione. È una squadra che ci ha abituato in questa stagione ad alti clamorosi, ma bassi ancora più clamorosi, tanto che a metà campionato sembrava quasi destinata ad una doppia retrocessione. Quindi mi aspetto di tutto da quella partita. Poi sono anche due allenatori con due filosofie piuttosto diverse come approccio al mondo alla partita di calcio, quindi mi aspetto una partita spettacolare. Detto questo, finirà 0-0 molto probabilmente.
0: Non abbiamo mai beccato un pronostico da quando 2 anni più o meno di vita di questa trasmissione. Dobbiamo ancora azzeccare un pronostico, caro Matteo. Mi sbilancio, mi voglio sbilanciare, passa il Potenza, mi sbilancio così.
1: È lì, allora i tifosi del Potenza immagino stiano facendo tutti quei gesti che normalmente si fanno in queste situazioni.
0: Però certamente, insomma, qui nella redazione vi do l'indirizzo, mi potete venire a linciare poi in caso di vittoria del campo basso per 4-0. Insomma, è chiaro che succederà questo dopo che ho detto questa cosa.
1: Certamente sembra quella col pronostico abbastanza chiuso, sì. Anche perché, insomma, la partita d'andata, questa è veramente una sorpresa, perché che il Potenza vincesse tanto facilmente. Mi aspettavo che il Potenza potesse superare il turno, perché comunque stiamo parlando di una partita abbastanza equilibrata, però che andasse a vincere 3-0 a campo basso, evidentemente la squadra di De Giorgi.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza

0: e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Credo per salvare, non so se sia salva ancora, quindi non mi ricordo se sono già giocati i playout di Serie D. Quindi c'è questo piccolissimo problema che nel caso di una retrocessione in eccellenza ripartirebbe comunque a prendersi un titolo di eccellenza, esatto. A quel punto servirebbe a ben poco. Lo sliding doors dell'anno scorso, io non parlerei neanche di sliding doors sportivo, nel senso che lì con quella finale playoff si è determinato proprio l'esistenza in vita della Ternana, perché la Ternana in tutta questa stagione è stato un morto che camminava. Non ha fatto la fine del Rimini solo ed esclusivamente perché dietro c'è Bandecchi, che un giorno, al di là della sua retorica e delle sue frasi, ci dovrà spiegare il motivo di tutto quello che ha fatto per la Ternana. L'ha tenuta in piedi solo per il discorso del progetto stadio, quindi ha cercato acquirenti per tenere, insomma, per portare avanti il discorso del progetto stadio clinica, perché poi ricordiamolo che non è un progetto stadio, è un progetto stadio clinica, che è quella che interessa Bandecchi. Però di fatto è sempre stato Bandecchi a muovere i fili da quando l'ha lasciata, perché non si capisce il motivo per cui i personaggi più o meno squinternati, con tutto il rispetto per la famiglia d'Alessandro, per Guida e adesso per Irizzo, si siano imbarcati in una situazione detto senza speranza, senza avere nulla in cambio e con questi esiti. Quindi dovrebbe essere Bandecchi a spiegarci qualche cosa in più sulla Ternana, ma insomma, per chi conosce un po' Bandecchi, aspettarsi un'ammissione di responsabilità e un bagno di realtà, no, penso che sia abbastanza improbabile, ecco, piuttosto utopistica come cosa.
4: Fra l'altro stavo ripensando, prima ne parlavo anche in redazione con i colleghi, chi l'avrebbe mai detto che quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione in cui insieme alla presidente Rizzo c'era anche Massimo Ferrero, chi l'avrebbe mai detto che poi la Ternana sarebbe finita in queste condizioni? No?
3: Facciamo sì, strano, perché insomma, personaggi così specchiati nel mondo del calcio difficilmente ti fanno fare dei retropensieri, ecco, è vero, sì, sono assolutamente d'accordo con te.
4: No, incredibile, incredibile. Dispiace ovviamente per gli amici tifosi della Ternana, tanti colleghi che sono intervenuti qui spesso da noi per parlare di quello che succedeva in campo, e purtroppo sono dovuto intervenire spesso anche per parlare di quello che succedeva fuori dal campo, perché negli ultimi 3 anni ne sono successe di tutti i colori. Chiudo, Matteo, prima di salutarti, ovviamente un'altra realtà che ci sta molto a cuore è quella del Trapani, perché il Trapani, presidente Valerio Antonini, non ha nessuna intenzione di mollare. Io voglio spezzare una lancia a favore del presidente, perché come sai sono sempre stato molto

0: fu raggirato. È la stessa situazione di fatto che ha penalizzato poi i sostituti d'imposta, il Trapani lo scorso anno. Quindi mi viene da pensare che il presidente Antonini su questa cosa ci si butterà giustamente in questo caso a capofitto, per cercare di riavere quegli 8 punti di penalizzazione che erano stati inflitti al Trapani lo scorso anno. E cosa succederà se glieli rendono? Perché se gli rendono quegli 8 punti cambia tutto, cioè ci aspetta un'estate decisamente movimentata, secondo me, da questo punto di vista.
1: Allora, come sai, anche io sono stato un filino critico nei confronti del presidente Antonini, che comunque stimiamo moltissimo, perché è uno che, possiamo dire, almeno la faccia ce l'ha sempre messa, poi al netto delle dichiarazioni più o meno inverosimili, comunque la faccia ce l'ha sempre messa. Io ho forti dubbi che questa sentenza di ieri possa in qualche modo ribaltare tutto, anche perché se dovesse effettivamente ribaltare tutto, si ribalterebbe anche la storia del Brescia. Perché al di là del trauma, esatto, c'è Cellino che è stato raggirato per primo. Quindi in quel caso dovremmo riparlare addirittura del playout di Serie B dell'anno scorso, con tutto quello che ne consegue.
0: Che è quello che è successo.
1: Che la giustizia sportiva possa ammettere una cosa del genere, probabilmente la giustizia civile, non lo so se qualcosa farà in termini risarcitori, che la giustizia sportiva cambi due campionati, no, certo. E la storia di due società a questo punto, francamente, la vedo abbastanza improbabile. Fermo restando che il fatto che siano stati raggirati non implica che poi vengano restituiti i punti o che vengano risarciti il resto. Certo. Cioè, siamo ancora in una fase di alto mare, proprio di altissimo mare, siamo nel pieno oceano ancora. Quindi capisco che Antonini ci si sta tuffando dentro con tutte le scarpe, però credo che la situazione sia ancora molto molto lunga e dubito che possa uscirne fuori in maniera positiva qualcosa per il Trapani.
0: Ma io ormai non mi sorprendo più di nulla, caro Matteo. Ne parlavamo ieri proprio qui in diretta col collega di Tutto C, Giuseppe Lenoci. Abbiamo parlato di questo, ma poi potremmo parlare del caos arbitri, del Siracusa, di altre squadre, insomma, in Serie B la Juve Stabia. Sai quante cose ci abbiamo da parlare? E non ci possiamo neanche consolare con l'Italia al Mondiale, perché purtroppo non ci andremo neanche questa volta, caro Matteo. Ho voluto girare un po' il coltello nella piaga, perché bisogna ricordarlo ogni tanto, per il terzo anno, per il terzo mondiale consecutivo non ci sarà l'Italia, e questo non ci consoleremo guardando l'Italia al mondiale, ci consoleremo guardando i mondiali, certo, però con l'Italia forse sarebbe stato un pochino meglio. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona serata.
0: Ringraziamo Matteo Ferri, collega amico di TuttoC.com. Andiamo avanti, torniamo a parlare dei playoff di Serie C. Chi sarà la quarta squadra ad essere promossa domani? Le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Andiamo a sentire le parole di mister Birindelli, il tecnico della Pianese, una delle sorprese più belle di questa stagione e di questi playoff. Andiamo a sentire le sue parole prima della sfida con il Lecco. L'andata è terminata in parità 1-1.
2: Birindelli, alla vigilia del confronto gara di ritorno playoff fase nazionale tra Lecco e Pianese, mister, si ritorna in campo subito dopo 90 minuti intensi come quelli disputati domenica al Comunale. Ti domando, insomma, le condizioni, insomma, in cui si gioca questa partita sono più o meno simili a quelle che vi avevano visto alla vigilia della partita contro la Juventus Next Gen. Alla Pianese servirà solo una vittoria per avanzare. Che momento è, che emozioni state vivendo alla vigilia di questo importante confronto?
3: Ma innanzitutto emozioni sono tantissime, sono positive, e sono quelle sensazioni che ti fanno anche sentir meno la fatica, perché quando ti giochi qualcosa di così importante e queste partite con squadre forti con le quali hai la possibilità di confrontarti per raggiungere il sogno, il nostro sogno, la cosa ti gratifica, e ti ripeto, per noi è qualcosa di straordinario, che qualche mese fa era impensabile, ecco, che potesse accadere. Però, come dico ai ragazzi, come ho sempre detto, i sogni vanno coltivati.

0: stanno continuando a coltivarli nel quotidiano. Sappiamo che sarà una partita difficilissima dove ci sarà anche una gestione delle energie perché veniamo da una partita, quella di domenica, dove abbiamo speso tanto, però ripeto, è una partita che va giocata con un risultato solo, loro hanno un grande vantaggio, però noi andiamo con la stessa spensieratezza e mi piacerebbe vedere la convinzione che i ragazzi hanno messo nella seconda parte della partita, perché nel primo tempo, secondo me, abbiamo un po' sofferto, ecco, questa partita a livello anche emotivo, anche di gestione di alcune situazioni in campo, e i ragazzi erano un po' contratti. Ci sta, è normale, però credo che anche questa partita sia servita di esperienza nel percorso di crescita che tanti di loro devono fare, stanno facendo, e quindi con la serenità e quella voglia di non uscire dal campo con dei rimpianti, ecco, questa è l'unica cosa che chiedo ai ragazzi, e sono sicuro che ci metteranno tutto l'impegno come hanno sempre fatto.
1: L'Eco vi aspetterà anche un ambiente infuocato, insomma, con tutto lo stadio, insomma, alla caccia del passaggio del turno. E ecco, ti chiedo invece per quanto riguarda l'avversario, lo conoscete magari meglio dopo averlo affrontato, lo stesso si potrà dire per loro. Che cosa servirà, ecco, per uscire dal Rigamonticeppi con un risultato positivo?
0: Servirà tutte le energie possibili che abbiamo, noi dello staff, per dare supporto, per essere lì pronti a correggere o a fare qualcosa se ci sarà bisogno, dargli una mano, dargli delle indicazioni se ci sarà bisogno, sopportarli se ci sarà bisogno, e poi una volta che loro avranno messo tutto, come andrà andrà, entreremo nello spogliatoio, ci saluteremo, saluteremo l'avversario se è stato più bravo. Se saremo stati più bravi, entreremo e gioiremo come abbiamo sempre fatto, altrimenti ci guarderemo in faccia, ci abbracceremo, perché al di là di tutto questi ragazzi hanno fatto qualcosa che è andato oltre ogni cosa, perché ripeto, viverci nel quotidiano si capisce tante cose, che a volte il valore umano va oltre l'aspetto sportivo, e loro quest'anno hanno dimostrato di essere prima uomini e ragazzi che avevano voglia e hanno voglia di mettersi in discussione e di provare a fare qualcosa di importante in questo percorso di vita, e il calcio c'entra poco. Senza valori in qualsiasi mondo si va poco lontano, loro invece hanno dei grandi valori che l'accompagneranno sempre, e sono sicuro che si torneranno delle grandi soddisfazioni, e le lo auguro, al di là di come vada la partita.
2: Queste le parole di mister Birindelli, tecnico della Pianese, una, come dicevo, la Pianese è uno dei club, delle sorprese più belle, perché è il più piccolo, la squadra del più piccolo borgo, della Serie C, un piccolissimo borgo, abbiamo avuto anche nei giorni scorsi, proprio qui, mister Birindelli in ospite in collegamento, che ci parlava anche del fatto che questo essere un piccolo centro lontano ci vuole almeno un'ora per arrivare nelle grandi città più vicine, che sono Arezzo e Siena, quindi ci vuole tanto tempo. Questo fatto di essere in una cittadina così piccola, stare sempre insieme, stare tutti uniti, ha di fatto cementato molto il gruppo, che sta facendo molto bene perché ha chiuso il campionato con il miglior piazzamento della sua storia, passato il primo turno, è arrivato alle fasi nazionali dei playoff, non c'era mai arrivato, ha pareggiato la gara d'andata con il Lecco. Vediamo cosa succederà nella gara di ritorno. Questa squadra continuerà, vedremo se questa sera Pianese continuerà a stupire. Servirà invece un miracolo al Campobasso, perché domani affronterà il Potenza, club che si è qualificato ai playoff dopo aver vinto la Coppa Italia Serie C, un Potenza che ha vinto 3-0 la gara la gara d'andata in casa del Campobasso, quindi ci aspettavamo che il Potenza potesse fare bene, ma non così bene fin da subito. Un netto 3-0 che di fatto adesso il Potenza gioca in casa il ritorno, gli permette di essere molto tranquilli. Non è dello stesso avviso il tecnico del Campobasso, Luciano Zauri, che nonostante

0: questo enorme handicap promette battaglia per la gara di domani sera. Andiamo a sentire le sue parole.
1: Mister, ritorno con il Potenza. Lei nel post gara all'andata si è preso tutte le responsabilità valorizzando il lavoro dei ragazzi in campo. Ora a Potenza quale segnale forte ha dato al gruppo per fargli credere che il verdetto non sia ancora scritto?
2: Sicuramente la squadra conosce il proprio valore e non è certo una sconfitta che potrà minare il nostro percorso, anche perché la partita al netto delle occasioni purtroppo ci vede pareggiare in quanto situazioni molto molto importanti, gol annullati eccetera, però il calcio è fatto di episodi e siamo usciti sconfitti immediatamente, però dispiace perché i ragazzi in campo hanno dato l'anima ed è giusto secondo me in alcune situazioni prendersi delle responsabilità e questo non toglie niente al nostro percorso.
1: Su cosa punterà? Pressione offensiva, pazienza o equilibrio?
2: Ma intanto l'orgoglio, perché questa è una squadra che ha sempre dimostrato orgoglio, dignità, attaccamento a quello che ho chiesto ai ragazzi e quello che sicuramente faremo vedere in campo. È chiaro, 3-0 dell'andata ci penalizza sicuramente, ma insomma partiremo da 0-0 e metteremo in campo quello che abbiamo sperando che basti.
1: Il Potenza anche all'andata, sostanzialmente era una squadra più riposata, voi venite da partite a stretto giro, abbiamo giocato poche ore fa, come si allena una squadra quando i tempi sono così ridotti?
2: Sicuramente i playoff hanno una formula molto molto particolare, chi parte da lontano, abbiamo sicuramente una partita in più, adesso due nelle gambe con squalificati, però insomma si guarda magari più il video che poi il campo, ma in questo momento c'è bisogno di serenità, i ragazzi hanno lavorato per quel poco che abbiamo dovuto fare, ma i playoff sono un sogno che si è realizzato nel corso della stagione, per cui le fatiche facilmente si recuperano e andremo in campo con tanta voglia di fare.
1: In bocca al lupo.
2: Viva il lupo.
0: E queste erano le parole di Luciano Zauri, tecnico del Campobasso, chiamato a una vera impresa domani sera in casa del Potenza. Andiamo a rileggere velocemente il programma delle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Tre gare alle 20, Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano. Alle 20:45 il derby tra Salernitana e Casertana con una Rechi che si preannuncia infuocato, tutto esaurito, insomma sarà pieno la Rechi con i tifosi della Salernitana pronti a spingere la squadra. E alle 21 Potenza Campobasso, come vi dicevamo il Potenza ha vinto 3-0 la gara d'andata, quindi per il Campobasso si farà veramente in salita la strada per passare il turno. Noi siamo arrivati invece alla conclusione della nostra puntata odierna, ovviamente l'appuntamento per quanto riguarda A Tutta C è come sempre a domani mattina per la prima parte alle 9:45 e poi torneremo sempre alle 17 in mezzo a tutto il grande palinsesto di TMV Radio che potete seguire sia sulla nostra app che anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Da Daniele Uccellieri è tutto, restate con noi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo. Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
1: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggiori possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan secondo me è la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante, quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera secondo me porta grande entusiasmo.
0: Ecco, il derby come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale di Coppa Italia tra
1: Lazio? Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia, però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito, però dipende molto dalla Lazio che spenderà molte energie, spenderà molte energie.
0: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto può aver mollato?
1: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo, è chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
0: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
1: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
0: Voto al Como?
1: Al Como do un bel lot, 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene, sanno spendere, ma sanno spendere bene.
0: E Fabregas è un allenatore da big?
1: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
0: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che insomma...
1: No, contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente... bruttissima. Io ho detto secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente, e quindi voglio fare i complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca, si sono salvati, è vero non hanno giocato un calcio straordinario ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati, questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare. Ma non si deve ripetere più una stagione così, mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io, poteva essere settima, ottava tranquillamente.
0: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
1: Sì, secondo me bisogna sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna, più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paratici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna. Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
0: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera.
1: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutti e due allo stesso livello perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
0: Ken sì, Ken no per la prossima stagione.
1: Che no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto anche con qualche infortunio, stringere i denti, invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
0: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio. È chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter, l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference. In caso contrario, dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto, ai preliminari della Conference ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto Bologna andò in Europa League e la Fiorentina che era arrivata sesta fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions. È chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma e le prossime partite, quelle del prossimo turno, potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita della Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina, una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. La Juventus che ha un calendario particolare perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese e la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi e quindi ecco dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni e quindi dovrà essere bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori. Dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League, e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao, che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan. Ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario. Vedremo cosa succederà nel frattempo. Vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto, la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
2: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ma un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni. Però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza, e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo, perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario, e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
0: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri, che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
3: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
4: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni, e dispiace, prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League, e vederli in Serie C insomma mi dispiace molto. Mi penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito, e sono contento perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
0: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
5: Ma ha fatto un grandissimo lavoro, perché non era facile, la squadra dell'anno scorso che non ha vinto niente, la ripresa è un momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma, e se Inter è creduto in lui, ha fatto bene, ha dimostrato il primo anno e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
3: Ora finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, ma la Lazio chiaramente ci tiene, no, a salvare un po' la stagione.
5: Ma sicuramente sì, una partita per una e una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte d'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però è finale sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere e di uscire proprio perché Lazio merita di stare là.
0: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti, e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Antivirus ancora in primo piano. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per antivirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.
1: Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori.
2: Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dalla centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciamo prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD, mentre Conte attacca, provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Dicano cosa vogliono oppure i loro no sono pretestuosi, replica il segretario di Forza Italia Tajani. Non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto, apre Donzelli di Fratelli d'Italia.
1: La guerra nel Golfo è muro contro muro USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
2: Lutto in NBA. I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienze e 309 partite in carriera. Le cause della morte non sono state divulgate. Il canadese, alle prese con molti infortuni nelle ultime stagioni, aveva 29 anni. Ed è morto a 47 anni anche Jason Collins, l'ex giocatore assistente allenatore NBA, aveva rivelato la diagnosi di un cancro al cervello lo scorso settembre.
1: Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronterà lo spagnolo Hordar.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Per interagire con TMV Radio S.
8: Funzionalità in questo mercoledì piovoso di metà maggio, al microfono Luca Bargellini che vi dà nuovamente il ben ritrovati a Tutta Cila, rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie di TMV Radio, di Tutto Mercato Web e Tutto C.com. Saluto e ringrazio anche Giorgio Sorani in cabina di regia, in una giornata che non è una giornata come tutte le altre, è una giornata che, per quanto riguarda la Serie C, decreterà altri verdetti. Di quali verdetti stiamo parlando? Ovviamente dei risultati del primo turno nazionale dei playoff, che questa sera vedranno andare in scena le 5 gare di ritorno tra le ore 20:45 e 21. Il fischio d'inizio delle 5 gare, di questo e di un po' tutto quello che c'è da raccontare legata al mondo della terza serie, lo facciamo subito collegandoci con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno. Luca?
9: No, ti ho perso, Luca? Si era fermato. Ecco. Mi senti? Buongiorno, eccoci qua,
8: eccoci,
9: perfetto.
8: Eccoci, c'era... eccoci. Complice il maltempo, mi sa che
9: era fissato l'immagine.
8: La linea non... Esatto, no, ci siamo, tanto anche se non ci vedessero sarebbe meglio, almeno per quanto mi riguarda si risparmia una bruttura di prima mattina. Luca, iniziamo dalle cose liete, perché poi c'è anche da parlare di qualcosa di un po' meno gradevole. 5 gare di ritorno stasera tra le 20:45 e 21, risultati: Lecco Pianese, Ravenna Cittadella, Renate Casarano, Salernitana Casertana e Potenza Campobasso. Sono queste le gare in programma. Ci sono delle gare

0: che hanno già un esito, non ti dico certo, perché comunque se c'è una cosa che ci ha insegnato la Serie C e i playoff in particolare in questi anni è che di scontato non c'è praticamente niente per quanto riguarda alcune partite, alcune sfide. Invece ancora qualcosa c'è da dire: la Pianese che ha pareggiato l'andata con il Lecco, il Cittadella che vinceva 2-0 e poi si fa rimontare sul 2-2 dal Ravenna, una di quelle che sembrano, mettiamolo sempre tra virgolette, già indirizzata, è la sfida tra Potenza e Campobasso, con il Potenza che ha vinto a Campobasso 3-0 nella giornata di domenica. Altra gara, diciamo, abbastanza indirizzata è quella del Renate, che ha vinto in casa del Casarano, e poi dalla sfida di Salerno, della Rechi, tra Salernitana e Casertana, complice il 3-2 del match d'andata. Può ancora ufficialmente succedere di tutto. Permettimi la battuta: con questa Salernitana è ufficialmente possibile qualsiasi cosa quest'anno.
1: Assolutamente sì, hai detto bene, anche perché il vantaggio fino al 70esimo con 3 gol, 3-0, 0-3 il risultato, poi negli ultimi 20 minuti l'Arachiri sempre, la deconcentrazione della squadra, diciamo l'amnesia difensiva ha permesso alla Casertana di fare 2 gol e di tenere aperti ancora tutti i discorsi di qualificazione e passaggio di turno. Per questa sera allo Stada Arechi ci sarà davvero tantissima gente, si parla di 20.000 tifosi sugli spalti a tifare Salernitana, non ci saranno i tifosi della Casertana per le restrizioni, però la Casertana è una squadra viva, una squadra che secondo me bisogna stare attenti perché 2 gol si fanno e si fanno anche in fretta, l'ha dimostrato al domenica al Pinto. La Casertana sembra davvero a un passo dal tracollo, poi l'intuizione anche di mister Coppitelli di mettere forze fresche, Callon su tutti, ma anche stesso Proia, ha dato maggiore vivacità alla manovra della Casertana, e Casertana che ha fatto 2 gol, adesso è tutto riaperto e la Casertana deve stare attenta perché, ripeto, come hai detto tu, questa squadra non è affidabile al 100% perché ha delle amnesie e ha diciamo chiaramente il peso di giocare in una piazza come Salerno è sicuramente importante, non è da trascurare, però è chiaro che si commettono degli errori che spero che stasera la Salernitana possa davvero sfruttare il fattore Arechi e tornare alla vittoria, cioè vincere, perché un gol in apertura renderebbe tutto più morbido, perché la Casertana è insidiosa, è una squadra che non molla mai, quindi bisogna stare molto molto attenti.
0: Senti, per quanto riguarda invece il Casarano, che avevamo etichettato a più riprese come la sorpresa più grande di questa stagione, oggettivamente una formazione neopromossa che ha fatto vittime eccellenti come il Cosenza e il Monopoli nei primi due turni, quindi arriva veramente dall'inizio di questi playoff, hai avuto l'impressione che con il Renate la formazione pugliese sia arrivata forse un po' in debito d'ossigeno, appunto in virtù delle due gare già disputate? Il Renate invece era la prima partita, mentre per quanto riguarda il Potenza, anche la formazione potentina entrava in corsa proprio con la gara con il Campobasso. Mi viene da dire che ha approcciato benissimo e ha sfruttato probabilmente anche questi giorni di pausa, di riposo dopo la fine della stagione regolare per recuperare un po' di energia.
1: Sicuramente le squadre che sono entrate in corsa hanno avuto, diciamo, maggior tempo per recuperare, a differenza, ecco, in questo caso il Casarano che ha vinto in modo roboante, netto, in quel di contro il Cosenza, un risultato davvero sorprendente, poi nessuno si aspettava che riuscisse addirittura a non vincere in casa, ma addirittura a perdere contro il Renate, che è una buona formazione, una squadra che da tantissimi anni, diciamo, e si fissa, diciamo, il playoff come obiettivo fissa il playoff come obiettivo stagionale, per cui sicuramente il Casarano debito di ossigeno, sì, così anche il Campobasso, un Campobasso che invece non è riuscito quindi a sfruttare il fattore casalingo, il Potenza invece secondo me col 3-0 è quasi certa del passaggio, anche se come abbiamo ricordato in apertura in Serie C mai dire mai, soprattutto nei playoff che sono davvero strani, c'è una condizione mentale che potrebbe essere comunque una determinante ai fini del risultato, per cui io ci andrei un po' cauto, sarei un po' più cauto.

0: perché, ripeto, è vero che il Potenza ha vinto 3-0 con il campo base, una squadra che è insidiosa, una squadra spigolosa, una squadra che comunque è ben costruita, ovviamente anche il campo basso dopo anni, diciamo, tra i dilettanti e i dilettanti, ormai è una realtà consolidata, si è con un direttore sportivo, tra l'altro bravo, giovane, che ha saputo far, diciamo, costruire un buon organico, e quindi dopo tanti anni, diciamo, di non risultati da parte del club, il fallimento, i tantissimi anni tra i dilettanti, poi ripeto, quest'anno invece l'obiettivo dei playoff, secondo me, è stato centrato con merito, e quindi è chiaro che è un passo avanti. Poi è chiaro che non è sicuramente il campo basso la squadra che deve vincere i playoff, però esserci e voler contrastare, voler comunque riuscire a superare il turno, cioè, è legittimo, quindi credo che il campo basso può ancora,
1: Assolutamente.
0: nonostante il 3-0, osteggiare il Potenza.
1: Le altre due gare in programma sono Lecco Pianese e Ravenna Cittadella. Allora, la Pianese credo stia facendo più di quello che chiunque avrebbe immaginato, perché ha eliminato la Ternana al primo turno, ha eliminato la Juventus con un secco 2-0 in trasferta al secondo. Adesso gioca con di fatto la terza forza, la quarta forza del girone A, e sulla carta non ci dovrebbe essere partita, però la formazione Pirindelli ha dimostrato di essere capace anche di sovvertire quelli che sono gli andamenti diciamo, previsti e prevedibili. A Ravenna arriva il Cittadella, che se la Salernitana è impronosticabile, il Cittadella sarà il colore della maglia, non lo so, ma quest'anno anche il Cittadella sinceramente fa e disfa tutto nella stessa partita con una facilità disarmante. Quindi, considerando che Ravenna, insomma, ha dimostrato di essere una signora squadra, il rischio che la formazione di Iori finisca anzitempo la stagione è alto.
0: Sì, sono due squadre, Senana e Cittadella, che lo scorso anno erano in B, entrambe retrocesse, quindi vivono questo peso, no, di dover vincere, forse anche in una condizione psicologica fa la differenza. Però io dire, sì, sono due, sia la Pianese con Lecco, ma anche lo stesso Cittadella e Ravenna, sono due, quattro squadre che hanno possibilità di passare il turno, quindi risultato in bilico, risultato comunque entrambe, cioè tutte possono vincere, superare il turno, perché ripeto, estremizzito, 1-1, 2-2, per cui sì, è vero, il fattore campo, il fattore casalingo, però vale fino a un certo punto, mi avevo detto prima, quindi è tutto aperto. Il Cittadella chiaramente ha non, un avversario non semplice, da Venna, che è tra l'altro la migliore terza fino a questo momento, sicuramente un peccato, perché vinceva 2-0 e quindi è l'unico rimorso. 2-0,
1: Esatto.
0: 2-2, come hai detto tu, si è complicato la vita, perché adesso a Ravenna sarà difficile.
1: Sarà difficile, sarà assolutamente difficile, come sarà difficile anche il futuro prossimo della Ternana, Luca, perché ieri alle 12 scadeva il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse per rilevare almeno il ramo sportivo del club Umbro, situazione che non ha visto nessun soggetto presentare interessamenti, e quindi al 30 giugno, formalmente col termine della stagione, la Ternana smetterà di esistere come squadra professionistica. Dopo 30 anni ritornerà nei dilettanti. Luca, era un epilogo che oramai ci aspettavamo, non ti dico dall'inizio dell'anno, ma oramai da qualche mese. Fa male perché è una piazza storica, fa male ancora di più perché avviene nell'anno del centenario, e credo che a nessun tifoso si possa augurare di festeggiare i 100 anni della propria squadra del cuore scomparendo dal professionismo. Poi il contraltare in queste situazioni, Luca, è sempre che è vero, c'è un dolore fortissimo, ma andare avanti con quella situazione lì era diventato praticamente impossibile. In questo modo almeno si mette un punto, e con tutta la sofferenza possibile si riparte.
0: Sì, è come un malato che non riesce più a ad andare avanti, è giusto anche diciamo, togliere il respiratore. È perché così, ragazzi, purtroppo quando non ci si riesce, non si riesce ad diciamo a tranquillizzare anche con la lasta ieri è andata deserta, quindi non c'erano

0: imprenditori interessati, perché sicuramente ci sono dei debiti insormontabili, però al di là di questo è chiaro che bisognava resettare, lo si è fatto, perché comunque alla fine uno si mette l'anima in pace, come dicevi tu, ok, iniziamo da dilettanti, perché chiaramente non si può andare avanti, ma gli scricchiolici sono stati, ne avevamo parlato nel corso delle scorse trasmissioni, dove la Ternana rischiava davvero l'esclusione, scongiurata fortunatamente diciamo per la pace del girone B, chiaramente, e che sarebbe stato davvero paradossale ridescrivere nuovamente tutta la classifica, eccetera, eccetera. Per cui adesso i tifosi, chiaramente la parte lesa è sempre, amico mio, la tifoseria, i tifosi che hanno visto, soprattutto l'anno del centenario, come ricordavi tu, ma soprattutto svanire i tanti sacrifici. È un peccato, però adesso bisogna mettere un punto e ricominciare.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro, stante questa situazione, di fatto verrà riammessa in Serie C la formazione perdente del play-out tra Bra e Torres. Per il Bra c'è comunque un punto interrogativo da tenere in considerazione, perché al momento sembra difficile un nuovo accordo per giocare sul campo del Sestri Levante. È una discriminante non di poco conto, perché senza stadio ovviamente la richiesta di riammissione non può essere accettata. Così a scalare ci sono Foggia e Virtus Verona, che sono le prime tra le varie retrocesse, le prime due retrocesse ad avere diritto alla riammissione, ma questo è già un capitolo.
2: Lotta per la Champions. In una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'Alto Tesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'Alto Tesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del Pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del Seeding, trionfa col punteggio di 1-6-7-6-6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud 6-3-6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio, ogni giorno alle 9.45 e alle 17.

0: Seconda parte di A Tuttaci su tmvradio.com, sulla nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200213. Diamo subito il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito il nostro prossimo ospite, mister Sandro Pokesci. Buongiorno mister, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di averlo accettato. Giornata di ritorno delle gare del primo turno nazionale di playoff, ne parlavamo anche prima con i colleghi di Tutto C, Lecce Pianese, Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Renate Casarano, Salernitana Casertana. Alcune sono state abbastanza indirizzate, mi viene in mente il Potenza che vince 3-0 a Campobasso, altre come la sfida, il derby campano tra Salernitana e Casertana, che dopo il 3-2 dell'andata può ancora riservare tutti gli scenari possibili. Le chiedo innanzitutto che playoff ha visto finora in Serie C. Siamo formalmente al primo turno nazionale, ma è il terzo turno di gioco, gli ottavi di finale, chiamandoli diciamo in vecchia maniera.
1: Beh, diciamo ci sono state belle sorprese, tanti gol, quindi vuol dire che sono, che la formula è giusta, no? Questa formula di andata e ritorno di squadre che abbiamo visto più risultati esterni che interni, quindi anche il fattore campo, che magari pensiamo sempre sia determinante nel calcio, ci fa capire che poi in realtà non è così. E io ho seguito Salernitana Casertana perché ho molta stima di Federico Coppitelli, che è un ragazzo che conosco molto bene, un ragazzo laziale e che sta facendo un ottimo percorso, e penso che sia lanciato per una carriera molto importante nel calcio italiano, anche perché ha delle basi importanti. Ho visto questa partita bella, una partita che sembrava chiusa, che sembrava che la Salernitana potesse fare con il suo volpone Cosmi tutto di un boccone, ma poi è uscito fuori l'orgoglio dei Marchetti che hanno ribaltato, diciamo, un pronostico che sembrava già chiuso. E questa sera sarà la partita che vedrò, perché è una partita molto molto interessante e penso che non sia chiusa proprio per questo motivo, e soprattutto per il finale che ha fatto vedere la Casertana, che può mettere in difficoltà con intensità e ritmo e soprattutto fisicità, soprattutto quando ha messo Michele Vanno davanti, ha dato un punto di riferimento molto importante per la squadra e per poco non riusciva l'impresa di fare un clamoroso 3-3.
0: È vero, perché sinceramente ho avuto anch'io l'impressione che la Salernitana negli ultimi minuti abbia perso completamente i riferimenti, e la Casertana è stata molto molto brava a inserirsi in questa sorta di mini blackout della formazione di Serse Cosmi. Prima parlavamo della Pianese come rivelazione per adesso di questi playoff. Ha eliminato, lo ricordavamo prima, la Ternana, ha eliminato la Juventus Next Gen, adesso ha pareggiato all'andata con il Lecco, stasera però si gioca al Rigamonticeppi di Lecco. È vero che questa Pianese ha dimostrato anche con la Juventus meno di una settimana fa che il fattore campo, come diceva anche giustamente lei, conta fino a un certo punto. Le chiedo se c'è la possibilità di aspettarsi un'ulteriore sorpresa dalla formazione di Birindelli.
1: Ma diciamo che è una squadra spensierata, va a incontrare una squadra molto organizzata. Non ci dimentichiamo che Foschi qualche anno fa vinse un playoff con sorpresa quando era a Lecco, mi sembra, giusto? Quando era a Lecco,
0: sì.
1: No? Vinse questo playoff, e quindi è un allenatore che ha la sua esperienza, però Birindelli sta dimostrando di essere

0: un allenatore preparato e magari, chissà, con l'entusiasmo, ma soprattutto con la testa libera, possa fare un'altra impresa, perché battere la Ternana e la Juventus non è da poco, quindi chissà, poi sai, in questi playoff non conta molto il discorso della classifica, ma conta come ci si arriva, e loro mi sembra che sono anche fisicamente, stanno a posto, quindi è una partita a 60-40 di percentuale, ma giustamente do un po' di vantaggio soprattutto per l'esperienza di questa competizione, che Foschi già ha vinto brillantemente quando era a Lecco e non era il favorito, perché non ci dimentichiamo che batté un Foggia che era sulla carta molto molto più forte ed era favorita.
1: Vero, vero. Mister, nel prossimo turno entrano Brescia, Ascoli e Catania, giusto a chiudere il quadro delle squadre che hanno diritto a partecipare a questi playoff. Ce n'è una di queste tre che secondo lei, secondo il suo punto di vista, indossa, insomma veste i panni della favorita a questo punto?
0: Secondo me Ascoli e Catania hanno qualcosa di più. Ascoli mi convince di più perché ha un modo di giocare che a me piace molto, un 4-2-3-1 molto elastico, con giocatori brevilini importanti davanti che possono fare la differenza. E poi non dimentichiamoci che l'Ascoli, secondo me, per quello che aveva mostrato nell'arco del campionato, levata la parentesi tra dicembre e gennaio, dove lì ha perso il primo posto, secondo me era anche molto più forte dell'Arezzo a livello di gioco, forse a livello di rosa. L'Arezzo è stato molto bravo al mercato di dicembre a prendere quelle due o tre pedine che gli hanno fatto fare poi il salto, anche se nella fine è arrivato un po' con il fiatone lungo, però è riuscito a mantenere quella differenza reti, perché io poi l'ultima partita non la calcolo perché certo. Già era stato deciso quando stai già sul primo tempo sul doppio vantaggio e l'Arezzo con la Torres aveva messo una serie ipoteca, perché arrivando pari con la differenza scontri diretti, l'Arezzo in differenza reti era superiore all'Ascoli. Io penso Ascoli,
1: sì.
0: Ascoli Catania e più Ascoli. Ascoli è la grande favorita di questi playoff per quello che ha dimostrato nell'annata, nel modo di giocare, e soprattutto perché poi non dimentichiamo ha una piazza ritrovata importante dopo l'addio di Pulcinelli e l'evento di Passeri. Si è creato quella chimia che serve nelle società, squadre, tifosi e ambiente, che possono portare a fare la differenza. Ecco, l'Ascoli è la grande favorita, perché poi il campionato ti rende un po' di giustizia, no? Perché Salernitana ha avuto dei grandi problemi, Catania pure, cambio d'allenatore, quindi sono queste tre per me le tre favorite che potrebbero essere. E poi non dimentichiamo sempre una sorpresa, che potrebbe essere la stessa Potenza che ha vinto già la Coppa Italia, che sta facendo un playoff eccezionale, lo stesso Pianese potrebbe essere, il Lecco. Diciamo che dopo, quando stai a questi, sei arrivato ai quarti e semifinale, poi lì conta poco il blasone. Io non dimenticherò mai lo stadio di Foggia pieno, eppure è passato il Lecco.
1: Vero, verissimo. Mister, la prossima domanda le dico solo una parola e poi le lascio la possibilità di dire quello che pensa. Ternana.
0: Beh, Ternana c'è stato un disastro, c'è solamente un colpevole, e purtroppo Stefano Bandecchi ha perso l'orizzonte e con la sua gestione fallimentare negli anni non ha saputo trovare una giusta persona. Dopo di lui si sono avvicendati tre presidenti pessimi che hanno portato alla distruzione di una storia, di una popolazione che vive di calcio, che ha la passione a Terni, le fere guai chi le toccano, e hanno fatto veramente un aborto, e lui è il principale colpevole. lo dico non lo Stefano Bandecchi che io ho conosciuto, ma lo dico in questo Stefano Bandecchi che negli ultimi anni è riconoscibile, è una persona che non è quello, io purtroppo non posso, io più lo guardo e più dico ma io ho conosciuto un'altra persona. E lui è stato per me il maggiore responsabile, insieme ai suoi, diciamo a chi l'ha consigliato, perché lui di calcio non sa niente, fa finta di capire di calcio, ho visto che fa anche trasmissione che parla di calcio, ma il calcio non lo può fare una persona che si inventa in un giorno di fare il presidente. Lui quando è stato umile ha fatto quattro anni eccezionali, mm-hmm. Non si è mai sentito, dopo è uscito fuori Bandecchi personaggio, ecco, Bandecchi personaggio, ragazzi credetemi, non è quello che voi vedete, Bandecchi uomo, Bandecchi personaggio purtroppo io non lo riconosco, non è il Bandecchi che io conosco, quindi non posso parlare di una persona che non conosco, ma i fatti è lui il principale responsabile del fallimento della Ternana. Perché era lui che doveva vigilare sulle persone che lui ha scelto, quindi ecco perché è responsabile. E poi nell'ultima trattativa lui doveva fare del tutto per salvare 101 di storia di questo club. Mi dispiace perché, ti ripeto, per l'ennesima volta io ho conosciuto un altro uomo e il personaggio Bandecchi sono profondamente deluso per come è andata a finire in una città che vive di calcio, ma la Ternana riuscirà, saprà reagire, perché è una popolazione che è fatta di uomini, sacrificio, passione, determinazione. Vedrai che tra qualche anno ritroveremo la Ternana dove merita, cioè nel mondo dei professionisti.
1: E ce lo auguriamo davvero, davvero tutti, perché in questo momento storico del nostro calcio avere piazze con una tradizione come quella di Terni e della Ternana è comunque e deve essere comunque un valore aggiunto da tenere in considerazione, soprattutto perché
0: poi diciamo,
1: stiamo parlando di una...
0: Diciamo un'altra cosa molto importante, che a questi giorni stiamo facendo una scelta fondamentale per il nostro futuro di questo sport che noi amiamo, che siamo nati con questa passione e non possiamo che andare ad augurare a chi sarà il nuovo presidente di fare le scelte giuste, perché il presidente conta sì. Fino a un certo punto. A me interessa le persone che sceglie attorno a lui. Vorrei vedere, tanto oramai la sfida si è rivolta a due persone o l'uno all'altro,
1: sì.
0: Non importa il mio giudizio su chi verrà eletto, però io voglio solamente dire che chi sarà eletto, per cortesia, scelga uomini di calcio sulle decisioni, sulle riforme, perché abbiamo troppo bisogno di gente che sa di calcio, perché chi capisce di calcio siamo stanchi di queste persone che vengono dalla politica, vengono da altri mondi e vogliono insegnare. Ho sentito anche su Bergomi, mi dispiace che un campione del mondo come lui possa dire che in Italia abbiamo bisogno di un allenatore straniero. No, in Italia abbiamo bisogno della passione, della determinazione di chi ama e chi ha un senso di appartenenza. E per me il senso di appartenenza deve essere un uomo che ha il tricolore nel cuore, non un qualsiasi allenatore che viene da qualsiasi parte del mondo, che può essere anche il più bravo del mondo, ma io voglio un italiano al comando. Mi dispiace, Bergomi ha fatto, non mi aspettavo da lui, perché se non ci fossero state certe regole forse lui non avrebbe debuttato a 18 anni ad un mondiale, perché quando lui ha debuttato ad un mondiale in Italia c'erano solamente 3 stranieri. Questo lui deve capire, e da un uomo come lui di sport e di calcio non posso accettare certa affermazione dicendo che l'Italia ha bisogno di un allenatore straniero per ripartire. Non scherziamo, noi siamo i maestri del mondo, siamo i maestri come allenatori, quindi ritorniamo ad essere corretti e a dare un senso di appartenenza a questo sport, a questo calcio che si chiama tricolore.
1: Tra l'altro la confusione nel nostro sistema calcistico è tale che ormai travalica anche il rettangolo verde, perché insomma stiamo vivendo delle giornate nelle quali ancora non sappiamo qual è il programma delle partite del prossimo weekend per quanto riguarda la Serie A per la 37esima giornata, mister, con il derby di Roma che non si sono accorti di aver messo nello stesso fine settimana della finale degli internazionali di tennis del Foro Italico. Io se, non so come la penso.

0: Salema, penso che miglior cartina di tornasole del delirio che stiamo vivendo in questo momento a livello calcistico nel nostro paese non ci sia.
1: Chi gestisce questi eventi e sono la politica, e questo è il disastro del popolo italiano, questo è il disastro del nostro mondo, che in Italia non riusciamo proprio neanche a capire e a organizzare due eventi nella stessa giornata, nello stesso orario. Voi pensate lì che cosa può succedere, che cosa può succedere tra parcheggi, tra biglietti, tra confusione, due eventi a 50 metri. Quindi vuol dire proprio che abbiamo perso proprio il lume del ragionamento di questa gente che deve gestire certi eventi, e fare una partita a mezzogiorno con lo stesso orario dove c'è l'entrata di una manifestazione importante come gli internazionali e come sicuramente speriamo tutti quanti un nostro tennista potrebbe arrivare in finale. Pensa che cosa può succedere, pensa che casino, pensa questi scienziati che organizzano un evento nella stessa giornata, io con orari diversi, con giorni diversi, perché spostarla al sabato, spostarla al lunedì, le partite che coinvolgevano una competizione, oggi la Roma sta lottando.
0: Ma anche più semplicemente, mister, mettere un paletto in quel weekend per dire... facciamo quantomeno in modo che non ci sia il derby nel weekend della finale degli internazionali di tennis. Si poteva organizzare anche una partita di minor caratura, oppure permettere anche alle due romane di giocare entrambe in trasferta. Ci sono queste occasioni di questi incroci di calendario, sono capitate nella storia, che siano riusciti a concentrare il derby in quel fine settimana. Per quanto mi riguarda è la cosa più folle degli ultimi anni per la Serie A, soprattutto perché adesso non riescono a risolvere un problema che hanno creato gli scienziati che gestiscono il programma del nostro calcio, della massima competizione italiana.
1: Questo qui è la situazione italiana in tutti i settori, perché non è che il calcio è diverso da altri fattori, no? Vediamo il caos che c'è in totale, no? Nella politica, la cosa, non riusciamo proprio più ad essere noi stessi, non riusciamo più a dare delle regole, non ci sono più regole nella vita, e quando non ci sono più regole nella vita succede questo qui, e poi gestite da persone che non possono gestire neanche un autobus che fa due fermate. Noi veramente siamo ma pure lo scandalo degli arbitri, pure questa situazione, ancora non hanno capito che la carriera di un arbitro deve essere decisa non dai presidenti di club, perché finché i presidenti di club decideranno le carriere degli arbitri, gli arbitri è normale che hanno una sudditanza psicologica, è normale che se tra Mila e Lecce c'è una cosa dubbia non vanno contro il Mila, lo sappiamo dal mondo queste cose, allora facciamo un settore gestito, una componente gestita da un organo a parte, e chi sbaglia va a casa, no che lo facciamo fermare due settimane, va a casa, fa la Serie A, riscende in Serie B e non può più risalire. Tu vedi che ci pensano prima di fare, perché noi vediamo dei giudizi ultimamente gli stessi falli con interpretazioni diverse, e loro lo devono spiegare il perché accadono queste cose. Poi dalle ultime vicende stiamo vedendo che qui purtroppo c'è proprio un qualcosa nel sistema che è tutto sbagliato, e dobbiamo cambiare questo sistema calcio, e per cambiare il sistema ci vogliono persone che sanno di calcio. Grazie,
0: buona giornata mister, grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.
0: Salutiamo mister Sandro Pucheschi, col quale abbiamo fatto un bel punto della situazione, travalicando anche quelli che sono i confini della nostra Serie C, che oggi gioca, grazie al cielo, gioca ancora e ci permette di concentrarci sul campo piuttosto che sul delirio che appunto sta succedendo non nel torneino di calcetto a cui partecipa Sorani, dove spadroneggia con una classe degna del, degna del miglior Roberto Baggio, ma bensì nel campionato di Serie A, quindi tecnicamente uno dei cinque campionati più importanti.

importanti del mondo. Prima di andare in fascia, sentiamoci veramente due minuti, anzi no, facciamo una bella cosa, andiamo a leggervi alcune dichiarazioni che sono arrivate nelle ultime ore, alcune notizie di mercato che trovate su tuttoc.com, su tuttomercatoweb.com. Inizierei da una delle squadre che stasera sarà in campo, ovvero il Renate di Luciano Foschi. Renate che, come vi abbiamo raccontato, arriva dalla bella vittoria di Casarano e stasera giocherà il match di ritorno fra le mura amiche, proprio per il passaggio del turno. Luciano Foschi, tecnico dei Brianzoli, potrebbe lasciare la panchina delle Pantere al termine della stagione. Una delle motivazioni, leggiamo dall'articolo scritto da Laerte Salvini su tuttoc.com, una delle motivazioni sarebbe la necessità di riavvicinarsi alla famiglia. Quindi vedremo che cosa potrà sortire da questa situazione, considerando anche che comunque Renate ad oggi ha ancora le carte in regola per tentare un qualcosa di clamoroso, ovvero la promozione in Serie B. Una delle squadre che invece ha già chiuso la sua stagione e l'ha chiusa anche in maniera piuttosto amara è il Crotone, perché è stata eliminata dai playoff e poi è stata anche penalizzata in vista della prossima stagione. C'è un punto della situazione fatto dai colleghi della Gazzetta del Sud, che appunto fa disegna il quadro della realtà oggi del Crotone della famiglia Vrenna. Ancora non sono arrivate certezze in merito al budget per la costruzione della prossima stagione, budget e anche le strategie. Adesso il club è concentrato sul recuperare tutto il materiale necessario, anche economicamente parlando, per l'iscrizione al prossimo campionato. Poi si andrà a programmare la stagione 26-27. Diciamo che se la prossima stagione si basa su quello che è successo sul finale di questa, quindi con il mancato adempimento ad una scadenza, la successiva penalizzazione, non c'è da aspettarsi niente di positivo, sperando sempre di poter essere smentiti al più presto. Vi ricordo ancora il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Vi ricordo che siamo in diretta su tmvradio.com, sulla nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Adesso ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte di A Tuttaci.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
1: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
0: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
2: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
0: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali.

0: Nazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo, ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altotesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altotesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza e ultima parte di A Tutta Ci di questa mattina, di questo mercoledì 13 maggio 2026. Sono le 10.35, do il buongiorno, ringrazio per aver accettato il nostro invito all'amico e collega Francesco Petrelli. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Luca.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito, seppur in extremis. Francesco, io volevo darti spazio, prima abbiamo sentito Mr. Pokeshi parlare di quello che è successo, che sta succedendo a Terni. Tu per noi, per tutta CIP e TV Radio, sei la voce di Terni e della Ternana, quindi mi sembrava giusto e doveroso darti spazio per raccontare quello che sta succedendo, quello che sta vivendo, soprattutto la città di Terni, che da una parte sicuramente avrà uno scoramento infinito per come si è conclusa questa vicenda, dall'altra probabilmente si sta riaccendendo un briciolo di speranza in proiezione futura, perché almeno si è chiusa una vicenda che era diventata insostenibile.
1: Fondamentalmente ne avevamo parlato già qualche giorno fa, sì. Il fallimento era quasi sicuro, nel senso solamente delle briciole di speranza che avrebbero cambiato il destino ormai quasi segnato della Ternana, che, ripeto, per l'ennesima volta parte da lontano, perché la crisi della Ternana è stata generata nel tempo da troppi sedicenti millantatori, da pseudo imprenditori e da costi di gestione troppo alti, che cambiando tutte le varie società hanno portato alla situazione di oggi. La speranza era poca per un motivo, perché ormai a Terni siamo abituati purtroppo ad illuderci troppo facilmente, ad ascoltare tante promesse, ma questo succede a Terni, ma credo succede in tante altre piazze italiane. Però dove c'è una situazione di depressione economica e sociale, credo che illudere le persone, a maggior ragione il cittadino ci crede pure, mi sembra quanto mai disdicevole. Sicuramente l'amarezza è tanta, ma l'amarezza è anche per quello, come dicevo qualche giorno fa, hanno fatto tutti i giocatori, tutti i dipendenti, che non prenderanno ovviamente una lira, mentre i giocatori comunque attraverso il fondo di solidarietà verranno ristorati. Questo dispiace, è inutile dirlo, ma come siamo stati trattati? Ma fondamentalmente parlo, oltre che da giornalista, parlo da cittadino, perché comunque la Ternana non meritava questo, nessuno aveva chiesto voli pindarici, promesse, ripeto, non mantenute, che erano impossibili da mantenere. E quindi ci ritroviamo qui per l'ennesima volta, anche se il fallimento che successe, eravamo più giovani, sia io che te, circa 30 anni fa, nell'epoca Gelfusa, lì parliamo di due cose completamente diverse, anche se qualcuno in maniera fantascientifica, irrealistica, fantasiosa, vuole accostare i fallimenti sullo stesso piano, onestamente no. In quel periodo purtroppo un grande imprenditore, che poi morì anche di crepacuore, fu promesse non mantenute da parte di amministratori locali, fideiussioni mai erogate, e alla fine si trovò con il fallimento in tasca. Di qua è tutto un processo, ripeto, un processo che parte da lontano, che mi lascia veramente basito e molto dispiaciuto, perché non meritavamo questo trattamento, soprattutto nell'anno del centenario.
0: Esatto, perché poi appunto, come si dice, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Infatti tutto questo pandemonio è arrivato proprio nell'anno del centenario. Francesco, provando a vedere il bicchiere mezzo pieno, adesso che questa situazione, diciamo, si è conclusa nel modo peggiore, ma si è conclusa, pensi che ci possano essere, c'è già sentore di qualche soggetto interessato a farla ripartire questa avventura, questa storia del calcio a Terni?
1: Allora, ci sono in piedi sicuramente perché sarebbe veramente irriguardoso partire dall'eccellenza, non credo che ci meritiamo un epilogo del genere. Ci sono un paio di trattative in piedi, una che si conosce dove c'è sempre dietro il presidente Bandecchi, quindi si parla dell'Orvietana che si è appena salvata nel campionato nazionale dilettanti, mentre ce n'è un'altra di cui ieri ho avuto la conferma, però ovviamente bocche cucite, dove non dovrebbe essere presente il sindaco, presidente e via dicendo, Stefano Bandecchi. E mi viene di fare un inciso su questo, visto che parliamo di calcio. Per me il periodo d'oro della Ternana forse è finito nell'epoca Longarini. E la vorrei mettere sullo stesso piano dei laziali. I laziali hanno tuttora, contestano Lotito che l'ha salvati dal crack Gragnotti, perché se non fosse arrivato Lotito la Lazio avrebbe fatto la fine della Ternana. Non nascondiamoci dietro a nulla, perché tutto quello che è riuscito a spalmare con l'agenzia delle entrate forse non ci sarebbe riuscito nessuno. Lo stesso i Ternani hanno sempre bistrattato il figlio del patron Longarini, Simone Emanuele, però con loro c'era sempre la certezza, la chiarezza comunque di concludere il campionato, e abbiamo fatto circa 10 anni di Serie B, ovviamente sempre a rischio baratro, però comunque abbiamo fatto tranquillamente senza rimanere inghiottiti da debiti creati, ripeto, nel tempo, anche per costi di gestione troppo alti e faraonici all'interno della Ternana. Questo, ci tenevo, Luca, a fare questo sillogismo con due realtà completamente diverse, però credo che sia stato chiaro il sentiment del pensiero.
0: Assolutamente, ma guarda, prima di te abbiamo avuto ospite Sandro Pocheschi che ci diceva, mi dispiace dirlo, ma tutto questo nasce a suo pensiero dalla gestione Bandecchi. Hanno detto lo Stefano Bandecchi che ho conosciuto io non è più lo Stefano Bandecchi che vediamo adesso, purtroppo, mi dispiace dirlo, diceva appunto il mister, ma tutto questo è nato in quel momento lì, perché appunto il mister evidenziava come non c'è stata poi una scelta corretta nella successione alla gestione della Ternana, e da lì poi ci siamo trovati di fronte a questa situazione qui.
1: Certo, condivido pienamente. Sandro Pocheschi è stato l'uomo della prima ora insieme alla Di Ranucci e a Stefano Bandecchi. Ovviamente parliamo di un allenatore istrionico che a Terni si è presentato in maniera molto bizzarra. È stato amato e odiato allo stesso tempo, comunque con noi almeno operatori di informazione dopo i primi tempi di grosso ostruzionismo comunque si è, tra virgolette, più che scusato, si è confrontato, e comunque rimane un ricordo di una stagione, ripeto, bizzarra, dove purtroppo siamo retrocessi, però comunque non è un brutto ricordo. Ovviamente erano i primi tempi di Bandecchi, dove non conosceva nemmeno come funzionava la macchina calcistica.
0: Esatto. Francesco, grazie mille, ci risentiamo presto. Buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata anche a te.
0: Salutiamo Francesco Petrelli, collega da Terni, che ci racconta purtroppo oramai da settimane, da mesi, questa stagione complicata che si è conclusa di fatto ieri con il fallimento del

Se lo stile avesse una classifica, questi ragazzi sarebbero al numero uno ogni settimana. Sono raffinatissimi, elegantissimi, sono profumatissimi. Sono i Duran Duran e Nile Rodgers con il loro nuovo singolo Free to Love.

0: Non voglio fare...
1: Wow, che pezzo straordinario. Duran Duran e Nile Rodgers uniscono pop music e funk music come loro solo fanno fare. Ma vediamo come se la caveranno la prossima settimana nelle charts. Nel frattempo rimanete con noi, altre fantastiche performance in arrivo.
2: Torinese.
0: È di Torino, ti viene bene. Tutto questo per la pubblicità di un profumo che deve, secondo me è anche super buono, cari amici.
2: Non l'ho mai visto in giro.
0: No, c'è un profumo di nicchia, costa anche a cacciarci giù il granone pesante per prenderti quel buon. È buono, chissà come sarà. Solo perché ci sono i Duran Duran, io lo proverei.
2: Dopo andiamo a vedere se riusciamo
0: a trovarlo, poi vi diremo com'è, però. Ora non voglio fare il solito nostalgico, però se tornassimo negli anni 80 saremmo veramente fighi. Cioè negli anni 80 la gente era figa, cioè a livello di abbigliamento. Poi magari è strano perché dici che capelli avevamo, che ero, però in certe situazioni era cool, cioè era peggio secondo me negli anni 2000, nel periodo degli anni 2000 quando si mettevano quegli
2: Buffalo?
0: Dividiamo i settori, le Buffalo era quella idea da gabber da un certo tipo, quelli non erano, io ti parlo di gente di un certo livello, cioè gli anni 80 erano belli, eleganti, andavi agli aperitivi vestiti bene, andavi a cena e vestito elegante.
2: Diciamo che c'era una cultura del bello anche in ogni occasione.
0: Sì. Oggi non c'era per forza questa body positivity dove per forza sei grossa, vai bene, non ti preoccupare. No, non vai bene, cioè nel senso fisicamente non stai bene, quindi di conseguenza che tu poi possa voler in qualche modo migliorare il tuo corpo o accettarlo, quello è un conto, però non puoi dire che uno sta bene o non sta bene. Quindi negli anni 80 magari c'era una cura diversa, però a prescindere da questo, hai visto il video, no?
2: Sì.
0: Volevano imitare quello che era il periodo degli anni 80 anche con le sonorità e la musica, erano figli, belli, punto. Bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di Yes We Are. Intanto sentite, non so, sotto le ambulanze, ma succede ogni tanto. Arrivano anche loro al
2: succede.
0: Mio fianco.
2: Alle ragazze per bene.
0: Va bene, dopo te la metto, già capito, un messaggio subliminale.
2: Proprio subliminale.
0: Che la vuole ascoltare, l'applauso scrosciante dal cielo per Simona Monaco. E io vi do intanto il benvenuto da Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
2: sigla.

L'appuntamento da lunedì al venerdì su Nexun Channel con Yes We Are, con Mauro Caputi e Simona Mona, col canale il 403, quello che state guardando, quindi magari gli amici lo stanno guardando la sera, gli amici lo stanno guardando di giorno, gli amici lo stanno guardando di pomeriggio, gli amici che ci stanno guardando, e dobbiamo ringraziarvi e salutarvi.

0: Perché? Perché ci avete mandato tanti messaggi per il fattore della puntata del gomblotto, dei gomblotti. A quanto pare vi piace tanto, lo so, noi non è che possiamo parlare tutti i giorni di gomblotti, cioè nel
1: No.
0: senso, no, no, possiamo parlare di curiosità, possiamo parlare di più, di chi ne ha di più e nemmeno, in generale di varie
1: Quindi non è
0: cose.
1: venerdì oggi.
0: Ma non è venerdì, ma non è che possiamo parlare sempre di complotti, perché sennò poi dopo
1: Sì,
0: diventa
1: no.
0: noioso anche
1: No,
0: il
1: ma più
0: gomblotto.
1: che noioso, poi veramente poi uno comincia a marciarci dentro, a pensarci forse anche troppo, no, questa cosa.
0: Sì, capito? Anche perché poi dopo, in effetti, tu ci pensi. Cioè, tu ti fermi e dopo inizi a ragionare su ogni cosa. Ah, è un gomblotto. Ah, oh, tu,
1: Allora,
0: allora è così che funziona. Ah, ecco che cos'è successo. Capito? No,
1: no,
0: boh,
1: allora,
0: basta.
1: dipende sempre dall'approccio che hai con le cose. Allora, guardare una cosa in una prospettiva diversa è interessante, è un fattore di crescita. Diversamente, se sei sempre della tua opinione, della tua idea e non accetti, non vuoi neanche ascoltare altre opinioni, altre idee o altre prospettive, rimani proprio nel tuo brodino di gallina
0: Sì,
1: insipido.
0: esatto.
1: Il fatto di non chiamiamolo complotto, non proviamo a non chiamare, altra prospettiva. Ti va a vedere le cose in un'altra cosa, perché voglio dire, se tu prendi per oro colato tutto quello che dicono quelli che parlano di la verità è questa, attenzione, attenzione, cercate di arrivarci con la vostra testa, cercate sempre di avere la vostra sana idea, ma anche di ascoltare quello che magari altre persone che hanno sentito oppure hanno fatto delle ricerche hanno messo insieme, per
0: Certo,
1: avere
0: certo.
1: anche. Invece di fermarci a tipo 180, ne abbiamo 360, quindi avete anche la possibilità di dire: guarda un po' da questa prospettiva, però non ci avevo mai pensato. Ma guarda, ti
0: Ma
1: dirò, ma potrebbe
0: potrebbe
1: anche
0: anche essere.
1: essere, non la
0: Esatto.
1: prendo per buona, ma assimilo questo dato, questi dati potrebbe essere interessante. Ma
0: Sì,
1: cioè.
0: no, ma è come tutto del resto, cioè nel senso fare i boccaloni, come si dice dalle mie parti, cioè credere a tutto quello che viene detto, è da boccaloni, appunto, cioè nel senso viene indottrinato a tanto vale
1: Ma
0: che
1: sai che.
0: ora chiedi e informati, cioè come hai detto tu, uno mi dice no perché gli illuminati hanno distrutto il mondo, ok, fammi capire chi sono gli illuminati, no? Sai che
1: Certo.
0: stavi dicendo?
1: Sai che io sono una abbastanza credulona? Perché dipende dalla fonte. Se me lo dici tu, cioè io ti credo. Non è che vado a. Informare, adesso sì, ogni tanto sì, ma perché mi piace, però se me lo dice mia madre o che ne so, o una fonte che io stimo, io ci credo, cioè non sbaglio magari, perché nessuno è perfetto, magari anche quella persona che io stimo particolarmente può sbagliarsi, ma io credo quello che dice, perché se dovessi partire dal presupposto che non credo a nessuno quando parla.
0: Sì, no, non è. Allora, ok, però ragioniamo anche su un'altra cosa. Io da tuo fidanzato o a casa, mariti, mogli, eccetera, per quale motivo, a parte il discorso più cretino del tradimento, ma per quale motivo dovrei dirti una menzogna o dirti qualche cosa per cui non dovresti crederci? Credo. Perché se io ti dico, guarda che ieri hanno, non lo so quale potrebbe essere, cioè non è che te lo posso dire per mentirti, mentre un altro che magari va in televisione o viene, ti si avvicina perché vuol fare politica o vuol fare qualche cosa, è normale che magari ti racconta, ti può raccontare una verità che non è la verità. Ma che magari devi andare cioè, che motivo avrei io di
1: No,
0: darti,
1: no, infatti, che
0: dirtela.
1: probabilmente invece se poi scopriamo che non è così, è semplicemente perché magari a te non, magari tu non hai verificato la notizia oppure te l'hanno
0: Esatto,
1: venduta in un determinato
0: sì,
1: modo.
0: esatto. O
1: Sì,
0: sono
1: no, ci sta.
0: boccalone io di
1: Perché la persona
0: conseguenza.
1: che te l'ha detto è una persona di cui tu ti fidi e stima.
0: E
1: Cioè,
0: dal.
1: sempre lì, magari anche tutti noi dovremmo verificare le
0: E a noi
1: notizie.
0: Sherlock Holmes insegna questo, dalla serie che stiamo vedendo. Se tu hai la conoscenza, quindi se tu hai la cultura, la capacità di aver letto, comunque in generale imparato cose, è difficile che te freghino. Cioè, a me quando hanno fregato, quando sono entrato in un settore non mio, E ti faccio esempio quello della,

0: la nautica che non conosco.
1: era ancora
0: Ero ancora
1: inesperto.
0: posso sapere, posso conoscere, ma questa cosa poi mi ha portato a farmi fregare, perché che purtroppo la gente è una frega, cioè te frega, cerca di, soprattutto quando riguarda dei soldi, cerca di fregarti. E nonostante intelligenze artificiali, nonostante tutto quello, determinate cose le fai solo con l'esperienza.
1: Sì.
0: Perché se tu vai a chiedere a ChatGPT, a Gemini, a quelli che sono delle informazioni, loro ti dicono quelle che sono le cose che gli sono state insegnate in generale. Ma se io ho chiesto a ChatGPT che problema ha la mia macchina, ChatGPT mi ha detto fermati immediatamente perché stai per esplodere. Cioè, probabilmente quella è il finale, quello, se non vai avanti, ma no, non è reale.
1: Certo, è chiaro.
0: Perché ti danno lo stesso nella nautica. Ah, quanto costa portare una barca? Ti costa tantissimo, ti costa 6.000 euro. Poi dici, ah, ok, allora quando mi hanno chiesto X vuol dire che va bene, no? E allora ecco lì che poi ti fai fregare perché vieni fuorviato dalle
1: Io posso
0: cose.
1: dirvi una cosa, purtroppo impariamo sempre dalle batoste, sempre, mai una volta che si impara, puoi imparare una lezione da qualcosa di
0: Bravissimo,
1: positivo, ok?
0: esatto.
1: Però piccola lezione number one, lesson number one.
0: Lesson number one, sì, dici.
1: Se c'è qualcuno che vi chiede soldi costantemente, no, ma devi darli subito, no, no, ma se non mi dai subito questi 1.000 euro, perdi questo, se non mi dai subito queste
0: Esatto,
1: cose,
0: brava.
1: no, non c'è tempo, beh, fermatevi.
0: Brava, brava,
1: Fermatevi,
0: brava, brava, brava.
1: fermatevi. Se c'è qualcuno, se è qualcosa che potete avere tempo di riflettere, se c'è qualcosa che potete, allora se qualcuno vi chiede i soldi subito, veloce, e poi ve ne chiede ancora perché la stima erano 3.000, però le vuole tutti e subito, fermatevi, non dategli una
0: È
1: lira,
0: vero,
1: non
0: vero,
1: dategli una lira
0: vero,
1: perché è un buffone.
0: vero. Perché mi sta fregando? Dai, ti metto la canzone che volevi, maschia,
1: Sì.
0: maschia, maschia.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di

0: Alia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Sì, o sia per denti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce, siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Quando vuoi siamo pronti, Michael.
3: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
3: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
3: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
4: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
5: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
6: Tu hai una luce molto speciale.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Non vedo l'ora, no, scusami, stavo dicendo vai, vai.
1: Ci sono solo tre cantanti che mi fanno venire i brividi. Michael Jackson, George Michael e Freddie Mercury.
0: Ok.
1: Queste sono tre voci diverse, tre cantanti comiche, ma sono assurdi. E tutti e tre mi provocano reazioni diverse. Devo dirti che Michael Jackson, che ho conosciuto all'età di 14 anni, perché più o meno, amico mio, Michael, l'ho conosciuto tramite una mia carissima amica, che è stata lei a farmi conoscere questa voce, questo cantante, e da lì ovvio ne sono rimasta affascinata, ne sono rimasta colpita. Ho, come tante persone, non sono una che si strappa i capelli per nessuno.
0: Beh,
1: no, non sono una di quelle,
0: ma porto
1: un amore e un rispetto e come sento Michael, mi mette una pace.
0: Sicuramente questa è una canzone che ti mette decisamente pace o ti fa star bene. Il video che avete visto intanto è ufficiale, è uscito un paio di giorni fa su proprio il canale YouTube di Michael Jackson, dedicato a Michael Jackson, è proprio ufficiale, quindi
1: bellissimi.
0: Su di questa canzone
1: sono straordinari ballerini,
0: sì, è veramente molto
1: bello vedere, ed è molto bello saper poter ballare le sue melodie, che non è facile, cioè, voglio dire,
0: no, è che devi essere un bravo ballerino, cioè è facile, facile imitare le classiche cose, menate qua, capito che...
1: Sì, anche Homer Simpson lo sa fare.
0: Esatto, cioè, però ballare è un'altra cosa.
1: Il trailer
0: che abbiamo visto prima, appunto, riguarda il film Michael, che Simone andrà a vedere mercoledì, e poi non vedo l'ora di capire che cosa mi dirà. Ora, lo giudicherà in base all'adolescente che era Simona a quegli anni, quando ha conosciuto Michael Jackson, ha amato Michael Jackson, e quindi lo giudicherà a livello emotivo e d'affetto, oppure lo giudicherà in maniera critica e senza avere influenze da nessuna parte, o lo giudicherà in base a quelle che sono appunto le lacrime, chi lo sa. Questo è da tutto da vedere. Ovvio che è uscito il film, qualche critica c'è già stata, un po' di movimenti strani, persone che ovviamente l'hanno detto, fatto, c'è già stata. Intanto l'attore protagonista è Jafar Jackson, che è il nipote di Michael Jackson.
1: Sì, è il figlio di chi?
0: Quante domande fai?
1: Aveva un po' di fratelli.
0: È uno dei mille fratelli. Capito?
1: Quindi è figlio di qualche fratello maschio. Lui aveva due sorelle. Janet,
0: i Jackson Five erano cinque, cioè cinque Jackson Five.
1: Sì, più due sorelle.
0: Più due sorelle, la Toya e quell'altra, Janet.
1: Ma se lui si chiama Jackson in cognome, è figlio di fratelli maschi.
0: Ma anche la Toya Jackson e Janet Jackson. Dici, però poteva aver preso il cognome del padre. Vabbè, comunque sarà uno dei fratelli. Bene a Freddie Mercury, vogliamo bene a Michael Jackson. Abbiamo vissuto con lui l'adolescenza e quello che è il suo percorso. Quindi vedere una figura genitoriale o una figura che in qualche modo fa del male al nostro Beniamino, è normale che qualcuno lo odiare.

0: Però dall'altro lato, se non ci fosse stata quella figura, sarebbe mai diventato Michael Jackson? Sarebbe mai diventato Elvis? Mo, che poi anche lo stesso, vedi, tu si accusa il padre di Britney Spears o il fidanzato di, come si chiama, di Amy Winehouse, i genitori di Amy Winehouse, cioè tutto, ogni artista, ogni grande artista ha avuto qualcuno che gli ha fatto del male, ma è credo che sia nella natura umana, nella human nature, nel senso che quando poi va a finire male, va a finire male. Cioè, Ozzy Osbourne si è fatto per 1000 anni, ha avuto la moglie che gli è sempre stato dietro, magari ha fatto alti e bassi, ma lui non si è mai spostato. Capisci? Cioè, addirittura su Michael Jackson potresti farci una puntata dei complotti, perché su Michael Jackson il complotto era bello forte, cioè si diceva che fosse veramente a rischio di vita quel povero Michael Jackson.
1: I complotti verso Michael Jackson sono iniziati con il padre. I complotti verso Michael Jackson, parliamo di complotti, cioè qualcosa volto a far del male. Il complotto, cioè a manipolare la realtà, a manipolare quello che potrà essere il futuro. Perché chi di noi, se io mi sono sempre chiesta come può un uomo avere questa voce. È sicuramente un uomo delicato, molto magro, una voce d'angelo, però è un uomo. Come fa Michael Jackson ad avere questa voce, ancora una chiamata voce bianca? Cioè, come se Michael non si fosse mai sviluppato in un certo senso, perché quando ti sviluppi comunque un tono della tua voce si abbassa.
0: Allora, però c'è un pezzo in cui si dice che Michael Jackson avesse un'altra voce, cioè nel senso, lui la sua voce da uomo ce l'aveva, poi cantava in falsetto, cantava con un'altra tonalità,
1: Arisa e Luca Laurenti.
0: Sì, esattamente, ma se ne parlava perché in alcuni concerti lui cambia la voce, cambia il tono di voce. E lo senti anche quando alcune volte ha risposto al telefono in cui parlava normalmente, poi dopo cantava in altra situazione. Ma le cospirazioni vanno oltre a queste cose su Michael Jackson, e sono le cose che poi lo rendono immortale.

0: Era tanto che non guardavo questo video e non ascoltavo questa canzone Supreme di Robbie Williams. Sempre bella. Lui è un altro di quei cantanti che ha faticato tanto, se ne è parlato tanto per arrivare poi a ottenere il suo successo, però evviva Robbie Williams. Sì, interpretava un po' appunto il... Jackie Stewart, credo interpretasse un campione del,
1: di automobilista. Ma sono messa bene con i basettoni.
0: Sì, vabbè,
1: vedi, cioè, tu come lo metti, lui sta sempre bene.
0: Sì, è sempre figo. Cari amici, stiamo chiacchierando un pochino sul discorso Michael Jackson. Perché? Perché lei andrà a vedere il film mercoledì, poi quando ritornerà ci dirà com'è, come non è, ci darà un po' di pareri, ma visto che vi piacciono i complotti e Michael Jackson è al centro del complotto, perché, ma soprattutto per la sua morte, perché che cosa succede? Michael Jackson, che era diventato abbastanza potente, esatto, e sarebbe stato ucciso. Perché? Perché criticò pubblicamente la Sony, che è la casa di produzione.
1: E non fu neanche l'unico a farlo.
0: Definendola malvagia, accusandola di avergli sottratto il suo lavoro. Perché? Come funziona? Tu prendi, fai un disco. Ah, te lo produco io. Tu, Simona. Bene, io arrivo, ti do il disco, tu me lo produci, lo fai uscire e via. Bene. Chi l'ha scritto sto disco? Mauro Caputi. I diritti di chi sono? In una clausolina piccola in fondo di Simona. Quindi magari tu sei giovane, sei piccolo, il padre accetta soldi, accetti dei soldi in più, quelli te lo pagano tantissimo, tu vedi 100.000 euro davanti e allora dici, oh, sono 100.000 euro, magari sono 100 milioni se avessi mantenuto le cose tu, no? Quello che è successo a Elvis, tutto quello che, come al solito, le case di produzione cercano di fregarti in qualche modo, perché giustamente fanno i loro interessi. Bene, quindi quello è venuto fuori, lui aveva tutto, aveva perso tutto, ma denunciò lì come l'industria distruggerebbe gli artisti, soprattutto quelli neri, ruberebbe i loro cataloghi e controllerebbe la loro immagine. Quindi se tu sei impostato in quella direzione... devi stare in quel mondo, devi stare con quell'immagine come ti viene imposta, e abbiamo visto, ti ricordi, anche Queen è successo, sì, a tutto quello che è il mondo musicale. Disse ai fan: vogliono uccidermi, quello fu chiaro il messaggio, ripetendolo più volte, e pochi giorni dopo, ahimè, non c'era più, era morto. Michael Jackson cosa fece? E se ne parla, credo che se ne parli anche nel film. Acquistò il catalogo intero del valore di centinaia di milioni di dollari. Lui ne guadagnò tanti, disse che con i soldi mi compro tutto il catalogo. Aveva la musica dei Beatles, aveva un sacco di musica che poteva lui liberamente poi decidere se darla gratuitamente o non gratuitamente, o farla pagare a chissà quanti soldi, no? Quello che vedi è successo anche adesso con Trump, no? Cioè, dove lui ha utilizzato delle canzoni e gli artisti sono andati là e gli hanno detto: oh, canzone.
1: Sì, anche, cioè, perché non è molto amato.
0: Esatto, non usare la mia canzone. Quello era il...
1: Nessuno vorrebbe essere associato.
0: Allora, alcuni sì, considera che se pensi a Kanye West... che dopo quello che è successo, quello che si è associato tanto a Trump e è uscito fuori con una maglietta, non mi ricordo quale, a Milano Fashion Week, dove White Lives Matter, che era il contrario di Black Lives Matter, cioè la vita dei neri conta, e lui si mise una maglietta, lui da nero, con la vita dei bianchi conta, cioè proprio contro quello che era successo ora. Né da una parte né dall'altra, però capisci che cazzo che impatto, capisco che tu voglia dare un impatto grande. E anche il discorso, vedi, per esempio, della famosa Michael Jackson vuole diventare bianco, era perché lui aveva la vitiligine, non perché voleva diventare bianco, poveraccio, anche lui, no?
1: Sì. E guarda, io sto pensando a Kanye West, che ne sta veramente adesso delle cagate che fa, dà la colpa al fatto che è bipolare.
0: Sì, adesso fai una cagata, sono bipolare.
1: L'Inghilterra sì, lo ha bandito, tu, e poi anche un altro paese l'ha bandito, non lo vuole più. Ragazzi, da qualche

0: parte lui deve dire: io devo mangiare, devo in qualche modo sostentare le mie
1: Sì,
0: Rolls Royce.
1: no, ma ha perso un sacco di contratti, eh. Ha perso quasi 47 contratti più
0: Ma io
1: quella
0: sono.
1: Adidas l'ha eliminato,
0: Ma
1: altri
0: io
1: l'ha
0: sono. Ma
1: eliminato,
0: io
1: ha
0: allora,
1: perso un sacco di
0: quello che.
1: schegole per la
0: Sì,
1: mia
0: però
1: guarda, mi sta bene.
0: esatto, sei veramente fautore della tua rovina.
1: Certo.
0: Cioè, perché se davvero non stai bene e ci può stare, ti fai curare,
1: Cioè.
0: perché cioè, non è così. Una volta che individui il problema, la cura c'è, soprattutto per la bipolarità, ci sono delle pastiglie apposta per curare questo squilibrio. E quindi voglio dire, non hai nessuna giustificazione, ma nessuna
1: No,
0: giustificazione.
1: vabbè,
0: Quindi io non
1: tornando a
0: ho.
1: Michael Jackson,
0: Sì, sì,
1: tornando a
0: sì, sì.
1: Michael Jackson, giustamente dopo quello, l'acquisto di queste discografie, quindi avendo tolto potere alla Sony, casualmente, vedi un po', sono iniziate le cause penali, le cause legali, le campagne mediatiche contro di lui, gli hanno lanciato addosso una vagonata.
0: Che poi post mortem i bambini hanno rivelato che sono stati costretti dai loro genitori a dire che Michael ha abusato di loro per avere un sacco di soldi. Da
1: Da qualche parte qualcuno è arrivato a dire:
0: qualche parte
1: ok,
0: qualcuno morirà
1: dobbiamo.
0: male e andrà all'inferno.
1: Ma andando di fare, ma tanto sono cose talmente potenti come genere, che tu torniamo sempre a ripetere il discorso. Vedi, per quello entra in gioco il mondo dei complotti, perché anche la musica è una casta. Anche la musica, come il petrolio, come altre situazioni economiche, come il mondo del farmaceutico. Ora, tu immagina se il mondo farmaceutico qualcuno volesse dire: no, non vendiamo più la tachipirina, o quello che è successo, che dei medicinali
0: O
1: vengono
0: peggio,
1: acquistati per essere rivenduti al
0: al
1: triplo
0: triplo.
1: perché sai, i medicinali salvavita. Non te lo puoi permettere? Peccato, muori. Cioè, e allora tu dici: ma queste persone non hanno una coscienza? A quanto pare no, a quanto pare il dio denaro, o magari quello che è il mondo della finanza, non se ne fregano. Cioè, ti ho detto, ci sono persone che ti fregano magari 2.000 euro. Guarda quello, il caso che sta succedendo, che lo hanno parlato le Iene, no? Di quello, non dico i nomi perché non vorrei poi dopo rischiare
0: M.
1: qualsiasi
0: A.
1: roba. Esatto, no, scommè, gioco, carte, no, datemi i vostri soldi, facciamo una mega scommessa generale, poi vinco, vado a giocare a
0: Sì,
1: poker,
0: perché sì,
1: eccetera,
0: che poi la realtà
1: bellissima.
0: delle cose è sempre quando, cioè, non mi ricordo chi lo disse, la banalità del male, no? È proprio, cioè, ne hanno fatto anche un libro, probabilmente un grande scrittore ha coniato proprio questa, che c'è dentro tutto, la banalità del male, ciò significa che questo arzigogola tutti i suoi sproloqui fatto, tira in ballo anche Gesù, tira in ballo la nostra cristianità, tira in ballo qualsiasi
1: Bello,
0: cosa,
1: tiene in ballo Gesù, è
0: sì,
1: bellissimo.
0: tutte queste cose
1: Caro Gesù,
0: perché ha
1: caro
0: sempre un
1: Gesù.
0: ascendente, no, su molte persone, Gesù, la famiglia, eccetera. Ma più banalmente i vostri soldi se li gioca a carte, se li gioca al vizio del gioco, è un ludopatico bugiardo. E quindi questa cosa, raga, non li vedrete mai più i vostri
1: No,
0: soldi.
1: adesso sicuramente poi bisogna
0: Un
1: capire.
0: ludopatico bugiardo è un drogato,
1: È
0: perché è un
1: praticamente
0: drogato?
1: la
0: Cioè lui
1: stessa
0: si è
1: identica cosa, non cambia
0: inventato
1: nulla.
0: tutte
1: No.
0: queste meravigliose parole, ti riesce a essere molto persuasivo, quanto pare, parla di Gesù e di famiglia, che sono i capisaldi per tantissime persone, datemi i soldi perché con questa cosa riesco a farvi. Ma signori miei, c'è gente che gli ha dato tipo 100.000 euro e ne ha presi 30. Marca, ma che cosa? Se avete 100.000
1: Bra,
0: euro.
1: esatto, quello mi domando: se io avessi 100.000 euro, cioè, se li devo investire piuttosto, allora se mi devo far fregare da qualcuno, almeno mi faccio fregare da
0: Dalle
1: qualcuno,
0: banche.
1: no, sì, appunto dalle banche, o dico, sai, investo tutto in petrolio perché quello lì,
0: Il bot, gli imbiteli, come si chiamano lì
1: vabbè,
0: quelli?
1: quella è la sua cosa, i più si botti, i più sicuri di
0: No,
1: tutti, che cazzo vuoi
0: quell'altra
1: avere?
0: cosa.
1: No, va in finanza a New York. e investi in qualche azienda di quelle super mega, allora dici, sai, me li rischio così, ma darli a uno che poi se li gioca a carte o comunque ci sovvenziona la campagna o altro,
0: Ma
1: invece che
0: lui ha
1: porca
0: trattato
1: paletta.
0: queste brave persone come il suo bancomat personale.

0: quello è il
1: Per
0: problema.
1: poi cosa? Per poi mangiarsele, perché ovviamente se le pure mangiati, e giocare a... Ciao ragazzi, mi rendete conto che voi vi avete dato a questa persona i risparmi di una vita e quello in mezz'ora se li hai persi tutti giocando a poker. Cioè,
0: Beh,
1: non è
0: sì,
1: altro. La banalità
0: veramente.
1: del male è che questa persona è un ludopatico bugiardo e non li vedrete mai più.
0: Vacce piano,
1: Non ho
0: tu
1: fatto
0: non esisti, hai
1: nome.
0: capito?
1: Io se non ho fatto nome potrebbe essere chiunque.
0: Vabbè, certo, potrebbe
1: O
0: essere
1: perché era sul
0: io.
1: ludopatico o sul bugiardo
0: No,
1: la
0: perché
1: cosa?
0: queste persone poi ti arrivano per caso, finisce, poi ti fanno bum bum bum bum di quello che te perché ti fregano i soldi pure a te. Quindi.
1: Vabbè, non c'è una lira, quindi che, no, comunque sia, è così.
0: Certo. Va bene, comunque è così. Quindi va bene il. Tornando a Michael Jackson, invece. Tornando a Michael Jackson, invece.
1: Sai che così, mi sono documentata sul
0: Sì,
1: fatto che
0: di.
1: a quanto pare è stato il dottore di Michael Jackson, certo Conrad Murphy, Murray penso, che è stato quello che ha soccorso Michael, si dice che è stato quello che ha ucciso Michael,
0: Esatto, sì.
1: quindi probabilmente la sua famiglia adesso è fantamiliardaria perché la Sony ha detto vabbè, sac devi sacrificarti, tu uccidilo, noi faremo la tua famiglia, la famiglia più ricca d'America, ma tu finisci in galera perché ci devi liberare di Michael Jackson, probabilmente è andata pure così. È stato lui a dire che il padre di Michael Jackson gli somministrava quelle cose per non far crescere Michael, inibitori,
0: Ah,
1: ok? Però non c'è in realtà nessuna prova scientifica. Lui lo dice e molti dicono che sia sempre, faccia sempre parte del suo gioco per rimanere a galla in qualche modo, per incuriosire le persone, quindi inventa. Essendo stato lui medico personale di Michael Jackson, inventa queste bugie per insomma, attirare ancora un po' l'attenzione su di sé. E però non c'è, cioè, Michael, cioè di vero che Michael aveva grossi problemi di acne da bambino e allora prendeva queste medicine di solito, che si dice avesse per curarla. Però mi sono sempre chiesta perché Michael fosse così bello e avesse trovato orribile invece il suo viso, ma viene sempre, questo è realmente, l'ha detto lui a Oprah Winfrey, no, Oprah nel 1993 fece questa meravigliosa intervista dove denunciò gli abusi del padre e lo stesso padre, quando è stato chiamato per, diciamo, replicare su questa cosa, lui ha detto chiaramente sì, io frustavo i miei ragazzi con una... con la cintura, con la cinghia o con un rametto, un ramo di un ramoscello, se quei fuscelli, che comunque sono
0: Un fuscello,
1: strapettate,
0: che so.
1: perché? Perché era l'unico modo per tenere a bada cinque ragazzi, no? Farli diventare dei grandi professionisti e con la mia educazione, col fatto che io li ho educati così, sarò stato anche un padre severo, ma devo tenerli fuori dalle gang,
0: Certo, dai guai,
1: dai
0: certo,
1: guai.
0: sì,
1: Quindi
0: questa è un po' una
1: era
0: scusa,
1: l'unico modo, però dall'altra parte c'è veramente l'idea di un padre, vedi come dicevi giustamente tu, c'è la diversità tra il fatto di quest'uomo con la sua severità ha creato quello che è Michael Jackson. Dallo stesso tempo era un padre crudele, perché a Michael ogni volta che vedeva il padre gli venivano i conati di vomito, lui era terrorizzato, calcolando che era un bambino molto piccolo. Quindi vedeva
0: Sì, perché
1: venire
0: comunque
1: frustati i
0: vedi.
1: figli, i fratelli, cioè per lui questo era comunque un abuso, parlando poi.
0: Punirne uno per farci 100.000. No, hai ragione,
1: In
0: nel
1: contrasto
0: senso.
1: che l'uomo che ha creato la più grande pop star del mondo è stato anche colui che ha segnato irrimediabilmente la sua salute mentale. Perché? Perché lo prendeva anche in giro. Lui era piccolo e aveva il naso a patata, il
0: Sì,
1: classico naso
0: sì, sì,
1: negroide,
0: sì, sì, sì, sì.
1: e lo chiamava Big Nose. Lo chiamava grande naso, però ragazzi, cioè, come tutti, come anche i cuccioli di cane e di gatto, cosa sono subito di cane? Perché è la razza di cui mi intendo più. Quando sono piccoli hanno le zampotte grosse, le orecchie grosse, la coda, poi tutto cresce e tutto
0: Si amalgama
1: si amalgama.
0: nel.
1: Michael probabilmente era piccolo, aveva questo naso a patata perché era piccolino, quindi aveva questo nasone, probabilmente, io l'ho sempre trovato delizioso, però vabbè, crescendo poi si è omologato questo naso, cioè lui è cresciuto intorno a questo naso che è rimasto così.

0: e quindi aveva il senso. Cosa ha fatto lui? Lui ha cominciato a rifarsi il naso, quante operazioni chirurgiche.
1: Tante,
0: a un certo punto gli hanno detto: Michael, o la finisci o non hai più cartilagine e ti crolla il naso, cosa che secondo me gli è successo. Infatti andava sempre in giro, te lo ricordi?
1: Sì, una sorta di cerotti, perché, mascherine,
0: perché a livello di salute mentale il padre lo ha devastato, lo ha completamente devastato. Tosta. Quindi non si piaceva, non si piaceva allo specchio, quindi ha cominciato con queste operazioni al suo viso, e per me era un uomo bellissimo comunque.
1: Beh, sicuramente non era la mamma, non era una brutta donna, il padre questo non lo so, comunque anche Janet, lo stesso Janet Jackson, comunque si è avvicinata molto anche al discorso di plastica del fratello,
0: alla toia molto di più, ma perché dovevano per forza, se volevano mangiare e lavorare, essere il più simili possibile al fratello.
1: Certo, sì, perché comunque la canzone Scream, mi ricordo, di Michael Jackson e Janet era molto figa, era molto bella. Era un periodo sicuramente non facile. Mettiamo un po' di musica, poi torniamo in studio. Gonna make you sweat.

Scappa da bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di b

0: Scatman bis, che mi stavi dicendo fuori onda che è un
1: balbuziente,
0: è un balbuziente, quindi è uno scioglilingua per
1: che il logopedista insegnava a lui per avere il controllo sulla sua lingua, e lui però è un balbuziente.
0: Ma pensate bene, questa cosa
1: Scatman
0: che non sapevo.
1: Scatman significa
0: balbuziente, quello che balbetta. Allora ti faccio una domanda, attenzione cari amici, intanto benvenuti, se vi siete appena collegati, siamo appena entrati più o meno nell'ultima mezz'ora di programma. Sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, Yes We Are il programma che state guardando, e Nexun Channel è il canale che appunto vi tiene compagnia a tutte le ore sul 403 in televisione. Allora, la domanda, o meglio il raffronto, perché c'è una parte che viene dal mondo della la critica, no? I critici che sono andati a vedere al cinema e l'hanno criticato in una maniera, poi c'è il pubblico invece. Il pubblico invece l'ha accolto in una maniera completamente diversa, tanto che in alcuni cinema in giro per il mondo, che possa essere in America, come si chiama, alle varie premiere, la gente non smette.

0: E poi non andava via. Cioè, nel senso, il film è piaciuto così tanto, ma forte anche della colonna sonora e dei titoli di coda che, come sapete, durano tanto e che contengono ovviamente le canzoni di Michael Jackson, la gente per i 20 minuti successivi era all'interno del cinema a ballare e cantare, l'avevamo già accennato anche
1: L'altro
0: l'altra
1: giorno.
0: volta, no? L'altro giorno. Quindi c'è questo raffronto strano tra la
1: Ma
0: critica e il
1: mi
0: pubblico.
1: piace questa cosa. Dalla serie non me ne frega niente di quello che scrivi, non me ne frega niente se denigri. Noi amiamo Michael Jackson e questo è il nostro, è dimostrare il nostro amore nei suoi confronti. Poi il film, non il film, uno deve fare anche il suo lavoro, però tendenzialmente poi cioè, c'è una, uno, devono sempre questi recensionisti stare magari nel sì, nel no, cercare di avere un gusto un pochino più critico e super partes, magari.
0: Sì, probabile,
1: Però
0: certo.
1: è bellissimo quando non te ne frega niente. Ma va bene, fai il tuo lavoro, ma io me lo sono guardata, io in quel momento ho rivisto la mia giovinezza, ho rivisto quanto ho amato Michael Jackson in quella canzone, quanto questa canzone mi abbia fatto sentir bene e poi i risultati sono questi. Ma mi piace moltissimo questa cosa, quando la critica cerca di insegnarci come guardare le cose quando noi le guardiamo con la nostra testa e il nostro cuore e avviene
0: Esatto, allora
1: tutt'altro.
0: lì vedi, entriamo in un meccanismo che però è giusto quello che tu stai dicendo, però dall'altro lato è come ti piace vincere facile, cioè è normale che se tu mi metti fai fare a un attore tutti i video, racconti la storia, sì vabbè ok, poi ci metti tutti i video delle canzoni più famose che ci hanno fatto ballare. E poi titoli di coda mi metti come se fosse un concerto, cioè nel senso, abbiamo parlato di Kanye West è venuto a Milano al Forum da Sago, ma è presente, ha premuto play sulla console messa sul palco e il suo concerto è stato quello. Cioè, manco in playback, perché lui faceva finta di cantare, ha fatto intro, robe, bu bu bu bu bu bu, è salito, play, boom, a parte il concerto la gente si è ascoltata un'ora e mezza di concerto registrato dove lui manco ha cantato, ogni tanto saliva sul palco, alzava il braccio, cioè, quindi vinci facile, no?
1: Prendi per il culo la gente ha mai preso per il culo, ecco, questo è
0: Esatto, e
1: sicuro.
0: lo stesso al cinema, cioè tu nel senso vai lì, è normale che la gente non si alza se tu mi metti 20 minuti delle più belle canzoni di Michael Jackson, perché me dovrei andare via, me le ascolto, è bello l'ascoltare. Quindi
1: Allora, la scelta stilistica della produzione, comunque di chi ha messo in piedi questo film, deve essere per forza ben precisa. Non fai un colossale o comunque non crei qualcosa così a caso. Secondo me hanno avuto delle idee, poi non lo so, non ho seguito le varie, come si dice, interviste,
0: certo.
1: però penso che a volte sembra che Michael Jackson sia morto ieri.
0: Sì,
1: Se
0: mamma.
1: ne dice ancora, e uno è ancora in testa
0: Io ero
1: perché.
0: appena arrivato in America, quando morì Michael Jackson, io me lo ricordo perché ero appena arrivato in America, e allo Staples Center a Los Angeles, veramente cioè c'era una processione allucinante, capito? Quindi è vero, sembra morto ieri, però la gente lo ama ancora.
1: Vende ancora tantissimo. È uno forse ancora dei cantanti che vendi di più al mondo in assoluto, ne parlavamo non più tardi di un mese fa, che è venuta fuori la classifica dei cantanti che vendono di più, lui è il primo, è al primo posto, che vende ancora tantissimo, nonostante sia morto nel 2009, se non
0: Sì,
1: ricordo male,
0: 2009, 2009.
1: però sembra ieri. E il fatto di tornare a parlare, a speculare su gli abusi del padre, la Sony, probabilmente hanno voluto creare un film che non dico che fosse la favoletta, ma che racchiudesse delle cose positive,
0: Positive, ok.
1: perché a volte, ripeto, non si ha sempre bisogno di odiare qualcuno. Tutti sappiamo, perché nero su bianco, se andate anche su googolate, vi dice tutto, vi dice cosa ha fatto il padre, vi dice cosa Michael al momento del suo testamento, che lo ha escluso completamente, lasciando come unico erede la madre e un fondo fiduciario ai 3 figli. Tutti
0: A proposito dei 3 figli, poi ti faccio la domanda, dimmi.
1: alcune cose di beneficenza, associazioni di beneficenza, e basta. Cioè,

0: passato metà della sua vita il padre a essere il
1: Fregare i
0: comandante.
1: soldi.
0: In realtà
1: Ok.
0: lui erano, come diceva Michael Jackson, erano il gruppo più conosciuto al mondo, ma loro ricevevano una paghetta mensile o settimanale, ma pochi spicci, che il padre reinvestiva tutto e comunque accumulava tutto. Ovviamente lui faceva una vita da nababbo perché non aveva anche le
1: Veniva dalla
0: percentuali.
1: fabbrica, cioè diceva io non voglio più lavorare in fabbrica di metallo.
0: Veniva dalla fame più nera, permettetemi, e quindi lui no, ovviamente non prendeva la percentuale che prendeva, non prendeva una paghetta, lui prendeva un vero e proprio stipendio da signorone, tant'è che sigari costosi. La sua vita è cambiata completamente e ha portato anche, ma ha accumulato anche una ricchezza che però non era, era gestita da Joe Jackson, ma non era di Joe Jackson. Quando
1: Scusa, domanda, no, ti chiedo perché ti vedo appassionata e lo sai. Ora, qual è il limite tra, cioè, se io sono Joe Jackson, adesso non voglio andare per forza per proteggere Joe Jackson, però, ora, tuo padre, tua madre, mio padre e mia madre ci hanno dato degli insegnamenti, no? Ora, se è lui che ha preso dei figli adolescenti nel bene e nel male, con la cattiveria o non la cattiveria, però ha preso, li ha fatti diventare un'azienda, ok?
0: Sì.
1: Perché non si dovrebbe prendere i suoi
0: Allora, i
1: guadagni?
0: problemi,
1: Cioè è
0: ma lo
1: lui
0: fa.
1: che li ha fatti, se no
0: Sì.
1: sarebbero stati quattro figli scappati di casa in mezzo alle gang a farsi
0: È
1: sparadietro.
0: giusto, ma è giusto così. Probabilmente nella sua testa, più soldi dava ai figli, più questi potevano spenderli in maniera
1: Errata,
0: più sbagliata, perché
1: certo.
0: erano probabilmente, non voglio nemmeno stare io dalla sua parte, però probabilmente ogni pastore conosce le sue pecore, nel senso, so che testa hanno i miei figli, conosco i miei figli, se gli do qualcosina in più, cominciano a comprare cose, a montarsi la testa ed è la fine, devo
1: Certo.
0: tenerli a stecchetto. Probabilmente è andato così, ovviamente, però da una parte tu dici, cazzo, la fatica la facciamo solo noi, facciamo tutto noi, la testa dei ragazzi,
1: Certo,
0: a noi ci
1: certo.
0: dai gli spicci e tu però ti compri cose, fai, cioè, com'è questa disparità? Se tu senza di noi non saresti nulla, gli figli. Diversamente il padre, no, voi senza di me non sareste nulla.
1: Certo.
0: Quindi c'è una cosa, l'unica cosa che Joe Jackson non ha mai fatto è considerare la diversità tra un figlio e l'altro, cioè l'estrema delicatezza e sensibilità di Michael Jackson, traumi che lui poi si è portato con.
1: Dietro,
0: Lui
1: certo.
0: cosa ha fatto Michael Jackson? Michael Jackson ha per metà della
1: Chi?
0: sua. Michael
1: Ah,
0: Jackson
1: ok.
0: ha passato metà della sua vita a spendere i soldi che il padre aveva messo da parte, li ha scialacquati, ha speso delle cose più impensabili, comprava in maniera compulsiva, perché comunque qui nella sua testa quelli non erano, cioè erano soldi suoi, era il suo diritto spenderli così. E l'altra metà della vita a costruire invece qualcosa di interessante. Neverland è stata costruita come se fosse un bambino, lo sappiamo perché ed è
1: Non
0: vero.
1: avendo avuto infanzia, aveva voglia di giocare. Ho gli skate e mi posso permettere di
0: E
1: anche
0: lo
1: lì.
0: stesso, avendo avuto comunque, erano molto ricchi, avendo avuto una vita di privazioni, perché
1: Sì.
0: fino all'84 poi ha licenziato il padre, era sotto scacco del papà, non avevano una lira i ragazzi, e quindi una vita comunque di privazioni, lavorare duro, schioppettate sulle gambe. E poi per non avere niente, ha detto che ha speso, ci spendeva cifre folli, proprio come una liberazione
1: Sì, da
0: dalle
1: tutto.
0: privazioni che il padre
1: Ecco, per
0: infliggeva
1: esempio,
0: loro.
1: altra cosa, i fratelli, no? Finito Michael Jackson, finiti anche i fratelli. Cioè, nel senso, Michael Jackson va via dai Jackson 5, rimangono in quattro, Michael Jackson ha la sua carriera, gli altri quattro in qualche modo devono campare. È giusto? Non è giusto?
0: Allora, lui cioè, non so spiegarmelo, se lui l'unico cavallo di razza a trainare altri cavalli e la carrozza, cioè a un certo punto lui si è liberato di tutto e di tutti, però onestamente dobbiamo vedere il contesto, se era
1: Certo.
0: amato dai fratelli, se era considerato dai fratelli, se era idolatrato dai fratelli, se era usato dai fratelli, perché senza il piccolo Michael con questa voce celestiale, loro erano erano troppo grandi, non valevano un cavolo, probabilmente belle voci, perché assolutamente infatti, belle voci, ci mancherebbe, però senza di lui loro non sono niente, ed è stato proprio così la storia che ha detto, lui non se l'è presi neanche come musicisti, perché altrimenti non sarebbe mai
1: diventato Michael Jackson,
0: ma sarebbero stati i Jackson 5 da grandi, quindi ha dovuto dare un taglio a tutto.
1: Anche se poteva fare comunque Michael Jackson and Jackson 5, cioè ci sono sempre stati, cioè sì. Come Bruce Springsteen aveva Bruce Springsteen and the band, cioè comunque
0: però sai, lo chiedi a me, io non sono una biografa,
1: però è anche
0: di Michael
1: vero
0: Jackson,
1: che Michael Jackson ha cambiato anche lo stile musicale di Jackson 5, veniva da un periodo storico del funk, del rhythm blues, di quali lui poi è passato negli anni 90, ha proprio cambiato tipologia, cioè se andate sui social c'è il batterista di Michael Jackson che spiega come ha inventato il giro famoso tum, cia, da lì, no?
0: Sì, ma il fatto è poi di Michael Jackson che dice se devi troncare, tronca, con il passato, con tutto quello che lo ha fatto star male, che lo ha ferito, è normale che se ne vada, cioè certo. non saremo mai noi a sapere cosa si dicevano tra fratelli e cosa facevano i fratelli, però loro adesso che è morto campano portando in giro, in tour, le sue canzoni. Cioè, quindi
1: normale,
0: voglio dire, se hanno fatto la fame, non hanno mai fatto la fame.
1: Bene, un po' di musica, poi ritorniamo in studio e siamo quasi in chiusura.
2: Yeah. Get your ass up and hurry.

0: Bene, cari amici, siamo quasi giunti al termine dell'appuntamento con Yes We Are da lunedì al venerdì. Oggi lunedì abbiamo parlato di Michael Jackson, stiamo guardando ancora, ce n'è ovviamente da parlare di Michael Jackson, e se ce n'è da parlare...
1: Probabilmente ce n'è talmente troppo da parlare, che hanno detto, vabbè, facciamo qualcosa di molto carino, confezioniamo una cosa... Dose.
0: Esatto, senza volerne, però poi intanto ne parleremo, accenneremo a qualche cosa ovviamente anche mercoledì, perché sono curioso di sapere poi il tuo parere. Ma siamo giunti al termine, l'applauso scrosciante dal cielo va a Simona Monaco.
1: Perché scroscia dall'alto, mica perché scroscia dal basso.
0: E seguite anche, seguite anche il suo programma Gossip, sempre dal lunedì al venerdì con le sue chiacchiere. Da Mauro Caputi è tutto, grazie per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Nuovo terremoto giudiziario nel caso Garlasco. Un'intercettazione dell'8 febbraio 2017, recentemente depositata dalla Procura di Pavia, vedrebbe Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, indicare con precisione l'orario del delitto. Nelle trascrizioni Sempio direbbe: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i PM, il 38enne si riferirebbe al momento in cui si presentò a casa della vittima. Questo elemento appare cruciale. Se l'omicidio fosse avvenuto alle 9:30, la condanna d'Alberto Stasi verrebbe messa in discussione, poiché l'ex fidanzato a quell'ora si trovava davanti al computer nella propria abitazione a 1,5 km di distanza. Non si fa attendere la durissima reazione della famiglia Poggi. Il legale Gianluigi Tizzoni ha parlato apertamente di un vero e proprio accanimento da parte dei magistrati di Pavia nel cercare di riabilitare Alberto Stasi. Secondo Tizzoni, l'inchiesta su Sempio sarebbe unidirezionale e volta esclusivamente a sconfessare una sentenza passata in giudicato e confermata più volte in Cassazione. L'avvocato ha definito deludente il lavoro della procura, sostenendo che le prove contro Stasi restano inscalfibili e non vi sia alcuno spazio per una revisione del processo. Si aggrava il bilancio a bordo dell'MV Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus attualmente ormeggiata a Tenerife. I test hanno confermato la positività di un cittadino statunitense e di una cittadina francese. Mentre l'uomo è sotto osservazione, le condizioni della donna francese sono peggiorate drasticamente nella notte, come riferito dal Ministero della Sanità di Parigi. Intanto prosegue lo sbarco controllato degli altri passeggeri. I primi 14 cittadini spagnoli sono già rientrati a Madrid in regime di isolamento protetto. Svolta politica a Bruxelles. I 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani responsabili d'attacchi contro le comunità palestinesi in Cisgiordania. L'unanimità è stata raggiunta dopo che l'Ungheria ha rimosso il proprio veto. Le misure prevedono il divieto d'ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni per gli estremisti coinvolti. Bocciata invece per mancanza di maggioranza l'ipotesi di sanzioni commerciali contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Clima teso al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giulia è salito a Palazzo Chigi dopo aver disposto l'immediata revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e per la capa della

0: la segreteria personale Elena Proietti. Alla base del siluramento ci sarebbero inadempienze gravi, tra cui il mancato finanziamento a un documentario su Giulio Regeni e l'assenza della Proietti durante l'ultima missione ministeriale a New York. Giulia ha parlato di necessità di mettere ordine e coscienza morale dove avrebbero prevalso opacità e imperizia. L'inchiesta su Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani potrebbe presto spostarsi in Sud America. I magistrati di Milano stanno valutando rogatorie internazionali per ascoltare testimoni in Uruguay, a seguito delle dichiarazioni di un ex dipendente della villa di Cipriani a Punta dell'Este. La donna ha raccontato agli inquirenti di un sistema di escort e festini in cui la Minetti avrebbe avuto un ruolo attivo nella selezione delle ragazze. Sotto la lente degli inquirenti anche le presunte irregolarità nell'adozione del figlio della coppia. Internazionale di tennis a Roma, Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno al mondo ha travolto l'australiano Alexei Popperin con un perentorio 6-2-6-0 in appena un'ora di gioco, centrando la sua 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nonostante il vento fastidioso del foro italico, l'alto atesino ha mostrato una superiorità imbarazzante, salvando l'unica palla break concessa. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro. Sinner affronterà infatti la sorpresa Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino al centrale per sfidare il re del tennis mondiale.
1: Si è svolta a Palazzo Gambacorti a Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria Pagine da Mare, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e per questa edizione con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.
2: Siamo partiti da un'attività legislativa importante, due leggi sul mare negli ultimi mesi ha votato il Parlamento. Il governo Meloni ha istituito una struttura ministeriale che possa per la prima volta occuparsi esclusivamente delle politiche del mare e poi abbiamo voluto stimolare l'ambiente letterario nelle due sezioni, narrativa e saggistica, la prima per emozionare col mare, la seconda per spiegare e interpretare con il mare, al fine di fare di questo elemento essenziale della natura un tema centrale.
1: Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a 33 isole di Lucio Bellomo.
3: Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che molto banalmente che ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane, in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
1: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del Mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
4: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire e crea una comunità globale e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita, è l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico e scientifico nella stessa maniera, per noi fondamentale.
5: Bentrovate, questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est, poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sull'Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio, maggiori annuvolamenti al nord-est, alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine. dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata, nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Internazionali d'Italia a Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero uno al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà Derby Azzurro contro la sorpresa del torneo, Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP e bronzo per Simone Mencarelli sconfitto da compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei Under 23. MotoGP, weekend di luce e ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro un super Zarcone ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
1: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, dal sentungite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. E è già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo, e sono invecchiatissimo su questi principi, che la guida della nazionale va affidata ai cosiddetti allenatori federali, che si chiamassero Valcareggi o Berzot, cambia poco. Uomini del sistema, uomini di Coverciano, uomini, io li chiamavo gli allenatori parastatali. Per favore, non inquinate le acque con candidature celebri che non portano a nulla. State affidando la nazionale a Silvio Baldini? Provate a tener duro. Mi fa venire in mente Azeglio Vicini.
2: Sto registrando questo video quando mancano 7 minuti alla fine di Milan-Atalanta. Siamo 0-3, hanno appena annullato un gol al Milan. Vi vorrei dire che quasi quasi lo metterei lo stesso se il risultato cambiasse, ma semplicemente perché il calcio non può essere sempre una questione di fortuna. Oggi, indipendentemente

0: dall'ennesimo tonfo del Milan, l'Atalanta ha fatto una grande partita e non so se questa cosa cambieranno dopo questa vittoria, queste cose cambieranno nella valutazione, cambierà la valutazione dell'Atalanta che farà su Palladino, che era abbastanza in ribasso nelle ultime settimane, ma c'è un concetto che dal mio punto di vista è molto più semplice: quando giochi a pallone, quando sei organizzato, quando sei ispirato, quando respiri calcio e quando improvvisi. È la classica differenza che ci sta tra una squadra organizzata e una squadra di Allegri, perché il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli, però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri, che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan, che da stasera si è complicata, e attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. Io non so dire a questo punto se il disastro dice, ma è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. Io, al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B, ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi, lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardò, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo. Oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice, ma prodezza di carne secchia. Ma io dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri dalla porta, è evidente che Leao in questo momento non ci sia più, e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi sono in tempo reale, c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3, non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi. E quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra, e ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivassi al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da due partite soporifere, del pomeriggio la Cremonese doveva battere il Pisa, e quello che ha fatto e quello che hanno fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente. Dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina. E poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen, ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercano attaccanti, qualcuno ha dormito. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto, dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una trentina di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico. Se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver, sempre stato quello di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza. Per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose, al punto che Chiffi e poi le solite cose. Quindi adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni e che nessuno ha controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri Chiffi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento. Quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni. Mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku. Quindi torniamo al discorso di prima, poi con gli episodi se volete possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no, io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando, dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita, a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi. Probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione nell'organizzazione, adesso vediamo un Nkunku dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Nkunku va sul 2-3, vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero e delle riflessioni che vanno sicuramente fatte sul modo di fare calcio oggi. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Buongiorno, continua la nostra penisola ad essere interessata da condizioni di instabilità.

0: l'anticiclone rimane defilato in Atlantico e questo consente l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di alcune perturbazioni. Una di queste è già passata domenica, ha prodotto della instabilità soprattutto al centro-nord, qualche fenomeno l'abbiamo avuto anche al sud per la coda frontale di queste perturbazioni che si è portata dalla Spagna verso i Balcani, ma adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, a parte del centro. Questa aria fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la pianura padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo e questi contrasti accesi sono alla base, saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla pianura padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco e queste celle temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità, qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, meno il sud che è più protetto dall'anticiclone e anche dall'afflusso della più calda che arriva dal Nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana che sarà ancora all'insegna della variabilità, ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il nord Italia tra giovedì e venerdì, anche seguito da aria più fredda. Le temperature poi si porteranno al di sotto della media tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso di aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia, dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio a Napoli, al distretto aerospaziale della Campania. La scorsa settimana sono stati firmati due accordi tra Leonardo e le aziende OMPM e SAPA nell'ambito del programma Crescere Insieme, un'intesa che rafforza la filiera elicotteristica campana tra consolidamento delle competenze aeronautiche e nuove sinergie. Vediamo.
1: È un segnale industriale chiaro quello che arriva da Napoli per il comparto aerospaziale campano. Nella sede del distretto aerospaziale della Campania, città della scienza, Leonardo ha siglato due accordi strategici la scorsa settimana con le aziende OMPM e SAPA nell'ambito del programma Crescere Insieme, grazie al supporto operativo di coordinamento del DAC. Un passaggio che rafforza la filiera elicotteristica, che punta a integrare competenze diverse all'interno di un sistema industriale sempre più strutturato. All'incontro hanno preso parte Luigi Carrino, presidente del DAC, Giuseppe Corcione, responsabile operations della divisione elicotteri di Leonardo, Emilio Devizia, presidente di Confindustria Campania e Fulvio Bonavitacolo, assessore regionale alle attività produttive. Le due intese si muovono su direttrici complementari. OMPM, realtà di Angri già attiva nell'aeronautica, consolida il proprio posizionamento nel settore, mentre SAPA, azienda di Arpaia, specializzata nell'automotive, entra nel comparto aerospaziale, trasferendo competenze industriali e tecnologiche maturate in altri ambiti produttivi. Entrambe lavoreranno con Leonardo su progettazione, sviluppo e certificazione di componenti destinati agli elicotteri civili del gruppo, con ricadute attese anche sull'indotto e sulla rete dei subfornitori. Sul piano industriale, OMPM realizzerà componenti per gli elicotteri AV-139, mentre SAPA svilupperà pannelli per l'elettronica di bordo e sistemi di sicurezza per i modelli AV-139 e V169, segnando un passaggio strategico per l'azienda sannita. Gli accordi, dunque, rappresentano ora una base concreta per ulteriori sviluppi industriali e per il coinvolgimento di nuove imprese, confermando così la Campania come uno degli snodi più dinamici dell'aerospazio nazionale.
2: E oggi non è solamente un incontro, non è un convegno teorico. Oggi abbiamo parlato di tante cose, ma soprattutto abbiamo firmato i primi due contratti di fornitura tecnologicamente avanzata di aziende della Campania per Leonardo Elicotteri. Da oggi in poi possiamo dire che queste due aziende, insieme alla fonderia di Leonardo Elicotteri e ad altre aziende che si stanno aggiungendo sul programma Crescere Insieme, ci consentono di costituire in Campania una consistente gamba elicotteristica dell'aerospazio. E a questo punto davvero possiamo dire che la Campania ha tutto ciò che l'aeronautica e lo spazio mette sul campo: aerei commerciali, aerei di aviazione generale, droni, strumenti per la manutenzione, la trasformazione, spazio e vettori. È sicuramente la regione più ricca di iniziative industriali, più forte nella ricerca scientifica e soprattutto

0: Soprattutto si è dotata di un modello di collaborazione forte e stabile qual è il distretto aerospaziale della Campania.
1: I fiumi come via principale dell'inquinamento verso il mare. A Roma nasce infatti Mare Vivo Floating Hub, il nuovo polo didattico scientifico dedicato alla tutela del Tevere e degli ecosistemi costieri, realizzato dalla Fondazione Mare Vivo allo Scalo dei Pinedo.
2: I fiumi sono le principali vie attraverso cui l'inquinamento raggiunge il mare, veri e propri nastri di trasporto che convogliano rifiuti microplastiche dai centri urbani fino agli ecosistemi costieri. Intervenire lungo i corsi d'acqua significa quindi agire all'origine di una delle minacce più urgenti per la salute dei mari. Da questa consapevolezza nasce Mare Vivo Floating Hub, il nuovo polo didattico scientifico realizzato dalla Fondazione Mare Vivo a Roma presso lo Scalo dei Pinedo lungo il Tevere, un centro innovativo dedicato al monitoraggio, alla ricerca e alla sensibilizzazione ambientale, con l'obiettivo di trasformare la conoscenza in azione concreta. La struttura ha aperto le porte alla cittadinanza in occasione della Giornata Nazionale del Mare e ospita il Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana, sviluppato in collaborazione con il CNR nell'ambito della National Biodiversity Future Center, finanziato dal PNRR. All'inaugurazione hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e con un videomessaggio il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin conferma del valore strategico dell'iniziativa.
3: Apprezzo molto l'impegno e il lavoro svolto per avviare questo nuovo polo dedicato alla tutela del Tevere e del sistema marino costiero. La vostra attività a difesa delle acque per la promozione di un'efficace educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità è un esempio della strada da seguire, da percorrere per la cura della nostra casa comune, a maggior ragione in un paese come l'Italia che con i suoi 8.300 km di costa, la sua posizione nel Mediterraneo, i suoi fiumi, i suoi laghi, ha bisogno di una costante protezione dall'inquinamento.
2: Il progetto punta a coinvolgere attivamente studenti, ricercatori e cittadini in attività di citizen science, laboratori e campagne di monitoraggio, trasformando il fiume in uno spazio di conoscenza e partecipazione. Mare Vivo Floating Hub si inserisce in un più ampio percorso di tutela ambientale, già avviato sul territorio tra barriere a chiappa rifiuti e interventi di riqualificazione urbana, contribuendo a rafforzare il ruolo della capitale nella rete nazionale dedicata alla biodiversità. La struttura, costruita con materiali sostenibili e dotata di pannelli fotovoltaici, è energeticamente autonoma e fa parte della prima comunità energetica rinnovabile sul Tevere, un fiume di energia, un progetto che unisce ricerca, innovazione e sostenibilità con l'ambizione di trasformare il fiume da veicolo di inquinamento a laboratorio di tutela ambientale, modello replicabile per altri territori.
1: Come rilanciare le aree interne e contrastarne lo spopolamento? Se ne è discusso al campus universitario di Fisciano, nel Salernitano, nel convegno Aree Interne da criticità a opportunità promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, un confronto tra università, istituzioni e professionisti per costruire nuove strategie di sviluppo dei territori.
4: Come contrastare la desertificazione delle aree interne e trasformarle in opportunità di sviluppo? Se ne è discusso al convegno Aree Interne da criticità a opportunità promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale al campus di Fisciano, un confronto tra università, istituzioni e professionisti per individuare nuove strategie di rilancio puntando su sostenibilità, turismo ed eccellenze locali. Obiettivo: trasformare le fragilità in leve concrete di crescita attraverso progetti innovativi integrati. Nel corso dell'incontro sono stati presentati anche dati sullo spopolamento. Nel luoghi della Campania si sono persi circa 64.000 residenti tra il 2019 e il 2026, con un calo complessivo del 5,26%, numeri che confermano l'urgenza di interventi strutturali per restituire centralità e futuro ai territori interni.
5: Intanto un bel momento di confronto voluto dal professore Siga, dall'Appennino Meridionale, per ragionare delle criticità, analizzando quelli che sono i punti di partenza e anche le prospettive e le potenzialità delle aree interne. Abbiamo avuto modo di ribadire che siamo consapevoli che la regione Campania ha un unicum straordinario a livello mondiale, che sono delle aree costiere straordinarie, destinazioni importanti, già conosciute e note ai flussi turistici, ma anche un'opportunità strategica di investimento sulle aree interne. L'insieme di questa valorizzazione, soprattutto dal punto di vista del turismo, è necessaria, mettendo insieme pubblico e privato, creando su aree vaste sinergie e sintonia con le amministrazioni locali e con i privati, con le associazioni di categoria, per fare un investimento che porti una parte di questi flussi turistici anche verso le aree interne.
6: Oggi è un gran giorno per l'Osservatorio Appennino.

0: Nino, perché questo convegno sulle aree interne, da criticità ad opportunità, chiude il cerchio di anni e anni di ricerca svolte dall'osservatorio. L'osservatorio ad esempio ha sviluppato ricerche importantissime sugli ulivi secolari in Irpinia, che poi confluita in un percorso turistico, sul tartufo, da 3 anni lavoro a tempo pieno sul tartufo. L'idea di fondo è che occorre impegnarsi per le aree interne, evitarne lo spopolamento, ma lo spopolamento si evita esclusivamente mettendo a disposizione strutture, garantendo viabilità e consentendo attività che ai giovani permetta di restare. Perché questo avvenga occorre connettere eccellenze del territorio, innanzitutto gastronomiche, e eccellenze culturali, e ce ne sono tante, e soprattutto fruibilità turistica senza over tourism, ma con un turismo sempre più di eccellenza e di qualità.
1: Siamo in un momento importante per la nostra regione, che sta ripartendo con tutta una serie di iniziative, ma siamo anche in un momento importante per tutto l'ambiente che ci circonda anche a livello europeo. Ripartirà la programmazione dei fondi strutturali europei, ripartirà la programmazione della PAC, e in questo senso effettivamente noi siamo interessati a partecipare come osservatorio a una serie di iniziative, a fare anche da ombrello per tutta una serie di organizzazioni che sono state anche invitate, che hanno partecipato molto fattivamente a questo incontro. Da un lato quindi abbiamo potuto già sentire molte proposte interessanti che ci provengono dal territorio, dall'altro potremo anche capire nel nostro Ateneo Salernitano quali sono le realtà che si muovono in vicinanza col turismo, in vicinanza con lo sviluppo delle aree interne, e quindi speriamo che da tutto questo possa nascere anche un tavolo più permanente di discussione su questa tematica, che possa unire certamente le iniziative dell'osservatorio con iniziative che hanno a che vedere col turismo e con lo sviluppo delle aree interne.
2: Corinaldo si prepara alla 13ª edizione della Festa dei Folli, in programma dal prossimo 24 al 26 aprile, un evento che trasforma il borgo in un laboratorio di creatività e partecipazione tra spettacoli, attività e iniziative per tutte le età.
3: Per la 13ª edizione Corinaldo si trasforma ancora una volta in un laboratorio diffuso di creatività e partecipazione, con la Festa dei Folli in programma dal 24 al 26 aprile. Non solo spettacolo, ma un vero rito comunitario che attraversa piazze e vicoli del centro storico, coinvolgendo cittadini e visitatori in attività pensate per tutte le età, tra gioco, cultura e scoperta. Dalla mostra mercato Colori di Primavera, agli spazi di gioco libero come Where is Valerio, fino al carosello a pedali, ogni angolo del borgo diventa occasione di incontro e condivisione all'insegna della creatività e della sostenibilità. A ispirare la festa sono le storie dei matti di Corinaldo, figure tra leggenda e realtà che rappresentano un modo originale di leggere il territorio, tra ironia e libertà di pensiero. Accanto alle attività ludiche, spazio anche ad approfondimenti culturali e ambientali, con incontri, talk e iniziative dedicate alla sostenibilità come Un pianeta da salvare, il confronto sul futuro dei festival. Non manca il legame con il paesaggio, grazie a passeggiate, percorsi tra le colline marchigiane che completano un'esperienza capace di unire natura, cultura e socialità. La Festa dei Folli si conferma così un evento che va oltre l'intrattenimento, diventando un modello di comunità attiva dove partecipazione e territorio crescono insieme.
2: Sono centinaia i giocattoli donati dalla Regione Lombardia alle carceri del territorio per migliorare gli spazi dedicati ai minori. La consegna è avvenuta a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore Elena Lucchini, dei rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria, una iniziativa per rendere più accoglienti gli ambienti destinati ai bambini.
4: Centinaia di giocattoli sono stati donati dalla Regione Lombardia alle carceri del territorio per migliorare gli spazi dedicati all'accoglienza dei minori durante gli incontri con i genitori detenuti. La consegna è venuta a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore Elena Lucchini e del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Maria Milano Franco d'Aragona, insieme ai rappresentanti delle associazioni e del settore. I giochi sono stati raccolti durante le festività natalizie con l'iniziativa Giocattolo Sospeso, promossa dal presidente Attilio Fontana in collaborazione con Assogiocattoli, grazie alla partecipazione dei cittadini. Destinatari dell'iniziativa sono i figli delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con l'obiettivo di rendere più accoglienti e adeguati gli spazi dedicati agli incontri familiari. Un intervento che mette al centro

0: contro i diritti dei minori e il valore della relazione affettiva, riconoscendo nel gioco uno strumento fondamentale per favorire comunicazione, benessere emotivo e continuità del legame tra genitori e figli, anche in contesti difficili.
1: Abbiamo voluto promuovere un'iniziativa dal grande valore sociale, dal grande valore umano. L'abbiamo fatto in collaborazione con gli istituti penitenziari, quindi con anche l'associazione Bambini Senza Sbarre, Assogiocattoli, un lavoro che abbiamo portato avanti insieme corale attraverso questa bellissima iniziativa della Giocattolo Sospeso per portare un momento di gioia, un sorriso anche all'interno delle carceri, ai bambini che stanno crescendo in un contesto difficile, ma come ogni bambino è importante che gli venga garantita un'infanzia che abbia al centro il tema dell'attenzione, della cura, dell'amore, e quindi stiamo lavorando in questo percorso cercando di andare anche a rafforzare i legami familiari, supportando la genitorialità ma soprattutto mettendo al centro i bambini. Quindi oggi il nostro intervento come Regione Lombardia è portare quel momento di gioia, di sorriso anche in contesti molto complessi, per essere al loro fianco e per portare anche un segnale di attenzione all'interno degli istituti penitenziari.
2: L'importanza dell'iniziativa è quella comunque di rendere un sorriso a tutti, quindi dare un gioco a tutti, perché il gioco veramente è essenza della vita e della gioventù, perché il gioco è inclusività, comunque è crescita, è formazione, tiene la mente allenata, quindi è fondamentale.
3: Qual è l'importanza di avere al fianco in questa iniziativa un partner come Regione Lombardia?
2: Beh, è fondamentale perché dovete pensare che questa iniziativa è nata qui 5 anni fa e adesso copriamo tutta l'Italia, tutte e 20 le regioni, con oltre 500 punti di raccolta.
4: Questo è un progetto importante perché dà attenzione a un'infanzia con cui noi lavoriamo da 25 anni, ormai da quando l'associazione è stata fondata, ed è un'infanzia che vive la detenzione del genitore e che frequenta gli istituti penitenziari per mantenere la relazione. Quindi noi lavoriamo negli istituti penitenziari di tutta la Lombardia, dove ci sono questi spazi di accoglienza quando i bambini entrano in carcere, e quindi viene ridotto un po' l'impatto. La Regione Lombardia investe anche molti fondi sul tema in area penitenziaria, in questa che viene chiamata il welfare di prossimità, dove noi possiamo sostenere le famiglie e i bambini su questo tema che è la rottura della relazione familiare, che è fondamentale per la crescita psicoaffettiva dei bambini.
5: E chiudiamo con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Napoli, nel quartiere di Posillipo, apre Cantina Smargiasta, nuovo locale che unisce pizza napoletana e cultura del vino. Alla guida Valentino Gagliotta, ex campione di wrestling, tornato protagonista anche nel 2025.
6: Combattente sul tappeto, artigiano dell'impasto. E questa la doppia anima dell'ex campione italiano di wrestling Valentino Gagliotta, che dopo aver lavorato per anni nello storico locale Rosiello e successivamente da Ziteresa, porta a Posillipo un nuovo progetto. Cantina Smargiassa non è solo una pizzeria, ma una vera e propria cantina dedicata agli amanti del buon bere.
7: Noi cerchiamo di coccolare in primis proprio le persone di via Petrarca. Poi, se da Napoli ci vogliono venire a trovare, noi siamo ben lieti di fargli assaggiare le nostre proposte, che sono non comuni. C'è innovazione sia nell'impasto proprio della pizza, perché io applico un prefermento del 100% biga, quindi vado a dissolvere tutte le proteine nell'impasto, quindi ci sarà un'alta digeribilità e un'alta fragranza. Poi faccio la pizza nel ruotino, dove c'è qualche pizzaiolo a Napoli che l'ha fatto, però diciamo io la propongo già da 2-3 anni nelle varie location dove mi trovavo, diciamo, ed è una pizza che si sposa perfettamente con il vino, il prosecco, perché è una pizza talmente leggera che è proprio che non ti dà il senso di gonfiore e quindi ti fa stare bene. È stato il mio primo sport, è uno sport che tuttora pratico, ma di tanto in tanto, perché ovviamente gli impegni lavorativi sono tanti, e è uno sport che mi lega per tutto quello che ho fatto per cercare di primeggiare in Italia, e oggi sto cercando di primeggiare con la pizza.
8: È un'idea che è stata un po' corale tra i vari soci, e era quella proprio di abbinare a delle pizze classiche e anche abbinamenti un po' più particolari, delle bevande che possono essere o i cocktail o il vino, sia bianco, rosso o rosé, e per dare appunto una spinta in più. Inoltre il nostro abile pizzaiolo propone, oltre alle pizze, anche la pizza nel ruotino, che ha la particolarità di essere più fragrante e con ingredienti messi a crudo.
5: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti ancora racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa, come ben sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza da 20 anni sul.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi,

0: Unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: avere degli obiettivi diversi e non solo di ottenere una classifica forte, ma soprattutto un gioco migliore.
1: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale? O comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come CT così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto?
0: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister, dovrebbe vedere, lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata della nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che guidare la nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui. Però è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
1: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto, in lotta per la Champions League insieme al Milan tra le altre squadre c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi. Ti chiedo che idea ti sei fatto proprio di quell'azione perché anche guardando le pagelle a Chiffi per tanti non era calcio di rigore o addirittura forse fallo per il Parma. Al di là di questo, per la Roma quanto cambia nelle prospettive entrare in Champions? Perché a differenza del Milan non era, diciamo, partita con l'obbligo di entrare tra le prime quattro, però ci è stata dentro per tanti mesi, ad oggi però è a rischio, insomma.
0: Sì, beh, per quanto riguarda l'episodio, il mio giudizio personale è che ovviamente prima c'è una ricerca della posizione da parte di Rensch e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen, ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia, speri e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però la Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi. Anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore, perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità. E la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
1: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso, soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande? No, perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati. L'anno scorso rifiutò l'Inter, in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te, qual è la sua prospettiva ad ora?
0: Per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti. Ho letto 500 partite in Serie A, non è mai andato in Europa e quest'anno dovrebbe andare in Europa League, da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, ha già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno, ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono, e il fatto di portare il Como dalla C, dalla D e dalla C, e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa, e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como, andando in giro a dimostrare il proprio gioco, è una cosa che l'ho letta. Quindi, per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane, e poi dopo per gli anni successivi ovviamente sarà destinato a una grande squadra, ma dovrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
1: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ci disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso, Paratici avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore, pareri?
0: Beh, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra, penso, si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
1: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi
0: vedi, cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo, quando è arrivato lui, era quello di salvare la squadra, ovviamente, e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, facendo entrando nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 3-4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna ricordare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli intanto. Poi per il prossimo anno, Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina, dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che c'è a disposizione. Io penso che Vanoli, con le sue indicazioni, con i giocatori che magari possono essere graditi a lui, possa dare anche un gioco bello alla Fiorentina, un gioco offensivo, un gioco diciamo senza patemi, però questo ovviamente dipende da Paratici, e non so se ha già sondato e avrà fatto magari anche qualche altro allenatore. Importante, penso che la Fiorentina il prossimo anno debba soprattutto, oltre a fare quello che ha fatto negli anni scorsi, ossia giocarsi magari un posto nelle coppe, anche far divertire i tifosi, quindi fare un gioco spumeggiante, un gioco portato all'attacco e che porti gioia ai propri supporter.
1: Mauro, grazie mille per il collegamento, a presto e buona serata.
0: Grazie a voi, ciao.
1: E a proposito della Roma, di cui stavamo parlando anche con Mauro Bressan, in queste ore nella capitale è tornato Edoardo Bove, oggi al Watford, giocatore che ha ripreso con l'attività agonistica praticamente più di un anno dopo quel terribile malore durante Fiorentina-Inter del primo dicembre 2024, che aveva tenuto tutto il Franchi e tutto il calcio italiano con il fiato sospeso. Oggi Bove gioca appunto in Inghilterra, ma non lascia mai da parte la Boreale, la società in cui è cresciuto a Roma. In questi giorni era lì presente per la conferenza stampa degli 80 anni del club e ha parlato con i media presenti, tra cui il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, facendo un punto su se stesso, ma anche sulla Roma, sulle voci riguardanti Paulo Dybala, che dopo la partita di Parma ha detto di probabilmente essere di fronte all'ultima partita di fronte al suo pubblico con il derby della capitale della settimana prossima. Le voci che riguardano Mourinho, un ipotetico ritorno al Real Madrid e tanto altro ancora. Ve lo facciamo ascoltare allora, Edoardo Bove.
2: No, non entro nei dettagli perché Non ne sono nemmeno a conoscenza, se devo essere sincero, ho cercato di isolarmi un pochino perché per me era troppo importante ripartire al massimo e farlo nel modo più concentrato possibile. La Roma è un club che cerca sempre di fare tutto per arrivare al massimo e quindi assolutamente l'ambizione è sempre quella e si lavora per fare quello ed è sempre stato così e sempre sarà così secondo me.
3: Vladimir Gasperini sia la persona giusta per un progetto a lunga gittata?
2: Non credo di essere la persona giusta per rispondere a questa domanda, nel senso che ognuno ha le sue idee, il mister sappiamo che storia ha e che comunque la stagione che sta facendo è una stagione importante dal mio punto di vista.
4: Guarda, non so quanto ti temi, ma domenica o lunedì, come sappiamo, va bene il derby.
2: Sì, sabato è il mio compleanno, speriamo domenica un bel regalino in ritardo, quindi vediamo. Sul vederla io solitamente preferisco vederla a casa, nel senso che sono un pochino più tranquillo, diciamo.
4: Un bello stadio.
2: Non lo so ancora, non ti rispondo.
5: La finale di Champions ci vai invece a vederla?
2: Anche questa è... una bella domanda e sto decidendo in questi giorni perché anche io dovrei fare delle vacanze visto che a giugno rinizierò subito col ritiro, quindi ne ho parlato anche con Riccardo e vediamo cosa uscirà fuori.
6: Ecco, a giugno ci sarà il mondiale, che impressione ti ha fatto vedere l'Italia fuori la terza volta? Cosa si dice anche in Inghilterra di questo?
2: No, in Inghilterra non è che ci siano state, non ho avuto modo di parlarne, se questa è la domanda, io l'ho vista naturalmente e anche lì sono stato molto dispiaciuto perché al di là del movimento proprio nazionale del calcio conosco benissimo le persone che hanno lavorato lì ed è stata una delusione molto, molto grande per tutti, e per me compreso.
4: Posso chiederti quale pensi che sarà il futuro di Dybala, visto che avete avuto un bel rapporto qua a Roma?
2: Sì, abbiamo avuto un bel rapporto, da dirmi qual è il suo futuro, sicuramente, no, non lo so. Posso dirti che Paolo è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato, e sì, assolutamente, anche come persona, al di là delle doti calcistiche, è una delle persone che mi ha aiutato di più e questo non è assolutamente scontato perché magari chi è davvero forte in campo poi non al di fuori può essere un pochino più presuntuoso, ma lui è tutto il contrario, quindi lo ringrazio per quanto mi ha aiutato qui a Roma.
6: Mourinho lo senti ancora, Edo? Mourinho l'hai più risentito?
2: Sì, sì, l'ho sentito, ma come sento persone con cui ho giocato, è normale, la comunità calcistica ti permette di mantenere un determinato tipo di rapporti, visto che sei comunque unito da esperienze vissute insieme, come nella vita, è come se fossi andato all'università con un mio amico, è normale che se ho condiviso qualcosa poi dopo 2 o 3 anni anche lo continuo a sentire.
3: Hai vissuto un mese anche da dirigente durante questo periodo, ci sono proprio le lezioni in TGC, da dove deve ripartire il calcio italiano secondo te? Quali sono le nuove basi su cui ripartire? Hai parlato anche di impianti, di problematiche?
2: Sì, sì, assolutamente. No, di nuovo, non deve essere Edoardo Bove a dire da dove deve partire il calcio italiano. Io devo pensare a fare bene sul campo e a divertirmi, perché è quello che mi è mancato per molto tempo. E il fatto di aver avuto la possibilità di rimettere il calcio al centro della mia vita è stata la cosa più importante di questi mesi. Ora, tornando alla mia felicità, io sono felice, ho rimesso il calcio al centro, però allo stesso tempo voglio giocare il maggior numero di partite possibili.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati in nostra compagnia, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Si fa sempre più intrigante la lotta Champions, ovvero la penultima, una dei piazzamenti ancora da definire, perché è da definire la zona retrocessione con Cremonese e Lecce ancora in ballo, distanziate di un solo punto, con il Lecce che adesso andrà a far visita al Sassuolo, la Cremonese che andrà a far visita all'Udinese, poi ci sarà la sfida del Lecce in casa con il Genoa, della Cremonese in casa con il Como. Como, una delle squadre intrigate, una delle squadre che può ancora accedere alla Champions League, che farà certamente le coppe il prossimo anno, quindi obiettivo per la squadra di Fabregas comunque in ogni caso già raggiunto, ma un obiettivo che può diventare ancora più intrigante, perché nella serata di ieri, nel posticipo di lunedì, il Napoli clamorosamente perde in casa contro il Bologna. Arriva la vittoria del Bologna per 3-2, firmata Rowe nei minuti finali, giocatore che a me fa impazzire, so che non ve ne frega nulla, però a me fa impazzire, è sempre piaciuto tantissimo come giocatore, che in mezza sforbiciata nei minuti finali condanna il Napoli a una giornata da brividi, le ultime due da brividi, poi sempre relativamente, perché il Napoli andrà a far visita a un Pisa già retrocesso con squalificati anche in rosa, quindi nell'ultima basterà una vittoria contro il Pisa per assicurarsi il piazzamento in Champions League, probabilmente potrebbe bastare anche di meno, ma per conservare il secondo posto potrebbe anche non bastare, anche perché la Juventus a questo punto si porta a meno 2 dal Napoli e da quel secondo posto dopo la vittoria in casa del Lecce. Il Milan che scivola via, la squadra in questo momento trema un po' di più perché viene raggiunta dalla Roma e andrà a giocare a Genova su un campo complicato, in una gara notoriamente molto difficile per il Milan, con le rivalità che ci sono e senza Salemakers e Stupinian, senza Leao, senza probabilmente Pulisic e senza obiettivo diverso rispetto a quello che è la vittoria contro un Genoa che invece con De Rossi ha fatto assolutamente molto bene in questo campionato. La Roma affronterà il derby, il Como andrà a cercare insomma di dare fastidio alle rivali di turno e cercherà di conquistarsi in qualche modo anche lei il suo bel posticino in Champions League andando a giocare la partita in casa contro il Parma. Tutto questo non si sa quando, però, piccolo particolare, perché in teoria si dovrebbe giocare domenica alle 12, però arrivano notizie discordanti, oggi doveva essere il giorno dell'ufficialità, ma il governatore Rocca risponde alle parole dell'amministratore delegato De Siervo di ieri, che aveva detto ok, si giocherà domenica alle ore 12:30, e dice è più saggio giocare di lunedì, vertice in prefettura, e in questo momento si va verso lo spostamento lunedì 18 per giocare in contemporanea queste gare, si dovrebbe quindi giocare lunedì 18, poi da definire l'orario immagino, ma dovrebbe essere più o meno sempre alle 12:30, oramai non mi sbilancio più perché non so più nulla di quello che stanno organizzando, anche perché ricordate che ci sono gli internazionali di tennis, ma questa è una cosa che sanno tutti dall'inizio, anche l'anno scorso venne piazzato Roma-Milan nel giorno degli internazionali, la finale degli internazionali di tennis, quindi ancora una volta si scivola su questo errore nella composizione dei calendari. Tanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e proviamo a farci a dare una risposta da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno. Quando giocano? Buongiorno. Allora, giocano tutti gli anni di domenica alla finale.
1: Sì, bravo.
2: E siccome Roma e Lazio tutte le settimane occupano l'Olimpico, che come tu sai è vicino a
1: attaccato. Al noi lo sappiamo, forse quelli dei calendari non lo sanno.
2: Che anche il prossimo anno ci sarà, ecco.
1: Sì, avvisiamo i naviganti, insomma, nel cervellone del computer quando fate i calendari aggiungete finale internazionale tennis Roma adiacente stadio Olimpico. Ma quando si gioca adesso? Secondo te è più plausibile lunedì?
2: No, non lo so, è chiaro che adesso è una... Allora, la Lega ha deciso, quindi ad adesso si gioca domenica a mezzogiorno e 30. Perfetto. È chiaro che per cambiare questo orario è necessario un intervento dell'ordine pubblico, no? Quindi del prefetto. Se il prefetto ritiene che non ci siano le condizioni di sicurezza per poter gestire due eventi a distanza ravvicinata come il derby di Roma a mezzogiorno e mezzo, che finirebbe intorno alle 2:30, la finale maschile, quindi potenzialmente speriamo tutti con Sinner, ci dovrebbe certo essere, se non ricordo male, alle 17, se la questura di Roma ritiene che ci siano le condizioni di sicurezza, quindi che questa situazione è sostenibile, si giocherà domenica a mezzogiorno e mezza. Io ti dico anche che al di là del vertice che c'è oggi, spero che ci siano state delle interlocuzioni in questi giorni fra la prefettura di Roma, la questura di Roma e la Lega, per capire quale potrà essere il giorno migliore, perché poi l'ipotesi di lunedì è sempre stata sul tavolino. Speriamo, aspettiamo, però non è che decidiamo io e te.
1: No, però ti posso dire una cosa, sono abbastanza arrabbiato e ti spiego perché. Perché non si fa altro, no, non io e te lo diciamo e siamo coerenti in questo, però non si fa altro che dire il calcio è del popolo, diamo vantaggio ai tifosi, no, stop alla pirateria, cosa giustissima che ribadiamo e ribadiremo alla noia perché è un atto assolutamente illegale, eccetera, eccetera. Però poi dopo i tifosi quando devono comprare il biglietto per spostarsi? Cioè noi qua stiamo parlando di Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, che non sanno i tifosi che devono andare al seguito quando fissare gli spostamenti, quando prenotare gli alberghi, quando prendere i treni, gli aerei e soprattutto se si dovesse giocare di lunedì, ma chi ci va alla mezza? Devono anche prendersi un giorno di ferie, ma lo vogliamo far sapere magari con un mesetto di anticipo, almeno un paio di settimane di anticipo ai tifosi o non ce ne frega niente ai tifosi?
2: Allora, sul discorso dell'anticipo, credo che, come sai, no, dipendeva dalla contemporaneità. Lì è una questione di leggi interne, tra virgolette, no? L'Italia, la FIGC, anzi scusami, la Lega Calcio ha deciso che le ultime due partite per le squadre che lottano per lo stesso obiettivo devono essere giocate contemporanee per evitare che ci possano essere dei favoritismi.
1: No? E infatti si doveva aspettare la partita di ieri per capire se doveva inserire anche il Napoli che viene inserito.
2: Esatto. Quindi lì purtroppo non ci possiamo fare niente, nel senso si può decidere, come succede per esempio in Inghilterra, che la contemporaneità ce l'è solo l'ultima giornata.
1: Dopodiché se De Servo prende quella decisione e non si è consultato con la prefettura prima, c'è un problema.
2: Però io penso che si sia consultato, dopodiché però ci sono anche, immagino, delle interlocuzioni interne con la prefettura e con la questura, no? Quindi dicono ragazzi sì, abbiamo detto di sì, però siamo proprio sicuri, facciamo una riunione. Io penso sia andata così.
1: Meglio tardi che
2: mai. Penso che a Roma abbiano centinaia di riunioni ogni giorno per le questioni di ordine pubblico, cioè ogni giorno c'è una manifestazione importante, un concerto o una situazione che deve essere vagliata, no, dalla prefettura, giustamente.
1: Certo.
2: E qui piano piano vanno avanti, sistemano quello che devono sistemare e parlano di quello che devono mettere a posto. Dopodiché, ripeto, c'è questa criticità della contemporaneità. Io penso che un parere lo abbiano già chiesto, lo spero, lo immagino, ma lo credo. Dopodiché però c'è sempre qualcuno che ti dice ma ci vogliamo fare una pensata ulteriore? E spero che questo va a scapito della tifoseria. Su questo non c'è dubbio, perché non è solo una partita peraltro, no? Sono cinque, quindi sono cinque tifoserie che si devono spostare e cinque che devono organizzare, altre cinque che devono organizzarsi. Non è soltanto la
1: sono
2: partita
1: migliaia di persone, se non centinaia di migliaia di persone che devono organizzarsi.
2: No, centinaia di migliaia magari.
1: Forse no, magari.
2: Decine
1: sì.
2: Di migliaia.
1: Decine di migliaia, sì.
2: Questo può darsi, però ripeto, il problema è logistico, no? Se tu decidi che devono giocare tutte allo stesso orario, le squadre impegnate per lo stesso obiettivo, nelle ultime due giornate ti puoi trovare in queste condizioni.
1: Sì, però ripeto, poi a me dispiace soprattutto per i tifosi che vogliono stare.
2: Anzi, l'indicazione di mezzogiorno e mezzo era stata certamente data dalla procura e
1: dalla prefettura. Sì, sull'orario sì.
2: Dalla questura. Sì, perché se no sarebbe stata messa in un altro orario, no?
1: Questo sicuramente. Però resta il fatto che ad oggi siamo al 12 di maggio ed è martedì, non sappiamo ancora il prossimo turno di campionato esattamente quando si gioca. Bene così, però sappiamo che sono tante le squadre che si giocano un posto in Champions, nonché la salvezza, poi per quanto riguarda chi deve retrocedere, e ti chiedo se ti aspettavi, ovviamente mi direi di no, però...
2: Adesso.
1: Esatto, che il Napoli facesse questa... Io onestamente ero convinto che il Napoli la chiudeva, non per una superiorità eccessiva sul Bologna, perché chiaramente il Bologna la sua partita l'ha fatta, è stata bravissimo il Bologna, complimenti a Vincenzo Italiano e alla sua squadra. Però penso che quando tu hai l'opportunità di chiudere ogni discorso in casa, un po' come la Juventus col Verona, no? Prendi e la vinci. E invece
2: la Juventus con l'Atalanta.
1: Esatto.
2: Sono partite molto simili anche nel risultato.
1: Esattamente.
2: Con una rimonta sfiorata in un caso, forse tardiva, e l'altra invece poi sfumata proprio nel finale, dove c'è stata una prestazione gagliarda della squadra che ormai non aveva più niente da chiedere al campionato, perché anche l'Atalanta non è che avesse molto,
1: no.
2: Doveva blindare l'eventuale posto per la Conference League. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, allora va in Conference l'Atalanta. Mi sembra un obiettivo che potevano raggiungere anche tra una settimana, no?
1: Onestamente
2: è cambiata quella mentalità di cui parlavamo prima, che stringe l'Italia, fa virgolette, no? A dire diciamo la contemporaneità, perché chissà mai che cosa può succedere. Per fortuna, dopo un bel po' di tempo, oggi ci sono delle squadre che, anche se non hanno nulla da chiedere al proprio campionato, se la giocano gagliardamente e con la testa alta. Vale per il Verona, vale per contro la Juventus, vale per il Parma contro la Roma, vale per l'Atalanta contro
1: il Sassuolo, vale stesso Bologna, che ha fatto scappo al Milan qualche giorno, qualche settimana fa.
2: Il Sassuolo, assolutamente, certo. E c'entra uno stato di psicofisico non ottimale di queste squadre,
1: direi,
2: di cui abbiamo parlato,
1: direi.
2: Che sono state soggette per tutto l'anno a una grande altalena, quindi io non me lo sarei mai aspettato che il Napoli potesse capitolare in casa.
1: No.
2: Non mi aspettavo certo un Bologna rendevole, pensavo che però si potesse concludere, se non aritmeticamente almeno virtualmente, la questione secondo posto. Invece il Napoli, gli abbiamo detto molti alibi durante la stagione, tutto quello che vuoi, però è stata sicuramente una stagione comunque non soddisfacente, non pienamente soddisfacente, no?
1: E infatti ti faccio...
2: Il Napoli, secondo me, il posto in Champions è difficilissimo che lo rischi.
1: Non lo prendo.
2: Però chiudere balbettando, io credo che prima a cui viene il nervoso è proprio Conte.
1: Tra l'altro provo ad andare a memoria, quindi sbaglierò certamente. Seconda sconfitta interna casalinga. Sono 8 le sconfitte stagionali in campionato, parliamo di campionato, che ha preso il Napoli, che è il quinto, credo, attacco della Serie A e la sesta miglior difesa della Serie A. E sono, se dovesse vincere le prossime due partite con Pisa e Udinese, saranno comunque 9 punti in meno rispetto alla passata stagione. Possiamo dire che è stata deludente questa stagione del Napoli al netto degli infortuni?
2: No, deludente secondo me no.
1: Guarda anche la Champions, però.
2: Sì, la Champions è stata terrificante, va bene?
1: Sì.
2: Il cammino in Champions è stato assolutamente insufficiente, mentre la questione campionato secondo me non è stata soddisfacente, perché comunque il minimo lo hai raggiunto, perché comunque bisogna metterci dentro le questioni relative agli infortuni che hanno certamente minato la competitività del Napoli. Io di questa cosa ne sono profondamente convinto. Credo che non sia facile gestire una stagione con così tanti infortuni così a lungo e di giocatori così importanti. È vero che gli infortuni li hanno avuti anche gli altri, secondo me non in maniera massiccia come il Napoli, e il Napoli secondo me è stato anche molto bravo, Conte è stato molto bravo, ma la squadra è stata molto brava anche a recepire dei nuovi dettami tattici, nuovi atteggiamenti, che queste cose non sono sempre facili da mettere in piedi. Lo ha fatto. Però poi nel finale di campionato sono rientrati tutti a una partita a settimana e il Napoli si è un po' squagliato, meno del Milan, ma è un cammino simile, difatti sono lì a pochi punti uno dall'altra, no?
1: Sì.
2: Il Milan sembra proprio essersi fermato, no? Staccata la spina, il Milan sembra proprio che ha esaurito le energie fisiche e mentali. Il Napoli la reazione ce l'ha avuta anche prima del Milan, no? È riuscito ad andare sul 2-2, addirittura a un certo punto sembrava che potesse vincere pure la partita per l'inerzia, dà dimostrazioni di vitalità migliore, ma dà anche delle dimostrazioni di fragilità che le squadre di Conte non hanno mai avuto, e questo è uno spunto di riflessione importante. È stata una stagione difficile per il Napoli, secondo me, ecco, non la definirei deludente, sicuramente deludente il cammino in Champions. Ci sono delle motivazioni che portano a questo, direi, non voglio dire giustificazioni perché la giustificazione non mi piace, c'è un motivo però per cui il Napoli non è stato soddisfacente.
1: Quindi diciamo non è una cosa che tu dici c'è stato un blackout, ma c'è comunque una spiegazione,
2: sì,
1: alla base.
2: Guarda, magari c'è stato anche un blackout adesso, però io credo che sia figlio di una stagione logorante.
1: Sì, questo sicuramente, anche se...
2: Perché il Bologna dell'andata, ti ricorderai quello che è successo.
1: Certo.
2: È chiaro, ora non c'è più la specularità, quindi non era ma era comunque, no, a campionato ben avanzato, il discorso delle vacanze di Conte, eccetera, eccetera.
1: Il morto che cammina, non voglio portare avanti un morto, sì.
2: Sono tensioni che comunque in qualche modo devi smaltire, no?
1: Sì, sì. Ma secondo te, qua proprio andiamo a sensazione, proprio a sensazione, anche perché poi ieri Conte ha dribblato proprio in conferenza stampa qualsiasi tipo di allusione, eccetera. Si sta ragionando per andare avanti insieme o per fermarsi qua? In casa Napoli, la Conte...
2: Si sta ragionando, io dove finirà questa chiacchierata non lo so, ci sarà una chiacchierata, una chiacchierata che coinvolgerà tutti, vedremo se coinvolgerà anche Manna, perché poi lì il discorso non è soltanto il Napoli, è soltanto Conte.
1: No, certo, anche Manna.
2: C'è anche Manna che viene tirato per la giacchetta da Roma, ha una grande... No, in discussione non credo.
1: Un pochino sì, forse, no?
2: Però
1: c'è un po' di maretta a Napoli, tra i colleghi quantomeno, che non sono contentissimi forse del fatto. Vabbè. Però insomma, sei andato a prendere anche un giocatore come Alisson Santos, che secondo me è stato un grande colpo.
2: Sì, io sull'operato dei dirigenti in generale penso che bisogna fare un passo indietro e guardare il lavoro da una prospettiva più ampia. Oggi se tu parli con chi segue, quindi tifosi in primis, le squadre ci sono, tutti credo che possano lamentarsi della campagna acquisti o cessioni, tutti, anche l'Inter.
1: Sì.
2: Perché i tifosi dell'Inter dicono abbiamo speso 50 milioni.

0: per due giocatori che non hanno mai giocato, che non sono forti, Diouf e Luis Enrique, per dire, eh? Quindi sì, avremmo sì. dovuto prendere, quindi se partiamo da chi ha stravinto il campionato, ok?
1: Sì.
0: E finire con chi magari invece come Pisa è retrocesso, allora non va bene nessuno, bisogna cambiarli tutti. Io penso che il compito di un dirigente sia sicuramente quello di andare a prendere dei giocatori, allo stesso tempo è anche quello di costruire una squadra. I giocatori non è che rendono soltanto perché li azzecchi, ok? No. I giocatori devono performare all'interno di un gruppo, all'interno di una situazione, all'interno di un contesto che può funzionare o meno, all'interno di una società che può funzionare o meno, all'interno di un ambiente che ha un determinato clima. Poi per carità si sbagliano, perché alcuni sono stati sbagliati, alcuni non sono stati funzionali, alcuni non hanno lavorato bene, alcuni non si sono messi nelle condizioni di poter essere performanti. Quindi va fatta un'analisi secondo me più complessa.
1: Tra l'altro, a proposito
0: di Manna, è lo stesso anche che ha portato De Bruyne, non è che ha solo preso Lucca a troppi soldi. E Lucca, che è evidente, è stato pagato troppo per il rendimento che ha avuto. Non è che Manna l'ha preso a dispetto dei Santi, è stata fatta una riflessione interna. Poi poteva, cioè noi quando il Napoli ha preso Lucca, abbiamo detto che forse il prezzo era eccessivo, sì. Ma il giocatore nessuno l'ha mai messo in discussione. Allora mettiamolo in discussione anche noi prima,
1: sì.
0: Per carità, io sì, poi sì. Parlo per me.
1: No, io parlo anche per me, per carità.
0: Faccio i conti su quello che dico io.
1: Ma pensa che io ero moderatamente soddisfatto dall'altra parte della Juventus di David Openda, capisci bene che dovrei andarmi a mettere in ginocchio sui ceci.
0: Possiamo dire che sono stati degli acquisti che hanno funzionato? No.
1: No.
0: Possiamo dire che è stata sbagliata la strategia della Juventus?
1: Sì.
0: Perché magari si poteva prendere Kolumuani invece di prendere questi due giocatori che non hanno assolutamente fatto nulla. Possiamo dire che con Mainz è stato un acquisto sbagliato?
1: Alla luce dopo dei fatti anni, sì, ma sì. In quel momento là sembrava
0: in
1: di
0: quel
1: no.
0: momento nessuno lo ha detto,
1: no.
0: Nessuno.
1: No.
0: Quindi parlare dopo è sempre facile. Parlare prima non è facile, è vero che poi dopo i dirigenti, però io mettere in discussione un direttore sportivo, secondo me, valido come Manna, tant'è vero che lo sta cercando la Roma, non è che lo vuole mandare via il Napoli.
1: Riparto da qui, dovesse andare a dama con la Roma eccetera, il Napoli ha già pensato anche a chi potrebbe affidarsi, perché poi chi arriverà a Napoli...
0: Posso dire la verità, secondo me no, e questo secondo me è un grande tema.
1: Anche perché ti aggiungo una piccolissima cosa alla tua riflessione, ti lascio fare. Rientreranno una caterva di giocatori da sistemare, credo che ci sia ancora Lindstrom che dovrebbe tornare, quindi immaginati il lavoro che dovrà fare.
0: Sì. Ma non solo, ma io ti dico, ti ricordi benissimo l'ultimo direttore sportivo del Napoli che se n'è andato, perché
1: sì,
0: ne
1: giusto.
0: Abbiamo parlato tanto, esatto, ed è stato Cristiano Giuntoli, che peraltro si accalcerà all'Atalanta, perché Toni D'Amico e l'Atalanta si lasceranno, bene, ma si lasceranno, nel senso che è una decisione che è stata presa dal direttore sportivo. Non è stato licenziato dall'Atalanta. Finisce un rapporto di comune accordo con anche, se posso dire, un po' di malinconia, perché comunque sono arrivati dei successi importanti, è arrivato il successo più importante della storia dell'Atalanta, la vittoria dell'Europa League proprio sotto la guida di D'Amico insieme a Gasperini, per carità di Dio, soprattutto insieme all'Atalanta. C'era la necessità di interrompere, perché già lo scorso anno D'Amico poteva andare al Milan, adesso già se ne sta riparlando, insomma si interrompe il rapporto e Giuntoli andrà lì. Ma Giuntoli, quando è andato alla Juventus, ti ricordi che giorno è stato liberato?
1: Sì, a fine luglio praticamente, se non ricordo.
0: E Giovanni Manna, peraltro, ha fatto il direttore sportivo della Juventus in attesa che arrivasse Giuntoli.
1: Sì. E la Juventus lo liberò prima, però in qualche modo negli accordi, eccetera, poi si aspettò che arrivò Giuntoli e si rimescolarono le carte.
0: No, lavorarono insieme il primo anno.
1: Sì.
0: Il primo anno di Giuntoli alla Juventus lavorarono insieme Manna e Giuntoli, perché Manna ha fatto il reggente della cattedra in attesa che arrivasse il professore ordinario, no?
1: Sì.
0: E 15 luglio, prima del 15 luglio, non lo ha liberato.
1: No.
0: Allora, adesso se tu mi dici, hai pensato all'alternativa?
1: Secondo me no,
0: perché non hai intenzione di darlo via. Cioè, questa è la mia sensazione oggi, poi le cose cambiano, ci sono delle trattative, si può prendere un accordo, magari Roma e Napoli si parlano fra presidenti e sbloccano la situazione, però, e ti ho fatto l'esempio del direttore sportivo, vogliamo parlare del contratto di Spalletti?
1: No, certo.
0: Cioè, è uno che ha i contratti ci tieni particolarmente, secondo me anche in maniera giusta.
1: Ma no, correttissimo.
0: E quindi tu mi dici chi prende

0: Napoli prenderà e cercherà quelli che
1: non è che non si fa uno scambio con la Roma, con Massara, a quel punto che andrà via.
0: Io no, guarda, ti posso dire, l'abbiamo pensato tutti.
1: Ti viene quasi in automatico.
0: Sì, e ti dico anche che prima che arrivasse Manna al Napoli, Massara era stato cercato da De Laurentiis, quindi comunque la stima sicuramente c'è. Poi sono state fatte delle scelte diverse da entrambi. Diciamo che il rebus dei direttori sportivi, come sempre succede in questo periodo dell'anno, generalmente con gli allenatori, sembra che si muova tanto e poi dopo alla fine ci sono degli ostacoli che non ti permettono il cambiamento. A quel punto bisogna valutare se è meglio tenere duro per avere uno che magari può essere, fra virgolette, non particolarmente contento, che sia allenatore o dirigente, poco importa, e quindi partire magari con la famosa anatra zoppa, oppure se invece cambiare e accontentare. Alle volte si fanno queste cose anche per i contratti, come tu pensai, o per avere delle cose in più nella programmazione del club, quindi noi siamo qui, raccogliamo quello che sappiamo e cerchiamo di interpretare i segnali che arrivano.
1: Sì, e vediamo un po' poi quello che si dipanerà. Ci sono già tante domande per te, anche molto interessanti. Allora, ce n'è intanto una. Alessandro dice: posso fare una domanda a Luca? Certo che sì. Ma secondo lui, perché Lukaku dopo un po' di tempo ha questo atteggiamento di rottura con l'ambiente che comunque lo ha sostenuto? Mi viene in mente anche l'Inter. Non riesce mai a farsi amare completamente con questi atteggiamenti.
0: Che ne so.
1: E glielo dobbiamo chiedere a lui. Big Rob,
0: io credo che la mia sensazione è che lui, quando non si senta al centro dei pensieri della sua squadra, del suo allenatore, reagisce in questo modo. Con l'Inter è successo questo, con il Chelsea è successo questo, con il Napoli immagino stia succedendo questo, causa l'infortunio in questo caso, obiettivamente.
1: Sì.
0: Però c'è Højlund, non è stato protagonista, quando è tornato non è potuto essere protagonista, e ha paura che negli ultimi anni di carriera, no, non è stato magari, che ne so, accudito bene dallo staff medico, e quindi è andato a cercare un altro consulto. E quindi poi è carattere, che ti devo dire, però ha ragione il nostro amico. È uno schema che mi sembra ripetuto, è per questo che quando parlavamo di Lukaku diciamo: ma che fine fa? Va via.
1: Sì, sì.
0: Se, quando fa così va via.
1: Sì, sì, sì, sono quegli schemi che si ripetono. Altra domanda interessante per te, cioè più che domanda è una domanda con considerazione di Corrado, che dice: tutto vero, ma finché il mercato lo fanno i procuratori ci saranno solo trasferimenti di convenienza e non di valore. Quanto incide la presenza dei procuratori nelle trattative vere e proprie che fanno i dirigenti sportivi?
0: A quanto incide? Io non ho mai visto un giocatore che è stato preso perché è stato consigliato dal procuratore e non serviva alla squadra che lo ha preso. Cioè, non è che si prendono dei giocatori perché sono di quel procuratore. Io magari cerco un attaccante, tu hai un attaccante, se io ho un buon rapporto con te magari quell'attaccante è più facile, fra virgolette, da prendere, o posso avere più convenienza a prenderlo perché riesco a trovare la strada giusta. Io penso che il mondo del calciomercato, il mondo del calcio, come il mondo dell'economia, il mondo della finanza, il mondo della legge, il mondo della politica, è fatto di rapporti, no?
1: Sì.
0: Convenienze e rapporti. Più buoni rapporti hai, più è facile che tu possa andare a prendere dei giocatori che hai più scelta, no? Fra virgolette, perché se io conosco tanti giocatori è chiaro che ho possibilità di prendere il meglio fra 100, se ne conosco 10 ho il possibilità di prendere il meglio fra 10, me ne escludo 90. La stessa cosa vale per i procuratori, non è che c'è un procuratore che ne so, prende di più, un procuratore che prende di meno, un procuratore, poi ci sono quelli più bravi, ci sono quelli meno bravi, ci sono quelli che rappresentano giocatori più forti, c'è da mettere insieme sempre anche le necessità familiari o personali del giocatore. Io non credo che i procuratori incidano così tanto come si voglia far credere. Sicuramente sono una parte della trattativa, questo certamente sì, soprattutto in alcune situazioni, vedi parametri zero. Parametro zero oggi c'è la necessità di dover pagare il parametro zero, ma è sempre stato così, non è che adesso nel 2026, da quando c'è stata la legge Bosman, i soldi andavano al giocatore e al suo entourage, chiaramente non tutti quelli del cartellino, ok? Allora lì diventa una trattativa direttamente con il procuratore, quindi lì è proprio a chi ti dà di più, no? a chi ti accontenta di più. Se tu hai un giocatore forte che vogliono due squadre, il procuratore è chiaro che ha un peso nella

0: trattativa. Immaginiamo che tu interessi al Milan e all'Inter, sì, e io sono il tuo procuratore. Se io ho più buoni rapporti con l'uno o con l'altro, posso trovare più facilmente un accordo con l'uno o con l'altro. Certo. Oppure mi metto tra virgolette all'asta e dico: chi mi dà di più vinci, chi dà di più a me o al mio assistito, e al mio assistito o al mio assistito. Sono delle dinamiche di mercato, cioè peraltro i soldi che vanno ai procuratori sono trasparenti, nel senso non è che sono
1: sotto banco, nei
0: bolli, certo. Esatto. No, sono i bolli, non è che poi è chiaro che ci sono situazioni che possono essere come dire accompagnate da una conoscenza o da una frequentazione, non è vietato, no? E quindi alcune volte io capisco che possano sembrare come dire delle lobby, delle situazioni particolari, delle storture del sistema. Alle volte magari lo sono anche, perché non è che sono tutti immacolati, come succede in tutti gli ambiti lavorativi. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, nel senso che è una situazione che tutti quanti più o meno abbiamo vissuto anche nel nostro ambito lavorativo. C'è quello che si comporta in un modo, c'è quello che si comporta in un altro, per uno che si comporta male tutta quella categoria è una categoria di cialtroni. Noi giornalisti ne sappiamo qualcosa.
1: Direi di sì. C'è anche una nota vocale, vogliamo andare a sentire, poi c'è una domanda io per Luca. Tanto è sempre la stessa questa domanda.
2: Buongiorno carissimi, Michele da Donatore del Garda.
1: Ciao.
2: Ma mi chiedevo e vi chiedo, ma questa petizione per la quale sono contrario, ma si poteva fare a fine campionato? Cioè, ve lo dice uno che ha visto la B nel Milan, quindi voglio dire,
1: non ho capito la petizione però.
0: La petizione non so cosa sia,
1: neanche io, quindi
0: forse per la contestazione probabilmente
1: sì, però ecco, sì, dice lui si aspetta fine stagione. Su questo sono d'accordo.
0: È fine stagione.
1: Oramai ci siamo, diciamo. Anche che ieri poi ho sentito, per carità, tutto massimo rispetto per tutti i colleghi, che chiedevano a Conte se, visto che ritornano tanti giocatori, si può pensare a un modulo diverso nelle ultime due. Lì ho apprezzato Conte, che ha detto: ma che devo cambiare? Mancano due partite, che cambio? E lì c'ha ragione, effettivamente. Senti, invece la domanda che ti faccio sempre è sempre la stessa. Siamo alla puntata, capitolo 8952, Vlahovic Juventus. Come stanno
0: siamo
1: le cose?
0: Sempre siamo sempre la stessa situazione dell'altra settimana, non è cambiato niente.
1: Neanche dopo le parole di un po' malinconiche di Vlahovic e quelle un po' arrabbiate di Spalletti, che dice: certo che ci servirebbe, e che l'attaccante che sto chiedendo io non lo posso ripetere. E Vlahovic invece dall'altra parte dice: sì, grande stima per Luciano, che è stato vicino il mister, però ancora non lo so, vedremo.
0: Infatti vedremo. Caro Goran, infatti vedremo come andrà a finire. Anzi, Dusan.
1: Pandev, stai pensando a Pandev.
0: Sì. Ma non è veramente una cosa incredibile. Al di là di questo, non so perché ho pensato a Goran, so perché invece Vlahovic ha detto così, perché alla fine, al di là del cuore o come ci si trova con un allenatore, certamente si è trovato bene. Mi testimoniano non solo le parole di Dusan, ma anche quelle di Luciano.
1: Poi chissà che se ne pensa Goran, però va bene uguale.
0: Chissà che ne pensa Goran, glielo chiederemo.
1: glielo chiederemo
0: appena possibile. È una questione economica, sì. Enzo. È una questione economica, è una questione di opportunità anche da parte di altri club che magari stanno ronzando intorno a Dusan barra Goran.
1: Barra Goran, esatto, che magari stanno dicendo: oh, questo però intanto è tornato e segna. Io quasi, visto che lo prenderei a zero.
0: Io penso una cosa, Spalletti questo lo sa meglio di noi.
1: Sì.
0: E io te l'ho sempre detto. Io penso che Vlahovic, che ha 26 anni, non abbia tanti giocatori forti quanto lui in giro per l'Europa. E che io penso che sia fra i primi 10, i numeri 9 a livello europeo, e quindi stiamo parlando di giocatori che possono giocare nelle grandi squadre. E quindi ha anche un'appetibilità importante a prescindere, unita a un prezzo decisamente vantaggioso, perché il parametro zero non è mai zero, ha un prezzo che è decisamente più vantaggioso se devi andare a prendere il Colomuani della situazione, tanto per dirne uno. No?
1: Sì.
0: Oggi se tu devi andare a prendere un attaccante, lui diventa uno dei tuoi primi pensieri. Poi magari non ti piace, vedi che sei infortunato, vedi che magari ha segnato meno di quello che si poteva immaginare, eccetera eccetera, ma ha ancora un'età e una qualità che

0: secondo me lo rende certamente appetibile. Questo è il problema per la Juventus di Vlahovic, secondo me. Poi c'è tutto un ragionamento relativo al fatto che la Juventus ti ha aspettato, che la Juventus ti ha tenuto per 5 anni, che c'è uno stipendio molto importante nella Juventus, che l'allenatore ti apprezza, che conosci l'ambiente, che magari c'è un progetto dove tu sei assolutamente protagonista centrale, che può fare la differenza, perché magari vai da un'altra parte e titolare magari non sei.
1: Allora, c'è un'altra domanda per te, ti rubo veramente 2 secondi, però una è una nota vocale e una è una domanda. Parto da questa domanda che trovo intrigante. Il nostro amico dice: domani sera, dopo la finale, ricordiamo la finale di Coppa Italia Inter Lazio, ci sarà la resa dei conti finale lo Tito Sarri?
0: Ma secondo me no, non domani sera, ecco, non domani sera a Villa San Sebastiano. Magari ci sarà, prima o poi ci sarà, c'è il derby, considera, secondo me, almeno dopo il derby. Almeno. In questo caso, come succede anche a Conte, facciamoci finire la stagione, poi si parlerà.
1: Esattamente. Nota vocale e poi ti saluto.
2: Ciao Vincenzo, Andrea da Vicenza. Siccome oggi è lì Marchetti, che è uno dei massimi esperti di mercato, io avevo una curiosità da chiedergli. Ecco. Ho visto la puntata di Report dove hanno parlato degli acquisti che hanno fatto, le anomalie che sono state gli acquisti di Bailey e di Wesley, dove parlavano che è stato pagato un intermediario che non aveva il patentino per poterlo fare. A livello giuridico, se fosse confermato questo, lui Marchetti saprebbe dire cosa potrebbe succedere o cosa andrebbe incontro a Roma? Ciao a tutti e buona giornata.
1: Domanda di Andrea. Luca,
0: allora, da quello che ho capito io è stato pagato questo intermediario e il tesserino l'ho preso dopo, ma ce l'aveva. Okay. Da quello che ho capito io.
1: Okay. Quindi è un'anomalia. Un'anomalia, però, diciamo, in attesa di tesserino.
0: Ecco, non ho la più pallida idea se sia un'anomalia o meno. Chiaramente una cosa curiosa. Non credo ci siano ripercussioni da un punto di vista di punti. Magari si andrà incontro a una squalifica o un'ammenda per chi ha firmato le carte e ha fatto l'operazione. Poi, se da un punto di vista penale c'è un'altra irregolarità, ci penserà la magistratura.
1: Esatto, cioè, è quello, poi
0: configurano un altro tipo di reato, ecco.
1: No, quello poi lo capiremo poi successivamente, ovviamente né più che dare indicazioni non possiamo. Intanto saluto Luca Marchetti e diamo un saluto anche a Goran ovunque sia in questo momento. Ciao Luca.
0: Ciao.
1: Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport, ci fermiamo al rientro. Tutto Mercato Web, continuate con le vostre domande / riflessioni e scoprirete con chi. Invece poi ci sentiamo come sempre alle 12.05 con Jacopo Galvani, poi altri interventi, vi aspetto.

0: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti. L'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio che abbraccia il calcio dei grandi stadi e nei centri delle società di Serie A. Juventus e Napoli sono stati gli ultimi due club ad ospitare presso il proprio centro sportivo di allenamento gli oratori del CSI e allora anche noi di Stadium siamo andati a trovarli, non potevamo mancare.
1: Mercoledì 29 aprile a Torino, presso l'Allianz Training Center, c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero, hanno incontrato Viola Calligaris e Pier Calulu, difensori delle prime squadre della Juventus.
2: È importante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi,

0: fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini, siamo tutti fatti di abitudine, avere un buon riflesso subito aiuta tutti, e voi direi che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevolezza delle proposte e tutto, per me è una cosa molto bella, e mai essere stanzioso verso queste cose lì. E sono già sicuro che già quando andate via oggi sarete via.
1: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi, ponendo l'accento sull'importanza del rispetto nello sport e nella vita. I due difensori hanno poi autografato la divisa Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia, come segno tangibile della volontà educativa del progetto. 30 aprile a forti tinte azzurre al Napoli Training Center a Castel Volturno ad accogliere i campioni in carica del torneo, ossia gli atleti dell'oratorio Don Guanella di Scampia, è stato il difensore della nazionale e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l'accento sull'importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.
2: Ha a che fare con altri compagni, con altre persone, con altre nazionalità, e qui si collega al discorso poi del razzismo in sé, perché ti trovi di fronte ragazzi che vengono da altri paesi, da altre nazioni, con altre culture, questo è anche secondo me la cosa bella, ti apre la mente, cerchi di conoscere altre persone, altre culture.
1: Infine, dopo aver scambiato la maglia del torneo autografata con quella Il Calcio Amicizia, ha regalatagli dai giovani dell'oratorio un ultimo consiglio ed un augurio speciale.
2: Il consiglio è adesso di divertirsi, di prenderla seriamente, sicuramente, perché comunque lo sport va preso seriamente, però di non mettersi troppe pressioni addosso, di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le emozioni che questo sport ti dà. E insomma, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi qua presenti, e spero che magari qui in mezzo a voi ci sia il prossimo capitano del Napoli del futuro, ve lo auguro.
1: Saranno a Roma il 13 maggio i guanelliani partenopei per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Olimpico. Tutto è pronto per la Final Eight della Philadelphia Junior Cup, in grafica i nomi delle 8 finaliste. Tra di essi ci sono quelli delle due squadre in oratorio che giocheranno per il titolo 2026 prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter.
3: Grandissimi campioni. A proposito di campioni e di campionati, il CSI nel mese di maggio, nelle prime due settimane, ne ha consacrati diversi in varie discipline. Cominciamo a scoprirli insieme con il tennis tavolo. Siamo andati nelle Marche.
4: La Riviera delle Palme del Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno e i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato nazionale di tennis tavolo della CSI salutano i 344 finalisti che si sono dati battaglia dall'8 al 10 maggio in corsa per i tricolori pongistici arancio-blu nella prova individuale maschile e femminile ed in quella di doppio. Classifica alla mano, netta supremazia delle racchette lombarde che si confermano al top della classifica generale per società, con la Villa Romano Como, campioni uscenti, che si confermano davanti ai cugini della Villa Guardia di Como e dal nuovo tennis tavolo Camuno, terzo in graduatoria. Como torna in arrivo al lago con 23 podi conquistati, tra cui 6 nelle classi dei pongisti con disabilità. A seguire Sondrio, Bergamo, Valle Camonica, tutti con 3 ori, Milano con 5 podi e Varese che ha vinto 5 bronzi. Il Veneto sorride con i 2 successi di Padova e i 3 piazzamenti di bronzo della CSI Treviso, un argento per Rovigo ed un terzo posto ex aequo per Vicenza. Le ospitanti Marche, oltre al doppio vinto nella categoria Eccellenza da Macerata, vincono 3 ori, uno con Ancona che festeggia anche un argento ed un bronzo, uno con Pesaro Urbino ed un bronzo per Ascoli. Brillante oro per il comitato di Gorizia nella Eccellenza. L'Emilia Romagna vince invece un oro con Reggio Emilia.

0: In Toscana protagoniste invece sono state le scuole di danza per il concorso nazionale del Centro Sportivo Italiano.
1: Sabato 9 e domenica 10 maggio l'Auditorium Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha potuto celebrare l'arte del movimento in tutte le sue forme, dalla classica alla contemporanea fino alle danze urbane e al modern. Sul palco 720 danzatori e 20 nuove scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. In scena la bellezza di 225 coreografie tra soli, passi a due e performance di gruppo, di fronte ad una giuria di eccellenza e ad una commissione composta da nomi di rilievo internazionale. In pieno stile CSI, l'evento ha promosso fortemente l'inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva, oltre ai premi ai primi tre classificati di ogni disciplina, assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. Applausi scroscianti per tantissime esibizioni. In uno sport come la danza, che sa esaltare l'autenticità ed il talento offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.
0: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
2: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno due campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie i 60 km della sesta ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apriceno. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Iato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
0: Le due ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria, vediamo dove.
3: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XCMTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dalla SD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
0: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport & Go in Basilicata a Nova Siri. Lì vicino, in Puglia, si scaldano le squadre. Siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
2: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport & Go, riservato alle categorie Under 8, 10 e 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli atleti salentini del Football Futures negli Under 8 e del Levante Caprarica nella Under 12, mentre la Under 10 ha sorriso al quintetto verde andriese Icaro del comitato di Bath, Bari e Lecce hanno festeggiato nel calcio a 7 gol vittoria dell'Olimpia Bitonto e della Grecia Cursi Calcio. Al Palasport Vito Gentile il mini basket pugliese ha parlato brindisino visto il successo della New Virtus Mesagne Under 8 e della Brin Sport 2021 Under 12, mentre primi a canestro negli Under 10 si sono piazzati i salesiani baresi della polisportiva Gioventù Don Bosco.
0: Polisportivo è lo stile anche del meeting giovanile che il CSI Lombardia ha da poco concluso sulle spiagge di Cesenatico.
4: Oltre 1500 atleti di 132 squadre e 59 società sportive venute da varie province della Lombardia e circa 1000 adulti tra allenatori, accompagnatori, arbitri, animatori e staff organizzativo hanno trascorso insieme 4 intense giornate di attività sportive ed associative sui campi gara come sulla spiaggia romagnola. Da sempre il meeting polisportivo giovanile organizzato dalla CSI Lombardia e riservato alle categorie under 10, under 12, ragazzi e ragazze e allievi e allieve è un appuntamento che si ripete da oltre 40 anni e da un decennio a Cesenatico, ospiti dell'Eurocamp, da una proposta polisportiva dove i tornei non prevedono solo incontri di calcio, pallavolo e di pallacanestro, ma anche altre competizioni sportive multidisciplinari, coinvolgendo ed includendo le attività per gli atleti con disabilità. Sotto un cielo azzurro, ventoso e soleggiato, il meeting è stato un vorticoso susseguirsi di incontri sportivi a squadre di calcio e pallavolo, di attività sportive complementari quali il chuckball, dodgeball, pallamano, unihockey, il flag football, il pallabase, il pickleball, tiro con l'arco e corta campestre, che hanno entusiasmato atleti ed allenatori che spesso sperimentavano per la prima volta in queste discipline sportive di festa con la musica ed il quizzone di preghiera con la Santa Messa e di saluti e premiazioni vissuti tutti insieme.
0: Il 1° maggio sugli Appennini emiliani all'ombra della pietra di Bismantova è andata in scena la seconda prova del campionato regionale del CSI a Castelnuovo Monti, una giornata di sport con oltre 700 atleti gara. Al mattino le categorie esordienti dai 5 ai 10 anni, nel pomeriggio le categorie ragazzi e cadetti. Sempre emozionante la sfilata prima delle applauditissime premiazioni. 13 società presenti, più numerosa logicamente la società di casa l'Atletica Castelnuovo Monti, seguita da Atletica Reggio e l'Arena Montecchio. Le squadre venute da più lontano, le bolognesi Atletica Pontevecchio e Atletica Molinella. Sempre in Emilia, sempre il 1° maggio, per il CSI Parma è stata invece la giornata delle Olimpiadi degli Oratori della Diocesi di Videnza. Ed è stato proprio il vescovo Monsignor Ovidio Vezzoli a premiare l'oratorio vincitore, quello di Fornio, dopo una lunga maratona sportiva con gare di calcio, pallavolo, freccette, dodgeball, tiro alla fune, corsa con i sacchi, sprint sui 50 metri e ancora tiro con l'arco. Piazza d'onore per l'oratorio ospitante, quello di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza, tanto tantissimo divertimento per oltre 250 ragazzi e ragazze ed i loro accompagnatori. Per una giornata di festa sportiva indimenticabile ed inarrestabile anche lo sport del CSI Capitolino, Roma città aperta.
4: Aprile intenso per il calendario sportivo del CSI Lazio con 2 importanti appuntamenti regionali dedicati al judo e al nuoto, capaci di coinvolgere centinaia di giovani atleti della capitale. A metà mese l'impianto sportivo di Via Montona ha ospitato i kimono in gara nel Trofeo Montona 2026. La manifestazione, gara regionale valevole per l'accesso ai campionati nazionali CSI, ha visto la partecipazione di 232 judoka provenienti da 15 diverse società sportive. L'appuntamento è stato strutturato per offrire un'esperienza formativa a tutte le classi d'età, dai bambini fino alla categoria agonisti, garantendo a ogni partecipante un numero minimo di incontri per favorire il confronto tecnico e la crescita agonistica. Passando alle discipline acquatiche, domenica 12 aprile si è svolta presso la piscina di Acquaniene la sesta tappa del Gran Prix di nuoto, valida come campionato regionale CSI Lazio. Sui blocchi di partenza si sono alternati 324 nuotatori in rappresentanza di 11 società del circuito acquatico laziale. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo sia in termini di prestazioni tecniche sia di organizzazione, consolidando il percorso del Comitato Capitolino verso le fasi finali della stagione. A medaglia, ottimi risultati per le cuffie del Forum Sport Center di Nautilus Nuoto, CSI Roma Est, Villa York, Alma Nuoto, CSP Reparto Roma e CSI Roma Flaminio.
0: E rimaniamo in piscina con un po' di cloro, nuotiamo insieme verso Genova.
1: Domenica 19 aprile nella piscina di Genova Pra si è disputata la quinta prova del 15° circuito regionale di nuoto del CSI. Sono stati 285 nuotatori ai blocchi di partenza delle varie categorie in rappresentanza di 11 società. Domenica 10 maggio, nella piscina comunale di Bordighera, in provincia di Imperia, c'è stata invece l'ultima tappa del circuito ligure. Bracciate e gambate in ogni stile del nuoto, 270 gli atleti ai blocchi di partenza, al mattino gli esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in vasca ragazze e ragazze degli assoluti. Con l'ultima delle sei prove in calendario, le presenze gara sono state 1.554, con una media di 259 presenze. Nella classifica squadre, primo posto per Rarinant Cairo Montenotte Acquiterme, con 9 titoli regionali, davanti a Idea Sport SSD e Gesco Nuoto Alassio.
0: Immancabile in ogni puntata di Stadium TV la corsa, e per questo facciamo un salto in Veneto.
4: Corsa in montagna, spettacolo a Borca di Cadore. All'ex villaggio Eni, ora a Corte delle Dolomiti, domenica 10 maggio è andata in scena la seconda prova del Criterium Cadorino di Atletica Leggera, evento proposto dal Comitato di Belluno del CSI e dalle sue società affiliate. Appuntamento dalla suggestione unica, una gara di corsa in montagna disegnata tra le realizzazioni progettate da Edoardo Gellner, che ha unito sport, ambiente, storia ed architettura. Quasi 300 i partecipanti in una giornata nuvolosa ma senza pioggia. A vincere a squadre sia nella graduatoria giovanile che in quella per società, l'Atletica Cortina, già impostasi la scorsa settimana a Valesella. In seconda e terza posizione la Polisportiva Caprioli e Pozzale. Il prossimo appuntamento del Criterium Cadorino è fissato per domenica 17 maggio a Pelos di Vigo di Cadore.
0: Prosegue CSI Tour in giro per la Toscana, scopriamo dove ha fatto tappa in questi giorni.
1: Il villaggio dello sport del CSI in Tour ha fatto tappa a Loppiano per un primo maggio speciale nella cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si è svolto il grande evento Roots alla scoperta di ciò che ci unisce, al quale hanno partecipato tantissimi giovani provenienti da tutta Europa. Tre giorni dedicati all'incontro, al dialogo interculturale e all'impegno civile, con un ricco calendario di appuntamenti tra testimonianze, workshop, attività artistiche, sportive ed educative. L'iniziativa del CSI in Tour si è integrata nel Festival dei Giovani, offrendo a centinaia di persone la possibilità di sperimentare gratuitamente sport e attività ludiche, guidate da istruttori e animatori in varie discipline come basket, calcio e pallavolo. Lo sport come linguaggio universale di inclusione e relazione. Sul campo di basket e di calcio a coinvolgere i giovani Don Leonardo Biancalani, assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana, che ha salutato i presenti commentando con entusiasmo. Questo incontro fra giovani, sport e spiritualità rappresenta la missione del CSI. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere le frontiere e promuovere una solidarietà autentica. Attraverso questo incontro multiculturale possiamo diffondere un profondo ideale di pace e promuovere una visione educativa in cui l'attività fisica diventa un veicolo privilegiato per trasmettere un sentimento di fratellanza globale.
0: Lo avevamo detto, puntata ricca, ricchissima, l'abbiamo visto come ricco è il calendario dei prossimi appuntamenti nazionali nel mese di maggio che andiamo adesso insieme a conoscere.
1: Dal 10 al 17 maggio si svolge a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di ginnastica ritmica del CSI. Sono la bellezza di 1750 le farfalle impegnate, di cui oltre 1000 sotto i 14 anni. 12 le regioni e 33 i comitati in gara, cerchio, fune, palla, clavette, nastro, gli attrezzi in gara in una settimana da sogno. Domenica 24 maggio il palazzetto dello sport di Roncadelle nel Bresciano vedrà gareggiare circa 200 judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio doppio appuntamento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi, in terra bergamasca, si terrà il campionato nazionale ciclo-scalata strada, campionato montagna, a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11,57 km con un dislivello positivo di 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio, da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti due percorsi, rispettivamente di 208 e 138 km.
0: L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

0: Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo. Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
1: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggior possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan è, secondo me, la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante. Quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera, secondo me, porta grande entusiasmo.
0: Ecco, il derby come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale Coppa Italia tra Lazio?
1: Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia. Però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito, però dipende molto dalla Lazio che spenderà molta energia.
0: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto può aver mollato?
1: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi

0: sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
1: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
0: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
1: Voto al Como?
0: Al Como do un bel lot, 8. 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene. Sanno spendere, ma sanno spendere bene.
1: E Fabregas è un allenatore da big?
0: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
1: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che insomma...
0: No, contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente... bruttissima. Io ho detto secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca, si sono salvati, è vero non hanno giocato un calcio straordinario ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati. Questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare, ma non si deve ripetere più una stagione così, mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io poteva essere settima, ottava tranquillamente.
1: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
0: Sì, secondo me bisogna, sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato, quindi bisogna ripartire, ci sarà Paradici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve, non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna, ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
1: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera?
0: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutte e due allo stesso livello, perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi, io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
1: Ken sì, Ken no per la prossima stagione?
0: Ken no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto, anche con qualche infortunio, stringere i denti, invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
1: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio, è chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference, in caso contrario dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto ai preliminari finale della Conference ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia, e a quel punto Bologna andò in Europa League e la Fiorentina, che era arrivata sesta, fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions. Chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma, e le prossime partite, quelle del prossimo turno, potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita da Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa, e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso, e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina. Una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. Ma Juventus che ha un calendario particolare, perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari, e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese, la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi, e quindi ecco, dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni, e quindi dovrà essere bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori. Dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto poche settimane fa quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League, e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao, che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan. Ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario. Vedremo che cosa succederà, nel frattempo vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale.

0: del club bergamasco.
1: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente, tutti i giorni, con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ma un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni, però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui, comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo, ha fatto un lavoro straordinario e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
0: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
2: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
3: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni e dispiace, prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League. E vederli in Serie C, insomma, mi dispiace molto. Mi penso bene sia di Daniele sia di Attilio che ha fatto veramente un gran campionato perché la Sampdoria stava in brutte acque. E ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
0: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
4: Ma hai fatto un grandissimo lavoro perché non era facile. La squadra dell'anno scorso che non ha vinto niente, l'ha ripresa in un momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma e se Inter è creduto in lui ha fatto bene, l'ha dimostrato il primo anno e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
2: Una finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, la Lazio chiaramente ci tiene, no? Salvare un po' la stagione.
4: Ma sicuramente sì, una partita per una è una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte dell'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però è finale sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè, con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare, di vincere, di uscire in Europa perché Lazio merita di stare là.
0: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti e ci concentriamo su Dusan Vlahovic, come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna con Real Madrid e Barcellona interessati sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Si alza il livello di allerta sanitaria in Italia. Un giovane di 25 anni, residente in Calabria e rientrato da un recente soggiorno all'estero, ha manifestato sintomi riconducibili all'antivirus. Il paziente è attualmente ricoverato in isolamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha intanto aggiornato il bilancio del focolaio internazionale legato alla nave Ondius, portando a 11 il numero dei casi confermati. Le autorità regionali hanno attivato monitoraggio per tutti i contatti stretti dei pazienti. C'è una svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella nel Campo Bassano, dove madre e figlia morirono a Natale per sospetto avvelenamento. Gli inquirenti seguono con decisione la pista familiare. Tra i parenti delle famiglie di Vite e di Elsi, due persone sono i principali sospettati. Gli interrogatori della squadra mobile si stanno concentrando su queste figure per chiarire le modalità di somministrazione della letale tossina organica. Nuovo capitolo nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è giunto a Roma per essere sottoposto a perizia psichiatrica disposta dai magistrati. L'esame punta a tracciare un profilo psicologico completo dell'uomo, con particolare attenzione alla sua capacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti. I risultati della perizia saranno fondamentali per valutare la solidità del nuovo impianto accusatorio costruito dalla Procura di Pavia. A Prato, un ragazzo di 23 anni è rimasto vittima di un'aggressione mentre tentava di proteggere una collega di lavoro. Il giovane è intervenuto durante un'accesa lite per sedare gli animi, ma è stato raggiunto da un fendente. Trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni restano stabili. Due fermati, uno è minorenne, si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo fonti citate dalla CNN, l'amministrazione americana Trump starebbe riconsiderando l'opzione militare nei confronti di Teheran. Nonostante i recenti spiragli diplomatici, il presidente statunitense starebbe valutando di autorizzare nuovi raid aerei mirati contro obiettivi strategici iraniani. La decisione dipenderebbe dal mancato rispetto di alcuni punti chiave sulla sicurezza marittima nel Golfo Persico, portando la tensione internazionale ai livelli di massima allerta. Gli ultimi dati economici delineano un'Italia a due velocità nel contesto europeo. Il prodotto interno lordo nazionale registra una crescita superiore a quella francese, penalizzata da una crisi dei consumi interni. Tuttavia, il bel paese resta indietro nel confronto con Spagna e Germania, che corrono a ritmi più sostenuti. Il governo punta sulla tenuta del comparto manifatturiero sull'export per colmare il divario con le altre locomotive dell'Eurozona nel corso del prossimo trimestre. Tennis, giornata memorabile agli internazionali di Roma. Jannik Sinner ha dovuto sudare più del previsto per superare Andrea Pellegrino in un derby azzurro che ha entusiasmato il pubblico del Foro Italico. La vera sorpresa del giorno è però Luciano Darderi, capace di eliminare il favorito Alexander Zverev con una prestazione ad altissimo livello tecnico e agonistico. Entrambi gli azzurri approdano agli ottavi di finale, confermando il momento d'oro del movimento tennistico nazionale. Derby di Roma, si infiamma il clima attorno alla stracittadina per motivi di ordine pubblico legati a concomitanze con altri eventi nella capitale. A partire dagli internazionali di tennis, la prefettura ha disposto lo spostamento del derby da domenica alle 12.30 a lunedì sera. Una decisione che ha trovato l'immediata opposizione della Lega di Serie A, che ha presentato un ricorso ufficiale sostenendo il danno economico e organizzativo per i club e i tifosi. Si attende ora la decisione del TAR o una possibile mediazione dell'ultimo minuto tra le parti. Oggi l'Italia celebra la giornata internazionale delle infermiere e lo fa con le parole cariche di significato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Partecipando all'assemblea della FNOPI presso l'Auditorium Antonianum di Roma, Mattarella ha voluto tributare un omaggio profondo a una categoria definita essenziale per la tenuta della civiltà. L'infermiere, ha esordito il Capo dello Stato, prende in prestito la vita di una persona e la accudisce per restituirla in salute, sottolineando però come la salute non sia solo un servizio, ma un fondamentale diritto di civiltà che non può ammettere divari o fragilità persistenti. Il passaggio più incisivo del discorso di Mattarella è stato dedicato alla memoria collettiva e alla difesa della verità storica, con un chiaro riferimento agli anni bui dell'emergenza sanitaria, quelli del Covid, schierandosi apertamente contro il negazionismo.
1: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appass-

0: appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime, e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza, portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici, ripeto eroici, e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario. In questa giornata desidero doverosamente ribadire la gratitudine della Repubblica per quel che avete fatto e per quello che continuate a fare ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà preziose insieme ai trattamenti terapeutici.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per mercoledì. L'Europa centrale rimane sede di basse pressioni, vedete anche associate ad aria piuttosto fresca con l'anticiclone sbilanciato sull'Atlantico, e questo porterà anche nei prossimi giorni a instabilità frequente sia sull'Europa che sull'Italia. Vediamo intanto la nuvolosità attesa per la giornata di mercoledì. Nubi in aumento da ovest per il passaggio di un impulso instabile che porterà in prevalenza nubi alte stratificate al nord, addensamenti invece un po' più compatti sull'Italia centro-meridionale che saranno anche associati a precipitazioni. Le vediamo dalla prossima grafica. Vedete le piogge che impegneranno dapprima Levante, Liguria e Toscana, poi gran parte dei settori tirrenici peninsulari nel corso del giorno, e si estenderanno anche al sud entro fine giornata. Vediamo dunque il dettaglio previsionale per mercoledì con questa giornata che sarà caratterizzata dal transito del fronte che impegnerà soprattutto il centro-sud, a piogge e acquazzoni a partire dai settori tirrenici e in estensione poi anche al versante adriatico e al sud. Meno coinvolto il nord, dove transiteranno delle nubi alte, e la Sicilia, dove invece anche le temperature rimangono abbastanza miti con valori ancora fino a 25-26 gradi. Temperature invece in calo al centro-nord per l'ingresso di correnti più fredde. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Jannik Sinner entra nella storia eguagliando il primato di Novak Djokovic. Con il successo su Andrea Pellegrino per 6-2 e 6-3, l'azzurro centra la 31esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000. Il numero uno al mondo, imbattuto dallo scorso 19 febbraio, ha domato la resistenza del coraggioso pugliese in 1 ora e 29 minuti, confermando una superiorità tecnica e mentale ormai assoluta. Per Jannik si tratta del 19esimo derby italiano vinto su 19 giocati nel circuito maggiore, un ruolino di marcia impressionante che lo proietta ai quarti di finale. Giovedì la sfida per un posto in semifinale contro vincente del match tra russo Rublev e georgiano Basilashvili. Ai quarti anche Luciano Darderi, che compie un'impresa vincendo in rimonta sul numero 2 del torneo Alexander Zverev con il punteggio di 1-6-7-6-6-0, e adesso affronterà lo spagnolo Rafael Jodar. Fine del percorso agli ottavi di finale invece per Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. Il posticipo del campionato di calcio di Serie A ieri sera ha regalato un clamoroso ribaltone allo stadio Maradona, dove il Bologna vince 3-2 e rinvia la qualificazione matematica del Napoli alla Champions. Sotto di due reti, dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Antonio Conte aveva trovato la forza di rimontare grazie a Di Lorenzo e Alisson. Tuttavia, in pieno recupero, il neoentrato Rove ha gelato lo stadio con una splendida mezza rovesciata sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli resta così a soli 3 punti di vantaggio sul quinto posto, mentre Bologna sale l'ottavo posto a quota 52 punti, sognando ancora un finale di stagione da protagonista. Clamoroso braccio di ferro istituzionale sulla data di Roma-Lazio, la prefettura di Roma ha disposto da autorità lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio alle 20.45 per l'impossibilità di gestire ordine pubblico e mobilità in contemporanea con la finale degli internazionali di tennis. La Lega Serie A ha però annunciato ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento, difendendo la scelta originaria della domenica a mezzogiorno. Claudio Ranieri torna a parlare del suo futuro e lo fa con il consueto garbo, ma aprendo a scenari suggestivi. Interrogato sulla possibilità di guidare l'Italia nel nuovo ciclo post-playoff, l'esperto tecnico ha ammesso che alla chiamata della maglia azzurra è quasi impossibile rispondere negativamente. Nonostante il suo legame indissolubile con la Roma, l'idea di chiudere una carriera leggendaria sulla panchina della nazionale sembra stuzzicarlo profondamente. Per ora resta una suggestione estiva, ma i tifosi iniziano già a sognare l'approdo di Sir Claudio a Coverciano per guidare la complessa fase di ricostruzione tecnica. L'AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la finalissima di Coppa Italia che si disputerà domani sera all'Olimpico di Roma. Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere la sfida tra l'Inter di Chivu e la Lazio. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, mentre al VAR siederà l'esperto Mazzoleni. Per l'Inter si tratta dell'occasione per centrare il doblete dopo la vittoria dello scudetto, mentre la Lazio cerca il riscatto stagionale. Il calcio d'inizio è fissato per le 21. Atletica, lo Stadio Olimpico si prepara a ospitare la 46esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League. Il presidente FIDAL Stefano Mei ha presentato l'evento in programma il 4 giugno, definendo l'attuale atletica italiana come la più forte di tutti i tempi. In pista e in pedana scenderanno campioni del calibro di Marcel Jacobs, Mattia Furlani e lo specialista del triplo Andy Diaz. Jacobs aprirà la sua stagione a Savona per poi cercare gloria davanti al pubblico di casa a Roma. Sarà una parata di stelle con ben 43 ori mondiali. Mondiali olimpici pronti a darsi battaglia in ogni disciplina. Roma celebra quest'anno i 100 anni dello Sio Piazza di Siena e della Federazione Italiana Sport Equestri. L'edizione del centenario si svolgerà dal 27 al 31 maggio nel suggestivo scenario di Villa Borghese, con la partecipazione di 19 nazioni. I presidenti Malagò e Di Paola hanno sottolineato l'eccellenza di un evento che rappresenta un connubio perfetto tra sport e rigenerazione urbana. Il programma culminerà con il prestigioso Rolex Gran Premio Roma, che assegna memoria al fratelli d'Inzeo. Piazza di Siena si conferma uno strumento fondamentale d'apertura dello sport alla collettività romana. MotoGP, Marc Marquez ha rassicurato i suoi sostenitori attraverso i canali social dopo il doppio intervento chirurgico subito nelle scorse ore. Il pilota spagnolo era caduto rovinosamente durante la gara sprint del Gran Premio di Francia sabato scorso a Le Mans. L'operazione ha riguardato la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede destro e un intervento alla spalla. Tutto è andato per il meglio, sono già in piedi e sorridente, ha commentato l'8 volte campione del mondo. Restano ora da valutare i tempi di recupero per il ritorno in pista previsto per le prossime gare del Moto Mondiale. In attesa di definire la guida tecnica per il prossimo anno, la federazione ha affidato a Silvio Baldini il compito di guidare una nazionale sperimentale nelle amichevoli di giugno. L'Italia affronterà Lussemburgo e Grecia con un progetto che guarda lontano, puntando forte sul blocco dell'Under 21 e su talenti emergenti che stanno brillando in Serie A. Tra i nomi più attesi spiccano Pisilli, anima del centrocampo giallorosso, e Pio Esposito, pronto a prendersi la responsabilità dell'attacco azzurro dopo aver brillato in casa Inter. Gianluigi Donnarumma ha dato un segnale di grande attaccamento, confermando subito la sua disponibilità. Sarà lui il capitano e la chioccia di un gruppo giovanissimo. Baldini ha già imposto regole ferree per il raduno di Coverciano previsto per il 28 maggio. Niente stanze singole, telefoni banditi a tavola e massima disciplina. Sarà un test internazionale fondamentale per capire chi possiede la personalità necessaria per indossare la maglia della nazionale maggiore. Tra i possibili convocati figurano anche Scalvini, Ruggeri e Casadei e il talento Caleoscio, tutti pronti a giocarsi una chance per il futuro. L'obiettivo dichiarato è quello di iniziare a ricostruire dalle macerie del terzo playoff mondiale perso, cercando di ritrovare un'identità precisa attraverso il 4-3-3 di Baldini. Nonostante l'etichetta di partite amichevoli, le sfide contro Lussemburgo e Grecia peseranno per il ranking FIFA e per il morale di un intero movimento.
1: Buon martedì a tutti, l'ultima settimana con questi miei compagni di viaggio, dalla prossima cambiamo, quindi daremo spazio e precedenza e priorità ad altri tre ospiti, perché questi signori sono stati assolutamente fedeli. E scherzi a parte, andiamo su questo argomento, no? Per dire come funziona il calcio italiano. Ieri parla il presidente della Lega, anzi l'amministratore delegato, che più o meno è la stessa cosa. Abbiamo deciso che il derby giocarlo domenica alle 12:30 è una soluzione giusta, quindi, come vi avevo detto, cercavo di dirvi la contemporaneità, perché il Napoli ieri ha fatto Arachiri e quindi anche il Napoli devi metterlo allo stesso orario, giusto? E quindi alle 12:30 sarebbe stato un record mondiale. Credo che nessun campionato di calcio, da quando c'è il calcio, e se c'è qualcosa contrario, se ci dovesse essere, e voi se

doveste scoprirla, sarei contento di essere avvertito. Non avrei, utilizzo il condizionale perché ancora non c'è nulla di ufficiale, non avrei mai assistito e pensato che a maggio con 25, 27, 28, forse 30 gradi, non lo so, in una domenica di metà maggio ad assistere a 5 partite alle 12:30. Perché? Perché è la cosa più logica, anche se ci sono gli internazionali e anche se Sinner è un papabile alla finale, però poi parla il prefetto in attesa del questore, col massimo rispetto nei riguardi di tutti. Il prefetto dice no, cosa degli ultimi minuti, giochiamola lunedì alle 20:45 perché non possiamo mettere nello stesso giorno di Sinner. Cioè, ma voi finalmente e noi tutti ci siamo resi conto definitivamente di cosa rappresenta il calcio italiano anche per trovare un accordo su una data? Che, come diceva Maurizio Sarri, lo sapevano da una vita, il fatto che avrebbero giocato la finale in quella domenica, e poi io aggiungo che con Sinner avreste avuto il bel rischio, o avresti corso il bel rischio di giocarla, di giocare con Sinner in finale. E noi siamo arrivati a oggi, martedì, che dopo quanto detto dalla Lega, che dà delle rassicurazioni, interviene il prefetto che dice, dal suo punto di vista legittimo, io non sto a discutere, ma per farvi capire come oggi è messo il calcio italiano, no, io direi di fare alle 20:45, se poi interviene il questore dirà che forse sarebbe meglio fare alle 20:15, e poi se interviene non so chi, il capo di gabinetto, dirà che sarebbe bene farla martedì mattina. Non abbiamo il calendario ufficiale ancora, non abbiamo il calendario. Io sto registrando questo video alle 13:40 di martedì 12 maggio, non abbiamo ancora il calendario, perché c'è questo scaricabarile di responsabilità, di certezze, non sanno fare un tavolo di lavoro, col massimo rispetto nei riguardi di chi fa il calendario da una vita, ma che probabilmente è travolto da altre persone, perché tu puoi anche fare bene il tuo lavoro, ma se arriva qualcuno e ti scavalca, se parla il tuo capo e dopo un po' parla un altro e dopo un po' parla un altro, siamo in Italia, benvenuti. Ma del resto vi siete meravigliati di queste cose? No, io vi ho sempre detto che la vicenda mondiale sarebbe durata 12-15 giorni e poi fine, nel senso tutte le denunce, le cose, il calcio italiano, fine, uguale. Adesso viaggiamo sempre alla stessa andatura, ma non siamo in grado di fare un calendario, di dare una belle date, ripeto, non per colpa di chi va a compilare e ci prova, ma per colpa di chi poi interviene e ti dice una cosa, arriva un altro. Ma non puoi riunirti prima, cioè l'ABC, non puoi fare prima un tavolo prima di decidere, magari la settimana scorsa, verso mercoledì, giovedì, a prescindere da quello che sarebbe accaduto, dovevi aspettare chiaramente il risultato del Napoli. Ma siamo in un paese in cui anche la Ternana, la gloriosa Ternana, e vorrei dirlo al presidente Marani, che dice, ma sai, io la Covisoc, ma no, tu sei il presidente, non io la Covisoc, anche la Ternana sta sparendo dalla mappa del calcio, una piazza gloriosa come Terni, una piazza presa in mano da gente che è entrata, calcisticamente parlando dico, entrata e nessuno ha controllato, pochi mesi, via, l'abbandoniamo, sparisce, salta per aria. È quello che sta accadendo anche in Serie B con la vicenda Juve Stabia. Siamo questi, e quindi se non siamo capaci di riunire e fare un tavolo di lavoro per un calendario, di cosa possiamo essere capaci? Di nulla, e ho detto possiamo. Volevo aggiungere un paio di minuti, visto che ieri ho fatto anche un video a sfondo mercato, visto che ho cercato di ragguagliarvi sulla vicenda legata agli allenatori, visto che ha spoilerato anche Enzo Raiola un'esclusiva che vi ho dato su Muaremovic che ha scelto l'Inter. Raiola, parlando ieri intervenendo su temi molto scottanti, e mi avete chiesto in tanti un giudizio, prima o poi magari un giudizio ve lo darò, ha confermato questa cosa di Muaremovic, è un'esclusiva che io avevo dato, aspettiamo i passaggi chiaramente tra le società. Ma volevo parlare un attimo
del Napoli, di Antonio Conte, di una prestazione imbarazzante come quella di ieri, di un primo tempo che se non mi avessero detto è il Napoli oppure una squadra di Conte, non voglio fare il nome, se no qualcuno si offende, avrei pensato a una squadra qualsiasi, non avrei pensato a una squadra che si è messa a disposizione di Conte, non avrei pensato a un allenatore che guadagna un sacco di soldi.

per dare e offrire questi spettacoli miseri. E non avrei mai pensato all'inizio dell'anno che il Napoli, che ha un attacco che segna quasi mai.

impietosi. Conte li racconta a modo suo, ma io non casco in queste trappole perché ho la libertà di non essere condizionato da altre cose e di dirvi che il lavoro di Conte per me è stato un lavoro mediocre. Un lavoro mediocre semplicemente perché è uscito dalla Champions come quasi ultimo della compagnia, 30° su 36. Da quel momento la squadra è crollata, le prestazioni sono state imbarazzanti. Al Maradona vincono tutti. Il Chelsea, che non mi sembra abbia fatto grandi figure, ti ha infilzato. La Lazio ti ha dato una bambola. Il Bologna ti ha messo a soqquadro casa. E ancora parlano di Conte. Conte merita grandissimi complimenti e bisogna essere onesti sempre intellettualmente per il grande lavoro che lui ha fatto nell'anno dello scudetto, ma il rapporto soldi spesi o che ha fatto spendere, ingaggio, staff, infortuni, che dovrebbe spiegarli Conte, non io. Dice Conte, abbiamo avuto tanti infortuni, ma devi spiegare tu perché è il tuo staff, il tuo, ci devi far capire, anche per far capire come mai uno staff così costoso, e Conte guadagna dei soldi clamorosi per arrivare secondo e proporre un prodotto che secondo me è un prodotto scaduto, non scadente, scaduto. È quello che lui ha fatto l'anno scorso, nessuno glielo toglie, ma la tristezza delle partite, l'approccio, i numeri, gli ingaggi, ma devi spendere così tanti soldi per fare un percorso del genere? Ma devi spendere così tanti soldi anche in estate? Ma ci vuole un minimo di per poter dire queste cose? Oppure facciamo come Allegri, lui non è mai colpevole, è sempre colpa di un altro. C'è sempre qualcuno, lo difenderebbero a prescindere, ma non può essere. Quindi per me il Napoli è triste. Conte parla di anno prossimo, esattamente come non ne parlava l'anno scorso, perché l'anno scorso aveva delle cose, diceva devo confrontarmi con il presidente. Ieri si è fatto sfuggire una frase dal punto di vista tattico che secondo me lascia il tempo che trova, perché sempre un confronto ci sarà, ma ripeto, se devo stare in un molo locale o se devo stare in un'abitazione in un appartamento da 80 metri quadri non posso spendere 4 milioni, perché significa che ho sbagliato tutto. Per stare in un appartamento da 80 metri quadri se spendo 4 milioni sono indifendibile. Forse ci sarei potuto andare in affitto, ma devo spendere una cifra nettamente inferiore, altrimenti mi dispiace e ce n'è per tutti. Ed è stata una stagione triste, ma davvero triste, per quanto il Napoli ha messo sul tavolo i soldi che ha speso per la squadra, per lo staff che dovrebbe spiegarci gli infortuni come mai, e per Conte, che è sempre uno degli allenatori top al mondo, guadagna tantissimo. Ma ieri, se mi avessero detto nascondimi la maglia, che squadra è? Non avrei pensato mai a una squadra di Conte al Napoli, avrei pensato a una squadra che lotta per salvarsi e che salva due giornate alla fine. Ci vediamo presto, vediamo se fanno questo tavolino di lavoro per decidere finalmente e definitivamente quando si giocherà, possibilmente entro sabato. Ciao!

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Seiecom Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Molto importante, come donna meridionale, ricordiamoci che è comunque pugliese, ha una conformità fisica generosa nelle cosce, nei glutei, nel seno. Fa quello che vuole. Lei si guarda allo specchio ed è infelice. Le ha provato. Probabilmente in tutti i modi e maniere, quello che ha fatto per ottenere questa magrezza non sono fatti nostri. Arisa dovrebbe essere apprezzata solo per la sua musica, non per sì, certo, ovviamente mi fa molto piacere vedere qualcosa di bello oltre che una sonorità.

Meravigliosa e diciamo che nella panorama musicale italiano è la voce forse più in assoluto melodiosa. Questa con la voce fa quello che vuole, come la Pausini. Anche la Pausini, che anche lei è dimagrita tantissimo, non mi importa come si è dimagrita, sono felici. Lei, Emma, Laura, sono felici, va benissimo. Perché non possiamo semplicemente godere delle voci di queste persone? Io mi ricordo Arisa qualche anno fa, io approdata su Instagram, che secondo me non le aveva tutte, secondo me non le aveva tutte a casa, perché scriveva delle cose che mi hanno turbata, mi è sempre piaciuta tantissimo Arisa, mi hanno turbata molto, cercava sempre... di mettersi in mostra, ma in maniera non so, non mi viene la parola. In maniera sbagliata, in maniera sbagliata. È una donna meravigliosa, molto buona, intelligente, anche se spesso ama non far vedere questa intelligenza, diciamo così. È una donna squisita, è una donna veramente di cuore. Io l'unica cosa che posso dire di Arisa che non mi piace è la fronte, ha una fronte tonda, molto alta, probabilmente la vedrei bene con una frangetta che va a mitigare questa fronte mezzaluna, ma tutto il resto di Arisa mi è sempre piaciuto. Non mi aveva fatto, vi ricordate, il body positive, aveva fatto una campagna contro questa cosa di prendere in giro le donne, opulente, però lei, come tutte le altre, un po' pacciarotte, poi si è immediatamente mossa per diventare super magra. La stessa Incontrada che dice che si allena duramente con la boxe, che quell'altro va bene, le crede, ma perché non dovremmo crederle? Se hanno i mezzi per poter raggiungere un beneficio mentale, che lo facciano. Perché è importante per loro quanto per noi. Se il nostro aspetto fisico non ci piace, non dobbiamo accanirci su chi fa di tutto per raggiungere un benessere fisico, come quelli che si rifanno il seno, che si fanno la liposuzione. Se hanno i mezzi per farlo, lo fanno. Noi che non siamo ricche, ci dobbiamo accontentare di una buona sana alimentazione, di andare fuori a camminare. Ricordiamoci che camminare è lo sport più democratico del mondo, perché possiamo farlo ovunque, possiamo anche correre, fare i pesi con le bottiglie, possiamo fare qualsiasi cosa se non abbiamo il denaro per andare in palestra o se non abbiamo la possibilità di una liposuzione, ora io sparo a caso, però è così. Perché accanirci? Ma basta quest'odio. Cioè, hanno insultato Anne Hathaway, ma incinta? Ma è un vestito molto difficile quello che ha portato, indubbiamente. Ma perché? Perché dire queste cattiverie? Stavo dicendo un'altra parola. Ma volete far pace con voi stesse? Perché io lo so, ma perché ci sono passata, che quando siamo talmente cattivi con gli altri è perché in realtà non ci piacciamo noi. Ma non è corretto, non è giusto. Gli insulti che si è sentita a Risa, ma gli insulti! Invece lei è dismorfofobica, cioè quello che vede nello specchio non le piace. E come fai a passare una vita guardandoti allo specchio e non vedendo la bellezza che sei, ma vedendo solo i difetti? Guardate che è un lavoraccio, è bruttissimo, ragazzi, è veramente brutto. Loro hanno la possibilità. O se non ce l'hanno, hanno trovato i mezzi per farlo. Hanno fatto bene. Hanno fatto bene, non puoi. Non puoi odiarle. Sono comunque donne di spettacolo, sono comunque donne che diciamo che i loro profitti, i loro guadagni vengono anche da un'estetica decisamente molto più che piacevole. Ci sono donne, sappiamo benissimo, le star della TV, che il loro unico impegno, oltre a impararsi quello che è quello che devono dire, è essere belle, è fondamentale per loro. Nella vita fanno quelle, che gli vuoi dire? Le vuoi massacrare perché nella vita loro devono essere belle per forza? Raga, quantomeno, cioè, gioiamo del fatto che se andiamo in giro,
come delle pazze furiose che ci accrocchiamo i capelli.

in un determinato modo, che andiamo in giro con una tuta e il keyway per portare fuori i cani, magari anche degli occhiali da sole, giusto per fare un po'. Ah, cioè, possiamo farlo. Queste si vanno in giro solamente con i capelli arruffati, la tuta grigia, piuttosto che senza trucco, vanno a finire sulle prime pagine dei giornali. Che gli è successo? Sembra una tossica. Tutte queste cose oscene. Ma basta, io lo so che non vi amate, io lo so che non avete cura di voi, però vi è più comodo insultare delle persone che invidiate, e invidiate non solo per il loro ruolo, non solo per il successo, non solo per la bellezza, ma perché sono riuscite in quello che voi per pigrizia o per mancanza di soldi non lo fate. Ma vi ricordo davvero che la colpa è solo nostra, è solo esclusivamente nostra se non riusciamo a essere più belle. Perché non abbiamo scusanti, siamo noi metti la pigrizia, metti il rimandare, quanto è più comodo starsene sul divano, leonesse da tastiera e insultare il prossimo, soprattutto le donne, perché io quando un uomo insulta una donna, poi io lo vado a vedere e dico, vabbè, ma questi con che coraggio, con una faccia veramente da pane molle, avrebbe il pane messo a mollo. Ecco, che possono offendere una donna? Non dovremmo noi offenderci tra di noi e non dovremmo assolutamente tornare ad essere quelle troglodite che si invidiano. Lasciatele stare. Ho letto anche di commenti nei confronti di Elisa. Non la facevo così grassa. Abbiate pietà. Cioè, nella vita c'è tutto c'è un limite. Ma cosa fa? Cioè, è come andare sui loro profili. Cioè, io ho il profilo, seguo i profili delle persone che mi piacciono, d'accordo? Mi capitano anche di vedere profili di persone che non mi piacciono, ma non entro nel loro profilo a offenderli. Ma avete idea? È come se io non piacessi alla mia vicina di casa, mi bussa, entra, testa di cazzo, e se ne va. Cioè, mi capite che non ha senso? Se io non piaccio alla mia vicina, non mi frequenterà, non eviterà di uscire, mi guarderà dallo spioncino quando sono io fuori come si chiama? In corridoio, sul pianerottolo. Ma avete capito che siete delle dementi? Ma non solo voi che siete delle haters, ma anche gli uomini, quelli peggio, ma no, non li reputo neanche alla nostra altezza quelli. Quelli possono veramente essere, sono dei mentecatti che non la vedono da milioni di anni, però cosa fanno? Si permettono di sputare sulla bellezza di queste ragazze, ma anche semplicemente la bellezza più comune, ma quelli non li conto proprio, veramente. Noi mi fa specie noi. Noi che sappiamo di essere così forti, così intelligenti, però che facciamo? Ci perdiamo del tempo per offendere altre donne. Allora, premetto che io non sono femminista, premetto che non credo in quella cosa delle donne, cosa non mi viene neanche la parola, non ci credo. Io credo nella gentilezza tra esseri umani, quello ci credo, nel resto non ci credo. Io sono gentile con una donna, come posso essere gentile con un uomo? Tra l'altro, vi racconto questa cosa a proposito di gentilezza, perché anni fa lavoravo, ero giovanissima, lavoravo in una caffetteria. E una caffetteria molto piccola, molto particolare. Vi ricordate quando andavano di moda quei caffè dove c'era il caffè? Oppure, no, sotto c'era una crema che voi sceglievate, poi il caffè e poi la panna o una schiumetta o quello che volevate. Allora, erano i primi di questi caffè. Ecco, molto piccolo, ero molto giovane, e per mantenere un po' gli studi, per mantenermi, insomma, i fatti miei, andai a lavorare in questa caffetteria. Era solo caffetteria, non vendeva, forse aveva qualche birra, ma più che altro aveva acque particolari, le famose acque Fuji, ma si parla di 20 anni fa, 25 anni fa, tè particolari, una piccoli, quando dico piccola, piccola, veramente caffetteria di un po' di nicchia, e veniva spesso a bere il caffè una ragazza,
Samantha, ciao, ti saluto, che lavorava in un negozio a fianco.

lei veniva per il caffè, si stava quei 10 minuti, si rilassava un attimo, nella sua pausa pranzo, ovviamente, e vedevo che poi ho capito che mi osservava. E lei, dopo un po', diventate amiche, lo siamo tuttora, sono passati una follia di anni, mi disse: "Ma sai, Simo, che io pensavo tu fossi lesbica". Io gli faccio: "Perché?". Ovviamente io non avevo il fidanzato all'epoca e quindi, cioè, ma non ho mai avuto, cioè, anche se l'avessi avuto, non è che dovevo mostrare il fatto che potessi essere più o meno fidanzata. E lei mi disse: "Sai che mi sono così lesbica?". Ho detto: "Ma scusa, ma perché, cosa ti ha dato questa idea?". Non che mi dia fastidio, non mi interessa nulla, anche perché non, poi nella mia vita non è stata l'unica a dirmelo. "Ma perché vedo come sei gentile, estremamente gentile con le donne e sei assolutamente distante, distaccata con gli uomini". Ecco, gli ho detto: "Scusami, questo ti fa pensare che io sia lesbica?". Beh, boh, sì, cioè, no, invece è esattamente il contrario. Io sono, vabbè, non è che devo dirlo, però sono etero, ma ho sempre avuto questa dolcezza nei confronti delle donne, questa cura, perché mi piace così. Nell'uomo non ho mai avuto la stessa gentilezza perché sono delle bestie. Perdonatemi ragazzi, però è così, perché come una ragazza vi mostra gentilezza, educazione, oh, ci sta a provare, che ci sta a provare, oppure sembra che vi dia il là, vi apra una porticina per poter entrare e così. No, non è così. La gentilezza è una cosa che non è che va meritata. Io sono una persona gentile, tratto tutti con gentilezza, ma con un estremo distacco. Non ho nessun tipo di problema con le donne. Non credo, mi è venuta la parola solidarietà femminile, è una cosa che non mi interessa. Io sono gentile con tutti. E quindi non sono gentile, ma molto distaccata con gli uomini. È qualcosa che assolutamente mi impone anche il fatto che comunque, non essendo comunque una brutta donna, non ero assolutamente una brutta ragazza, il fatto di poter essere gentile può essere semplicemente sempre, sempre, sempre motivo di fraintendimenti. Ed è tristissima questa cosa. Questa cosa è una delle cose più tristi al mondo. Perché? Perché non potete confondere la nostra gentilezza con il fatto che noi ci stiamo provando con voi, o che vi lasciamo liberi di poter pensare che vogliamo interagire con voi. Ci sono donne e ci sono uomini liberi che non vogliono essere fidanzati e che emanano questa loro volontà di non voler essere disturbati, di non dover toccare bottone, di non cercare nulla. È questo che è importante. E poi ci sono le teste di bip, che nonostante tu gli dica va via, cioè non sono interessata, continuano. Tant'è che in una delle pagine che mi piace comunque leggere, aggiornamenti sulle ragazze, eccetera, eccetera, hanno fatto una ragazza, ora non mi ricordo come si chiama, Avery Mendillo, pubblica un video, un reel, dove viene molestata da un tizio. Lei è tranquilla con le sue cuffiette, ascoltare la musica, a prendere un po' di sole, probabilmente in un momento di libertà dal lavoro o semplicemente perché il sole fa bene e vuole godersi quel momento tranquilla di libertà dove hai fatto tutte le tue cose e ti metti magari anche non solo a prendere il sole in costume, perché ovviamente c'è chi piace e chi non piace, ma ha la libertà di farlo. Ma anche su una panchina a leggere, si avvicina a questo e le dice: "Lo sai che sei molto sexy?". Ti giri: "Ma come ti permetti?". Cioè, ma come ti viene? Come ti viene? Come ti viene? E lei dice, lui poi le dice: "Ma sai che è molto bello il tuo costume?". E continua a molestarla. E lei le dice: "Io ti sarei grata se tu ti allontanassi, ma volevo farti solo un complimento, ti ho visto da lontano e volevo". E gli dice lui: "Mi raccomando, poi vieni col tuo ragazzo al parco". Perché? Perché una mente da veramente, ma neanche un primate può pensare
può veramente produrre un pensiero del genere. Dal momento in cui sei da sola, sei accessibile, però se sei con il fidanzato, allora io vedo che sei con il fidanzato e allora non ti vengo a molestare, non ti vengo a disturbare. E lui dice: sì, ce l'ho il fidanzato, e lui dice: sì, ma non ti ama. E dice: ok, guarda, io sto bene così, senti, vattene. Poi lui si allontana e gli dice: sì, ok, sono qui in pausa lavoro. Si allontana, ma non del tutto, perché l'idiota sta ascoltando comunque della musica e lei non lo vede, ma sente la musica che sta ascoltando. E lei dice: mi sta osservando, mi sento osservata. A un certo punto lei si alza, se ne va e dice: ringrazio Dio che non mi sta seguendo. Ora, ma vi rendete conto? Vi rendete conto che una non si può fare gli affari suoi, che una ragazza mediamente piacevole viene disturbata? Perché questa la possiamo chiamare disturbo, possiamo chiamare molestia, possiamo chiamarla come voglio, sempre quello è. Cioè tu non hai il diritto di venire da me e farmi un complimento. Non ce l'hai, non lo puoi fare. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Ci sono donne recettive e donne non recettive, cari uomini. Ci sono donne che dimostrano chiaramente che vogliono essere guardate, che vogliono essere che richiamare la vostra attenzione, e ci sono quelle che vogliono farsi gli affari loro, e sono il 95% di noi che amiamo stare in un parco, su una panchina a leggere con le nostre amiche, a berci un tè, a farci gli affari nostri. Non siete invitati. Perché sia per voi uomini, quando siete tra voi ragazzi, che non ne avete per nessuna, perché non più tardi di qualche giorno fa ho conosciuto un ragazzo che è tornato in Italia dal suo girare per il mondo perché ha il padre che non sta bene, ha trovato lavoro qui. E dice: non voglio famiglia, non voglio fidanzarmi, perché? Perché appena mio padre starà meglio, o no. Io me ne torno, io me ne torno in Messico, comunque torno a viaggiare, e io lo capisco perfettamente. E lui dice: una fidanzata mi sarebbe di impedimento. Ma queste, mi sta bene un pensiero così. Un pensiero così, quando ti è chiaro, e la facevamo questo discorso qualche puntata fa, quando ti è chiaro quello che tu vuoi, cioè vuoi magari stare con una persona ma in maniera molto superficiale, non ti vuoi legare perché il tuo sogno è quello di tornare, a parte questa parentesi, sempre che non ti innamori perdutamente, che poi allora lì sai che puoi mettere le radici, oppure lei può seguirti. Se è talmente giovane, sto ragazzo avrà 35 anni, 30-35 anni, però se gli è chiaro nella vita quello che vuole fare, è quello che comunica. Dice: ok, possiamo diventare trombamici, perdonatemi questo lessico un po', ma non voglio nessuna storia seria, perché appena si sistema la mia situazione, io torno via. Da parte è comprensibilissimo, però lui è chiaro, quindi non ci sono fraintendimenti, quindi lui non vuole una relazione, lui non vuole neanche cercare una persona con cui passare il tempo, perché gli sono felice del mio lavoro, delle mie amicizie, di quello che è, non mi serve qualcosa in più. E lo stesso, quindi emana questo disinteresse. Lo stesso noi donne, quando non vogliamo, anche se siamo single, essere cercate, essere importunate, non parliamo delle fidanzate ovviamente, lo emaniamo questo disinteresse. E la cosa che lei dice: ok, io sono a posto, grazie mille, piacere di conoscerti, ma stammi bene, cioè vai via, non devi, mi dice: mi piacerebbe che te ne andassi. È umiliante al momento in cui tu, sia uomo che donna, ti senti dire: ok, io sto a posto così. È arrivata ad essere educata inizialmente, a capire quello che, perché magari ti si avvicina una persona semplicemente per chiederti un'informazione, ma quando attacchi con "sei molto sexy", ma io se avessi un taser lo userei serenamente, ma serenamente. Ma come ti permetti? E quindi c'è stata questa cosa bruttissima, questa ragazza che ha denunciato questo suo non sentirsi protetta, non sentirsi al sicuro. E poi mi è piaciuto leggere ciò che le altre ragazze hanno scritto. Viviamo in una società in cui una donna, per respingere un uomo, si sente più sicura a dire:
sono fidanzata, piuttosto che non mi piaci, perché il primo motivo è accettato, quello che

sono fidanzata. Il secondo è una dichiarazione di indipendenza troppo difficile da digerire. Il dire a un uomo non mi piaci potrebbe, e lo sappiamo benissimo, far scatenare il rifiuto. È qualcosa di assolutamente catastrofico, perché non sai mai chi hai davanti. Potresti avere veramente una persona equilibrata o potresti avere uno squilibrato totale, e oggi è all'ordine del giorno trovare degli squilibrati che non sanno gestire i no. E lì Freud ringrazia sempre le madri. Quindi cosa facciamo? Come riusciamo a venirne fuori da questa situazione? È bruttissimo. Quindi devi dire: guarda, sono sposata, mio marito sta arrivando, è là in fondo. Cioè, per liberarti da uno scocciatore, da un viscido. E inquietante la qualità, la quantità di uomini che commentano sempre sotto questo post: scommetto che non era bello, dimostrando di non capire neanche lontanamente quanto può essere fastidiosa e spaventosa una situazione del genere, a prescindere dall'estetica di lui. È assurdo. Cioè, perché secondo voi, se un uomo bello si avvicina a vostra sorella, ok, mentre lei si sta, che ne so, sta leggendo un libro, si sta limando le unghie e sta ascoltando semplicemente della musica, se un uomo bello si avvicina a vostra sorella per conoscerla, scusate, e lei lo rifiuta, allora che si fa? Perché dovete mettervi nei panni sempre della persona, cosa che fate fatica a fare, a mettervi nei panni di una donna. Quindi un uomo bello sì, un uomo brutto no, però se è vostra sorella che viene in qualche modo importunata, diventate delle belve. Se è vostra figlia che viene importunata, diventate delle belve, non più tardi di l'altro ieri, venerdì forse, o giovedì, non mi ricordo. Una ragazza sull'autobus chiama il padre dicendo che la stanno molestando. Il papà la raggiunge alla fermata dell'autobus. Quando la figlia fa vedere l'uomo, la persona che la sta molestando, il padre gli ha dato una scarica di botte. Signori miei, è ancestrale questo. Però se non sapete mettervi nei panni delle donne, state zitte, perché un uomo bello può essere viscido tanto quanto un uomo brutto. Il problema è sempre che noi siamo in balia degli animali, ma non quelli belli e puccettoni, no, siamo in balia di uomini bestie, che è ben diverso. Io ora vi saluto, vi pregherei di farvi un esame di coscienza, e prima di pensare solo minimamente nel giudicare una donna e nella situazione che lei ritiene pericolosa, di pensare se fosse vostra figlia o vostra sorella o anche vostra madre in una situazione così di pericolo. Spacchereste il mondo, non gli lascereste passare un attimo. Quindi, per favore, pensate prima di rispondere e prima di scrivere sciocchezze. Vi mando un bacio grande, ragazze, sono sempre con voi. Ah, tra l'altro, a breve ci saranno delle notizie forti.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornate cari amiche. Oggi abbiamo un po' di cosine di cui parlare. Io mi sono tolta un po' di curiosità lungo questo weekend. Innanzitutto, so che sono un pochino in ritardo, ma del resto questo è. Tanti auguri a tutte le mamme, tanti auguri ragazze, tanti auguri a queste meravigliose creature. Io non sono mamma, sono figlia, quindi, e rimarrò figlia finché ci sarà comunque ancora la mia bellissima mamma. E

la amo molto. E amo molto tutte le mie amiche che sono mamme, perché tendenzialmente sono tutte mamme giovani con i figli molto piccoli. Forse la mamma con i figli un po' più grandi, l'unica mamma con i figli un po' più grandi che io conosco è mia sorella, di cui la prima figlia ha quasi ormai 20 anni. Per il resto, tutte le mie amiche hanno figli molto giovani. Molto piccoli, scusate, quindi abbiamo un'età di, forse il più grande tra le mie amiche ha, può avere 6 anni, 7 anni. Io sono circondata da mamme meravigliose, tutte con i loro problemi, perché la maggior parte di loro si preoccupano tantissimo dei loro piccoli, tantissimo dei loro figli, e io spero che nel mio cuore, da figlia, di poter dare loro delle, come si dice, delle consolazioni. Come figlia forse riesco a immedesimarmi meglio, nonostante tutto, nonostante anche l'età, nei loro ragazzi, e fargli vedere quanto il loro amore possa essere fastidioso, soffocante, ma nello stesso tempo importantissimo da un'altra prospettiva, quella proprio dei figli. Ultimamente, voi sapete che c'è Michael ancora che gira nelle sale cinematografiche, e c'è una sovraesposizione dei loro figli, soprattutto di Paris. E nel girare, nel guardare le varie pagine sui vari social, mi sono soffermata sulla curiosità di questa paternità di Michael Jackson, che allora al tempo, cioè parliamo, lui è morto nel 2009, dal 2009 in poi ne hanno parlati in tutti i modi, in tutte le salse, ancora adesso parlano di Michael Jackson, parlano di che non era lui il padre biologico di Paris e di Prince, ma era il suo dermatologo con la sua aiutante che si chiamava, dopo lo vediamo, perché il pettegolezzo era che lui ha voluto sposare questa donna per dare un senso di appartenenza ai loro figli, ma in realtà è solamente la madre biologica. Se ne è parlato molto, si è parlato molto del fatto che nessuno dei primi due figli gli assomigliasse, ma il secondo sì moltissimo, scusate, il terzo moltissimo, ma io più che altro, tutto nasce. La mia interrogazione nasce dalla curiosità di Neverland. Voi sapete che Neverland è stata la casa di Michael Jackson da sempre, la casa che lui ha costruito con tutto quello che nella vita gli è sempre mancato, e amava circondarsi di bambini, perché c'è una parte importante di questo personaggio che è rimasta tale. Cioè, ha voluto colmare quel vuoto esistenziale che è stato, quel buco nero che è stato la sua vita, fino a diventare maggiorenne, a potersi comprare e fare qualsiasi cosa. Io ho chiesto molto onestamente a un'intelligenza artificiale, non faccio nomi perché non serve. Ho chiesto chi vive ora a Neverland, chi ha ereditato la casa, perché poi queste cose a me interessano un sacco. Che le questioni, tutti noi, chi più chi meno, ha avuto problemi di eredità, soprattutto parliamo di magari non noi così giovani, ma magari i nostri genitori quando hanno fratelli, perché tendenzialmente i rapporti in famiglia si rovinano solo e esclusivamente per il denaro, solo per quello. Ed è una cosa che io trovo talmente meschina, talmente. Forse dicono tu parli perché non ti è ancora capitato. A me è capitato. È capitato alla morte della madre di mio papà, con lui e altri tre fratelli a spartirsi un'eredità e vedere la guerra più inutile, più feroce. Vedere mio padre alzare le mani e dire ai suoi fratelli: scegliete voi quello che volete, quello che rimane va bene, a me va benissimo, perché mio padre dice: non è comunque qualcosa che mi appartiene, è il lavoro di mia madre, di mio padre, dei miei genitori, è ciò che loro hanno costruito, è la mia eredità, ma io non ho fatto nulla, cioè nel senso non è che me la merito, perché sì, papà ha lavorato nell'attività di famiglia della nonna, per l'amor del cielo, però dice è tutto oro colato, è tutto grasso che cola, no? Come si dice quando hai un'eredità, soprattutto senza debiti. E
E quindi mio padre dice tutto quello che mi viene, mi sta bene perché...

lo sono guadagnato, non me lo sono sudato, è un regalo di mia madre. Mentre gli altri fratelli hanno avuto, è uscito il marcio che era in loro. Uno è morto, lasciando comunque la sua parte anche lui ai suoi fratelli, ed è stata una cosa veramente molto triste vedere come uno zio si è dimostrato avido e privo di scrupoli nei confronti di un fratello maggiore, che poi si scoprono le invidie. Poi qui si scopre tutto, si scopre veramente come è la personalità vera di una persona. E probabilmente anche al netto di quello che è successo alla mia famiglia, mi ha sempre incuriosito queste dinamiche, ma perché le dinamiche ereditarie sono molto interessanti. Quando vi capita mai di viaggiare e di vedere case meravigliose fatiscenti, oppure case di campagna con un podere fatiscenti? E allora lì io mi chiedo perché? Perché la potenzialità che ha quello che ormai è diventato un rudere, ma con del podere, un giardino, un frutteto, qualsiasi cosa, debba essere lasciato ai topi e ai piccioni. È veramente molto triste quando va bene ai topi e ai piccioni. Però più semplicemente ci sono dei debiti. Questa casa ha dei debiti e gli eredi non vogliono, ereditando la casa, ereditano anche i debiti. Probabilmente la casa dei nonni piuttosto che la casa dei genitori, loro non hanno la potenza economica per riscattare casa e debiti, e quindi la lasciano lì, la lasciano marcire, decidono che non vale la pena. O magari c'è un solo erede che vive lontano, che non è assolutamente interessato alla casa dei nonni. Ci sono tantissime motivazioni, più o meno, che si ripetono sempre quelle, e generalmente chi non accetta di ricevere in eredità una casa di campagna, un terreno, qualcosa del genere, è perché questo terreno è pieno di debiti. Per cui viene veramente molto difficoltoso, ci deve essere un impegno economico, cioè tu devi essere quantomeno una persona molto giovane, tipo a 25 anni muoiono i nonni e ti lasciano in eredità una casa che però stanno ancora finendo di pagare. Ne capite? È una casa meravigliosa, un rudere che magari è appartenuto anche ai loro genitori. Devi avere la forza di dire: questa casa comunque la voglio, questa casa potrà diventare, vedono in prospettiva, con lungimiranza, cosa può essere questa casa di campagna, può essere diventare un bed and breakfast, può essere qualcosa che magari una posizione fantastica, che dove dici: ok, ci investo qualcosa, ma so che posso metterla a profitto. Tendenzialmente le persone più lungimiranti possono vederla in questo modo, quindi faccio il sacrificio, mi indebito, faccio un mutuo, però questa cosa poi deve ritornarmi. Ecco, questo cosa sì, qui per esempio nella campagna di Salerno, che è circondata, cioè che comunque c'è la litoranea, non mai molto lontano, c'è una casa meravigliosa dove il porticato è fatto ad archi, dove comunque si apre su una bellissima terrazza, non è vista mare, però è vicino a Pestum, se non ricordo male. E ha tutto un terreno pieno di frutteto, è abbandonata. Io ormai sono 3 anni o 4 anni che frequentiamo Salerno, che frequentiamo, che alloggiamo in diversi posti prima di venirci a vivere, e la vediamo sempre abbandonata, e chissà ancora da quanto lo è. E ogni volta che lo vedo dico: io qui sognerei veramente di fare un piccolo hotel, una piccola cosa molto familiare, qualcosa dove io posso cucinare, dove Mauro può badare agli ospiti. Sapete queste cose, no? questi sogni ad occhi aperti che fai, e probabilmente è inaccessibile proprio perché è piena di debiti. E due persone comunque di 40 anni a nessuno gli dà un mutuo che ne so di 300.000 euro per sistemarla. Verrebbe che poi quando sapete benissimo, quando andate a mettere le mani su un rudere, è più quello che vi costa di muratori e di architetto e di risanamento che neanche poi gli interventi veri e propri, perché voi stanziate un budget, ma non esiste mai che si possa rispettare un budget di lavori in previsione, mai. Certo, dice, è un preventivo, sì, più o meno la spesa è quella. Sì ragazzi, però poi se si parte, ok, il preventivo è di 200.000 euro di lavori e poi si sfora, ma neanche di pochissimi, 2-3.000.

euro. No, si sfora sempre di 50 e tu non capisci, non capisci, ma dove sono andati, come mai da 200 io passo già a 250? Ma sai, qui c'era da in qualsiasi modo te la vogliono far passare, ci provano sempre. Io non ci credo, non ci credo. Poi con i materiali, cioè, sicuramente vuoi i migliori materiali, tutto quello che vuoi, ma ci devono mangiare sempre, sempre, sempre sopra. Quindi a volte sei anche demotivato nell'iniziare a poter dar seguito a un sogno. Quindi quel rudere meraviglioso, quel frutteto meraviglioso rimarranno lì nei secoli, perché tra l'altro, più vanno avanti le case, più marciscono, più un rudere diventa rudere, più diventano altissime le spese. Io mi ricordo che intorno agli anni 90, per rifare il tetto di una cascina che hanno comprato poi i miei genitori, è costato. Doveva costare 70.000 euro solo a rifare il tetto, parliamo degli anni 90. Mi ricordo poi mio padre disse: riusciamo ad avere uno sconto perché il vicino ha noleggiato la gru, quindi la gru rimane lì e non dobbiamo pagare il trasporto della gru, quindi ci scontano i soldi, tutta una serie di cose. Che però quel tetto è fondamentale. E tu parti da un tetto, ti partono da pochi che partono 70-80 mila euro di tetto quando va bene. E parliamo degli anni 90, ora non so quanto possa costare rifare un tetto di una metratura importante, non ci voglio neanche pensare. Quindi tutto questo mi ha mosso una curiosità e loro ho fatto questa domanda. L'intelligenza artificiale mi risponde che attualmente la proprietà non è residenza pubblica o museo, ma appartiene al miliardario statunitense Ron Burke. Il proprietario di Neverland è il cofondatore della società di investimenti Companies ed ex socio d'affari dello stesso Michael Jackson. Ha acquistato la tenuta a dicembre del 2020, tra l'altro per una pippata di tabacco. L'ha pagata circa 22 milioni di dollari, una cifra drasticamente inferiore rispetto ai 100 milioni richiesti inizialmente nel 2015. 100 milioni gliene ha chiesto. Burke considera l'acquisto un'opportunità di land banking, cioè investimento fondiario. Sebbene avesse iniziato, sebbene inizialmente valutando di fare un club privato, tipo uno show club, sapete quelle cose un po' sofisticate, non so come potrebbero, dal momento in cui Neverland, può essere tutto tranne che secondo me, un club esclusivo per adulti, ha poi accantonato l'idea perché la zona è troppo remota. Di fatto la villa non è abitata stabilmente in senso tradizionale. C'è gente che mantiene il verde, questo lo so, c'è gente che mantiene verde, quindi ci sono dei giardinieri, c'è cioè, chi dentro comunque si occupa della manutenzione della villa, però non c'è nessuno che ci vive stabilmente. È importante chiarire chi i figli di Michael Jackson, perché io ho chiesto ora chi eredita cosa, per chi e per come, perché sono molto interessata a questo. Questo è gossip, no? Anche se è il mio salottino, vi parliamo anche di cose molto importanti, a volte mi piace anche avere l'idea. Adesso che so, sono tranquilla. Avete capito? Una cosa di questo genere. Se fossero nipoti miei. È importante chiarire che i figli di Michael Jackson non possiedono più la casa. Neverland non è loro, poiché è stata venduta per pagare i debiti e finanziare il fondo ereditario. Vi ricordate che Michael, per comprare i diritti della Sony, andò praticamente in bancarotta. Michael Jackson ha lasciato il suo intero patrimonio a un fondo fiduciario, il Michael Jackson Family Trust. Secondo le sue ultime volontà, i beneficiari sono i tre figli, Prince, Paris, BG, Blanket Jackson, che detengono il 40%, la madre, Catherine Jackson, che detiene l'altro 40%, e gli enti di beneficenza il 20%. Poiché Michael Jackson aveva accumulato debiti enormi prima di morire, la gestione di Neverland era passata già nel 2008 a una joint venture. Tra il cantante e la Colony Capital. Dopo la sua morte, gli esecutori testamentari hanno deciso di vendere la proprietà per liquidare gli asset del fondo. Io non conosco tutte queste macchinari, ma quello
cioè, ha fatto veramente delle genialate quest'uomo. Era veramente. Allora, indubbiamente delle persone che guidano comunque l'eredità di Michael Jackson sono il suo avvocato storico che ancora si occupa dei suoi beni, quello di cui di primo acchito Michael ha avuto delle percezioni di fiducia proprio a pelle, ed è ancora lui che non ha mai tradito Michael Jackson, che non se ne è mai approfittato e che lavora perché il suo testamento venga rispettato. Se i bambini figli non vivono a Neverland, il ricavato della vendita, i 22 milioni di dollari, è confluito nel patrimonio ereditario a loro destinato, che oggi è gestito dagli esecutori testamentali, tra i quali l'avvocato, come dicevamo prima. Fino a quando i figli non raggiungeranno le età stabilite per il pieno controllo dei fondi, solitamente a scaglioni dai 30 e 40 anni. In breve, Ron Burkle possiede la terra, mentre i figli di Jackson hanno ereditato il valore finanziario derivato dalla sua vendita. E poi ho chiesto molto tranquillamente cos'altro hanno ereditato. Lavorano per vivere o sono sufficientemente ricchi? Io capisco che a volte io posso fare delle domande molto, ma voglio, cioè le domande che noi facciamo alle intelligenze artificiali sono domande importanti perché dovete lasciare spazio a che l'intelligenza artificiale ti dica il più possibile. E c'è un'intelligenza artificiale, tra l'altro più di altre, che a livello proprio riesce a darti le notizie a livello globale, cioè tutte le notizie del mondo, dell'universo, dell'intero pianeta, lui le ha. Molto semplice, intendiamoci, potete dire quello che volete, ma io non è che chieda chissà che cosa, i file segreti di Epstein, io chiedo cose molto banali, molto semplici, ma che vanno a chiudere le mie curiosità. E questo a me basta. I figli di Michael Jackson sono decisamente oltre il concetto di sufficientemente ricchi. Grazie a una gestione postuma del patrimonio incredibilmente redditizia, soprattutto tramite la vendita dei diritti musicali e dei cataloghi, l'eredità che inizialmente sembrava minacciata dai debiti del cantante è diventata una delle fortune più imponenti dello show business. Il patrimonio finanziario, nonostante la villa di Neverland sia stata venduta, i tre figli, Prince, Paris e Bigi, hanno accesso a un fondo fiduciario che cresce costantemente. Secondo documenti legali recenti, ciascuno dei figli riceve un assegno annuale di circa 4 milioni di dollari per le spese personali. All'anno, perché all'anno, non al mese, all'anno. Ma il valore totale della loro quota nel fondo è stimato in centinaia di milioni di dollari. Che, tra l'altro, c'è una crescita post mortem di Michael Jackson. Dalla morte di Michael nel 2009, il suo patrimonio ha generato oltre 3 miliardi di dollari. Recentemente, la vendita di metà del catalogo musicale di Michael Jackson alla Sony è stata valutata per 600 milioni di dollari, una cifra che andrà ad arricchire ulteriormente il trust dei figli. Sebbene non abbiano ereditato Neverland, perché sempre quello si rifà alla domanda principale, come residenza il fondo ha acquistato per loro proprietà di lusso per garantire la loro indipendenza. Prince e Prince e Paris vivono in zone esclusive della California. Bigi, appena compiuti 18 anni nel 2020, ha acquistato una villa da 2,6 milioni di dollari. Diciamo che fanno lavorare per vivere, nel senso che Price è il fondatore della Kingston Production, perché produce video e, come si chiama? E musica, attivista con l'associazione Hell Los Angeles. È molto attivo nel sociale e nel dietro le quinte dell'industria musicale. Paris, che ha 28 anni, è una modella di alto livello, ma questo già noi lo sappiamo, attrice di serie come American Horror Story e cantante folk rock. E tra l'altro gira proprio in questi giorni.
uno spezzone, un piccolo video di lei che canta. È veramente una voce molto, molto, molto, molto dolce. È la più esposta mediaticamente. Si è costruita un nome indipendentemente dal padre. Mentre l'ultimo, che è Bigi, che ha 24 anni, è regista e sceneggiatore di cortometraggi, oltre che attivista.

vista ambientale. Estremamente riservato, preferisce la vita privata e il lavoro creativo lontano dal tavolo. È quello che assomiglia di più a Michael Jackson, molto alto, molto magro, capelli neri. Vabbè, allora, qui dice che la loro ricchezza è blindata da un trust, che, come abbiamo letto prima, che erogherà loro somme ancora più ingenti quando avranno 30, 35, 40 anni, età in cui riceveranno gradualmente il controllo totale delle loro quote miliardarie. Però in questo caso io mi sono chiesta, l'altro 40% può essere che sia la madre l'unica beneficiaria, nel senso che sia lei ha il controllo del questo 40%? Allora, vista un po' anche presa dalla festa della mamma, vista un po' presa dalla curiosità sempre che mi spinge a capire le cose, perché la curiosità quando è mera solamente per sapere, no? Per avere queste, come quando ci incuriosiscono i fatti un po' crime, cos'è che ci incuriosisce? C'è questa curiosità che non trovo sana. Mentre su queste cose, secondo me, cioè sapere un po' i fatti degli altri, ma sono altri, molto lontani da noi, non so, in qualche modo mi appaga. E voi dite, vabbè, una volta che lo sai, una volta che lo so sono tranquilla. Scusate, cioè io non è che io posso farmi i fatti di chi voglio, ma se faccio i fatti di gente che è molto remota, molto lontana da me, però io lo so, dico, ah bene, è una cosa in più, no? Noi partiamo sempre, non fa parte della cultura nel senso di cultura, ma cultura generale. Infatti chiedevo chi volevo sapere un pochino di più di questa Catherine. La figura di Catherine Jackson è fondamentale per capire come viene gestita la mastodontica eredità di Michael. Catherine, che ha compiuto 96 anni, il 4 maggio, l'altro giorno, è la custode morale e materiale della famiglia, come quasi tutte le mamme. Facci caso, tutte le mamme sono queste. Ma la sua posizione finanziaria è un po' più complessa di quanto sembri. Il 40% di Catherine, sebbene sia beneficiaria di questo 40%, non ha il controllo diretto e totale sui quei soldi che ammontano a centinaia di milioni. Il ruolo degli esecutori, il patrimonio è gestito da due esecutori, John Branca e John McCain. John Branca è il famoso avvocato, chi ha visto il film Michael è quell'attore fantastico, un po' adesso in quell'attore, io lo adoro quell'attore, che non so come si chiami, però è meraviglioso, è bravissimo. Catherine riceve un'indennità periodica generosissima per coprire ogni sua necessità, manutenzione della casa, sicurezza personale, domestiche, cure mediche e viaggi. Si calcola che dalla morte di Michael Jackson, Catherine abbia ricevuto complessivamente circa 200 milioni di dollari dal fondo per il suo mantenimento, che se ricordiamo che essendo una donna che cuciva da sola i vestiti ai propri figli, se ricordiamo di una persona che riusciva poco che guadagnava il padre a sfamare una famiglia di 10 persone, se ricordiamo 200 milioni di euro, sono una cifra spropositata. Cioè, con quella cifra lei avrebbe potuto tranquillamente veramente vivere, ma neanche con tutta quella cifra, con meno della metà di quella cifra. E infatti, secondo me, poi lei con molti di quei soldi, fratelli meno talentuosi e fortunati di Michael Jackson, sebbene, e poi ci arriviamo, gli dice: Michael è stato molto chiaro, Catherine ha diritto a questi fondi solo finché è in vita. Alla sua morte il suo 40% andrà agli altri figli, non andrà, scusate, alla morte il suo 40% non andrà ai fratelli di Michael, ma ai figli di Michael, così per avere un 80% totale della sua, perché il 20% sono questi fondi benefici. La situazione è molto delicata perché l'esclusione da Michael Jackson ha esplicitamente escluso dal suo testamento il padre, deceduto nel 2018, e i suoi fratelli, le sue sorelle. Non voleva che il suo patrimonio venisse dilapidato o gestito da chi, secondo lui, lo aveva sfruttato in passato. Ora, io posso capire il padre. Sappiamo tutti che era un padre manesco, anaffettivo, che non avesse proprio quell'amore nei confronti dei figli, che fossero semplicemente degli animali da educare e da addestrare. Io ho visto così, anche nel film ho visto questa cosa, non ho visto mai un briciolo di gentilezza, ma anche
anche

che si trovano in internet le interviste di questo padre. Io non ho visto niente di questo, non ho visto neanche questa riconoscenza.

fratelli. Nel senso, io se fossi stata, per esempio, in lui, avrei detto: i miei fratelli comunque mi hanno amato, perché non mi hanno mai sfruttato. Il padre li ha sfruttato. Ve lo ricordate che poi ha voluto che Michael Jackson andasse in tournée con i suoi fratelli, che però hanno presentato le canzoni di Michael, non hanno presentato le canzoni di The Jackson. Quindi io avrei detto: ok, cari fratelli, io vi do a ciascuno di voi do questo. Poi di cosa ne fate non mi riguarda. La dilapidate, qualsiasi cosa. Una volta finiti questi soldi, voi non avete diritto a nulla. E invece si sa che Catherine, da mamma chioccia, ha aiutato i figli meno fortunati, che però, pensate, è entrata in conflitto con gli esecutori testamentari. Beh, ci arriviamo, praticamente voleva utilizzare i soldi di Michael Jackson per andare in tribunale contro, gli esecutori del suo testamento, perché lei voleva fare aveva voglia di fare con i soldi di suo figlio. Ovvero aiutare i fratelli meno fortunati, e che secondo me si aspettavano belli in pancioli, perché tutti hanno vissuto per anni in casa di Catherine con la servitù, cibo. Quindi questi 200.000 dollari, cioè aspetta, 200 milioni, perdonatemi, 200 milioni di dollari. Questa donna mica li ha utilizzati per sé. Ha mantenuto tutta la casa, tutti gli animali che Michael aveva dentro e tutti i fratelli con nipoti. L'ha mantenuto tutti, con cibo, servitù, macchine, vestiti, vacanze, tutto. Lei ha fatto questo, ma ovviamente lei non poteva farlo, perché i soldi di Michael Jackson, Michael ha detto: no, non devi darli a nessuno. Io onestamente in questa cosa un po' non l'avrei fatta, cioè io e i miei fratelli li avrei comunque aiutati. Non capisco, capisco non far, non includere il padre nel testamento, ma i miei fratelli sì, e dai, fratelli. Però hanno trovato comunque il modo, ecco, di mantenersi. Allora qua dice: è noto, infatti, lo dico testualmente, è noto che Catherine, con i soldi che riceve mensilmente dal fondo di Michael, abbia spesso aiutato finanziariamente gli altri figli e nipoti. Per anni, molti membri della famiglia Jackson hanno casa a Encino, le cui spese erano pagate dal fondo di Michael proprio perché vi risiede Catherine. Recentemente ci sono state tensioni tra Catherine e gli esecutori del fondo, e talvolta anche con l'ultimo figlio di Michael. Catherine voleva usare i fondi dell'eredità per pagare le proprie spese legali in una causa contro gli esecutori stessi. Bigi si è esposto sostenendo che non fosse giusto usare i soldi del fondo, che spettano comunque a loro, per battaglie legali che non avvantaggiano l'eredità. Io sono perfettamente d'accordo su questa cosa. E poi mi sono anche interessata di altre cose, perché, per esempio, l'unica che ad avere un patrimonio indipendente immenso è Janet. Gli altri sono, secondo me, sono un po' dei arraffatori. Io ora vi saluto, ci vediamo dopo per un'altra puntata, perché continueremo questo discorso, ma la mia mezz'oretta di salottino è finita. Ci vediamo dopo. Un bacio.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie.

0: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Primo tempo direi brutto, complicato l'approccio, poi la reazione forte, ovviamente,

0: lì, però poi negli ultimi minuti.
1: Ma sai, il primo tempo non è che è stato brutto, cioè, se poi uno va a considerare il fatto che siamo andati sotto 2-0, sicuramente siamo mancati in qualcosa, se non sbaglio questo è il decimo rigore forse che prendiamo in questa stagione, quindi concedere tre gol ci deve comunque portare una riflessione, se non sbaglio anche con Verona siamo andati sotto 2-0, sempre un primo gol e poi il secondo con un rigore. Abbiamo avuto la forza di rialzarci e di giocare la partita, l'abbiamo rimessa in piedi contro sicuramente una buonissima squadra, però al tempo stesso avevamo la voglia, si vedeva l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, abbiamo spinto nel secondo tempo, è inevitabile che poi quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol che poi ha sancito la sconfitta. Quindi anche da questo punto di vista siamo stati molto bravi, perché tu attacchi al tempo stesso siamo stati bravi a non farli mai ripartire. Però è un gol che fa male nel finale, come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e sapere che comunque a me la prestazione non è dispiaciuta a livello di qualità di giocate, a livello di energia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: modo di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: E a giocarci la Champions anche in maniera diversa. Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede che tipo di situazione tattica, quando li avrei tutti a disposizione. Può usare 4-3-3, 4-4-2, voi vi sbizzarrite, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo per fare quello che dobbiamo fare e assicurare una qualificazione Champions al club, che è importante a livello economico, però quel passo dobbiamo fare tutti insieme. Non dimenticate, ecco, che chi torna dall'infortunio non è che tornano che pronti via, ecco, soprattutto infortuni seri e gravi, no? di tanto tempo ci vuole un po', poi magari quando ritornano stanno un po' brillanti, poi dopo capita, io l'ho avuto.
4: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
5: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune, che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale. Un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
4: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
6: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale, capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
7: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze e affinità in una località assolutamente fantastica.
8: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. È un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione. La maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchetta insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso.

0: senso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza al Palazzo del

0: La Fraternita dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani, racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
1: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda orafare di non esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupo, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
0: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Verario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente, c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo a tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
5: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
0: Ci state preparando?
6: Gnocchi alla sorrentina, solo soltanto con le patate, farina, semola e sale.
7: Solo comunque a quel punto
8: sulle lampade.
7: Sì.
8: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è il Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
9: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
0: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornate cari amiche. Oggi abbiamo un po' di cosine di cui parlare. Io mi sono tolta un po' di curiosità lungo questo weekend. Innanzitutto, so che sono un pochino in ritardo, ma del resto questo è tanti auguri a tutte le mamme, tanti auguri ragazze, tanti auguri a queste meravigliose creature. Io non sono mamma, sono figlia, quindi e rimarrò figlia finché ci sarà comunque ancora la mia bellissima mamma. E la amo molto. Amo molto tutte le mie amiche che sono mamme, perché tendenzialmente sono tutte mamme giovani con i figli molto piccoli. Forse la mamma con i figli un po' più grandi, l'unica mamma con i figli un po' più grandi che io conosco è mia sorella, di cui la prima figlia ha quasi ormai 20 anni. Per il resto, tutte le mie amiche hanno figli molto giovani. Molto piccoli, scusate, quindi abbiamo un'età di, forse il più grande tra le mie amiche ha, può avere 6 anni, 7 anni. Io sono circondata da mamme meravigliose, tutte con i loro problemi, perché la maggior parte di loro si preoccupano tantissimo dei loro piccoli, tantissimo dei loro figli, e io spero che nel mio cuore, da figlia, di poter dare loro delle, come si dice, delle consolazioni. Come figlia forse riesco a immedesimarmi meglio. Nonostante tutto, nonostante anche l'età nei loro ragazzi, e fargli vedere quanto, sì, quanto il loro amore possa essere fastidioso, soffocante, ma nello stesso tempo importantissimo da un'altra prospettiva, quella proprio dei figli. Io ho ultimamente, voi sapete che c'è Michael ancora che gira nelle sale cinematografiche e c'è una sovraesposizione dei loro figli, soprattutto di Paris. E nel girare, nel guardare le varie pagine sui vari social, mi sono soffermata sulla curiosità di questa paternità di Michael Jackson, che allora al tempo, cioè parliamo, lui è morto nel 2009, dal 2009 in poi ne hanno parlati in tutti i modi, in tutte le salse, ancora adesso parlano di Michael Jackson, parlano di che non era lui il padre biologico di Paris e di Prince, ma era il suo dermatologo con la sua aiutante che si chiamava, dopo lo vediamo, perché il pettegolezzo era che lui ha voluto sposare questa donna per dare un senso di appartenenza ai loro figli, ma in realtà è solamente la madre biologica. Se ne è parlato molto, si è parlato molto del fatto che nessuno dei primi due figli gli assomigliasse, ma il secondo sì moltissimo, scusate, il terzo moltissimo, ma io più che altro, tutto nasce. La mia interrogazione nasce dalla curiosità di Neverland. Voi sapete che Neverland è è stata la casa di Michael Jackson da sempre, la casa che lui ha costruito con tutto quello che nella vita gli è sempre mancato, e amava circondarsi di bambini perché c'è una parte importante di questo personaggio che è rimasta tale. Cioè, ha voluto colmare quel vuoto esistenziale che è stato, quel buco nero che è stato la sua vita fino a diventare maggiorenne, a potersi comprare e fare qualsiasi cosa. Io ho chiesto molto onestamente a un'intelligenza artificiale, non faccio nomi perché non serve. Ho chiesto chi vive ora a Neverland, chi ha ereditato la casa, perché poi queste cose a me interessano un sacco. Tutti noi, chi più chi meno, ha avuto problemi di eredità, soprattutto parliamo di magari non noi così giovani, ma magari i nostri genitori quando hanno fratelli, perché tendenzialmente i rapporti in famiglia si rovinano solo e esclusivamente per il denaro, solo per quello. Ed è una cosa che io trovo talmente meschina, talmente. Forse dicono tu parli perché non ti è ancora capitato. A me è capitato. È capitato alla morte della madre di mio papà, con lui e altri tre fratelli a spartirsi un'eredità e vedere la guerra più inutile, più feroce. Vedere mio padre alzare le mani e dire ai suoi fratelli: scegliete voi quello che volete, quello che rimane va bene, a me va benissimo, perché mio padre dice: non è comunque qualcosa che mi appartiene,
È il lavoro di mia madre, di mio padre, dei miei genitori, è ciò che loro hanno costruito, è la mia eredità, ma io non ho fatto nulla, cioè nel senso non è che me la merito perché sì, papà ha lavorato nell'attività di famiglia della nonna, per l'amor del cielo, però dice è tutto oro colato, è tutto grasso che cola, no? Come si dice quando hai un'eredità, soprattutto senza debiti. E quindi mio padre dice: tutto quello che mi viene mi sta bene perché non me lo sono guadagnato, non me lo sono sudato, è un regalo di mia madre. Mentre gli altri fratelli hanno avuto, è uscito il marcio che era in loro, uno è morto, lasciando comunque la sua parte anche lui ai suoi fratelli. Ed è stata una cosa veramente molto triste vedere come uno zio si è dimostrato avido e privo di scrupoli nei confronti di un fratello maggiore, che poi si scoprono le invidie. Poi qui si scopre tutto, si scopre veramente com'è la personalità vera di una persona. E probabilmente anche al netto di quello che è successo alla mia famiglia, mi ha sempre incuriosito queste dinamiche, ma perché le dinamiche ereditarie sono molto interessanti. Quando vi capita mai di viaggiare e di vedere case meravigliose fatiscenti, oppure case di campagna con un podere fatiscenti. E allora lì io mi chiedo perché? Perché la potenzialità che ha quello che ormai è diventato un rudere, ma con del podere, un giardino, un frutteto, qualsiasi cosa, debba essere lasciato ai topi e ai piccioni. È veramente molto triste quando va bene ai topi e ai piccioni. Però più semplicemente ci sono dei debiti. Questa casa ha dei debiti e gli eredi non vogliono, ereditando la casa, ereditano anche i debiti. Probabilmente la casa dei nonni piuttosto che la casa dei genitori, loro non hanno la potenza economica per riscattare.

casa e debiti, e quindi la lasciano lì, la lasciano marcire, decidono che non vale la pena. O magari c'è un solo erede che vive lontano, che non è assolutamente interessato alla casa dei nonni. Ci sono tantissime motivazioni, più o meno che si ripetono sempre quelle. E generalmente chi non accetta di ricevere in eredità una casa di campagna, un terreno, qualcosa del genere, è perché questo terreno è pieno di debiti. Per cui viene veramente molto difficoltoso, ci deve essere un impegno economico, cioè tu devi essere quantomeno una persona molto giovane, tipo a 25 anni muoiono i nonni e ti lasciano in eredità una casa che però stanno ancora finendo di pagare, ma capite? È una casa meravigliosa, un rudere che magari è appartenuto anche ai loro genitori. Devi avere la forza di dire questa casa comunque la voglio, questa casa potrà diventare, vedono in prospettiva, con lungimiranza, cosa può essere questa casa di campagna, può essere diventare un bed and breakfast, può essere qualcosa che magari una posizione fantastica, che dove dici ok, ci investo qualcosa, ma so che posso metterla a profitto. Tendenzialmente le persone più lungimiranti possono vederla in questo modo, quindi faccio il sacrificio, mi indebito. Faccio un mutuo, però questa cosa poi deve ritornarmi. Ecco, questo cosa sì, qui per esempio nella campagna di Salerno, che è circondata, cioè che comunque c'è la litoranea, non mai molto lontano, c'è una casa meravigliosa dove il porticato è fatto ad archi, dove comunque si apre su una bellissima terrazza, non è vista mare, però è vicino a Pestum, se non ricordo male. E ha tutto un terreno pieno di frutteto, è abbandonata. Io ormai sono 3 anni o 4 anni che frequentiamo Salerno, che frequentiamo, che alloggiamo in diversi posti prima di venirci a vivere, e la vediamo sempre abbandonata e chissà ancora da quanto lo è. E ogni volta che lo vedo dico, io qui sognerei veramente di fare un piccolo hotel, una piccola cosa molto familiare, qualcosa dove io posso cucinare, dove Mauro può badare agli ospiti. Sapete queste cose, no? Questi sogni ad occhi aperti che fai, e probabilmente è inaccessibile proprio perché è piena piena di debiti. E due persone comunque di 40 anni non, a nessuno gli dà un mutuo che ne so di 300.000 euro per sistemarla. Verrebbe, che poi quando sapete benissimo, quando andate a mettere le mani su un rudere, è più quello che vi costa di muratori e di architetto e di risanamento che neanche poi gli interventi veri e propri, perché voi stanziate un budget, ma non esiste mai, mai, mai che si possa rispettare un budget di lavori in previsione. Mai. Certo, dice, è un preventivo, sì, più o meno, la spesa è quella. Sì, ragazzi, però poi se si parte, ok, il preventivo è di 200.000 euro di lavori e poi si sfora, ma neanche di pochissimi, 2-3.000 euro. No, si sfora sempre di 50. E tu non capisci, non capisci, ma dove sono andati, come mai da 200 io passo già a 250? Ma sai, qui c'era da. In qualsiasi modo te la vogliono far passare, ci provano sempre. Io non ci credo, non ci credo. Poi con i materiali, cioè, sicuramente vuoi i migliori materiali, tutto quello che vuoi, ma ci devono mangiare sempre, sempre, sempre sopra. Quindi a volte sei anche demotivato nell'iniziare a poter dar seguito a un sogno, quindi quel rudere meraviglioso, quel frutteto meraviglioso rimarranno lì nei secoli, perché tra l'altro più vanno avanti le case, più marciscono, più un rudere diventa rudere, più diventano altissime le spese. Io mi ricordo che intorno agli anni 90, per rifare il tetto di una cascina che hanno comprato poi i miei genitori, è costato, doveva costare 70.000 euro solo a rifare il tetto, parliamo degli anni 90. Mi ricordo poi mio padre disse, riusciamo ad avere uno sconto perché il vicino ha noleggiato la gru, quindi la gru rimane lì e non dobbiamo pagare il trasporto della gru, quindi ci scontano i soldi, tutta una serie di cose che però quel tetto è fondamentale, e tu parti da un tetto, ti partono da pochi che partono 70-80 mila euro di tetto quando va bene. E parliamo degli anni 90, ora non so
quanto possa costare arrivare.

fare un tetto di una metratura importante, non ci voglio neanche pensare. Quindi tutto questo mi ha mosso una curiosità e allora ho fatto questa domanda. L'intelligenza artificiale mi risponde che attualmente la proprietà non è residenza pubblica o museo, ma appartiene al miliardario statunitense Ron Burke. Il proprietario di Neverland è il cofondatore della società di investimenti Companies ed ex socio d'affari dello stesso Michael Jackson. Ha acquistato la tenuta a dicembre del 2020, tra l'altro per una pippata di tabacco. L'ha pagata circa 22 milioni di dollari, una cifra drasticamente inferiore rispetto ai 100 milioni richiesti inizialmente nel 2015. 100 milioni gliene ha chiesto. Burke considera l'acquisto un'opportunità di land banking, cioè investimento fondiario. Sebbene inizialmente valutando di fare un club privato, tipo uno Soho Club, sapete, quelle cose un po' sofisticate, non so come potrebbero, dal momento in cui Neverland può essere tutto tranne che secondo me, un club esclusivo per adulti, ha poi accantonato l'idea perché la zona è troppo remota. Di fatto la villa non è abitata stabilmente in senso tradizionale. C'è gente che mantiene il verde. Questo lo so, c'è gente che mantiene verde, quindi ci sono dei giardinieri, c'è chi dentro comunque si occupa della manutenzione della villa, però non c'è nessuno che ci vive stabilmente. È importante chiarire chi i figli di Michael Jackson, perché io ho chiaro chi eredita cosa, per chi e per come, perché mi sono molto interessata a questo. Questo è gossip, no? Anche se è il mio salottino, vi parliamo anche di cose molto importanti. A volte mi piace anche avere l'idea. Adesso che so, sono tranquilla. Una cosa di questo genere, se fossero nipoti miei. È importante chiarire che i figli di Michael Jackson non possiedono più la casa. Neverland non è loro, poiché è stata venduta per pagare i debiti e finanziare il fondo ereditario. Vi ricordate che Michael, per comprare i diritti della Sony, andò praticamente in bancarotta. Michael Jackson ha lasciato il suo intero patrimonio a un fondo fiduciario, il Michael Jackson Family Trust. Secondo le sue ultime volontà, i beneficiari sono i tre figli, Prince, Paris, BG, Blanket Jackson, che detengono il 40%, la madre, Catherine Jackson, che detiene l'altro 40%, e gli enti di beneficenza il 20%. Poiché Michael Jackson aveva accumulato debiti enormi prima di morire, la gestione di Neverland era passata già nel 2008 a una joint venture. Tra il cantante e la Colony Capital. Dopo la sua morte, gli esecutori testamentari hanno deciso di vendere la proprietà per liquidare gli asset del fondo. Io non conosco tutte queste macchinari, ma cioè, ha fatto veramente delle genialate quest'uomo. Era veramente. Allora, indubbiamente uno delle persone che guidano comunque l'eredità di Michael Jackson sono il suo avvocato storico che ancora si occupa dei suoi beni, quello di cui di primo acchito Michael ha avuto delle percezioni di fiducia proprio a pelle, ed è ancora lui che non ha mai tradito Michael Jackson, che non se n'è mai approfittato e che lavora perché il suo testamento venga rispettato. Sebbene i figli non vivano a Neverland, il ricavato della vendita, i 22 milioni di dollari, è confluito nel patrimonio ereditario a loro destinato, che oggi è gestito dagli esecutori testamentali, tra i quali l'avvocato, come dicevamo prima, fino a quando i figli non raggiungeranno le età stabilite per il pieno controllo dei fondi, solitamente a scaglioni dai 30 e i 40 anni. E in breve, Ron Burkle possiede la terra, mentre i figli di Jackson hanno ereditato il valore finanziario derivato dalla sua vendita. E poi ho chiesto molto tranquillamente cos'altro hanno ereditato. Lavorano per vivere o sono sufficientemente ricchi? Io capisco che a volte io posso fare delle domande molto, ma voglio, cioè le domande che noi facciamo alle intelligenze artificiali sono domande importanti perché dovete lasciare spazio a che l'intelligenza artificiale ti dica il più possibile. E c'è un'intelligenza artificiale, tra l'altro più di altre, che a livello proprio riesce a
darti le notizie a livello globale, cioè tutte le notizie del mondo, dell'universo, dell'intero pianeta, lui le ha. Molto semplice, intendiamoci, potete dire quello che volete, ma io non è che chieda chissà che cosa i file segreti di quel dell'Epstein, io chiedo cose molto banali, molto semplici, ma che vanno a chiudere le mie curiosità. E questo a me basta. I figli di Michael Jackson sono decisamente oltre il concetto di sufficientemente ricchi. Grazie a una gestione postuma del patrimonio incredibilmente redditizia, soprattutto tramite la vendita dei diritti musicali e dei cataloghi, l'eredità che inizialmente sembrava minacciata dai debiti del cantante è diventata una delle fortune più imponenti dello show business. Il patrimonio finanziario, nonostante la villa di Neverland sia stata venduta, i tre figli, Prince, Paris e Bigi, hanno accesso a un fondo fiduciario che cresce costantemente. Secondo documenti legali recenti, ciascuno dei figli riceve un assegno annuale di circa 4 milioni di dollari per le spese personali. All'anno, eh? All'anno, no? Al mese, all'anno. Ma il valore totale della loro quota nel fondo è stimato in centinaia di milioni di dollari. Che, tra l'altro, c'è una crescita post-mortem di Michael Jackson. Dalla morte di Michael nel 2009, il suo patrimonio ha generato oltre 3 miliardi di dollari. Recentemente, la vendita di metà del catalogo musicale di Michael Jackson alla Sony è stata valutata per 600 milioni di dollari, una cifra che andrà ad arricchire ulteriormente il trust dei figli. Sebbene non abbiano ereditato Neverland, perché sempre quello si rifà alla domanda principale, come residenza il fondo ha acquistato per loro proprietà di lusso per garantire la loro indipendenza. Prince e Che sai perché dico Price? Prince e Paris vivono in zone esclusive della California. Bigi, appena compiuti 18 anni nel 2020, ha acquistato una villa da 2,6 milioni di dollari. Diciamo che fanno lavorare per vivere, nel senso che Price è il fondatore della Kingston Production, perché produce video e, come si chiama? E musica, attivista con l'associazione Hell Los Angeles. È molto attivo nel sociale e nel dietro le quinte dell'industria musicale. Paris, che ha 28 anni, è una modella di alto livello, ma questo già noi lo sappiamo, attrice di serie come American Horror Story e cantante folk rock. E tra l'altro gira proprio in questi giorni uno spezzone, un piccolo video di lei che canta, è veramente una voce molto, molto, molto, molto dolce. È la più esposta mediaticamente, si è costruita un nome indipendentemente dal padre. Mentre l'ultimo, che è Bigi, che ha 24 anni, è regista e sceneggiatore di cortometraggi, oltre che attivista ambientale. Estremamente riservato, preferisce la vita privata e il lavoro creativo lontano dal tavolo. È quello che assomiglia di più a Michael Jackson, molto alto, molto magro, capelli neri. Vabbè, allora, qui dice che la loro ricchezza è blindata da un trust, come abbiamo letto prima, che erogherà loro somme ancora più ingenti quando avranno 30, 35, 40 anni. Età in cui riceveranno gradualmente il controllo totale delle loro quote miliardarie. Però in questo caso io mi sono chiesta: l'altro 40% può essere che sia la madre l'unica beneficiaria, nel senso che sia lei ha il controllo del questo 40%? Allora, vista un po' anche presa dalla festa della mamma, vista un po' presa dalla curiosità, sempre che mi spinge a capire le cose, perché la curiosità, quando è mera solamente per sapere, no? Per avere queste come quando ci incuriosiscono i fatti un po' crime, cos'è che ci incuriosisce? C'è questa curiosità che non trovo sana, mentre su queste cose, secondo me, cioè sapere un po' i fatti degli altri, ma sono altri, molto lontani da noi, non so, in qualche modo mi appaga. E tu vuoi dire, vabbè, una volta che lo sai, sono tranquilla.
Ma scusate, cioè io non è che io posso farmi i fatti di chi voglio, ma se faccio i fatti di gente che è molto remota, molto lontana da me, però io lo so, dico, ah bene, è una cosa in più, no? Noi partiamo sempre, non fa parte della cultura nel senso di cultura, ma cultura generale. Infatti chiedevo chi volevo sapere un pochino di più di questa Catherine. La figura di Catherine Jackson è fondamentale per capire come viene gestita la mastodontica eredità di Michael. Catherine, che ha compiuto 96 anni il 4 maggio, l'altro giorno, è la custode morale e materiale della famiglia, come quasi tutte le mamme. Facci caso, tutte le mamme sono queste. Ma la sua posizione finanziaria è un po' più complessa di quanto sembri. Il 40% di Catherine, sebbene sia beneficiaria di questo 40%, non ha il controllo diretto e totale su quei soldi, che ammontano a centinaia di milioni. Il ruolo degli esecutori? Il patrimonio è gestito da due esecutori, John Branca e John McCain. John Branca è il famoso avvocato. Chi ha visto il film Michael è quell'attore fantastico, un po' adesso è diventato un po' cicciottello. Quell'attore, io lo adoro, quell'attore, che non so come si chiami, però è meraviglioso, è bravissimo. Catherine riceve un'indennità periodica generosissima per coprire ogni sua necessità: manutenzione della casa, sicurezza personale, domestiche, cure mediche e viaggi. Si calcola che dalla morte di Michael Jackson, Catherine abbia ricevuto complessivamente circa 200 milioni di dollari dal fondo per il suo mantenimento, che se ricordiamo che essendo una donna che cuciva da sola i vestiti ai propri figli, se ricordiamo di una persona che riusciva con quel poco che guadagnava il padre a sfamare una famiglia di 10 persone, se ricordiamo 200 milioni di dollari, sono una cifra spropositata. Cioè, con quella cifra lei avrebbe potuto tranquillamente veramente vivere, ma neanche con tutta quella cifra, con meno della metà di quella cifra. Infatti, secondo me, poi lei con molti di quei soldi ha aiutato anche gli altri fratelli meno talentuosi e fortunati di Michael Jackson, sebbene, e poi ci arriviamo. Gli dice Michael, è stato molto chiaro, Catherine ha diritto a questi fondi solo finché è in vita. Alla sua morte il suo 40% andrà agli altri figli, non andrà, scusate, alla morte il suo 40% non andrà ai fratelli di Michael, ma ai figli di Michael, così per avere un 80% totale della sua, perché il 20% sono questi fondi benefici. La situazione è molto delicata perché l'esclusione da Michael Jackson ha esplicitamente escluso dal suo testamento il padre, deceduto nel 2018, e i suoi fratelli, le sue sorelle. Non voleva che il suo patrimonio venisse dilapidato o gestito da chi, secondo lui, lo aveva sfruttato in passato. Ora, io posso capire il padre. Sappiamo tutti che era un padre manesco, anaffettivo, che non avesse proprio quell'amore nei confronti dei figli, che fossero semplicemente degli animali da educare e da addestrare. Io ho visto così, anche nel film ho visto questa cosa, non ho visto mai un briciolo di gentilezza, ma anche che si trovano in internet le interviste di questo padre. Io non ho visto niente di questo, non ho visto neanche questa riconoscenza, anzi loro dovevano essere riconoscenti a lui, che in una piccola parte ci sta, perché ci sta, perché probabilmente senza questa durezza, probabilmente neanche Michael avrebbe tirato fuori questa voglia, no, di indipendenza e di fare, io credo. Mi piace pensarla così. Dall'altra parte non sono d'accordo sui fratelli, nel senso, io se fossi stata per esempio in lui avrei detto, i miei fratelli comunque mi hanno amato, perché non mi hanno mai sfruttato, il padre li ha sfruttato, ve lo ricordate che poi ha voluto che Michael Jackson andasse in tournée con i suoi fratelli, che però hanno presentato le canzoni di Michael, non hanno presentato le canzoni di The Jackson. Quindi io avrei detto, ok. Cari fratelli, io vi do a ciascuno di voi do questo. Poi di cosa ne fate? Non mi riguarda. La dilapidate, qualsiasi cosa. Una volta finiti questi soldi, voi non avete diritto a nulla. E invece si sa che Catherine, da mamma chioccia,
ha aiutato i figli meno fortunati, che però pensate, è entrata in conflitto con gli esecutori testamentari, voleva, beh, ci arriviamo, voleva, praticamente voleva utilizzare i soldi di Michael Jackson per andare in tribunale contro, gli esecutori.

del suo testamento perché lei voleva fare aveva voglia di fare con i soldi di suo figlio, ovvero aiutare i fratelli meno fortunati e che secondo me si aspettavano belle impacciate.

0: con nipoti, l'ha mantenuto tutti, con cibo, servitù, macchine, vestiti, vacanze, tutto. Lei ha fatto questo, ma ovviamente lei non poteva farlo, perché i soldi di Michael Jackson, Michael ha detto, no, non devi darli a nessuno. Io onestamente in questa cosa un po' non l'avrei fatta, cioè io e i miei fratelli li avrei comunque aiutati, non capisco, capisco. Non far, non includere il padre nel testamento, ma i miei fratelli sì, e dai, fratelli. Però hanno trovato comunque il modo, ecco, di mantenersi. Allora qua dice, è noto, infatti, lo dico testualmente, è noto che Catherine, con i soldi che riceve mensilmente dal fondo di Michael, abbia spesso aiutato finanziariamente gli altri figli e nipoti. Per anni molti membri della famiglia Jackson hanno vissuto nella storica casa a Encino, le cui spese erano pagate dal fondo di Michael proprio perché vi risiede Catherine. Recentemente ci sono state tensioni tra Catherine e gli esecutori del fondo, e talvolta anche con l'ultimo figlio di Michael. Catherine voleva usare i fondi dell'eredità per pagare le proprie spese legali in una causa contro gli esecutori stessi. Bigi si è esposto sostenendo che non fosse giusto usare i soldi del fondo, che spettano comunque a loro, per battaglie legali che non avvantaggiano l'eredità. Io sono perfettamente d'accordo su questa cosa.
1: Aree attrezzate, il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri crocieristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
2: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Stiamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati, ci ha salutati, a suo modo, in maniera, repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nerazzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, vero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a

0: caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia, era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan e piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, i retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Vi voglio far ascoltare le parole di Gigi Cagni, insomma molto particolari, Gigi Cagni che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
1: Vorrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse. Ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili, infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più, adesso parlo tecnicamente.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conart.com.

0: conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Essere i suoi momenti di gioia, li condividevo, poi, però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
4: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
3: Ma sai,
4: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
3: sì,
4: a quel mondiale.
3: Sì, sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie. Allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo, e sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse, domenica faccio 2 gol e poi scoppia un casino. E difatti fece 2 gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me, che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
5: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e l'ho anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
0: È avvenuto, penso, nel 1978.
4: Esatto, l'anno prima.
0: L'anno prima. Era avvenuto, avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione, a San Siro, venne un fallo al limite dell'area, fece un vostro pitolo su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
4: E tutto iniziò con una giocata.
0: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi ad andare sulla destra, cioè era uguale. E lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
5: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
6: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni l'ho incontrato spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva. E tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che avevano quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero 1 è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol? Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
5: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
7: Preparazione del ruolo, due cose da separare, cioè, certamente l'uomo straordinario, io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
4: solare.
7: Ironica, solare, esatto, e quindi condoglianze alla sua famiglia, è un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato per la persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più, un'interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit, durante un servizio di video, mi ricordo Beck come Bach.
4: Grande.
7: Bach era il compositore.
4: Sì, sì.
7: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
4: Beh, sono tu eri anche un po' anche così, no, come calciatore.
7: Beh, insomma, sì, le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi, però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
5: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
8: I Beccalossi, un bellissimo

0: mi ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo, poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate,
1: come no?
0: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì, insomma, ci hanno deliziato, e poi quella era una bella squadra anche per la presenza di Dini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
2: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, l'Apo De Carlo, sentite.
3: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè che la vita dello scudetto, Caso, tanti altri, insomma, ero un Inter, no? che aveva veramente fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi all'ambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì, cioè tu potevi vederli a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
4: Sì,
3: e quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare, quando eri piccolo, allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutte le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che per me ha fatto Beccalossi, Berlusconi, perché si mette anche lui con nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità, era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere, fare con il pallone qualunque cosa.
2: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti

0: ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali, è stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
1: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio con un approccio prima, con uno scherzo telefonico. E l'abbiamo presentata proprio col Becca, a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
0: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
3: Robic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo

0: Ma quanto erano carini, quanto erano dolci, dolci. Guarda, guarda che passetti, tatac tatac. Questi sono gli inizi della boy band dei Backstreet Boys. All I have to give, tutto quello che ho da dare lo do a te. Ma cari amici, aspetta, siamo nel buio regia, perché guardate chi c'è con me. Nella prima parte non c'è mai stata per una settimana, ma oggi è qui con me, signore e signori, lei, Simona Monaco. Mamma mia, ha deciso di farmi compagnia in questa prima parte, cari amici di SWR, il programma, l'unico, il primo programma diffuso della televisione italiana, ed è bellissima questa cosa, e grazie appunto perché hai deciso di iniziare con me questa prima parte, che non è sempre detto che sia che tu lo faccia, nel senso, non è,
1: no, vorrei portare, anche perché tu ti avevo chiesto prima che di cosa volevi parlare in questa, certo, in questa prima parte. Quando mi dite che devi parlare, io posso portare la mia testimonianza.
0: Certo, siccome è cosa interessante, allora, come vi ho detto nei giorni precedenti, no, io sono stato all'International Tattoo Expo Roma il fine settimana scorso, un evento bellissimo, un evento dedicato ai tatuaggi, ma un evento anche con molti ospiti che hanno condiviso la loro storia, no, il loro essere, la loro vita. Uno di questi, per esempio, è stato viene chiamato Spigolo, The Real Spigolo, è un boxer, Fabio Mastromarino, con cui ho parlato molto. Perché parlo di box e di lui? Perché lui è uno di quelli che ha faticato tanto per ottenere dei risultati e arrivare a un livello agonistico molto alto. Ma poi, ahimè, gli è successa una cosa, ma ve ne parlerò in questa prima parte. Parleremo anche di bullismo e di come lo sport, in questo caso lo sport a combattimento, molto spesso aiuta, anche riferendomi a quella cosa che è successa qualche settimana fa della palestra dell'altro, del centro box, del campione mondiale, che gli è stato dato fuoco. Esatto, sì, gli è stato dato fuoco. Comunque, partiamo, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are in tre appuntamenti suddivisi appunto su Teleroma 56, su Nexun Channel, e vi stavo parlando di Fabio Mastromarino. Tu devi sapere, lui arriva, si allena, si è tutto pronto per andare a combattere, arriva la pandemia, quindi si blocca, continuano gli allenamenti, grande difficoltà, grande tutto quello che è il suo lavoro, arriva e purtroppo il mondo della box, quello che dicevi, vi dicevamo anche il discorso fighter o non fighter, no? All'estero la box è vista in un'altra maniera, è vista come uno sport, ha delle sovvenzioni, ci sono dei guadagni, c'è un business dietro infinito che comunque permette all'artista di lavorare, di guadagnare, mentre qua in Italia no. Quindi l'artista, cioè lo sportivo, se vuole fare box deve per forza fare anche altro, sottoponendo poi comunque il corpo a degli sforzi, certo, eccessivi, perché oltre agli allenamenti poi devi andare anche a lavorare, devi anche andare a fare, ovviamente, per stare a certi livelli. Ed è quello che comunque Fabio stava facendo nel suo crescere in quella che è la sua dinamica. Arriva poi nel 2024 a vincere il titolo, ma ahimè, purtroppo dopo, adesso leggo testualmente perché non vorrei fare degli errori, credo, quindi ottiene una nuova occasione per il titolo italiano, ma poche ore dal match, cioè prima di iniziare il match, finalmente, viene colpito da gravi problemi di salute, pneumotorace, emorragie cerebrali e coma farmacologico.
1: Ma veramente?
0: Sì. Sopravvive e affronta una lunga riabilitazione fino alla decisione, ovviamente, di lasciare la box professionistica. Con lui ci eravamo visti sia l'anno scorso che 2 anni fa, esatto, sempre in fiera. E lui, c'è un piccolo video con cui mi stende, tra virgolette, facciamo esattamente. Qui io faccio questa figuraccia tremenda, in cui c'era in questo video anche l'altra persona che tra un po' sentiremo, Micole Di Segni, che al tempo era la campionessa di MMA, che poi è passata a fare una nuova disciplina. Io purtroppo ieri, cioè gli altri giorni, durante la convention, non ho avuto il tempo di intervistarli in maniera corretta, anche perché c'era casino, stavamo tutti lavorando, però prima o poi sia a Fabio che a Micole mi piacerebbe poi intervistarli, perché è veramente bello anche quello che hanno da dire e da fare. Micole con Mr. Jack proprio hanno creato aspetta, vediamo un attimino se... Esatto, ci siamo. Hanno creato una sorta di associazione, nel senso che adesso ce lo spiegheranno loro nel dettaglio, però Mr. Jack è un tatuatore, ha preso dei guantoni della Leone usati per combattere, forniti appunto anche da Micole Di Segni, e li ha tatuati e li ha messi all'asta. Adesso ieri ci hanno mandato questo video che andiamo e sentiremo bene. Prego.
2: Ciao a tutti, io sono Mr. Jack.
3: Io sono Micole Di Segni.
2: Io sono un tatuatore professionista e ho disegnato, grazie alla Leone, appunto questi magnifici guantoni per un'associazione che oggi Micole vi spiegherà.
3: The Shadow Project è un'associazione che vuole promuovere gli sport da combattimento come mezzo per superare le differenze di genere e per aiutare ogni persona a sentirsi più a suo agio con se stessa, per ritrovare la propria forza interiore e per promuovere, insomma, questi sport come mezzo per combattere la violenza. The Shadow Project ha aperto anche uno sportello di un sostegno alle donne che sono state vittime di violenza, e quindi vorrei ringraziare tantissimo sia la Leone che lui per aver disegnato questi guanti in sostegno della nostra associazione.
2: Questi guanti nascono con l'idea appunto di riprendere lo stile cartoon, che è proprio il mio stile, del mondo del tatuaggio, e riportarlo all'incirca agli anni 50, dove il patriarcato la faceva da padrona, ma in questo caso ho rappresentato un cane che rappresenta appunto la figura maschile con un occhio abbozzato, mentre la gatta che invece continua a tirare colpi veramente forti come la nostra Micole. Tutto questo proprio perché non dobbiamo minimamente vergognarci se subiamo violenze, anzi The Shadow Project è proprio qui per sostenere tutte le persone che subiscono in ogni modo e in ogni caso della violenza. Mi raccomando, potete andare sul sito www.theshadowproject.it, dove potete assolutamente contattare delle persone che vi possono semplicemente aiutare. Ricordatevi, una voce oggi e un aiuto un domani.
3: E ricordate anche che ogni volta che una donna che combatte, combatte per tutte le donne, quindi sostenete chi sposta combattimento e veniteli a provare insieme a noi.
0: Grazie ragazzi, lo so, era in un momento quella voce che sentivate di sottofondo, ero io che urlavo, che chiamavo poi i vari giurati, eccetera. Però The Shadow Project è un progetto bellissimo, è un qualche cosa di veramente interessante, proprio soprattutto perché è rivolto alla violenza di genere. Quindi ovviamente

0: in questo caso Micol è una che direi che farei, ci penserei 2 secondi un attimino a romperle le scatole, perché comunque lei è una campionessa italiana, adesso sta facendo parte del mondo del Power Slap, il famoso circuito della UFC, dove vai lì, ti metti davanti all'altra persona e vi prendete, adesso l'abbiamo giocata poi ieri, è venuto anche qualche giorno fa, c'era anche Mattia Faraoni, abbiamo intervistato anche lui, abbiamo parlato anche con lui, ci siamo anche divertiti appunto a giocare a ceffoni sul palco, prendendo in qualche modo spunto, perché appunto il gioco è...
1: Cosa prendi? Sacco di
0: No, no, è
1: botte.
0: diverso. Il sacco di botte le prendi facendo altri sport. In quel caso sono solo 3 schiaffi, punto. Cioè, 3 schiaffi ed è finito, però hai guadagnato 1 milione di euro. E tu ti metti in tale, adesso no, non è 1 milione di euro, ovviamente. Però io ringrazio sia Mr. Jack che Micol Disegni perché riescono a comunque dedicare il loro tempo anche a questo. E i guantoni che potete comprare
1: Bello.
0: all'asta sono molto carini, cane, gatto, chi l'ha detto che non si può, diceva infatti, però in questo caso appunto rappresentano quello che deve fare un po' più il bullo e quello che invece è il gatto che però
1: Che
0: se vuole può
1: però,
0: graffiare
1: perché lui
0: sempre.
1: dice il cane è l'uomo, no? E la gattina è la donna, perché c'è una similitudine da
0: Da
1: sempre
0: sempre, sì.
1: di associare la gatta alla donna,
0: La gatta sul tetto che scotta,
1: alla figura
0: certo.
1: femminile. In realtà, tra il cane e il gatto, quello che meno ne più è sempre il
0: Ah sì,
1: gatto.
0: certo, ma certo,
1: Noi a
0: assolutamente.
1: casa ne abbiamo la riprova.
0: Assolutamente.
1: Bulli, ti prendono di mira. Non devi avere qualcosa in particolare, perché io ero una bambina normalissima, non è che fossi bionda, bella, ero un ranocchio con i capelli corti, tutti arruffati perché mamma mi pettinava i capelli ricci, quindi vi posso far immaginare, vestita prevalentemente da maschio, perché così potevo giocare più liberamente, diceva
0: Certo,
1: mamma.
0: certo.
1: E io mi ricordo che tante volte sono stata attaccata al muro. Ma proprio fisicamente attaccata al muro da questa donnona, perché era già una donnona, probabilmente all'epoca faceva, che ne so, la terza media, una roba del genere, io comunque ero alle elementari, veniva attaccata al muro da questa ragazza.
0: L'hai più di vista poi dopo? Cioè è ancora crema, gira ancora crema. Sarà sempre una donna, un femminone.
1: Sai che vedo sua sorella, la sorellina minore, e vi giuro io non riesco a capire perché. Perché all'epoca poi si inventavano cose per avere la giustificazione per avere questi atteggiamenti. Dopo di lei, o prima o dopo, ora non ricordo,
0: E la mamma mi ha trattato
1: no, sono stata bullizzata da un maschio che era in classe con quella che era la mia migliore amica, e lui mi minacciava brutta. Questo mi faceva veramente paura, ma non ero solamente io ad essere minacciata da questo bambino, perché non era un ragazzo, era un bambino. Anche altre persone venivano, ma minacciate, ma spaventosamente. All'epoca tu non avresti mai pensato di essere minacciato, di essere picchiata a morte o di essere. Ma era proprio violento questo bambino. Era poi diventato il morosetto di quella che era la mia migliore amica, e mi è venuto il dubbio poi in età adulta che fosse lei in qualche modo a manipolarlo. Sai che vai a sondare quanto
0: Sì, certo,
1: ascendente puoi
0: sì.
1: avere per farmi fare del male, o comunque per
0: Era
1: avere.
0: gelosa,
1: Ma
0: gelosia.
1: di gelosia di me, ma non si può essere gelosi di me all'epoca. Beh, sta di fatto che questo ragazzo, diventando adulto, non è diventato più abbastanza adulto.
0: È rimasto sempre un bambinone.
1: No,
0: Comunque,
1: ha
0: no.
1: avuto una fine proprio. Si è dato una fine
0: Una fine poco.
1: poco.
0: Mettiamo la canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

0: This is how we do it, questo è quello che facciamo in realtà, e questo è quello che facciamo, è cercare di tenervi compagnia e darvi un po' di, come dire, un momento, una mezz'ora, o meglio un'ora e mezza suddivisa in tre parti di gioia e felicità. E abbiamo parlato, abbiamo ovviamente in maniera molto blanda di bullismo.
1: Noi tocchiamo sempre leggere le cose.
0: Sì, non vogliamo tirarvi proprio giù. Adesso c'è il bullismo giovanile, ma appunto la violenza di genere c'è su tutto, perché qualsiasi cosa, ti ho detto, qualsiasi differenza ci sia, c'è qualcuno che in qualche modo te lo deve dire. Cioè, ti ho detto, nel mio caso era il vestito, era l'essere un bambino nato a Salerno, vissuto a Venezia, ma c'è sempre qualcuno che deve pensare di saperne più di te e di bullizzarti in qualche modo, credo. Quindi la tua forza deve essere, la forza di chiunque deve essere nel dire: ok, mi vuoi prendere in giro? Fallo, a me tange relativamente poco. Quindi quando mi dicono cioè, o ti metto, rispondi con cattiveria, ed è probabile che io non mi ricordo, forse la mia mente da bambino, io so che mi hanno rotto le scatole certe cose, ho della memoria, però in qualche modo probabilmente mi ha risolato nel mio mondo e non ho memoria di momenti di paura da
1: sai
0: quando...
1: Ma sai che ci ho pensato anch'io? Non mi ricordo di averlo mai detto ai miei genitori, non mi ricordo mai di aver avuto paura. Cioè, per me era queste due, tranne quel ragazzo, quel bambino, questa tizia, questa donnona enorme, questa ragazzona, era una sorta di impedimento, perché dal momento in cui lei mi appendeva al muro e mi bullizzava, mi interrompeva mentre stavo giocando, e quindi era una rottura di balle, però non mi faceva paura.
0: Cioè... Esatto, è quello, cioè, nel senso, io non riesco ad avere questi ricordi. Cari amici, se volete condividere, ovviamente lo potete fare al 338 59 14 319. Noi dobbiamo chiudere, siamo arrivati.

0: Al termine di questa prima parte, restate con noi per la seconda e la terza parte, dove poi nella terza ovviamente andremo a parlare dell'almanacco del giorno dopo. Detto questo, grazie ancora, ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci.
1: Sigla.
0: Ah, scusa, devo dire per voi, colpa mia.
1: Sigla. Stavolta.

0: È in isolamento il 25enne calabrese che ha viaggiato sul volo della KLM sul quale c'era donna olandese poi deceduta a causa dell'antivirus contratto sulla nave da crociera Ondius. La sindaca di Villa San Giovanni ha smentito che il giovane in isolamento abbia sintomi compatibili con il virus, come riportato da alcune agenzie, ma i suoi materiali biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi. L'OMS intanto tiene la conta dei contagiati, 11 quelli ufficiali, tra cui 3 decessi, tutti erano sulla nave da crociera sulla quale è esploso il focolaio. È muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro Teheran in risposta allo stallo dei negoziati. Intanto il presidente americano, che si prepara al viaggio in Cina dove incontrerà il leader Xi Jinping, fa sapere che sono in corso contatti diretti con i funzionari iraniani e che per firmare un accordo non c'è fretta. Trump assicura che si occuperà in prima persona dei negoziati e che l'Iran fermerà al 100% l'arricchimento dell'uranio. Teheran, dal canto suo, risponde che se gli USA tornerà ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta di Via Pascoli a Garlasco nel pomeriggio del 13 agosto del 2007, poche ore dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Ne è convinta la procura di Pavia nell'indagine che vede proprio il commesso 38enne unico indagato per l'omicidio della 26enne. Di quel pomeriggio e del suo passaggio davanti all'abitazione nei mesi scorsi erano emerse anche delle foto. Intanto Sempio è arrivato ieri a Roma per la perizia personologica, strategia della difesa per ribaltare l'ipotesi di femminicidio. Abbiamo le risposte del nostro cliente, gli crediamo, manca la pistola fumante, ha dichiarato l'avvocato Taccia. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della cosiddetta famiglia Nel Bosco. Non c'era una visione comune, ha detto l'avvocata Solinas, riferendosi a Catherine Birmingham e Nathan Trevaglion. Al loro posto subentra Simone Pillon, ex senatore della Lega e tra gli organizzatori del Family Day. Si tratta della terza volta che i legali che seguono la coppia fanno un passo indietro e la seconda negli ultimi 6 mesi. È un ruolo sempre più centrale e qualificato quello degli infermieri in Italia, ma a cui si affianca una criticità ormai strutturale, la mancanza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, una carenza strutturale di almeno 65.000 infermieri, secondo il primo rapporto FNOPI, presentato oggi in occasione della cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere, a cui ha partecipato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo intervento ha sottolineato le infermiere e gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, ricordando quanto da loro fatto durante la pandemia di Covid.
1: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime. E che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza, portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici, ripeto eroici, e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario.
2: Lunedì caldo, molto caldo, ben ritrovati sul mio canale, grazie sempre per l'attenzione, grande attenzione che mettete all'interno dei miei video, tantissimi commenti. Sono contento perché questo era il senso. Questo canale ha compiuto 2 anni, qualche giorno fa ha fatto dei passi in avanti enormi, una crescita esponenziale, quindi vi devo assolutamente ringraziare sempre, non è mai banale un ringraziamento in più. Vedremo. Intanto domani, stasera, aspettiamo Napoli-Bologna, poi vedremo quello che sarà il confronto tra De Laurentiis e Conte. Vi ho detto determinate cose in qualche video di 10, 12, 15 giorni fa e ho ribadito.

che è un esterno israeliano, classe 2004, molto forte, grande valutazione. Penso, che stiamo parlando di almeno 20 milioni a salire, c'è concorrenza in Premier, è un quinto non adattabile, almeno sulla carta. Poi si può fare tutto nella vita, vedremo se ci saranno degli sviluppi, se il Napoli approfondirà. Il Napoli, ripeto, non farà molto sul mercato, ma quel poco lo vorrà far bene, per migliorare l'organico, per renderlo ancora più fresco. Secondo me ha una squadra già molto forte, così com'è. Chiaramente con la vittoria stasera, o comunque quando sarà automatico il passaggio alla qualificazione alla prossima Champions, scatterà il rinnovo, l'obbligo, soprattutto l'obbligo per Højlund. Su Alisson Santos non ci sono problemi, andrà via Juan Jesus, probabilmente andrà via Anguissa, e verranno sistemate alcune cose. Avremo tempo e modo per parlarne. Volevo tornare, prima di darvi qualche altra pillola legata al calciomercato, volevo tornare sull'ultimo video, perché mi avete scritto in centinaia, centinaia e centinaia. Ora qui non si tratta di fare una narrazione, mi riferisco al momento del Milan, si tratta di fare una distinzione e si tratta di non confondere delle due cose. Quali due cose? L'aspetto societario, che è drammaticamente attuale, drammaticamente perché è una cosa che va avanti da anni, ed io capisco anche la contestazione legittima della gente rossonera, che sinceramente non ne può più alla luce delle ultime sessioni di mercato. Quindi potremmo andare avanti su questo argomento per ore e ore, potremmo fare due o tre video, l'inadeguatezza di certe cose, alcune scelte. Il fatto che Tare sia stato bypassato, che l'allenatore spesso non abbia deciso, sono tutte cose che dal mio punto di vista hanno un rilievo, una rilevanza fondamentale. Però non si può, e qualcuno lo fa, distinguere o non distinguere il campo da quanto succede in società. Il campo, se un allenatore, ditemelo voi, se un allenatore non ha mai colpe e deve essere difeso a prescindere, perché su Allegri ho letto chiaramente i biografi: ah, quel girone di andata, ah, ma perché nel girone di andata faceva così bene? Non lo so, me lo devi spiegare tu, perché comunque la squadra ha vinto delle partite senza, secondo me, meritare completamente di vincere. Mi ricordo qualche derby con Maignan assolutamente protagonista, ma bisogna capire una volta per tutte che l'allenatore, quando ha una colpa, questa colpa va segnalata. Non dobbiamo fare e metterla sul piano delle amicizie personali, confondendo e soprattutto depistando, soprattutto cavalcando la tigre di Furlani, per non parlare di Allegri. Il Milan purtroppo gioca in un modo ignobile, e questa è una cosa che secondo me è sbagliato dire ogni volta: ma con questa squadra, quale squadra? Ma intanto devi giocare meglio anche con quelli che hai, perché da quando non c'è più Rabiot si è spenta completamente la luce, e ti poggiavi e ti appoggiavi soprattutto a lui. Ma Pulisic, se è diventato scarso, non è mica colpa mia che l'alleno, non l'alleno io. Hai soltanto Rabiot come punto di riferimento, ma se Loftus-Cheek fa delle partite come quella di ieri, non è mica colpa mia. Se Ricci è un ibrido, non è colpa mia. Se Fofana è diventato un due di briscola, non è colpa mia. Se gli esterni non funzionano, non è colpa mia. Quindi ogni tanto, cortesemente, la vogliamo dare qualche responsabilità all'allenatore, oppure vogliamo vendere un paesaggio a colori quando sta nevicando e piove da mesi e mesi? C'è una cosa che dal mio punto di vista è sostanziale, ed è una tassa che sistematicamente le squadre di Allegri pagano. Vi prego di andare a confrontare tabelle e similari della sua esperienza dei 3 anni con la Juventus. È accaduta sempre la stessa cosa. Girone d'andata in rampa di lancio, lancia in resta, risultati ottenuti non con un gioco scintillante, perché non l'ha mai avuto, e bisogna essere onesti ad ammetterlo. E poi questa tassa che tu paghi da gennaio, febbraio, facciamo da gennaio in poi, da gennaio in avanti paghi questa tassa. Quale tassa? Che hai un rendimento obbrobrioso e quindi un profitto obbrobrioso. E non è una casualità, è una tassa che paghi e che secondo me non devi pagare, perché un allenatore ti deve far vedere qualcosa. Perché se tu hai una media punti inguardabile, e se tu crolli sistematicamente
da gennaio a maggio è perché, dal mio punto di vista, con grande onestà, senza prevenzioni, perché non mi interessa nulla,

neanche senza alcun tipo di discorso che possa oscurare, perché dobbiamo difendere gli amici, io non sono un biografo e non lo sarò mai, le sue squadre pagano l'assenza di organizzazione sistematicamente quando finisce l'entusiasmo, quando non riesce ad ottenere dei risultati magari non tutti strameritati. Paghi perché, secondo me, se ti chiedono un argomento a piacere va bene, se poi ti chiedono un argomento non a piacere, ti fanno qualche domanda e tu non sei preparato, non rispondi. Quindi cerchiamo di essere un po' onesti e di non camuffare le cose, perché altrimenti davvero scambiamo qualsiasi cosa con una voglia di difendere l'indifendibile. Quindi penso che se tu hai Jimenez è scarso, va benissimo. Fulcrum è scarso, va benissimo. Kunku, tra poco a salvarsi ieri, è scarso, va benissimo. Ma saranno tutti scarsi? Sono tutti scarsi? Ma sono tutti scarsi al punto da non poter esprimere l'ABC di un dettato che qualsiasi professore ti insegna durante la settimana? O c'è un avvenimento a stagione, un avvenimento a settimana dentro la stagione, una partita a stagione? Non si può far meglio, non si può addestrare meglio, non si può istruire meglio, non si può insegnare meglio, soprattutto non si può insegnare. Ecco, Allegri ieri ha detto lavoreremo durante la settimana. Ecco, il tempo lavoreremo, il verbo lavoreremo, credo che faccia la differenza, perché a me sembra che il Milan lavori poco e poi tutto il resto lo vedremo. Ma questa tassa una squadra non la deve pagare. Non vai in Champions, bene, anzi male, ma se non vai in Champions perché hai espresso un calcio giusto è un conto, e se non vai in Champions perché hai espresso un anticalcio, secondo me è un altro paio di maniche. Questo è il concetto. Poi se vuoi difendere gli amici, difendi gli amici, tanto l'evidenza è sotto gli occhi di tutti, conta soltanto lo specchio la mattina quando vai a guardarti allo specchio e capisci se hai raccontato una bugia o se vuoi prendere per i fondelli il prossimo. Dirò di più: se questo è il modo di interpretare, dal mio punto di vista, avere un allenatore che ti peggiori i calciatori, che non ha un attaccante che segna con continuità perché non lo mette a disposizione, non gli mette a disposizione ciò che gli deve mettere, secondo me potrebbe essere un errore. Ma vedremo, perché sono tutti sotto esame, come normale che sia. Da febbraio del 2025 vi sto parlando di D'Amico, che è un pallino di Furlani, ma Furlani dovrà dare delle spiegazioni soprattutto dal punto di vista dei risultati finali, quindi dobbiamo aspettare. Ma usciamo da questa cosa, e io auguro alle squadre di Allegri di non pagare sistematicamente questa tassa. Guardate le tabelle, da febbraio, da gennaio a maggio è sempre la stessa tassa. Ha vinto una Coppa Italia con la Juventus, con una serata di orgoglio, quando ha vinto la finale di Coppa Italia e poi è andato via, ma poi sul resto e per il resto ha pagato sempre la stessa tassa, l'hanno pagata soprattutto le sue squadre. A proposito di Juventus, volevo dire che c'è un, e vi lascio, che c'è un difensore che si chiama Joel Ordóñez, molto forte, un 2004 del Club Brugge, che la Juventus ha seguito anche negli ultimi giorni, si è informata, c'è grande concorrenza, quindi attenzione, in questa fase ci sono delle cose che possono nascere e andare fino in fondo, ci sono degli obiettivi molto concreti come può essere il portiere, vi abbiamo parlato nei dettagli del futuro, ci sono situazioni che hanno visto Spalletti fare dei proclami alla proprietà su Vlahovic, e vedremo, perché ci sono dei soldi importanti in ballo, e c'è Ordóñez che ha grande mercato in Premier, ma che piace molto anche alla Juve. È un 2004, ripeto, valutazione dai 36, 37, 40 milioni, quindi valutazione alta. Dice: ma la Juve non ha necessità in altri settori? Certo, deve prendere un portiere, deve prendere un centrocampista alla Bernardo Silva, possibilmente lui, deve risolvere il problema in attacco, deve capire chi resta, chi non resta. C'è una clausola per Bremer che scadrà ad agosto, ma io credo che per esempio un'uscita di Gatti potrebbe facilitare l'operazione per un nuovo difensore che Spalletti vorrebbe. Hanno parlato di diversi profili, anche di Ghila, e ve ne ho accennato in qualche video precedente. Ripeto, c'è tanta concorrenza per Ordóñez, quindi magari dopodomani arriva qualcuno e lo porta a casa, questo dobbiamo metterlo in preventivo. Ma la Juve ha continuato a informarsi anche negli ultimi giorni. Vi ringrazio. Vi auguro un sereno lunedì sera e ci rivedremo presto per altri aggiornamenti. A proposito, aspettiamo le date ufficiali della penultima giornata, perché c'è un balletto
adesso si sono allineati tutti sul concetto che alle 12:30, se facciamo il derby, dobbiamo far giocare anche tutte le altre squadre, quindi sarà un 12:30 tra mare, piscina, relax, abbronzatura e pallone nel giorno che vedrà anche Sinner protagonista, quindi sono le classiche cose all'italiana, però dobbiamo aspettare l'ufficialità che in questo momento non c'è, perché le cose possono anche cambiare. Ciao amici, a presto!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B, vediamo il tempo sull'Italia anche a livello europeo, cominciando dalle immagini del satellite che ci mostrano una perturbazione lambire le regioni settentrionali. In effetti sta portando anche degli acquazzoni dei temporali soprattutto sulle regioni di nord-est. Nelle prossime ore le piogge potranno ancora insistere proprio sul Triveneto, sull'Alto Adriatico, qualche piovasco anche tra la Toscana e la Romagna, ma nel corso già di questo pomeriggio tenderanno comunque ad allontanarsi. Ma in realtà nei prossimi giorni altre perturbazioni raggiungeranno l'Italia. A livello europeo vediamo delle zone di bassa pressione che in qualche modo regolano il tempo un po' su tutto il continente. L'alta pressione rimane per ora relegata all'Atlantico e quindi in qualche modo è aperta la strada a queste perturbazioni in arrivo dal nord Atlantico. E così, se vediamo più in dettaglio, nel corso di questo mercoledì vediamo nuove piogge arrivare sull'Italia. Inizialmente sarà il centro-sud mercoledì a veder tornare delle precipitazioni, ma poi giovedì dal nord Europa arrivano nuove piogge che interesseranno il nord Italia, con il rischio anche di nuovi temporali con la grandine, ahimè. Proseguiamo parlando anche del vento, che soffierà piuttosto sostenuto nelle prossime ore. Ci saranno anche venti di fön sulle regioni di nord-ovest e comunque venti sostenuti dai quadranti occidentali sul versante tirrenico, da quelli settentrionali su quello adriatico. Poi nel corso di questo mercoledì, giovedì, tenderanno in parte a calmarsi. Un'occhiata per finire alle temperature, perché guardate, al momento non è presente aria fredda sull'Italia, ma si sta avvicinando aria più fredda e quindi a partire da questo mercoledì avremo anche un calo delle temperature sull'Italia, non drammatico, però ci attendono poi giornate non caldissime sul nostro paese. Vediamole allora queste temperature con oggi le massime che ancora raggiungono valori piacevoli da nord a sud, solo al nord-est a causa di un po' di instabilità valori più contenuti. Domani però cominciamo già a perdere qualche grado in tutto il paese, solo sulle isole maggiori le temperature rimangono piacevoli e comunque molto miti. La giornata infine di giovedì vedrà temperature ancora piuttosto.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Volanti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni.

Io mi immagino Simona, la cosa più, è la cosa più complicata. Allora, giusto per, perché sennò poi dopo giustamente chi guarda la televisione dice ma perché sento se... Allora, lei ha la capacità che sta, fa i cavoli suoi per 3-7 minuti e mezzo di canzone, eccetera. Poi, quando mancano, di solito, tecnicamente lo spieghiamo,

0: quando mancano 5 secondi, 6 secondi alla fine della canzone, si accendono i microfoni, si dà allo studio, si fa l'ok, comprare un'insegna verde che dice microfono attivo, e così in modo tale che il conduttore, il presentatore può iniziare a parlarci sopra o comunque dire qualche cosa, entrare sulla canzone. Lei puntualmente in quei esattamente 3 secondi tossisce, parla, borbotta, si incazza, muove la sedia, muove il microfono, parolacce,
1: no!
0: De tutto,
1: parolacce
0: dipende da quando, da come ti gira, eccetera. Quindi quando sentirete ogni volta alla fine della canzone un eccetera, capito? È lei che quando si accende il microfono decide di favellare, quindi dar voce a quello che le passa
1: per la capuccetta.
0: Nella testa, cari amici, che meraviglia, come posso non divertirmi a fare questo programma con lei se non è così? Cioè, anche
1: nella vita in generale,
0: come ho fatto io a vivere tranquillo e poi a 50 anni arrivare, allora, perché vedo, io mi immagino questo, cioè io ovviamente non mi paragono a tot personaggi, allora immagino Mike Bongiorno, o sai, questi grandi presentatori italiani molto precisi, molto pignoli in quello che è il mestiere, a lavorare con Simona, vedo che stanno per iniziare la puntata, cioè, che ne so, ma Simona diventa la valletta di Mike Bongiorno, capito? E Mike Bongiorno che sta per iniziare la puntata, e allora signore e signori, benvenuti alla ruota della fortuna, e lei
1: non sono così, dai.
0: E Mike Bongiorno che sbrocca perché allora basta, hai rotto le palle, la dobbiamo rifare, ripartiamo da capo, e tutto il pubblico, sai, quando fai le registrate dovresti ripartire da capo perché le sbavature, no, ma il nostro programma si chiama Yes We Are, sì, siamo noi così,
1: siamo noi così,
0: e lei così, quindi va bene, cara Simona, tossisci quando vuoi, quando apriamo i microfoni, non ti preoccupare, vai, olle.
1: A me piace di più quando parli calabrese, però.
0: Capito, sì, adesso non è che posso mettermi a fare sempre tutti gli accenti quando mi viene, anche perché non lo so. Il calabrese è l'unico accento che mi viene malissimo, perché non è facile.
1: Diciamo che ti viene un accento teronico davvero molto delizioso, mi fa troppo ridere. Perché è l'accento che dai sempre a tua madre quando la imiti, e tua madre è salernitana, non c'ha sto accento.
0: No,
1: ma mi fa troppo ridere.
0: Lo so, ma io non, per qualche motivo mi viene la madre calabrese.
1: Tra l'altro, a proposito di calabresi, saluto la mia migliore amica che è mezzo sangue calabrese.
0: Ciao Sabri,
1: siamo con te.
0: Che ha sempre caldo, sì. Lei, il suo mezzo sangue, anche se no, lei gira in mutande sempre, adesso non è vero, però comunque in
1: braghettine. Ci sono tipo meno 5 gradi? Lei ha un cappottino normalissimo, senza calze, e magari, non so, l'anfibio piuttosto che lo stivale, ma rigorosamente senza nessun tipo di calze.
0: Bene, anche in pieno inverno.
1: Sì,
0: signorina Simona Monaco, allora facciamo una cosa, lei adesso mi lancia la sigla, ok? Visto che lei è molto brava, io dico signore e signori, poi se lei vuole fare un colpo di tosse o qualche esclamazione la faccia pure, basta che poi mi dà la risposta esatta. Che è?
1: Sigla.
0: Esattamente. Allora, signore e signori, buonasera.
1: Piano piano è arrivato, non ce la fa.
0: Aiutatemi. Signore e signori, buonasera, benvenuti o buongiorno, buon tutto, quando state guardando questa seconda parte di Yes We Are, benvenuti da Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, quelli seri. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: La L'appuntamento dal lunedì al venerdì, sempre con voi, noi due, in tre puntate, il primo programma appunto diffuso della televisione italiana. Allora, stamattina nella prima parte, per chi ha visto la prima parte, ho parlato di bullismo, ho parlato di eventi, perché il fine settimana sono stato a Roma, all'International Tattoo Expo Roma, ho conosciuto un sacco di tatuatori, ho conosciuto un sacco di persone, ho parlato anche con tatuatori, con combattenti, poi appunto se avrete modo di rivedere la prima parte ne ho parlato
1: prima,
0: lungamente.
1: Combattenti hai detto?
0: Combattenti, gente, fighter, per non dire fighter, combattente, però si dice sempre in inglese,
1: è inglese. Mi vengono in mente i miei nonni.
0: È così, ma l'italiano ha una lingua e si chiama, e dobbiamo utilizzarla, perché sempre con sto fighter.
1: Ma quando, noi abbiamo il pugilato, non abbiamo questo genere di cose. Questi generi di cose arrivano da un'altra nazione e secondo me è giusto chiamarli col nome che gli ha dato la sua nazione.
0: L'arte del pugilato, l'arte della lotta, la lotta era la lotta greco-romana, sì. Non è la lotta anglofona, e quindi i combattenti o gladiatori o quelli che erano. Ieri ho conosciuto il team, si chiamano i Centuria, loro fanno l'antico calcio romano. Okay. Sono degli armadi umani, ma non solo, perché vengono a tutte le discipline, perché mi spiegavano, adesso non voglio ripetermi, però comunque loro sono dei combattenti, perché comunque combattono una battaglia, in questo caso di antico calcio romano, che è il predecessore poi del calcio storico fiorentino, no? Dove si fanno un sacco di male,
1: ho visto dei video, sì.
0: Perfetto, bellissimo. Però combattenti, i fighter, che fa figo dire sono un fighter, perché fa quasi paura, e rientra poi anche quello nella famosa storia del no, perché siccome combatto allora devo essere anche un bullo. E vedi, la lingua purtroppo, e adesso mi collego a quello che stai dicendo e di cui ci parlerai tu oggi, è quella un po' ti frega su alcune volte. Perché? Perché vedi, parliamo di Eurovision. Noi italiani, in qualche modo, siamo bullizzati per via dell'italiano, perché il nostro è una musica melodica. Ora, dopo l'ascolteremo, te la metto, me l'hai chiesto. C'è Salda Vinci, no? Che va a partecipare.
1: La chiamano melodica, ma è la nostra lingua, senza parlare della canzone, è poesia pura la nostra,
0: esatto,
1: la nostra lingua.
0: Esatto, però capito, un po' è sempre quello, l'italiano che deve fare pizza, mandolin, cioè siamo un po' bullizzati,
1: patata,
0: in quel mondo.
1: Patata, kartoffeln.
0: Dai, esatto, vabbè, il tedesco entra, poi i francesi che bubulano. Ieri l'altro giorno c'erano una tatuatrice che era stata in giuria francese, quindi cercavo di farmi aiutare dalla gente che sapeva, please, le tatuage più belle. Allora oggi parleremo in questa seconda parte, ci parlerai, perché lo sai, a me mi interessa relativamente, so che ti sei preparata a lungo sull'Eurovision Song Contest.
1: Fatto semplicemente delle domande che vorremmo sapere tutti.
0: Esatto, quindi ti sei preparata all'Eurovision, poi dopo ci ascolteremo poi Salda Vinci, giustamente per dargli l'imprinting forte. Vai.
1: Che cosa è? Posso? Non c'è musica? Devo parlare?
0: Senti, non c'è. Tossisci, se vuoi fare qualche cosa. Signorina Simona, allora.
1: Io ho semplicemente, visto che voglio vedere l'Eurovision, perché voglio vedere, in realtà è sempre molto divertente, secondo me, l'Eurovision, perché vedi come sono vestiti quelli che hanno vinto gli altri Sanremo dell'Europa.
0: Ma i Sanremo europei.
1: Esatto, ed è interessante vedere anche come si veste, una cosa che mi è sempre piaciuta, ed è uno dei motivi per cui anche guardo Sanremo, come sono meravigliosamente vestiti i nostri, gli altri un po' meno. Allora ho chiesto, vabbè, ma quando è che arriva sto Eurovision, quando è che lo fanno vedere? La prima semifinale è martedì, oggi, stasera.
0: Esatto.
1: Stasera, perché io questo glielo ho chiesto, è martedì 12.
0: E domanda, chi lo guarderà?
2: Saremo io e te per sempre.
0: Che lo guarderà?
1: Io assolutamente, alle 21. Seconda semifinale giovedì 14, sempre alle 21, e venerdì, no, pausa, e finale sabato 16 maggio, sempre alle 21. Quindi questo weekend ci sarà l'Eurovision, sarà carino perché ci sarà quello dei Trio Medusa con Electra Lamborghini.
0: Ah, sarà divertente, sarà divertente, sicuramente.
1: Io spero, allora, Electra è sempre sopra le righe, spero un attimino che la sua emilianità, romanità, insomma, questa sia un attimino placata, tutto qui, tutto qui. Perché
0: no, lo fa anche un po', secondo me, per gioco e anche per divertirsi, no? Perché sennò poi è tutto pari. Comunque,
1: l'Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci, lo sappiamo.
2: Saremo io e te per sempre.
0: Esatto, vai.
1: Con il brano Per Sempre Sì, e come membro dei Big Five è già qualificata per la finale di sabato, anche se si esibirà per presentare la canzone già durante la prima semifinale. Quindi lui presenta la canzone, però è già nei Big Five e quindi va già subito sabato.
0: Esatto.
1: Ok. E poi ho scritto...
0: Continuiamo.
1: Sì. A pochi giorni dall'inizio dell'Eurovision 2026 a Vienna, i bookmaker e i sondaggi online hanno idee piuttosto chiare.
0: Perché ricorda quello di Rosalia?
3: Quand tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici.
1: Mais le français.
0: Allora, vedi, ti faccio un esempio. L'intro che... fermati. L'intro che rassomiglia a quella di Rosalia e come si chiama? E Bjork. E c'ha la parte del pianoforte che ricorda Miners Brent dei Rammstein.
1: Sì, sì, vero.
0: Cioè,
1: vero.
0: Quindi la novità dov'è? Cioè, ma la novità arsta, è avanti.
1: Sal Da Vinci con Per Sempre Sì trova una posizione interessante. Le quote lo danno tra il quarto e il decimo posto. No, secondo me no. Secondo me...
0: Allora, facciamo così.
1: Mentre alcuni bookmaker internazionali lo vedono come un outsider di lusso, in Italia c'è molto ottimismo. Il carisma di Sale e la sua capacità di emozionare dal vivo potrebbero far scalare diverse posizioni durante la finale di sabato.
0: Anche secondo me.
1: Specialmente se uscirà a conquistare il pubblico più maturo, quello legato alla tradizione melodica.
0: Bene, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio.
1: Ce la canta.

0: quello che avete sentito era lei che se la cantava tutta e ogni tanto l'ho messa. Allora, vedi perché dico, abbiamo poco tempo purtroppo, perché dico che siamo bullizzati. Ora, lasciate perdere le parole, che a noi danno un'emozione, ci piacciono e adoriamo, in italiano va bene. Però musicalmente voi vi rendete conto di che pezzo musicale è sotto? Lasciate, fate la prossima volta vi faccio ascoltare solo la base. Musicalmente è una cannonata dance, altro che quelle cagate, scusate adesso, ma c'è un cazzato su sta cosa, altro che quelle menate che abbiamo ascoltato con robe strane. Cioè musicalmente c'è tutto il mondo della musica, del funk napoletano, della musica bella, violini, archi, chitarre, basso, tutto, cioè quella della canzone deve essere votata per quello. Poi Kenna perché canta un po' in napoletano eccetera, sì, rappresenta l'Italia, va bene,
1: ma diceva così, ma voi, l'unica cosa in napoletano
0: è l'unica alla fine, tra l'altro quello dove uno deve valutare la musica è quello che ti dà la musica.
1: Io ho la pelle d'oca a cantarla,
0: quindi è bellissima. Siamo giunti al termine, cari amici, parleremo ancora dopo nella prossima parte. Signore e signori, grazie ancora, e per voi signore e signori, per voi
1: sigla.
0: Ma perché? Dillo tu! Una cosa che fa! Una!

0: Si alza il livello di allerta sanitaria in Italia. Un giovane di 25 anni, residente in Calabria, rientrato da un recente soggiorno all'estero, ha manifestato sintomi riconducibili all'antivirus. Il paziente è attualmente ricoverato in isolamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha intanto aggiornato il bilancio del focolaio internazionale legato alla nave Ondius, portando a 11 il numero dei casi confermati. Le autorità regionali hanno attivato monitoraggio per tutti i contatti stretti dei pazienti. C'è una svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella nel Campo Bassano, dove madre e figlia morirono a Natale per sospetto avvelenamento. Gli inquirenti seguono con decisione la pista familiare. Tra i parenti delle famiglie di Vite e di Elsi, due persone sono i principali sospettati. Gli interrogatori della squadra mobile si stanno concentrando su queste figure per chiarire le modalità di somministrazione della letale tossina organica. Nuovo capitolo nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è giunto a Roma per essere sottoposto a perizia psichiatrica disposta dai magistrati. L'esame punta a tracciare un profilo psicologico completo dell'uomo, con particolare attenzione alla sua capacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti. I risultati della perizia saranno fondamentali per valutare la solidità del nuovo impianto accusatorio costruito dalla Procura di Pavia. A Prato, un ragazzo di 23 anni è rimasto vittima di un'aggressione mentre tentava di proteggere una collega di lavoro. Il giovane è intervenuto durante un'accesa lite per sedare gli animi, ma è stato raggiunto da un fendente. Trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni restano stabili. Due fermati, uno è minorenne. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo fonti citate dalla CNN, l'amministrazione americana Trump starebbe riconsiderando l'opzione militare nei confronti di Teheran. Nonostante i recenti spiragli diplomatici, il presidente statunitense starebbe valutando di autorizzare nuovi raid aerei mirati contro obiettivi strategici iraniani. La decisione dipenderebbe dal mancato rispetto di alcuni punti chiave sulla sicurezza marittima nel Golfo Persico, portando la tensione internazionale ai livelli di massima allerta. Gli ultimi dati economici delineano un'Italia a due velocità nel contesto europeo. Il prodotto interno lordo nazionale registra una crescita superiore a quella francese, penalizzata da una crisi dei consumi interni. Tuttavia, il bel paese resta indietro nel confronto con Spagna e Germania, che corrono a ritmi più sostenuti. Il governo punta sulla tenuta del comparto manifatturiero sull'export per colmare il divario con le altre locomotive dell'Eurozona nel corso del prossimo trimestre. Tennis, giornata memorabile agli internazionali di Roma. Jannik Sinner ha dovuto sudare più del previsto per superare Andrea Pellegrino in un derby azzurro che ha entusiasmato il pubblico del Foro Italico. La vera sorpresa del giorno è però Luciano Darderi, capace di eliminare il favorito Alexander Zverev con una prestazione d'altissimo livello tecnico e agonistico. Entrambi gli azzurri approdano agli ottavi di finale, confermando il momento d'oro del movimento tennistico nazionale. Derby di Roma, si infiamma il clima attorno alla stracittadina per motivi di ordine pubblico legati a concomitanze con altri eventi nella capitale. A partire dagli internazionali di tennis, la prefettura ha disposto lo spostamento del derby da domenica alle 12.30 a lunedì sera. Una decisione che ha trovato l'immediata opposizione della Lega di Serie A, che ha presentato un ricorso ufficiale sostenendo il danno economico e organizzativo per i club e i tifosi. Si attende ora la decisione del TAR o una possibile mediazione dell'ultimo minuto tra le parti. Oggi l'Italia celebra la giornata internazionale delle infermiere e lo fa con le parole cariche di significato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Partecipando all'assemblea della FNOPI presso l'Auditorium Antonianum di Roma, Mattarella ha voluto tributare un omaggio profondo a una categoria definita essenziale per la tenuta della civiltà. L'infermiere, ha esordito il Capo dello Stato, prende in prestito la vita di una persona e la accudisce per restituirla in salute, sottolineando però come la salute non sia solo un servizio, ma un fondamentale diritto di civiltà che non può ammettere divari o fragilità persistenti. Il passaggio più incisivo del discorso di Mattarella è stato dedicato alla memoria collettiva e alla difesa della verità storica, con un chiaro riferimento agli anni bui dell'emergenza sanitaria, quelli del Covid, schierandosi apertamente contro il negazionismo.
1: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, dimenticando e tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza, portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici, ripeto eroici, e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario. In questa giornata desidero doverosamente ribadire la gratitudine della Repubblica per quel che avete fatto e per quello che continuate a fare ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà preziose insieme ai trattamenti terapeutici.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per mercoledì. L'Europa centrale rimane sede di basse pressioni, vedete anche associate ad aria piuttosto fresca con l'anticiclone sbilanciato sull'Atlantico, e questo porterà anche nei prossimi giorni a instabilità frequente sia sull'Europa che sull'Italia. Vediamo intanto la nuvolosità attesa per la giornata di mercoledì. Nubi in aumento da ovest per il passaggio di un impulso instabile che porterà in prevalenza nubi alte stratificate al nord, addensamenti invece un po' più compatti sull'Italia centro-meridionale che saranno anche associati a precipitazioni. Le vediamo dalla prossima grafica. Vedete le piogge che impegneranno dapprima Levante, Liguria e Toscana, poi gran parte dei settori tirrenici peninsulari nel corso del giorno e si estenderanno anche al sud entro fine giornata. Vediamo dunque il dettaglio previsionale per mercoledì con questa giornata che sarà caratterizzata dal transito del fronte che impegnerà soprattutto il centro-sud, a piogge e acquazzoni a partire dai settori tirrenici e in estensione poi anche al versante adriatico e al sud. Meno coinvolto il nord, dove transiteranno delle nubi alte, e la Sicilia, dove invece anche le temperature rimangono abbastanza miti con valori ancora fino a 25-26 gradi. Temperature invece in calo al centro-nord per l'ingresso di correnti più fredde. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Jannik Sinner entra nella storia eguagliando il primato di Novak Djokovic. Con il successo su Andrea Pellegrino per 6-2 e 6-3, l'azzurro centra la 31esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000. Il numero uno al mondo, imbattuto dallo scorso 19 febbraio, ha domato la resistenza del coraggioso pugliese in 1 ora e 29 minuti, confermando una superiorità tecnica e mentale ormai assoluta. Per Jannik si tratta del 19esimo derby italiano vinto su 19 giocati

0: nel circuito maggiore, un ruolino di marcia impressionante che lo proietta ai quarti di finale. Giovedì la sfida per un posto in semifinale contro vincente del match tra russo Rublev e georgiano Basilashvili. Ai quarti anche Luciano Darderi, che compie un'impresa vincendo in rimonta sul numero 2 del torneo, Alexander Zverev, con il punteggio di 1-6-7-6-6-0, e adesso affronterà lo spagnolo Rafael Jodar. Fine del percorso agli ottavi di finale invece per Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. Il posticipo del campionato di calcio di Serie A ieri sera ha regalato un clamoroso ribaltone allo stadio Maradona, dove il Bologna vince 3-2 e rinvia la qualificazione matematica del Napoli alla Champions. Sotto di due reti, dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Antonio Conte aveva trovato la forza di rimontare grazie a Di Lorenzo e Alisson. Tuttavia, in pieno recupero, il neoentrato Rove ha gelato lo stadio con una splendida mezza rovesciata sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli resta così a soli 3 punti di vantaggio sul quinto posto, mentre Bologna sale l'ottavo posto a quota 52 punti, sognando ancora un finale di stagione da protagonista. Clamoroso braccio di ferro istituzionale sulla data di Roma-Lazio. La prefettura di Roma ha disposto da autorità lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio alle 20:45 per l'impossibilità di gestire ordine pubblico e mobilità in contemporanea con la finale degli internazionali di tennis. La Lega Serie A ha però annunciato ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento, difendendo la scelta originaria della domenica a mezzogiorno. Claudio Ranieri torna a parlare del suo futuro e lo fa con il consueto garbo, ma aprendo a scenari suggestivi. Interrogato sulla possibilità di guidare l'Italia nel nuovo ciclo post-playoff, l'esperto tecnico ha ammesso che alla chiamata della maglia azzurra è quasi impossibile rispondere negativamente. Nonostante il suo legame indissolubile con la Roma, l'idea di chiudere una carriera leggendaria sulla panchina della nazionale sembra stuzzicarlo profondamente. Per ora resta una suggestione estiva, ma i tifosi iniziano già a sognare l'approdo di Sir Claudio a Coverciano per guidare la complessa fase di ricostruzione tecnica. L'AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la finalissima di Coppa Italia, che si disputerà domani sera all'Olimpico di Roma. Sarà Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, a dirigere la sfida tra l'Inter di Chivu e la Lazio. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, mentre al VAR siederà l'esperto Mazzoleni. Per l'Inter si tratta dell'occasione per centrare il doblete dopo la vittoria dello scudetto, mentre la Lazio cerca il riscatto stagionale. Il calcio d'inizio è fissato per le 21. Atletica, lo Stadio Olimpico si prepara a ospitare la 46esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League. Il presidente FIDAL Stefano Mei ha presentato l'evento in programma il 4 giugno, definendo l'attuale atletica italiana come la più forte di tutti i tempi. In pista e in pedana scenderanno campioni del calibro di Marcel Jacobs, Mattia Furlani e lo specialista del triplo Andy Diaz. Jacobs aprirà la sua stagione a Savona per poi cercare gloria davanti al pubblico di casa a Roma. Sarà una parata di stelle con ben 43 ore mondiali olimpici pronti a darsi battaglia in ogni disciplina. Roma celebra quest'anno i 100 anni dello Sio Piazza di Siena e della Federazione Italiana Sport Equestri. L'edizione del centenario si svolgerà dal 27 al 31 maggio nel suggestivo scenario di Villa Borghese, con la partecipazione di 19 nazioni. I presidenti Malagò e Di Paola hanno sottolineato l'eccellenza di un evento che rappresenta un connubio perfetto tra sport e rigenerazione urbana. Il programma culminerà con il prestigioso Rolex Gran Premio Roma, che assegna memoria al Fratelli d'Inzeo. Piazza di Siena si conferma uno strumento fondamentale d'apertura dello sport alla collettività romana. MotoGP, Marc Marquez ha rassicurato i suoi sostenitori attraverso i canali social dopo il doppio intervento chirurgico subito nelle scorse ore. Il pilota spagnolo era caduto rovinosamente durante la gara sprint del Gran Premio di Francia sabato scorso a Le Mans. L'operazione ha riguardato la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede destro e un intervento alla spalla. Tutto è andato per il meglio, sono già in piedi e sorridente, ha commentato l'8 volte campione del mondo. Restano ora da valutare i tempi di recupero per il ritorno in pista previsto per le prossime gare del Moto Mondiale. In attesa di definire la guida tecnica per il prossimo anno, la federazione ha affidato a Silvio Baldini il compito di guidare una nazionale sperimentale nelle amichevoli di giugno. L'Italia affronterà Lussemburgo e Grecia con un progetto che guarda lontano, puntando forte sul blocco dell'Under 21 e su talenti emergenti che stanno brillando in Serie A. Tra i nomi più attesi spiccano Pisilli, anima del centrocampo giallorosso, e Pio Esposito, pronto a prendersi la responsabilità dell'attacco azzurro dopo aver brillato in casa Inter. Gianluigi Donnarumma ha dato un segnale di grande attaccamento, confermando subito la sua disponibilità. Sarà lui il capitano e la chioccia di un gruppo giovanissimo. Baldini ha già imposto regole ferree per il raduno di Coverciano previsto per il 28 maggio. Niente stanze singole, telefoni banditi a tavola e massima disciplina. Sarà un test internazionale fondamentale per capire chi possiede la personalità necessaria per indossare la maglia della nazionale maggiore. Tra i possibili convocati figurano anche Scalvini, Ruggeri e Casadei e il talento Caleoscio, tutti pronti a giocarsi una chance per il futuro. L'obiettivo dichiarato è quello di iniziare a ricostruire dalle macerie del terzo playoff mondiale perso, cercando di ritrovare un'identità precisa attraverso il 4-3-3 di Baldini. Nonostante l'etichetta di partite amichevoli, le sfide contro Lussemburgo e Grecia peseranno per il ranking FIFA e per il morale di un intero movimento.
1: Buon martedì a tutti, l'ultima settimana con questi miei compagni di viaggio, dalla prossima cambiamo, quindi daremo spazio e precedenza e priorità ad altri tre ospiti, perché questi signori sono stati assolutamente fedeli. E scherzi a parte, andiamo su questo argomento, no? Per dire come funziona il calcio italiano. Ieri parla il presidente della Lega, anzi l'amministratore delegato, che più o meno è la stessa cosa. Abbiamo deciso che il derby giocarlo domenica alle 12:30 è una soluzione giusta, quindi, come vi avevo detto, cercavo di dirvi la contemporaneità, perché il Napoli ieri ha fatto Arachiri e quindi anche il Napoli devi metterlo allo stesso orario, giusto? E quindi alle 12:30 sarebbe stato un record mondiale. Credo che nessun campionato di calcio, da quando c'è il calcio, e se c'è qualcosa contraria, se ci dovesse essere, e voi se doveste scoprirla, sarei contento di essere avvertito. Non avrei utilizzi il condizionale, perché ancora non c'è nulla di ufficiale. Non avrei mai assistito e pensato che a maggio, con 25, 27, 28, forse 30 gradi, non lo so, in una domenica di metà maggio, ad assistere a 5 partite alle 12:30. Perché è la cosa più logica, anche se ci sono gli internazionali e anche se Sinner è un papabile alla finale, però poi parla il prefetto. In attesa del questore, col massimo rispetto nei riguardi di tutti, il prefetto dice no, cosa degli ultimi minuti, giochiamola lunedì alle 20:45, perché non possiamo mettere nello stesso giorno di Sin. Cioè, ma voi finalmente e noi tutti ci siamo resi conto definitivamente di cosa rappresenti il calcio italiano, anche per trovare un accordo su una data? Che, come diceva Maurizio Sarri, lo sapevano da una vita. E il fatto che avrebbero giocato la finale in quella domenica, e poi io aggiungo che con Sinner avreste avuto il bel rischio, o avresti corso il bel rischio di giocare il consiglio in finale. E noi siamo arrivati a oggi, martedì, che dopo quanto detto dalla Lega, che dà delle rassicurazioni, interviene il prefetto, che dice, dal suo punto di vista legittimo, io non sto a discutere, ma per farvi capire come oggi è messo il calcio italiano, no, io direi di fare alle 20:45. Se poi interviene il questore, dirà che forse sarebbe meglio fare alle 20:15, e poi se interviene non so chi, il capo di gabinetto, dirà che sarebbe bene farla martedì mattina. Non abbiamo il calendario ufficiale ancora, non abbiamo il calendario. Io sto registrando questo video alle 13:40 di martedì 12 maggio, non abbiamo ancora il calendario, perché c'è questo scaricabarile di responsabilità, di certezze, non sanno fare un tipo di lavoro, col massimo rispetto nei riguardi di chi fa il calendario da una vita, ma che probabilmente è travolto da altre persone, perché tu puoi anche fare bene il tuo lavoro, ma se arriva qualcuno e ti scavalca, se parla il tuo capo e dopo un po' parla un altro e dopo un po' parla un altro, siamo in Italia, benvenuti. Ma del resto vi siete meravigliati di queste cose? No, io vi ho sempre detto che la vicenda mondiale sarebbe durata 12-15 giorni e poi fine, nel senso tutte le denunce, le cose, il calcio italiano, fine, uguale. Adesso viaggiamo sempre alla stessa andatura, ma non siamo in grado di fare un calendario. di dare una belle date, ripeto, non per colpa di chi va a compilare e ci prova, ma per colpa di chi poi interviene e ti dice una cosa e arriva un'altra. Ma non puoi riunirti prima, cioè l'ABC, non puoi fare prima un tavolo prima di decidere, magari la settimana scorsa, verso mercoledì, giovedì, a prescindere da quello che sarebbe accaduto, dovevi aspettare chiaramente il risultato del Napoli. Ma siamo in un paese in cui anche la Ternana, la gloriosa Ternana, e vorrei dirlo al presidente Marani, che dice, ma sai, io la Covisoc, ma no, tu sei il presidente, non io la Covisoc, anche la Ternana sta sparendo dalla mappa del calcio, una piazza gloriosa come Terni, una piazza presa in mano da gente che è entrata, calcisticamente parlando dico, è entrata e nessuno ha controllato, pochi mesi via, l'abbandoniamo, sparisce, salta per aria. È quello che sta accadendo anche in Serie B con la vicenda Juve Stabia. Siamo questi, e quindi se non siamo capaci di riunire e fare un tavolo di lavoro per un calendario, di cosa possiamo essere capaci? Di nulla. E ho detto possiamo. Volevo aggiungere un paio di minuti, visto che ieri ho fatto anche un video a sfondo mercato, visto che ho cercato di ragguagliarvi sulla vicenda legata agli allenatori, visto che ha spoilerato anche Enzo Raiola un'esclusiva che vi ho dato su Muaremovic che ha scelto l'Inter. Raiola, parlando ieri intervenendo su temi molto scottanti, e mi avete chiesto in tanti un giudizio, prima o poi magari un giudizio ve lo darò, ha confermato questa cosa di Muaremovic, è un'esclusiva che io avevo dato, aspettiamo i passaggi chiaramente tra le società. Ma volevo parlare un attimo del Napoli, di Antonio Conte, di una prestazione imbarazzante come quella di ieri, di un primo tempo che, se non mi avessero detto è il Napoli oppure una squadra di Conte, non voglio fare il nome, se no qualcuno si offende avrei pensato a una squadra qualsiasi,

stracciato fin dai primi respiri. Ma secondo me il secondo posto va celebrato poco alla luce di quanto tu hai speso. La stagione è negativa, sono nudi di dirvi che il lavoro di Conte per me è stato un lavoro mediocre. Un lavoro mediocre semplicemente perché sei uscito dalla Champions come quasi ultimo della compagnia, 30° su 36. Da quel momento la squadra è crollata, le prestazioni sono state imbarazzanti. Al Maradona vincono tutti. Il Chelsea, che non mi sembra abbia fatto grandi figure, ti ha infilzato, la Lazio ti ha dato una bambola, il Bologna ti ha messo a soqquadro casa, e ancora parlano di Conte. Conte merita grandissimi complimenti, e bisogna essere onesti sempre intellettualmente per il grande lavoro che lui ha fatto con l'anno dello scudetto, ma il rapporto soldi spesi o che ha fatto spendere, ingaggio, staff, infortuni, che dovrebbe spiegarli Conte, non io. Dice Conte, abbiamo avuto tanti infortuni, ma devi spiegare tu perché, è il tuo staff, il tuo, ci devi far capire, anche per far capire come mai uno staff così costoso, e Conte guadagna dei soldi clamorosi per arrivare secondo e proporre un prodotto che secondo me è un prodotto scaduto, non scadente, scaduto, è quello che lui ha fatto l'anno scorso, nessuno glielo toglie, ma la tristezza delle partite, l'approccio, i numeri, gli ingaggi, ma devi spendere così tanti soldi per fare un percorso del genere? Ma devi spendere così tanti soldi anche in estate? Ma ci vuole un minimo per poter dire queste cose? Oppure facciamo come Allegri, lui non è mai colpevole, è sempre colpa di un altro. C'è sempre qualcuno, lo difenderebbero a prescindere, ma non può essere. Quindi per me il Napoli è triste. Conte parla di anno prossimo, esattamente come non ne parlava l'anno scorso, perché l'anno scorso aveva delle cose, diceva devo confrontarmi con il presidente. Ieri si è fatto sfuggire una frase dal punto di vista tattico che secondo me lascia il tempo che trova, perché sempre un confronto ci sarà, ma ripeto, se devo stare in un molo locale o se devo stare in un'abitazione, in un appartamento da 80 metri quadri, non posso spendere 4 milioni, perché significa che ho sbagliato tutto. Per stare in un appartamento da 80 metri quadri, se spendo 4 milioni sono indifendibile, forse ci sarei potuto andare in affitto, ma devo spendere una cifra nettamente inferiore, altrimenti mi dispiace, e ce n'è per tutti, ed è stata una stagione triste, ma davvero triste, per quanto il Napoli ha messo sul tavolo i soldi che ha speso per la squadra, per lo staff che dovrebbe spiegarci gli infortuni come mai, e per Conte, che è sempre uno degli allenatori top al mondo, guadagna tantissimo, ma ieri se mi avessero detto nascondimi la maglia, che squadra è? Non avrei pensato mai a una squadra di Conte al Napoli, avrei pensato a una squadra che lotta per salvarsi e che salva due giornate alla fine. Ci vediamo presto, vediamo se fanno questo tavolino di lavoro per decidere finalmente e definitivamente quando si giocherà, possibilmente entro sabato. Ciao!

Come fai a non rimanere totalmente, completamente incantato da... Bellissimo, grande Michael Jackson sempre, ma tu hai visto quanti stili di danza di Esham, perché uno pensa sempre a Michael Jackson per le mossettine, no? E dice, ah, fa quella, ha fatto il moonwalk, eccetera, è un grande cantante, sì, ma è talmente completo anche a livello di danza, perché molte dei suoi, c'è un video che gira del 1974, ne avevamo già accennato a questo nome, Bob Fosse, che è uno degli ideatori di quello che è il musical, il teatro storico newyorkese a Broadway, un coreografo della, cioè è veramente nel 74 aveva, e Michael Jackson ha preso molto dello stile di Bob Fosse, che ha inventato determinate movenze che poi sono state modernizzate, modificate, create su se stesso.

0: da Michael Jackson, ma poi c'è il locking e il popping, fa talmente tanti stili di danza Michael che lo rende veramente la completezza totale. E i ballerini, cioè devi avere veramente le cose sotto per poter riuscire ad avere quella sincronia con Michael Jackson. Comunque, cari amici, abbiamo iniziato alla grande, proprio in omaggio. So che oggi, in questa terza e ultima parte, anche se dovremmo fare il...
1: Sì, lo facciamo.
0: Il coso, vorrei che mi raccontassi brevemente qualcosa.
1: Allora, ho fatto un'intera puntata perché mi sono rimasta affascinata, perché mi sono fatta proprio gli affari degli
0: possiamo
1: altri.
0: Possiamo far partire la sigla e poi parliamo, certo. Visto che abbiamo. Quindi, signore e signori, benvenuti a quest'ultima parte di Yes We Are. È l'ultima? No,
1: sì.
0: È l'ultima. Sì, sì, è sì. L'ultima, perché mamma mia, va così veloce. Quindi, benvenuti a tutta parte, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are. E quindi Simona, scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo, parlando di Gossip, immagino,
1: sì,
0: hai fatto la puntata.
1: Sì, ho fatto una puntata intera parlando di Michael Jackson, ma perché? Perché sull'onda del film, di tanta gente, di nuove generazioni che non tutti sanno chi è Michael Jackson, se non ho sentito dire.
0: Murant!
1: Ricitando fuori un sacco di reel, un sacco di cose, un sacco di spezzoni anche di film amatoriali, eccetera. E ho visto casualmente l'altra sera, nella mia solitudine, Neverland. Ho visto Neverland e mi sono chiesta: ma di chi è adesso Neverland? Chi ci vive? La casa, parco giochi di Michael Jackson, dove c'erano solo bambini praticamente. Allora,
0: domanda: avendo noi l'almanacco, questa cosa di Neverland che l'hai lanciata adesso,
1: sì,
0: ce la possiamo poi giocare o comunque raccontare nel dettaglio nella puntata di domani? Perché
1: certo,
0: l'almanacco sarebbe un peccato poi perderlo,
1: bene,
0: perché gli amici lo sanno. Quindi sappiate che domani poi parleremo e ci racconteremo. Neverland, un po' di
1: Neverland
0: di Michael
1: Eredità,
0: esatto,
1: percentuali,
0: gomblotti di... anche su Michael Jackson, perché anche là ci stanno dei gomblottini, quindi magari la dedicheremo e ci faremo un piccolo approfondimento,
1: sì,
0: anche
1: poi,
0: su quello.
1: E poi è giusta la coda di tutto quello che c'è stato, di cui abbiamo parlato, anche di Michael Jackson. Ma sai che a volte, cioè, ti fai delle domande molto banali,
0: sì,
1: che però vanno a darti a tranquillizzare la tua curiosità, che è
0: certo,
1: una mera curiosità,
0: certo,
1: e semplicemente tipo: ma Neverland adesso di chi è? Cioè, perché è una domanda che non mi sono fatta solo io, è una domanda molto semplice.
0: Ce la sono fatte in tanti,
1: una
0: certo,
1: domanda molto semplice, però ho voluto avere una risposta. E poi, ma i suoi figli che lavoro fanno? Ora, vabbè, ne parliamo poi domani.
0: Queste sono le domande da cui parliamo oggi e ci riporteremo poi nella puntata di domani, ma che è la puntata di mercoledì. Ma oggi noi cosa facciamo? Proprio per quello, siccome
1: di mercoledì,
0: esatto, quindi ci anticipiamo, oggi vi diamo l'almanacco del giorno dopo, quindi l'almanacco di mercoledì 13 maggio. Il pifferaietto. Sempre bella questa canzone, comunque è sempre rilassante in qualche modo da ascoltare. Buonasera, ecco, mi avvicino un attimo al microfono.
1: Che calda.
0: Magari, ciao. Cari amiche che ci guardate, cari amiche che mi guardate, ciao.
1: Non guardatelo, ragazzi.
0: Perché, che vuoi, no, scusa. Buonasera e benvenute. Lo dedico solo alle amiche. Buonasera e benvenute. Ci ritroviamo per sfogliare insieme le pagine di domani, mercoledì 13 maggio. La Chiesa ricorda Beata Vergine Maria di Fatima. È importante, comunque molti ti mandano.
1: Sarà
0: cose.
1: Felice tuo papà.
0: Nel giorno, perché povero mio papà.
1: Ah, lui è più Gesù.
0: Nel giorno della sua prima apparizione a Fatima, appunto, ai Pastorelli, nel 1917. Il sole sorgerà alle 5:45 e tramonterà alle 20:25, quindi esattamente un minuto dopo quello di ieri, cioè quello di oggi.

0: un minuto di luce in più per accogliere la bellezza del mondo che si risveglia. Domani accade nella storia che il 13 maggio è una data di grandi eventi e soprattutto di svolte personali e profonde. Nel 1981 il mondo rimase col fiato sospeso per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, un evento che segnò indelebilmente la storia del Novecento. Ma il 13 maggio è anche il primo giorno in cui, nel 1909, partì da Milano il primo Giro d'Italia. 127 corridori che iniziarono a scrivere la leggenda del ciclismo sulle nostre strade.
1: Nessuno in fila indiana.
0: Che c'è? Come di ma che cos'è?
1: Si sono messi
0: in stile. No, poverini. Due momenti diversi, uno di dolore e speranza, l'altro di sport. Io direi allora, uno di sport e passione popolare, perché nasce prima ovviamente il Giro d'Italia, l'altro invece è uno di dolore. Molto bello il film dedicato al Giro d'Italia con Totò, ti ricordi, l'avevamo visto, dove lui, che vuole andare in bicicletta però non ci sa andare, è molto ricco eccetera, però vuole conquistare appunto l'amata che, e fa un patto col diavolo,
1: me lo ricordo,
0: fa il patto col diavolo e vuole vincere il Giro d'Italia, se non sbaglio è proprio Totò al Giro d'Italia, e diventa super campione, vince questa bicicletta, via, e vince tutto. È molto divertente, fa molto ridere,
1: sì,
0: come,
1: sì, perché
0: come
1: lui
0: film.
1: Chiede di vincere il Giro d'Italia ma non chiede che la ragazza si innamori di lui, infatti lei non si, lui vince il Giro d'Italia.
0: Beh, è bella questa cosa,
1: però lei, perché lei dice ti sposerò solo se vinci il Giro d'Italia, lui di una certa età, un po' rachitello, un professore tutt'altro che sportivo, gliela butta lì come una cosa impossibile, e lui, facendo il patto col diavolo, chiede di vincere il Giro d'Italia e lui lo vince, ma non vince l'amore della bella, perché
0: in effetti è vero, guarda che bella questa cosa che hai fatto notare, cioè io posso chiedere, e questo rientra nel mio meccanismo dei desideri che esprimo la notte per addormentarmi, perché per esprimere tre desideri la mia mente pensa talmente tanto che poi si addormenta, non arrivo mai alla fine, però vedi, cioè è vero, cioè io perché dovrei chiedere, se io voglio stare con te, io chiedo nel patto fammi stare con Simona, ma in realtà il mio subconscio non vuole questo, perché io, tu devi stare con me perché mi ami, non perché
1: ho fatto una determinata cosa,
0: esatto,
1: che ti compiaccia,
0: cioè io quindi chiedo di arrivare a te con magari altri mezzi, quindi vincere il Giro d'Italia, ma il tuo amore deve essere sincero, non finto da, o meglio, non motivato dal diavolo, che in questo caso dice ti innamorerà di lui, punto.
1: Esatto.
0: Bene, a te, natura e territorio, la prossima
1: parte. Vedo se anche si faccia la voce sensual, un movimento sensual.
0: Tu il movimento sensual. Scusa, sei mia amorosa, ma tu quando hai voglia di muoverti sensual...
1: Avevo altre,
0: diciamo,
1: qualità.
0: Che
1: non ho altre qualità.
0: Sì.
1: Vabbè, non sono sensuale, probabilmente non sono anche un ramarro, cioè.
0: No, ci mancherebbe altro, no,
1: vabbè, ok, io la sensualità
0: no, però cioè, diciamo, prego,
1: ho altre doti, dai. Allora, mercoledì è il giorno dedicato a Mercurio. Mercoledì, pianeta della comunicazione e della rapidità. Il giardino, in questo dinamismo, si vede nella crescita rigogliosa delle rampicanti, come il glicine, che in questo periodo regala le sue prime spettacolari fioriture. È il momento ideale per controllare i sostegni. Una pianta ben guidata cresce più forte e più sana, e questo è uguale pure per i vostri figli. E per chi ama le erbe, ricordiamo la malva. Facile da trovare anche nei prati incolti, i suoi fiori violacei sono perfetti per una tisana emolliente, capace di calmare i ritmi spesso troppo veloci delle nostre giornate.
0: Bene, prima di passare al punto della cucina che ci raccorderai, già lo vedi, già l'hai visto, guarda che te regalo.
2: It's okay, Jim, take a break.

0: Il duro del Roadhouse, parliamo del 1989, un film meraviglioso
1: che abbiamo visto neanche tanto tempo fa
0: e che vorrei rivedere sinceramente nuovamente. Anche quello nuovo è stato molto carino con Jay Gyllenhaal.

0: E l'altro fighter di MMA. Comunque, bene,
1: Quello che è stato il
0: torniamo.
1: Marina da
0: Quello che è
1: Rechi.
0: stato il Marina da Rechi, esattamente, esatto, The Notorious. Bene,
1: Bentornati.
0: bentornati, prego, andiamo che abbiamo
1: Domani la
0: 4 minuti.
1: cucina, profuma di erba cipollina, fresca e aromatica, l'ingrediente ideale per dare un tocco di eleganza a una semplice omelette o un formaggio fresco di capra. Non cuocetela mai troppo, mi raccomando. Aggiungetela a crudo l'ultimo momento per preservare tutto l'olio essenziale e il sapore pungente. Un dettaglio che trasforma un pasto quotidiano in un'esperienza gourmet, anche perché ha un colore verde brillante meraviglioso.
0: Bene, cari amici, allora siccome manca poco, oggi abbiamo parlato del primo Giro d'Italia, quella è una vera sfida di resistenza e fatica. Domani provate a riscoprire il valore della resistenza mentale, come nel film, no? Il duro del Rodaus, in un'epoca dove tutto è istantaneo, prendetevi il tempo per leggere un articolo lungo, per ascoltare un intero album musicale, per guardare tutto Yes We Are o per completare un lavoro manuale senza interruzioni. Che bello! La concentrazione è una forma di libertà che spesso dimentichiamo di esercitare. Però prima di salutarci, intanto preparo già la sigla perché giustamente la devo mettere, che se no chi me la lancia la sigla se non puoi tu. Prima di salutarci vi lascio con un pensiero di Albert Einstein. La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Muoviamoci con grazia verso la giornata di domani. Grazie per la vostra compagnia, cari amici. Noi, ovviamente, io vi invito sempre a seguire il programma Gossip di Simona, perché è sempre interessante. È il salutino dedicato alle tue amiche, no? Che ti scrivono, ti mandano i messaggi. Potete entrare a far parte del suo gruppo di ascolto. Vi ricordo il numero di telefono, quello sotto in sovraimpressione, sotto, cioè 338-5914319. Domani ci racconterai di Neverland. A
1: Non vedo l'ora.
0: un certo momento lei quando deve parlare si spegne. Aspetta, ti spengo il microfono, lo riaccendo così. Così fai
1: È
0: qualcosa.
1: che
0: Dimmi.
1: io penso sempre, cioè
0: Pensi,
1: è scientificamente impossibile
0: pensa.
1: non pensare.
0: Esatto.
1: E quindi io pensavo a quando tu mi hai dato questa cosa, ho detto cavoli sì, ma perché ne avevo già parlato anche in un'intera puntata di Gossip nel mio salottino di Neverland?
0: La
1: Perché mi
0: settimana
1: sono,
0: scorsa.
1: sì,
0: Ok.
1: certo, sì, mi sono tolta proprio delle curiosità elementari, cioè le domande che faremmo tutti, io me ne sono andata proprio a spulciare, a cercare qual è la verità, cioè cosa i figli.
0: Eh sì,
1: Hanno ereditato,
0: poi
1: eccetera.
0: ne parleremo ovviamente domani, era giusto per lanciare questa cosa, quindi restate con noi, seguiteci perché avremo modo anche di parlare di questo. Bene, io saluto tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano e ci seguono, vi ringrazio ancora e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi. Ma perché è così difficile dire una
1: Sigla.
0: parola?
1: Ma no, volevo fare la
0: No,
1: Charmant.
0: no, fai te stessa che...
1: Sigla.
0: No, eccola là.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a capitale italiana del libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a capitale italiana del libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale. Un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura.

0: Festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni e la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale location assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa

0: Definizione è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16° festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. È un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. Presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casario

0: raro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo infatti il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Ora Faredino, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
5: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce, con i clienti

0: Che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo a tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
1: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
2: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
1: Ci state preparando?
3: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
4: Solo comunque
5: le perdute sulle lampade.
4: Sì.
5: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
6: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia. Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per arginare queste difficoltà?
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio Italia. Perché... E proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni, non lo so, perché poi dal di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è, cioè, non è che posso dire poi.

0: più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
1: Insomma, una
0: sta
1: situazione
0: avendo.
1: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambia.
0: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto come Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: È un
1: teoria ci sarebbe
0: peccato
1: anche il
0: però perché.
1: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: Ma
1: anno.
0: io credo che il punto matematico se lo
1: Sì.
0: prenda domenica con il
1: Sì.
0: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
1: Sì.
0: punto, se
1: Napoli
0: non
1: che
0: i tre punti.
1: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati ma anche sul piano del gioco, ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non
1: sono
0: è che
1: ancora
0: ci
1: le
0: sia,
1: margini
0: non
1: per
0: è,
1: vedere
0: non è che ci.
1: Conte?
0: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma voglio proprio, sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto. E poi fare bene perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare.

0: cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco, fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
0: Ma
1: pressioni
0: sì, credo
1: giallorosse?
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori. E alla fine poi vince sempre solo uno. E quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti? Perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
1: Sì. Alla
0: e che ha avuto per tanti anni.
1: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
1: Ti ha sorpreso
0: gennaio.
1: Malen?
0: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retroceso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha. E quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B, che tipo di ripartenza ci
0: Dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in

0: e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè, speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e ai tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio!
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
2: Il pregio.
5: 0 5 7 1 1 oppure 3 9 3 9 7 4 2 4 3 0. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
7: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
8: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Buonasera, buonasera gentili telespettatori, bentrovati al consueto appuntamento del martedì su Prima TV con Fuorigioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Ed è difficile obiettivamente raccontare quello che sta succedendo al Napoli da un mese a questa parte, perché era stato celebrato, diciamo così, lo scudetto, la difesa dello scudetto fino a un certo punto, la sfida con l'Inter e va bene. Poi l'Inter ha allungato, però il Napoli aveva un netto vantaggio sulla quinta in classifica e quindi è stato celebrato l'ingresso in un posto Champions in maniera serena. Ma adesso, a due giornate dalla fine, sapete che è successo? Che il Napoli, con 5 punti nelle ultime 5 partite, nel post lunedì in Albis con il Milan, è a 2 partite dalla fine in dubbio l'accesso alla Champions del Napoli. Cioè, gli azzurri si giocheranno clamorosamente nel giro delle prossime 2 partite l'accesso alla Champions League, e onestamente nessuno poteva aspettarselo, ed è anche difficile raccontare quello che sta accadendo. Noi ci proveremo qui nel nostro studio, a cominciare da Antonia Carannante, che è oggi più bionda che mai qui in postazione web. Buonasera Antonia.
1: Buonasera.
0: C'è un numero WhatsApp qui?
1: Sì. Allora, il numero WhatsApp...
0: Ti sei distratta
1: stasera,
0: sul biondo?
1: Sì, esatto. Ecco. Il numero WhatsApp di stasera è 366-890-9306.
0: Manuel Parlato, buonasera Manuel.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: Buonasera ad Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco.
3: Buonasera.
0: Buonasera a Mimmo Malfitano, ti vedo nervoso Malfitano.
4: No, sono calmissimo.
0: No, guarda, io ti vedo nervoso.
4: Sono calmissimo.
0: Noto che muovi le mani...
4: E spero che voi non mi facciate arrabbiare stasera.
5: Io poi ho scoperto le fonti di Malfitano e sono rimasto basito.
4: Guarda, io...
0: Malfitano in 50 anni ha avuto fonti che nessuno ha mai avuto.
4: Preferisco non raccogliere la provocazione, perché altrimenti la puntata inizia molto male, molto male.
0: Va bene, professore Guido Clemente di San Luca, professor emerito, tra virgolette, diciamo così, è una metafora. È una metafora di diritto amministrativo, grande tifoso del Napoli e giurista delle regole del calcio, possiamo definirlo così. Lezioni di giuridicità delle regole del calcio è un libro che è uscito 2 anni fa e che verrà presentato al Salone del Libro di Torino dopodomani. Mentre invece domani uscirà un nuovo libro scritto dal professore, che si chiama Malattia Azzurra.
6: Malattia Azzurra e Identità.
0: Ma non parla di regole.
6: Anche.
0: Anche di regole, no, perché...
6: Parla del Napoli, della passione, dell'antropologia cittadina, di tutte le cose...
5: No, basta che non parli di aspetto tecnico. Che...
6: E parlo anche di questo.
0: Immagino che...
6: Soprattutto parlo di Conte.
0: Appunto, immagino che in copertina ci sia Antonio Conte.
5: Uno scudetto, una supercoppa...
6: Che non ha nulla a che vedere con l'identità azzurra.
0: Va bene, Salvatore Soviero in collegamento da Genova, non si sa se con le tartarughe ninja oppure no. Stasera, Salvatore, ci sei? Eccole le tartarughe ninja, eccole lì. Buonasera Salvatore,
5: non ti sentiamo però.
0: Ecco, adesso forse sì. No, non ti sentiamo, però abbiamo visto le tartarughe e questo al momento ci basta. Allora, guardiamo la prima slide, cominciamo subito a entrare nel vivo della trasmissione. Che brutta fine abbiamo titolato, eccola qui, la guardiamo? Che brutta fine, ma che brutta fine, no? Che brutta fine ha fatto il Napoli, perché comunque il Napoli resta secondo in classifica. Insomma, quindi che brutta fine.
5: Che brutta fine che abbiamo fine fatto con questa regia.
0: Che brutta fine di campionato. Mimmo Malfitano, perché questa fine così brutta di campionato, fine di campionato, ha fatto il Napoli?
4: Ma guarda, qui ci sono come sempre i soliti due schieramenti, no? Chi dice, ma che volete, il Napoli è secondo, quindi accontentiamoci di questo secondo posto, della Champions raggiunta e ovviamente della Supercoppa vinta. Però è chiaro che questo è un discorso, direi, molto ma molto spicciolo, perché se poi si va ad analizzare ciò che è stata la stagione del Napoli, considerando anche la mediocrità di questo campionato, perché in effetti, ragazzi, io credo che questo sia stato il peggior campionato di Serie A mai visto negli ultimi 20 anni, con poca qualità, ma non parlo del Napoli, parlo proprio in generale del calcio italiano, che non riesce più ad esprimere tecnica, non riesce più ad esprimere qualità, ed allora succede anche che una squadra che in 5 partite totalizzi soltanto 5 punti riesca ancora a stare al secondo posto e a difenderlo, perché mancano 2 partite alla fine, c'è da difenderlo, però resta, secondo me, un aspetto che io continuo a sottolineare, potrò anche essere criticato per ciò che io penso, però guardate, si esalta tanto questo secondo posto, si esalta tanto questa conquista del posto in Champions che arriverà, perché sarebbe veramente assurdo se il Napoli non andasse in Champions con 6 punti a disposizione. E il fatto che si continui ad esaltare tutto questo mi fa capire veramente la pochezza di tutti quanti noi, nel senso che se dobbiamo accontentarci perché dobbiamo salvare la stagione di Antonio Conte, io obiettivamente mi offendo da solo e dico che fin qui, anche se Napoli dovesse arrivare secondo, come arriverà, e andare in Champions, secondo me veramente ha ottenuto il minimo sindacale, considerando gli investimenti fatti nella scorsa estate, considerando di avere in panchina un allenatore super titolato come Conte e considerato obiettivamente quanto mediocre siano state le antagoniste.
0: A proposito di Conte, sentiamo un stralcio delle parole che ha detto ieri, poi andiamo in pubblicità e ci ritroviamo dopo il preambolo di Malfitano, che vi sta facendo riflettere, vi vedo insomma dallo sguardo, dagli occhi, Manuel Parlato, il professor Guido Clemente, anche Antonio Corrado, anche Salvatore Soviero lì. Ha tante cose da dire, avete tutti tante cose da dire su questo tema, quindi Conte.
1: Alla domanda, avreste la possibilità di avere quasi tutti a disposizione nelle ultime due? Qualcosa, lui risponde, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, quello che stiamo facendo ci ha portato ad essere secondi e a giocarci la Champions. Mancano 2 partite che ci dobbiamo inventare? Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede.
0: A proposito del cambiamento di modulo, credo, dalla difesa a 3 alla difesa a 4, ha risposto in questi termini.
4: Sì, sì, anche perché poi questa difesa a 3 contro la Cremonese, per
0: vabbè, ma fila, ma noi dobbiamo andare in pubblicità, tu vuoi
4: andiamo, forse
0: la vuoi lanciare tu?
4: Sì, dai, andiamo in pubblicità così zittite Malfitano, su pubblicità.

una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics,

0: Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi insieme ad Antonia Carannante in postazione web, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Mimmo Valfitano, Guido Clemente di San Luca, professore emerito, e Salvatore Antonio Soviero in collegamento da Genova con noi. Anzi, ne approfittiamo, è finito nel pomeriggio di oggi un grande economista, è uno che ha lavorato tanto per la città, anche i progetti di Bagnoli Futura tra le altre cose, professore universitario alla Federico II di politica economica e finanziaria, veramente un grande economista, Ugo Marani. Facciamo le condoglianze alla figlia e alla famiglia di Ugo Marani, è una scomparsa che ci addolora davvero tanto. La città perde un pezzo importante, ecco, del suo intelletto, ecco, dell'intelletto cittadino. Allora, professor Guido Clemente, voleva dire qualcosa sulla base di quello che, tornando al calcio,
1: vuoi giocarti gli schieramenti non alternati, prima uno e poi l'altro?
0: Non lo so, lei è alternato.
1: No, dico dopo.
0: Non lo so.
1: No, come voi, come
0: preferisco. No, io a caso vado, a caso.
1: Allora, io poco a dicembre, in questa trasmissione, se vi ricordate, tutti quanti dicevano, ma come fa, che sei una coppetta? No, io dissi, ma quale coppetta? Questa è una cosa, una coppa importante. Qua rischiamo che non facciamo niente tutta l'annata e vincere la Supercoppa è una cosa importantissima. E manca a farla apposta, le uniche due partite in due anni in cui il Napoli ha giocato a calcio, le ha giocate per quella Supercoppa e l'abbiamo vinta, con mia enorme soddisfazione e con una città tutto sommato tiepida. E invece era l'unica cosa seria da fare.
0: E non la pensa così Malfitano.
1: E lui, infatti, lui era che diceva era una coppetta, mi ricordo. Lui, pure Vincenzo Montefusco.
2: Io non ho mai usato le espressioni coppette.
0: Vabbè, però non è entusiasta, non lo è entusiasta.
2: Ma fa questa coppa? Ho detto, l'unica cosa che continuo a dire, non contrabbandiamo la Supercoppa con la figuraccia fatta in Champions. Io quello dico. Poi
1: no, questo
2: è dopo, trofeo,
1: la figuraccia fatta in Champions
2: è un trofeo
1: dopo,
2: che va a arricchire la bacheca, ma non è che
0: ti è arrivata dopo. Adesso, col Copenaghen il Napoli aveva pareggiato a gennaio, giustamente.
1: Perciò sto dicendo, abbiamo messo in saccoccia e va benissimo. Io ieri ho sofferto le pene dell'inferno. Arrivando allo stadio ho incontrato gli amici giornalisti fuori, Manuel, Titti,
0: questo prima della partita.
1: Prima della partita sono arrivati e ho detto: siete pronti? Mi aspettate una lezione di calcio o no? E mi hanno preso in giro. Io poi sono andato allo stadio.
3: No, perché a questo punto dobbiamo immaginare: tu fai il mago, non fai il professore. Per avere già il pronostico.
1: Non avevo pronostico, io non parlavo di pronostico.
3: Anzi, il pronostico, avevo già il risultato.
1: No, no, il risultato no.
3: C'è la sfera magica anziché il libro.
1: Ma io guardo il pallone, l'italiano gioca il pallone, Conte è il non calcio. E questo avevo detto.
0: Adesso non esagero.
1: Per me è non calcio. Vabbè, questo ne parliamo con calma con dopo. Allora, avevo detto questo prima della partita. Durante la partita ho sofferto le pene dell'inferno. Perché al di là del fatto che io non mi identifichi in nessun modo con la guida tecnica della squadra,
0: vabbè, questa è
1: quella resta la squadra mia, e quindi quando la squadra mia perdi sto male. Allora al 2-0 io stavo proprio sotto il sediolino e dentro pensavo: questa è la conferma della verità del mio amore per la mia squadra, perché io potrei essere, come posso dire, salire sul coso e dire così, che vi sto dicendo da due anni? Che visto non me ne fregava niente, perché dentro avevo una sofferenza pazzesca. La stessa

0: Vado a chiudere, professore.
1: La stessa sofferenza che al 3-2 di Roux ha fatto sì che un avvocato che io non conosco personalmente, ma che vedo sta seduto poco distante da me, si è alzato in piedi come un pazzo per, diciamo, imprecare, ha perso l'equilibrio, è caduto a terra e si è aperto tutto qua in fronte, uscendo, sì, ieri in Nisi al 93.
2: Aspetta. Infatti ho visto l'autoambulanza che usciva
1: a fianco a me. E lui, so che è un avvocato, perché è sempre solo, vede la partita concentrativa, per certi versi con mare.
0: Preso dal pathos, anzi dalla rabbia in quel caso.
1: Quando ha segnato Rossi, ha aizzato a coppo Sedolino con Manamollo, imprecando, evidentemente è uscito sugli scalini. C'erano gli scalini stretti, e infatti se mi stesse sentendo vorrei abbracciarlo sperando che tutto sta, perché l'hanno poi ricoverato, non so che fine ha fatto, ho cercato la...
0: Vogliamo che stia bene, che non
1: certo,
0: nessun
1: però è stata una scena impressionante, ma questo per fare capire che vuol dire il pathos di questa città, di questa gente per la squadra.
0: Ma non è parlato dopo aver incontrato il professore, voglio capire, la partita ieri è andata in un certo modo, devo dire che responsabilità sono dei calciatori ma anche di Conte, che nel primo tempo ci ha capito poco, e ha ragione il professore, Italiano lo ha incartato nel primo tempo dal punto di vista tattico, soprattutto a centrocampo.
3: Ma guarda, sicuramente non è in dubbio la qualità del gioco di Italiano, del Bologna, però dobbiamo dire che la squadra non è entrata in campo, cioè veramente sembrava una squadra mentalmente già in vacanza, come se avesse già i tre punti in tasca, cioè io ho avuto questo tipo di sensazione. Infatti il secondo tempo è stato un secondo tempo diverso, Italiano ha fatto le scelte giuste, ha fatto giocare prima Bernardeschi, sembrava che dovesse giocare Roux dall'inizio e poi lo ha sfruttato bene. Poi ricordiamoci che comunque tornava un capitano Di Lorenzo che mancava da 11 partite, diciamo le disattenzioni più clamorose sono
4: state...
3: Sono tre
4: gol sulla coscienza,
3: però forse non c'è da gettare la croce addosso adesso al capitano che tornava. C'è un calciatore che è rimasto in panchina e per la seconda volta consecutiva non si è nemmeno scaldato.
0: Anghissà.
3: Parlo di Anghissà, e questa è una cosa secondo me molto grave. Fa capire che è ormai fuori dai giochi, quindi tutti quelli che dicevano beh, Conte non ha cambiato, doveva fare 4-3-3, doveva tornare la difesa a 4 con il centrocampo a 3, ma se Anghissà non si scalda neppure, tu il centrocampo a 3 come lo fai?
0: Il problema è che voglio capire una cosa, perché non si riscalda Manuel? Perché, non, perché c'è un problema di contratto, chiedilo, di un rinnovo di contratto?
3: Chiedilo a Sasà, dice Sasà, se un tuo compagno di squadra non si scalda nemmeno per due volte consecutive, non esce nemmeno dalla panchina e si riscalda con i compagni, secondo te che cosa significa? Lo voglio sentire da un calciatore.
0: Voglio sapere una cosa, no? Perché col Como, cioè, scusami, con la Cremonese non si era riscaldato.
4: Te lo feci notare io, ti ricordi?
0: Anche con la Lazio, ma anche con la Cremonese o no?
4: Con la Lazio.
0: Quindi è la seconda sconfitta. Poi Salvatore, è una curiosità, perché se un calciatore non si riscalda neanche e tutti gli altri compagni della panchina sì, c'è un significato in questo stato di cose?
5: L'allenatore ha fatto delle scelte.
1: Esatto.
5: Sicuramente è stato chiaro e deciso che lui è fuori dai giochi.
3: Non può essere che si è tirato lui fuori dai giochi?
5: Anche una chiave di lettura giusta.
3: Sì.
5: Però o è l'una o è l'altra, voglio dire. Io non conosco la situazione. Però obiettivamente è così. Però
1: ma facendo ipotesi astratte, Salvatore,
5: al di là della prestazione, fa capire che il Napoli deve cambiare proprio registro.
4: Ragazzi, però noi
1: posso fare una domanda al calciatore pure io?
0: Sì, poi dopo interviene Antonio.
1: Salvatore, ipotesi per ipotesi, non è ipotizzabile che lo spogliatoio non è poi così compatto per Conte?
5: Ma guarda, lei mi ha interrotto, io le stavo dicendo questo. Al di là dell'allenatore abbia fatto delle scelte e c'è anche un malcontento da parte della squadra, voglio dire, però se Conte va via e c'è un malcontento generale, alla fine gioverà a Napoli questo?
1: Certo che no, io mica sto parlando di se
3: gioverà. No, non gioverà, però scusami, però Sasà, la verità è un'altra, che con tutto questo presunto malcontento di cui si parla, nonostante tutto, comunque in un campionato, come dite voi, mediocre...
5: Il campionato è archiviato, secondo me il Napoli arriva secondo, perché ha le partite per arrivare.

0: E ti pare che con uno spogliatoio spaccato una squadra può arrivare bravura di chi è stata, secondo te?
1: Scusate, le parole che io però... adesso sentiamo Salvatore.
0: Fai parlare il calciatore. Chi più del calciatore ti può dire queste robe qui?
2: Obiettivamente, non mi sembra uno spogliatoio proprio che tutti la pensano allo stesso modo. Si vede già negli atteggiamenti che qualcosa non funziona. Però se sono arrivati alla fine...
1: Quali atteggiamenti, scusa Salvatore? Al di là di quello di Anghissà, quali atteggiamenti ti balzano agli occhi da questo punto di vista?
2: Lobotka non è più quello dello scudetto.
3: Ma l'atteggiamento è una cosa e la condizione è un'altra, perché con Lobotka sono 4-5 partite che non è più lo stesso.
2: No, andò sugli atteggiamenti.
3: Io l'atteggiamento, per esempio, dove vedo l'atteggiamento strano, è indolente, è in Spinazzola, per esempio. Sbaglierò, però vedo uno Spinazzola quasi scocciato. Dopo parlo.
2: Però voglio dire, il Napoli fa sempre una politica di rinnovi di contratto. C'è gente che deve, non può aspettare sempre l'ultima partita del campionato per sapere.
0: È un altro problema questo, un altro problema.
1: Voi date credito a Fabrizio Corona, scusate, date credito a Fabrizio Corona? No,
3: voglio bene.
1: Voglio capire, professore, lei dà credito a quello
0: che dice?
1: Risponda solo sì o no, risponda solo sì o no.
3: Io penso
2: che...
3: Dice che l'11...
1: Risponda sì o no.
3: Oggi è l'11.
1: Che mezza squadra non lo so. 8 gennaio lui tirerà fuori delle cose che secondo me sono maggio, cioè fra 6 giorni. 18 maggio, che tirerà fuori
3: una serie di documenti
1: secondo cui Conte avrebbe creato un caos all'interno dello spogliatoio e mezza squadra lo odia, così ha detto a Fanpage in un'intervista attraverso la quale ha anticipato le cose.
3: Ragazzi, prima vi rendete conto che stiamo parlando?
4: Però prima aveva detto.
3: Noi stiamo facendo gossip ma parliamo di cose serie.
1: Okay, ma io voglio capire una cosa, te la faccio dire subito. Io ho chiesto solo se secondo me è gossip o no. Perché se non è gossip, lo dobbiamo prendere in considerazione.
3: È offensivo la nostra intelligenza parlare, abbinare situazioni di calcio a Fabrizio Corona.
1: Ah, ok.
3: Detto questo,
1: è un giornalista.
3: Detto questo, lo conosciamo bene Fabrizio.
1: È un giornalista professionista.
3: Forse tu non lo conosci bene. Io lo conosco personalmente. Detto questo, mi porto avanti. Anghissà, ragazzi, ma voi l'avete visto le 3-4 uscite che ha fatto Anghissà?
4: A Como è entrato a posto e Bruni ha fatto benissimo.
3: Era un fantasma, ragazzi. Era un fantasma. Irriconoscibile.
4: Era irriconoscibile De Bruni. Ma tu dici cose che non sono esatte.
3: Ma non sono esatte per te. Tu, per esempio, reputi Meret un fenomeno.
4: Non c'è ombra di dubbio che ieri abbiamo perso per il Mormone.
3: Io no, Conte no, Soviero no, però tu lo reputi un fenomeno. Quindi non tutti la possiamo pensare, però nessuno è il depositario della verità. Posso concludere il mio pensiero?
4: Prego.
3: Detto questo, io voglio fare un passo indietro. Cioè, noi stiamo parlando di un allenatore, è vero. Le ultime 5 partite, io faccio un'analisi non nell'ultima partita, la faccio nel medio periodo perché ti dà sempre più una visione più precisa. Nelle ultime 5 partite il Napoli ha fatto 5 punti, con una media di un punto a partita, media retrocessione. Questo ciclo negativo inizia post Parma, la partita che di fatto ha chiuso il campionato.
1: Post Milan, Anto.
3: No, sto dicendo i risultati, nelle ultime 5 partite, Parma...
1: post Milan quindi, post vittoria col Milan.
3: Post Parma è venuto, a Parma c'è stato un crollo, perché col Milan comunque avevi vinto. Dopo il Parma, quella partita, c'è stato un crollo mentale secondo me.
0: Sì.
3: Prima, secondo me, un crollo mentale. Tant'è che il Napoli ha fatto 5 punti. Peggio del Napoli solo il Milan 4. Il Napoli in queste 5 partite ha perso 8 punti con la Roma, 6 con la Juventus, 2 col Como e fortunatamente il Milan dietro con Allegri, altro...
4: Hai fatto bene a dire
3: altro allenatore.
4: Questo è un lapsus freudiano.
3: Altro allenatore come il nostro.
4: Che non sanno cos'è il gioco.
3: Risultato, fortunatamente sta facendo peggio. Però, ribadisco, noi dobbiamo decidere che vogliamo fare da grande. Vogliamo divertirci calcio champagne alla Sarri senza vincere niente? O vogliamo un
4: allenatore? Ma chi hai?
3: O vogliamo un allenatore come Antonio Conte, che in 2 stagioni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa italiana, ha grandi possibilità di chiudere al secondo posto, cosa nei 100 anni di storia è riuscita soltanto altre 8 volte. Mo penso che, non lo so, a Napoli siamo diventati tutti quanti di pancia piena, che abituati a vincere. Allora io dico, cerchiamo di capire cosa vogliamo fare. Se vogliamo una linea improntata allo spettacolo, una linea improntata ai risultati, dopodiché diciamo vabbè, allora questo va bene e questo va male, fermo restando che a me risulta che ci sia un mezzo accordo per un rinnovo fino al 30 giugno 2021.
1: Va bene, detto questo, noi non abbiamo parlato di Conte, abbiamo soltanto evidenziato che il Napoli, dopo il lunedì in Albis, cioè dopo Napoli-Milan, partita nella quale il Napoli è riuscito a vincere perché nell'ultima mezz'ora ha avuto più convinzione del Milan, è partita attraverso la quale il Napoli ha tenuto a distanza il Milan, è partita dopo la quale il Napoli più o meno è andato in vacanza, perché così questo dicono i risultati e questo dice l'atteggiamento della squadra. Secondo me quello è lo spartiacque. Il Napoli forse si era convinto e illuso di aver fatto tutto quello che doveva fare in questa stagione e invece clamorosamente adesso a due giornate alla fine non è sicuro più di andare in Champions, perché però deve conquistare almeno tre punti in queste due.
0: Ricordiamoci anche un aspetto importante, che sono stati recuperati tanti calciatori che venivano da infortuni importanti, attenzione. Non è che Rachmani, Di Lorenzo, Anghissà, De Bruyne, cioè sono tutti calciatori che vengono da infortuni importanti. Quindi io penso che una valutazione complessiva anche per quanto riguarda il gioco, no? Visto e considerato che Napoli non ha mai avuto la rosa a disposizione. Mo diranno, ma adesso ce l'ha a disposizione.
4: Ma sanno che non servono.
0: Ma sono tutti che giocatori servono, che sono stati recuperati. Diamo la possibilità anche di rimandare questo discorso all'anno prossimo, con la speranza di non dover memorizzare, non credo, tutti questi infortuni. Tornando al discorso che faceva Antonio, a me sembra di essere, come dire, nei salotti in cui si parla di Real Madrid, Barcellona. Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto, qualcuno ha detto addirittura, ecco qua,
4: hai vinto,
0: come
4: l'ha vinto? Eccolo. Giocando il peggior calcio che abbia mai visto,
3: hai vinto lo scudetto,
4: ha avuto una serie di circostanze favorevoli, incredibili,
5: allora il professore non gli sta bene vincere lo scudetto,
4: tra vincere, tra vincere,
5: non gli sta bene vincere.
0: Posso dire una cosa, lo sa qual è la cosa più brutta nella vita? È avere per forza il concetto che lei ha portato avanti, di portarlo in continuazione, di fissarsi su questo concetto. È un concetto sbagliato.
1: Adesso devo dare la prima Amalfitano.
5: Io voglio giocare una schifezza e voglio vincere.
0: Io mi sono innamorato di questa.
1: Allora, scusate, vi devo interrompere, Amalfitano che sta guardando e sta osservando. Voglio capire che cosa ne... No, perché qui il discorso, senza che ce ne fosse, diciamo così, la necessità, si è spostato immediatamente su Conte. Noi stiamo parlando della brutta fine di campionato del Napoli, senza aver... diciamo così, puntato il dito su nessuno io, per quanto riguarda le responsabilità. Di Conte non avevamo parlato, però il discorso, come sempre, perché Conte è l'allenatore più che ha centralizzato la sua figura attraverso il Napoli più di ogni altro negli ultimi 30 anni. Possiamo dirlo questo, no? Forse come Sarri, soltanto che Conte è divisivo e Sarri non lo era.
0: Scusami, no. Però posso dirti, non si può sentire che il Napoli ha vinto lo scudetto giocando male. A me non, cioè, come dire.
1: Vabbè, ma è la sua opinione.
0: Ma uno non si può innamorare di quello che ha detto e lo deve portare avanti nel corso.
3: Io a prescindere da ha giocato bene o ha giocato male, io sono contento di vincere. Mi tappo il naso,
0: ma lascia stare, sei diventato juventino.
4: Complimenti.
5: A me non piace,
4: mi piace vincere come napoletano, non come juventino.
1: Fa piacere, comunque fa piacere.
4: No,
5: attenzione.
3: Scusa Gianluca, hai portato Napoli all'attenzione mondiale con quei festeggiamenti che sono stati...
4: Che c'entra questo con Conte? Quei festeggiamenti sono la città, non c'entra niente con Conte.
5: Niente. Hai vinto come Napoli.
1: Come vedete, Antonio Conte vi fa...
3: Fammi finire. Hai vinto come città. Tu hai detto voglio che vince Napoli. Napoli ha vinto. Perché quello spettacolo...
4: Vabbè, quando posso parlare? Io non posso...
1: Vogliamo trasformare questa trasmissione in un mercato ortofrutticolo? No, perché se vogliamo trasformarla così, parlate voi, io sto zitto e non parlo più.
0: Non si può creare dibattito se uno dice che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritato.
1: Ma è la sua opinione, dobbiamo rispettarla. Io non è che...
0: Non è una cosa da dibattito. Non è un dibattito, non possiamo dire niente, perché lui si è innamorato di questo concetto e lo porterà avanti nel corso del tempo.
1: Quindi, ho capito, così come tu porterai avanti altri concetti.
0: Ma non si può fare un dibattito su un concetto così.
1: Vabbè, perché?
0: No, non si può fare un dibattito su un concetto, perché se uno parte così, non si può fare dibattito, allora, non c'è dibattito.
1: Io ti dico la cosa, allora posso esprimere anche la mia,
0: è un concetto astratto È un concetto.
1: Allora io vi dico una cosa, parlavo ieri.
0: Dire che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritando.
4: Io non ho detto non meritando.
1: Ti dico,
4: ho detto giocando male.
0: Giocando male, quindi che significa?
4: Allora

0: Capisci che il merito è di giocare bene? Okay, okay. Adesso stai venendo a me, allora.
1: Significa, tu hai detto questa
0: frase. Voi dovete risolvere le vostre contraddizioni piano logico, culturale.
1: Tu, secondo me, devi risolvere tante cose.
2: Io sono stato chiarissimo. Io te lo dico. Voglio giocare male, non me ne frega.
0: Deve parlare Mimmo, io non parlo più.
2: No, dico.
0: Però tu a me non mi fai parlare.
2: No, io, professore, io sono, diciamo così, abbastanza disorientato al fatto che di Conte non abbiamo ancora diciamo introdotto l'argomento Conte, e mi sembra che invece ci sia il desiderio importante di qualcuno dei nostri ospiti, quasi tutti, devo dire la verità, almeno 3 su 4, compreso lei, professore, di parlare di Conte, del futuro di Conte e del gioco. Allora, di Antonio Conte parleremo dopo. Nel frattempo il Napoli clamorosamente si deve giocare nelle ultime 2 giornate l'accesso alla Champions League. Manuel, non fare così più, sai perché? Perché con la Lazio nessuno poteva aspettarsi lo 0-2, col Bologna nessuno poteva aspettarsi il 2-3, e quindi io credo che almeno un po' di preoccupazione, un poco di preoccupazione, questa situazione la meriti.
3: Io ero
2: oppure no, perché se non c'è la preoccupazione, il Napoli rischia grosso, secondo me. Tutto qui. Questo anche da parte dei calciatori e del tecnico ci deve essere un po' di preoccupazione.
3: Io ero preoccupato prima del Bologna e oggi, se avessi 1 miliardo di euro, mi giocherei tutto sulla vittoria del Napoli.
2: Va bene, Mimmo Valfidano.
4: Allora, io ho grande stima e affetto per i miei colleghi che sono qui presenti.
3: È già un onore che mi chiami collega.
4: Però devo dire che non mi ci ritrovo nel momento della discussione. Perché? Perché capisco il loro animo da tifoso che va oltre quello che è poi l'aspetto professionale. Non voglio fare alcuna lezione di giornalismo, me ne guarderei bene perché io sono l'ultimo arrivato. Però, vedi, caro Antonio, quando tu parli, ti infervori per dire a me non interessa, io voglio vincere e basta, poi già gioco
3: personalmente.
4: Perfetto.
3: Da professionista ti ho detto, bisogna però decidere se vogliamo.
4: Però vi sto lasciando parlare.
3: Però ti volevo dire, il mio parere, addetto ai lavori, dobbiamo decidere, vogliamo un Napoli che dà spettacolo, un Napoli che vince.
4: Benissimo, questa è una risposta che dà il tifoso e non il giornalista. Il giornalista sta lì, guarda, analizza, che cosa accade e commenta e può dare delle opinioni, dei giudizi, così come avviene. Allora, quello che io vorrei che si capisse, che quello che è il mio pensiero ovviamente, è che qui siamo portati ovviamente ad avere degli sbalzi di umore. Io ieri sera, per curiosità, che cosa ho fatto? Appena l'arbitro ha fischiato la fine della partita, ho aperto i social. E ho trovato una marea di insulti, di critiche a Conte. Quella gente lì è la stessa che la settimana prima che il Napoli aveva pareggiato a Como, aveva esaltato questo pareggio e aveva offeso chi si era permesso di criticare Conte, ok? È la stessa gente. Con questo che cosa voglio dire? Che purtroppo questa città vive di umore, questa città vive... No, non vive.
3: Sono i risultati che influenzano l'umore.
4: Non è così, perché se vive di risultati, tu oggi non dovresti essere contento, perché hai fatto una figura di cacca in Champions, che quella roba lì non te la cancella nessuno.
1: Però se dici così, neanche la città dovrebbe essere contenta del secondo posto.
4: Io, ad inizio campionato, per onestà, io ho detto che Napoli e Inter si sarebbero contesi lo scudetto. Gianluca, sarai buon testimone di questo. Ora, che cosa voglio dire? Che se il Napoli arriva secondo, ok, per me non ha fatto nulla di speciale. Ha fatto quello che era nel programma
2: minimo sindacale. Lo hai definito minimo sindacale?
4: Per me minimo sindacale.
2: C'è la Supercoppa. C'è la Supercoppa.
4: La Supercoppa, io vorrei intendere che in una stagione pessima, perché per me il secondo posto è normale, cioè dovevi arrivare là, o primo o secondo, terzo già non è più un risultato importante, ok? Ora, quando tu a dicembre ti trovi fuori, a gennaio ti trovi fuori dalla Champions e per giunta trentesimo su 36 squadre, ok, non mi puoi venire a barattare il tutto dicendo sì, ma io ho vinto la Supercoppa. Poi si offendono se Sabatini dice, perché poi Sabatini è stato, come dire, a un certo punto si ha dovuto equilibrare, perché gli insulti sono stati parecchi.
2: Pare del giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini.
4: Che poi saranno gli stessi che adesso arriveranno su di me, ma io non so Sabatini, io me ne fotto, quindi mi scrollo tutto di dosso, ma proprio non penso proprio a queste cose. Ok, ha ragione Sabatini, perché dice tu vinci la Supercoppa e festeggi due giorni. A Milano, a Torino vincono la Supercoppa, la sera te l'alzano nello stadio e poi stesso dallo stadio passa nella bacheca.
3: Due giorni,
4: okay.
3: Mi pare che abbiamo sultato.
4: Allora volevo dire, ma lascia stare, il mio è un modo di dire...
2: È un estremismo,
4: voglio dire che qua si fa di tutto per in qualche modo dover salvare questa immagine di Conte.
1: Non è
4: più così.
1: Ma non è così. Mi meraviglio di te. Mi meraviglio di te perché tu hai raccontato l'epoca Maradona e lo hai fatto sicuramente in maniera brillante e ricorderai esattamente quello che è riuscito a conquistare. Il Napoli nell'87-88, in quella occasione è arrivato primo e secondo e perso lo scudetto, se lo fece strappare dal Milan. Quindi il Napoli quest'anno ha fatto, l'anno scorso, primo e secondo. Il Napoli
3: nella sua storia,
1: nell'89, nella stagione 90, vinse lo scudetto e la Supercoppa. Quindi tu stai, dobbiamo, cioè, allora, o ci siamo tutti quanti in borghesia.
4: Manuel, nell'88,
1: addetti ai lavori, allora, cioè, Manuel, il Napoli ha vinto uno scudetto,
4: Manuel,
1: ha vinto uno scudetto ogni 25 anni, in 100 anni di storia.
4: Manuel.
1: E nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti di fila, non vedo perché doveva vincere il Napoli, non c'è riuscita la Roma
4: come
1: di
4: no?
1: Conte. Non c'è riuscita.
2: Posso riassumere il suo discorso, io, vuoi dirlo tu, perché io posso riassumerlo in 4 e 4 volte.
1: Io mi meraviglio.
4: Voglio
1: tu la storia la conosci bene.
4: Nell'88, caro Manuel, quando il Napoli arriva secondo, fino alla terz'ultima giornata era stato in testa alla classifica. Quindi voglio dire, è un campionato vinto, ma no, ma quello era un Napoli che ha dato spettacolo. Questo Napoli ridere.
0: Primo e secondo posto sono state luce che luccicava nel mondo. Queste sono miserie collaterali.
3: Noi li abbiamo vissuti in quegli anni. Era un calcio spettacolo, ma non era un calcio spettacolo sotto l'aspetto dell'organizzazione di gioco.
0: Ma chi dà?
3: Te lo dico io, ma tu sei scordato forse?
0: Tu tenevi tutti quei bagni di Napoli, Grip, ma tu sei
2: annullato. Scusate, possiamo passare avanti?
0: Non è che c'era uno schema.
2: Veramente. Scusatemi, possiamo andare avanti? Guardiamo la nuova grafica che porta lo schema.
0: Io vorrei parlare.
2: Quali schemi volete? Scusate, però vi chiedo, ragazzi, vi chiedo tutti quanti un po' di no. Va, andiamo avanti, guardiamo il calendario, è inutile parlare di Napoli.
0: Bigorna, si è scordato chi la faceva la formazione di Bigorna?
2: Ok,
1: ma non stiamo parlando di calcio.
2: Ragazzi, dobbiamo andare un attimo con
0: chi faceva la formazione a Bigorna?
3: Hanno parlato tutte e tre.
1: Ma non stiamo, aspetta, no, però scusami.
2: Posso... Adesso parlerai, però
1: stiamo parlando
2: è un mercato
1: di
2: ortofrutticolo.
0: Ma che poi quelli due sono due
2: è un mercato ortofrutticolo. Allora fate una cosa.
1: Scusa,
2: no, adesso ti faccio parlare, però Manu, ci vuole un attimo d'ordine. Ti do la parola subito.
1: Scusa, non stiamo parlando di calcio.
2: Prego.
1: Non stiamo parlando di calcio, di spettacolo, di Maradona. Stiamo parlando di risultati e piazzamenti.
0: Tu parli di risultati.
1: E quindi stiamo parlando di storia, non stiamo parlando di geografia.
0: Fa il gioco.
1: E allora se tu conosci la storia, lo fanno i risultati.
2: Ma posso chiudere?
0: Mondiali nel 74, che ha vinto la Germania. Ma la storia l'ha fatta l'Olanda. È chiaro o no? Questa è la cultura.
1: Che ha vinto l'Olanda?
0: Nulla. Ha fatto la storia. La Germania di Gerd Müller non la ricorda nessuno.
2: Professore, adesso parlerà su altri argomenti.
0: Ma è una filosofia di... Questa è cultura calcistica. Voi parlate di risultati. Cioè robette.
3: Ci sta. Chi ha una cultura come quella del professore
0: calcistica
3: come quella
1: di
3: Guido, e quindi è rivolta al bel gioco. Poi ci stanno tanti che hanno una cultura sportiva. La ragazzi, l'obiettivo dello sport qual è? È vincere.
0: No.
3: De Coubertin diceva che era partecipare perché perdeva sempre.
0: A parte il fatto che non è vero che De Coubertin diceva che era partecipare.
3: E chi lo diceva?
0: Questo è

0: Si dice che lo dicesse
1: De Bubertè, ma non è vero. Si dice che lo dicesse.
0: Non è questo il punto, è il percorso nello sport.
1: Allora, vabbè, ti ripeto. Sono due filosofie e visioni dello sport. Però, è come se parlassimo di destra e sinistra. No, adesso le do la parola, professore. Dobbiamo un attimo mettere ordine in questa trasmissione che ha preso una piega disordinata.
2: No, però, aspetta un attimo. Ti vorrei solo ricordare, perché poi voi dite che io sono, non sono, io finora... Sto zitto, come inizio a parlare, qualcuno interrompe, lui, e io continuo a restare in silenzio. Però adesso
0: non
2: so
0: parlare, sono stato interrotto.
1: Ok, allora non sto in silenzio, anche mi malfidato. Allora adesso,
2: fate attenzione.
1: Allora volete che io chiudo la storia così, di questo discorso. È tutto legato ai parametri, cioè... Per esempio, Mimmo Alfidano da 6 a questa stagione, se il Napoli arriva secondo con la Supercoppa, da un 6, 6 meno anche mi pare, 6.
2: 6.
1: Io do 7,5, perché? Qual è la differenza tra le due cose? E così cerchiamo di mettere insieme le due fazioni. Io come parametri utilizzo quelli di cui ha parlato Manuel, quelli della storia. Quante volte il Napoli ha vinto una Supercoppa ed è arrivato in Champions League nella sua storia nei 20 anni di Laurentiis? Non tantissime volte, per cui io do 7,5. Mimmo Alfidano come parametri utilizza le aspettative di inizio stagione, e ci sta, e a quel punto le aspettative di inizio stagione significava lottare fino alla fine per lo scudetto, evidentemente fare meglio in Champions, e quindi lui da 6, tutto qui, sono due visioni diverse, ci sta, è come la destra e la sinistra nella
2: quindi
1: politica.
2: Quindi se arrivi in Champions che cosa hai fatto? Se arrivi secondo...
1: Beh. Però adesso l'ho chiusa così, penso che ci siano due idee diverse.
2: Ho capito, però mi piacerebbe sapere tu cosa ne pensi del
1: fatto... Allora lo faccio dire al professore.
2: No, posso dire da te lo voglio sapere. Lo voglio sapere da una persona che più volte mi ha dimostrato di essere equilibrato. Tu sei squilibrato, tu sei tifoso, è diverso.
0: No, non sono tifoso, dico che... Vabbè, dai,
2: dimmi tu, abbiamo le prospettive di inizio stagione, ok? Che è quelle che tu hai elencato poco.
1: Fare meglio in Champions e fare meglio, diciamo, nella lotta allo scudetto.
2: Ok, tu arrivi secondo e arrivi in Champions. Quindi che cosa hai fatto? Di straordinario.
1: Rispetto
2: cosa hai fatto?
1: Ai tuoi parametri.
2: No, ai miei parametri. Non sono i miei parametri, sono i parametri di Conte e di De Laurentiis, non sono i miei.
1: Hai vinto per la terza volta in 100 anni, scusa Manuel, hai vinto per la terza volta in 100 anni una Supercoppa. Sei arrivato secondo per la nona volta in 100 anni, hai vinto uno scudetto per la quarta volta in 100 anni. Vi posso far vedere... Quali sono le due sfide finali? Professore, adesso parla lei, perché anche Soviero deve parlare su questo aspetto, ma poi lei dica quello che vuole, se vuole. Però non torniamo sulle fazioni.
0: No, però, Gianluca...
1: Allora, sì. Napoli, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese. La Juve a 68, a due punti dal Napoli, gioca con la Fiorentina in casa e poi il derby. Milan 67, Genoa-Milan, Milan-Cagliari, Roma 67, Roma-Lazio e Verona-Roma. E poi il Como che ha il Parma in casa e va a Cremona. Diciamo che questo è il quadro. Secondo me, auguriamo che non ci sia il Napoli, ma tre squadre potrebbero arrivare a 73 punti e giocarsi i due posti disponibili, augurandoci che non ci sia il Napoli a 73 punti e che il Napoli sia almeno a 74 e che quindi esca fuori da questa bagarre. Ma diciamo così, la situazione è piuttosto ingarbugliata. Poi ne parliamo tra pochissimo, professore, le darò la parola a lei e a Salvatore Soviero, dopo la pubblicità.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: delle regole del calcio, Antonia Granante qui in postazione web, Salvatore Soviero in collegamento da Genova.
1: Allora, innanzitutto io sono portavoce.
0: Di chi?
1: Perché di un sacco di persone, tifosi più o meno colti, prendo un tassì, vado dal barbiere e tutto quanto mi dicono: professore, ma ho voluto riuscire che... Sì, nostro portavoce, anche vostri colleghi.
0: E porti la voce.
1: Anche vostri colleghi giornalisti di un'altra generazione, della mia generazione.
0: Che salutiamo.
1: Esattamente. La domanda è, sono due domande in una, che pongo a tutti i tifosi napoletani e agli amici.
0: Quindi possono anche rispondere da casa, attraverso WhatsApp.
1: Meglio perdere giocando male o meglio perdere giocando bene? Primo. Secondo. Chi ha detto che giocando bene non si vince? Chi l'ha detto? Come giocano Bayern, PSG, Arsenal e persino l'Atletico Madrid?
2: No? Che giocatori hanno?
1: Giocano tutti un calcio, qualunque esso sia.
0: Atletico Madrid
1: gioca, fa gol, attacca. È diverso. Ma io non predico. Io ho detto anche qui altre volte che il Napoli di Mazzarri con Hamsik, Clavezzi e Cavani era bellissimo da vedere ed era un gioco totalmente diverso da quello di questi cosiddetti giochisti, come li chiamano il Volga. Cioè, non mi interessa proprio, io voglio un'idea di gioco e fino adesso io non ne ho visto.
0: Forse questo manca, allora, non voglio neanche parlare di gioco, manca un'identità.
1: Detto questo,
0: chiara.
1: Detto questo, siccome se ne è parlato un attimo prima, fammi chiudere questo, poi mi taccio. Poi c'è il tema dell'identità, su cui il libro che sta per uscire. Io vorrei chiedere a tutti i napoletani, secondo voi qual è l'identità partenopea? Questa è una questione culturale, antropologica. Noi perché ci sentiamo diversi?
0: Ma diversi da chi? Professor?
1: Diversi. Quando uno dice il nostro è un tifo
2: identico. Quando uno dice diverse, per tanta interpretazione. No,
3: però cerchiamo.
1: Noi diciamo che noi abbiamo un tifo identitario. Vorrei interrogare tutti con pacatezza. In che cosa consiste questa identità?
0: Questo però l'abbiamo
1: noi affondiamo le radici nella cultura della Magna Grecia, ok? Di Epicuro, del godere, della bellezza. La nostra storia cerca la bellezza nella storia dell'arte, della letteratura, dell'architettura, dell'archeologia, dovunque, in tutti i settori, la musica, dappertutto.
2: Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero, guardate Soviero.
0: Lasciamolo finire perché presto ha altri 20 secondi. Prego, dai. Ora,
1: questo è nel nostro DNA. Allora, io mi ricordo da bambino, e tu te lo ricorderai perché siamo della stessa generazione, che prima della partita Omar Sigori pigliava il pallone e buttava in dare. Io San Paolo sono Caribe, te lo ricordi?
0: Questo però. Beh, però su qual è
2: no, questo è
1: no, no, il senso della bellezza.
0: Quindi i napoletani vogliono la bellezza.
2: Allora, scusa,
1: anche al di là della cosiddetta oleografia. Io preferisco l'oleografia a questo, questo concetto del risultato di per sé. Il risultato si può e si deve conseguire attraverso la bellezza.
0: Perfetto.
2: Vogliamo chiedere ai tifosi che ne pensano di questa cosa. Volete? Dillo, Gio.
0: Volete un Napoli bello e non si sa se vincente?
1: No. La domanda è posta, ma l'ho posta io prima. Vuoi perdere giocando bene o vuoi perdere giocando male?
0: Perché
1: io quest'anno perdo giocando male.
0: Ma cosa perdo?
2: Coppa.
0: Professore, ma cosa perde il Napoli?
2: La Supercoppa, non hai perso.
0: Scusi, professore, mi permetto di dire che la domanda è posta male così.
2: La sua.
4: Io vorrei sapere.
0: Allora, secondo me la domanda corretta è: mi piacerebbe un Napoli che giocasse bene senza sapere. Professore, mi piacerebbe un Napoli che giochi bene senza sapere che risultati possa ottenere? O un Napoli che gioca come quello che
1: fa. No, che gioca male, punto.
2: Però fai tu.
1: Ma non lo puoi sapere il risultato se gioca male.
0: Professore, volete un Napoli che giochi meglio di quello di Conte senza sapere il risultato?
4: Però...
0: Oppure uno quello di Conte così come con i risultati che sono più o meno garantiti?
1: Tu vuoi che il Napoli giochi bene o che giochi male? A prescindere dal risultato.
0: Ma questo è catalano.
1: Perché ma no, perché. Oh santo è Dio! Non è vero! Perché voi.
2: Vuoi una donna bella, formosa, vuoi una. Che domanda sono?
1: Che giocando male si arriva al risultato. Allora,

0: falso. Vabbè, è falso.
1: Scusate, allora praticamente Guido sta dicendo, scusa Manu, adesso Guido praticamente sta dicendo, volete una bella donna formosa o una racchia? È normale che uno vuole una bella buona bonazza. Allora dobbiamo fare un'altra domanda.
0: Tu sei caracchi, hai capito? No,
1: professore, dobbiamo fare un'altra domanda.
2: Risponde il primo, dice:
3: prima risposta, voglio vincere, non perdere. La domanda del prof è posta male.
4: No, non dice:
2: voglio vincere, non perdere.
4: Che non va bene.
0: Per favore, scrivete voi che mi vicino.
2: Comunque, i napoletani
0: non ca scrivere solamente.
2: Cerchiamo di uscire da questa bagarre.
1: Posso sapere perché Soviero teneva la mano in fronte?
2: Sorridi, sapevo.
5: No. Io lo sapete che il professore lo ama, però ogni
0: io tanto, pure a te, allora, è reciproco.
5: Ci vuole la neuro. Voglio dire, prof, il calcio è così, è semplice. Se vinci la gente ti ama, se perde la gente non ti può vedere.
0: Esatto.
5: Quando perdi si trovano 2000 difetti, quando si vince si passa sopra a tutto. Cioè è inutile girarci intorno la Magna Grecia, io sono stato a Crotone, là pure dicevano la Magna Grecia, tutta questa Magna Grecia, la Magna Grecia, la Magna Grecia, ma quante ce n'erano di questa Magna? Però voglio dire, bisogna essere realisti, quest'anno il Napoli ha fatto il massimo, ci è arrivato secondo, non è stato bello da vedere, però... l'anno prossimo si vede la Champions.
2: Posso dire una cosa su questo tema? Io ho la fortuna di andare in onda ogni giorno due ore, tutti i giorni, e di confrontarmi con la gente tutti i giorni due ore. Da sette giorni... da otto giorni c'è un sondaggio che ho lanciato proprio io. Perché l'ho lanciato? La genesi è, proprio come stasera, l'argomento non è Conte, ma tutti inviano messaggi pro o contro Conte. E mi sono accorto che arrivavano messaggi spontanei contro Conte. Cioè, non vogliamo Conte, no a Conte, eccetera, eccetera. Allora ho riflettuto, ho detto, possibile, anche dopo la Cremonese, no? Il 4-0, possibile che sia una cosa del genere? Evidentemente, o siamo noi che invogliamo quelli che sono, che non vorrebbero Conte a inviare messaggi, oppure chi vorrebbe invece Conte forse non si esprime e resta in silenzio. Quindi, per correttezza, per correttezza abbiamo chiesto all'altare per l'anno prossimo, sì, lo voglio, Conte, no, non lo voglio, da otto giorni va avanti ogni giorno e andrà avanti fin quando le cose non saranno chiare. Quello che ho notato è uno di quelli che non vogliono Conte, va bene? A loro non è che non piace vincere pur giocando male, a loro è piaciuto vincere a quelli che non vogliono Conte, pur giocando male. Però è successa una cosa, professore, che alla lunga, forse dopo due anni, poi si è vinto, la pancia si è riempita e forse ha stancato un po' il fatto di questo Napoli che gioca in questo modo. Anche quelli che sono stati contenti di vincere. Io questo ho notato.
4: Giovanotto, mi permetto di interromperti perché voglio dirti una cosa. Se tu controlli...
6: La Magna Grecia,
4: sì. Pure io. Se tu guardi un po' la raccolta dei giornali di queste ultime settimane, no? Allegri lo hanno quasi crocifisso, perché Allegri non aveva nessun'altra competizione e adesso sta rischiando di uscire fuori. C'è stato un momento in cui la Juve non è andata bene, via su Spalletti, così qua. Come ti spieghi che a Napoli non ci sia una riga, un commento che non sia obiettivo? Cioè che non si dica Conte in cinque partite hai fatto cinque punti, spiegacelo, mi devi dire il motivo, no a me, che io me ne frego di quello che dice lui, ma devi spiegare alla gente perché. Allora, il secondo posto perché ti aiuta? Ti aiuta perché la gente dice, vabbè, comunque siamo al secondo posto e comunque la Champions è vicina, ci manca un punto, tutto bene.
2: Sì.
4: Però, caro Gianluca, come vedi, Conte gode una stampa favorevole e sfido chiunque a dire il contrario, perché io i giornali la mattina li leggo tutti, per buona parte, e ti dirò che anche i quotidiani generalisti ad Allegri lo hanno attaccato e lo attaccano ancora, a Spalletti lo hanno attaccato, adesso no perché alterna i risultati, allora per tirare sulla Juventus non l'attaccano. Ma... Però a Bergamo è successa la stessa cosa con Palladino, posso... alla Roma è successa la stessa cosa, tante... No, fammi parlare. E poi no, dopo
2: vuole rispondere a questo assunto tuo.
4: E dopo risponderà. Alla Roma è successo il finimondo, tant'è che hanno mandato via Ranieri e Massara. Ah, a Napoli non succede nulla.
2: Tu chiedi perché?
6: Cortina di ferro.
2: Ti chiedi perché?
7: Ma, per certo, ma che perché cosa dovrebbe succedere? Devi spiegare che cosa dovrebbe succedere. Dovrebbe... Allora, tu mi devi spiegare. Vuoi fare il paragone Allegri? Vuoi fare il paragone Allegri-Conte?
4: No, io non voglio...
7: Allegri. Quest'anno non ha avuto le coppe. E adesso gli stanno iniziando a mancare i calciatori e sta crollando il castello.
4: Allegri,
7: stiamo parlando di un allenatore come Conte che ha avuto 42 infortuni.
5: Spiegamelo. Ma voi fate gli assunti come se fosse la verità rivelata.
2: Allora possiamo parlare una alla volta. Manuel, parla tu. Conclui, per favore, Manuel. Conclui e non interrompete.
7: Non voglio più parlare. Punto. Parla, perché se uno interrompe e dice questa cavolata, sì, perché è una cavolata, chi ha fatto gli infortuni?
5: Sì.
7: Ma tu che cavolone sai?
5: E tu? Io non lo so. Io non lo so. Mi pongo domande, sei tu che non te le poni. Tu e lui. Si è spaccato tutto là dentro. Con i medici, con i massaggiatori. Non si capisce niente.
1: E chiediti pure perché i giocatori non vogliono curarsi.
2: Prego di tornare un attimo alla calma. Altrimenti vogliamo fare una cosa. Vogliamo vedere il caos della Serie A, le partite quando si giocheranno, perché è un rebus questo. Che dite, vogliamo andare a vedere il caos della Serie A? Andiamo a vedere il caos della Serie A.
4: No, però
2: c'è una slide e poi
4: no, scusami, però,
2: questa è sbagliata ovviamente.
4: Scusami. Io non voglio entrare in polemica con Manuel, però una cosa bisogna, non può passare il principio che 40 infortuni Conte non abbia responsabilità.
7: Ma non so, ho capito, Mimmo, l'ho capito che non... Ho capito, ma io sto facendo...
4: Allora, mo so io che non parlo, parla tu e
2: parla. Allora, una alla volta dibattete. Malfitano va parlato. Malfitano va parlato, vai.
7: Non ho parlato di chi è la colpa. Io ho messo il discorso degli infortunati, l'ho detto di chi è la colpa. Io non sto dicendo di chi è la colpa degli infortunati, io sto dicendo che Napoli ha avuto 42 infortunati. E il Napoli è secondo in classifica ancora, con tutto questo
4: e tu vuoi mettere
7: a paragone il Napoli col Milan di Allegri che non ha avuto le coppe l'anno scorso il Napoli l'anno scorso al Napoli si chiedeva di vincere lo scudetto perché non aveva
4: vinto
7: le coppe e gli è stato ceduto Kvaratskhelia e ha vinto lo scudetto e lui mi viene a dire che ha vinto però ha giocato male, allora non si può fare dibattito.
4: Ma tu parla con me,
7: possiamo
4: parla con me, gira e parla con me,
1: ad esempio vuole
7: non possiamo fare il dibattito, potete farlo in maniera diversa.
1: Poi ci sta chi invece è contento di vincere anche giocando male. Cioè, ma ognuno ha
6: un... Tu sei un mestatore, io non
1: ho detto... No, tu hai detto che tu l'hai
6: detto. Ho detto che io voglio puntare a vincere giocando bene. Che sono due cose diverse.
1: Pure io vorrei vincere giocando bene.
6: Non è vero, perché tu ti accontenti di Conte.
1: Se tu devi scegliere... Vincere giocando bene.
6: Vabbè, tanto è inutile.
1: No, ho detto.
6: Non ci troveremo mai.
1: Sto facendo una domanda, non vuoi rispondere. Ho detto, se tu ti accontenti di vincere anche giocando male, oppure no, vuoi vincere soltanto giocando bene?
6: Io voglio vincere giocando bene.
1: Allora, quindi vincere giocando male a te non sta bene.
6: No, mi va. Io l'anno scorso ho gioito.
1: E che vuoi, allora? Mettiti d'accordo tu.
6: Mi sono confrontato.
1: Tu stesso.
6: A una trasmissione la settimana scorsa mi sono confrontato col vostro collega Carlo Alvino. Io ho fatto la domanda, collega vostro, giornalista, come tutti quanti voi. E alla fine della trasmissione, io ho detto, facendo una domanda provocatoria, ho detto, io vorrei chiedere ai tifosi napoletani, gli piace di più il Napoli di Sarri o il Napoli di Conte? Quale Napoli vi piace di più? E sono stato aggredito, né più né meno come fate voi. Il Napoli di Conte, nettamente, perché quello che abbiamo provato l'anno scorso è stato incommensurabile. Ora, come si... Quello che abbiamo provato l'anno scorso fosse merito di Conte. È stata la tensione clamorosa.
2: Professor.
6: Vabbè, è stata la tensione.
5: Mi fate finire. No, un concetto. Quella passione straordinaria. Io l'ho vissuto in prima persona, che tipo Napoli. Lì c'è stato un pathos indescrivibile.
0: perché siamo tutti coinvolti. Questo quando
2: io voglio farla finire, però non
0: però dire che non dire, è stato merito dire di Putin, che mi il merito lì va, non sia di Pedro e compagni.
2: No, professore, ma dai, ma ragazzi, lei però mortifica, lei mortifica una situazione così. Non va bene, da professore, mi dispiace, questo non sono d'accordo con lei.
7: Più non parlo
1: così,
2: non può dire che non è merito. Non può dire che Pedro,
7: sembra che siamo i ragazzini a scuola, io mi sono fissato su questa cosa, la devo portare avanti fino alla morte. Invece è sbagliato come concetto.
0: Anche io penso
7: no, il tuo concetto. Perché tu difendi parlo, no, non difendo. Io difendo i risultati che ha ottenuto il Napoli nella sua storia.
0: Io difendo il gioco.
7: Ma difendi l'indifendibile.
0: No, tu difendi l'indifendibile.
7: Ma veramente stai
0: perché per me il gioco il risultato vale il gioco.
7: È arrivato secondo e ha vinto la Supercoppa. Allora basta, non
1: parliamo. Ma scusi, lui ha detto che per lui vale più il gioco.
7: Non voglio più parlare.
0: Perché io il risultato lo posso conseguire col gioco o senza gioco.
1: Però tu non puoi dire che chi la pensa diversamente, ossia che preferisce vincere anche giocando male, sia sbagliato. Ci sta chi preferisce. Allora, c'è sempre stato. Allora,
0: ma conosci la differenza tra causa ed effetto?
1: Però mi devi fare.
0: Non devi ma tu confondi causa e effetto.
1: Senza fare il filosofo.
0: Ma quale filosofo?
1: Parlo sul concreto. Ci sta. Ci stanno e ci sono sempre stati i risultatisti. E quelli che vogliono prediligono il bel gioco e mi vuole bene. Ma quanta gente mi ha attaccato perché io esaltavo Sarri perché faceva un gioco spettacolare? Gli stessi che adesso attaccano perché dicono: prima dicevano che ha vinto Sarri, mo Conte vince, ma gioca male. Allora mettetevi d'accordo.
7: No, ma non c'è bisogno
1: di gente, sta gente che a prescindere è contro.
7: Senti, posso
0: dire una cosa? No, io ho un'idea chiara.
7: Senti, professore,
1: che poi sono quelli che non vanno manco allo stadio.
7: Nessuno, sai perché? Perché non c'è bisogno di difendere nessuno quando ci sono i risultati e i piazzamenti. Io non ho bisogno di difendere nessuno. Sei tu che sei portato a portare avanti un'idea che è indifendibile in questo momento.
2: Allora andiamo da Salvatore Soviero.
0: La tua opinione.
2: Salvatore.
0: Non di almeno metà della città.
2: Cercando di passare avanti questo caos Serie A.
5: Voglio dire una cosa. Fatemi dire solo una cosa senza interrompere. Quello che dice il professore io non lo capisco, però lo dice lo dice talmente bene che per me ha ragione. Poi
0: andiamo Salvatore.
5: A Manuel voglio dire una cosa. A Manuel, ma il tuo cognome è Conte?
7: È una battuta questa.
5: Sembra,
7: ma io non, guarda, no, il problema sai qual è? Sai qual è il problema? Io non ho bisogno di difendere nessuno, perché i fatti, i risultati parlano da soli. Quindi tu che hai giocato a pallone, tu mi meraviglio di te che tu che hai giocato a pallone non riesci a capire che i risultati possono contare per qualsiasi altra cosa. Quindi La battuta fa ridere, mi fa sorridere.
5: La nostra è una
7: figura.
5: Ma io non c'ho... È un po' ironica, cioè non è che...
7: No, figura,
5: io ma la tua posizione, ma io la capisco benissimo, però tu ne fai... Sembra, guarda, a volte voi parlate più voi che io che sto a casa per ovvi motivi. Però viste da fuori mi sembra una crociata personale. Ognuno
7: no, nessuna crociata, non c'è bisogno, però, ma non c'è bisogno di difendere nessuno, perché parlano i risultati. Hai capito? Chi non accetta questa teoria, no? Chi pensa che il Napoli possa fare a meno di Conte? Sai che significa? Che in questa città si è provinciali, non c'è la voglia di crescere. Non c'è voglia di crescere, non c'è voglia di migliorare.
0: Per te la crescita qual è?
2: No, però adesso, aspetta, una alla volta. Sta parlando Soviero.
1: Dai, ragazzi,
2: per favore.
5: Però hai detto una cosa. Il Napoli senza Conte, guarda, con Napoli senza Conte ha vinto uguale.
7: Sì.
5: E anche giocando bene. No, non è al di là del fatto che io ritenga uno dei migliori. Non è che se va via Conte.
7: Dobbiamo dire che il Napoli quest'anno, anche con tutti questi infortuni, non ha potuto dimostrare realmente.
5: Ma guarda che tu stai parlando con uno che ritiro. Io avevo detto con la squadra che c'ha il Napoli, se gli gira anche meglio, cioè un po' più fortunato. Io pensavo che il Napoli veramente potesse fare qualcosa in più in
7: Ma lo pensavamo, lo pensavamo era... tutti, e questo è questo il dilemma di questa
5: poi
7: stagione.
5: I campionati nascono male.
7: No, dico questo, questo... No, perché comunque è nato male durante il percorso, certo. Però comunque è stato un certo. Percorso difficile, sono stati superati tanti ostacoli e comunque il Napoli, storto morto in un campionato che dite mediocre, comunque è secondo, il risultato...

0: primo e secondo, che il Napoli ha ottenuto nel biennio targato Maradona, quando c'era Maradona, e nel biennio 90, quando ha vinto Scudetto e Supercoppa.
1: Allora, caos Serie A, andiamo da Antonia.
0: Non ho bisogno di essere nessuno avvocato di nessuno, né di portare il cognome di un altro.
1: Allora, andiamo avanti, è tutto chiarito da questo punto di vista, ci sono due fazioni ovviamente, due
2: correnti di pensiero diversi,
1: non si mettono insieme come la destra e la sinistra,
2: ma che,
1: ma state come la politica.
2: Ma state facendo una roba, allora, state facendo caos, una roba indegna.
1: Caos Serie A, caos Serie A.
2: Ma quale caos qua, no?
1: Vabbè, è come la Serie A.
2: Dai, state allora, dicendo le cose all'ultima.
1: La Lega stabilisce la programmazione televisiva della 37esima giornata e ignora le decisioni della prefettura.
3: Allora, continua il braccio di ferro tra la Lega Serie A e la prefettura di Roma. Poco fa, dalla Lega, è stata ufficializzata la programmazione televisiva relativa alla 37esima giornata, ignorando però la decisione della prefettura di Roma, che ha rinviato alle 20.45 il lunedì 18 maggio il derby, mentre per la Lega il match si disputerà domenica alle 12.30 in diretta, così come le partite delle altre pretendenti ad un posto nella prossima Champions League.
1: Guardiamo un attimo le partite in questione, perché DAZN, quindi diciamo, il palinsesto televisivo, le prevede domenica alle 12.30, tutte e cinque. Quindi Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio, per la televisione vanno in onda alle 12.30 di domenica.
2: La televisione
1: per la prefettura giocano lunedì alle 20.45.
4: Per la Lega.
2: Per la Lega va così, poi il prefetto che fa?
1: Hanno spostato al lunedì alle 20.45.
2: È un ricorso al TAR, ma che fai?
1: Scommettiamo.
4: Ma io con la giustizia non scommettere niente, nemmeno se vedo un arrestato con la pistola in mano.
1: Che succede, professore? Ci dica che succede. Si gioca domenica alle 12.30, lunedì alle 20.45.
5: Solo fa solo la zingara che dobbiamo aspettare.
4: Allora, non avevi detto che...
5: Se tu hai la pazienza...
4: Certo.
5: Allora, chi è depositario dell'interesse pubblico? La Lega Calcio?
1: Il prefetto.
5: Il prefetto. Che cosa prevale? L'interesse calcistico?
1: Il prefetto, l'interesse pubblico.
5: L'interesse pubblico. Questa è la stessa cosa, mutatis mutandis, di quello che accadde durante il Covid nella partita Juventus-Napoli. Due provvedimenti dell'autorità sanitaria impedivano al Napoli di muovere.
1: Perfetto.
5: Alla fine come...
1: alle 20.45.
5: Allora, se fanno ricorso al TAR, io lo sto aspettando, perché questa è una delle questioni del mio manuale che si presenta dopodomani, è affrontato in un intero capitolo. L'autonomia dell'ordinamento sportivo non è indipendenza, non è sovranità, deve soggiacere all'interesse pubblico.
1: Allora, in capo all'autorità. Questo tra poco dove parleremo di chi scrive il futuro del Napoli, tra Chiavelli, De Laurentiis e Antonio Conte, o qualcun altro. Le partite si giocheranno, secondo quello che ci fa capire il professore, lunedì alle 20.45. Dunque, tutte e cinque in contemporanea per la penultima giornata. Pubblicità a tra poco. Ecco.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics è la differenza tra un acquisto e una scelta. Un tocco umano in un mondo digitale. Il futuro che entra a casa tua. I migliori brand che accendono i tuoi desideri ed emozioni senza limiti da chi da sempre vive le tue passioni. Non fermarti al presente. Vivi già il domani. Il futuro non si aspetta, si vive. Euronics, un mondo più avanti.

0: E allora rieccoci in studio, vedete un po' di persone qui nello studio nuove rispetto a delle novità rispetto alla prima ora, ma restano Mimmo Malfitano, Guido Clemente di San Luca, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Antonia Carannante in collegamento da Genova, Salvatore Soviero, ma insomma noi dobbiamo parlare del grande premio del 4 di giugno, il Gran Galà Sport e Passione, terza edizione, noi abbiamo qui gli organizzatori, c'è Ilaria Mennozzo, c'è il dottor Filippo Sansone, il dottor Mario Altieri, il dottor Biagio Sollazzi, art director della manifestazione. Insomma, diteci tutto perché ci saranno solo ospiti di grandissimo rilievo quest'anno, più degli anni scorsi. Mario Altieri.
1: Ce lo auguriamo più degli anni scorsi. Domani sera ci sarà la presentazione con la conferenza stampa e ci auguriamo che diventi un premio che rimarrà anche nel futuro sostanzialmente. Grazie a Ilaria e a Mimmo che ci danno supporto oramai in modo costante.
0: Sarebbe Mimmo Malfitano. Filippo Sansone, prima l'ho chiamato Gran Galà Sport e Cultura, Gran Galà Sport e Passione, ma c'è tanta cultura ovviamente in questa kermesse, in questo appuntamento.
2: C'è la cultura dello sport, ma anche la cultura del giornalismo. Qui abbiamo degli esponenti rilevanti tra di noi, tra cui Mimmo e Ilaria, che ci fanno l'onore di essere i conduttori di questo Gran Galà che alla terza edizione si prefigge il risultato di essere ancora più bello e più appassionante delle altre due edizioni. Quindi noi invitiamo tutti il 4 giugno a venire al Teatro di Costanzo Mattiello a Pompei per questa sicuramente kermesse che nel corso degli anni sarà itinerante, quindi l'abbiamo fatto a Scafati, adesso lo facciamo a Pompei, quindi nei prossimi anni saremo anche in altre città.
0: E domani conferenza stampa di presentazione e ci sarà ovviamente Ilaria Mennozzo che è conduttrice insieme a Mimmo Malfitano di questa terza edizione. Ilaria Mennozzo che spesso e volentieri poi è stata accanto a me, quindi siamo stati fianco a fianco nelle trasmissioni televisive,
3: fianco a fianco in tante condizioni, nei tantissimi programmi sportivi, alcuni proprio
4: anche prima di te, Gianluca, anche prima di te.
3: Ci tengo a dire ad integrare quello che hanno già
0: detto. Premio Sport Gran Galà Sport e Corrado dobbiamo chiamarlo, perché no?
3: Sì, sarebbe bene perché lo facciamo in un teatro, la sua vita è tutto un teatro. Integrare quello che hanno detto giustamente i miei compagni. Allora, innanzitutto ringraziarli per avermi voluta in questo progetto. Loro, Mimmo Malfitano, è sempre un orgoglio essere al suo fianco e quella sera vi aspettiamo in tanti perché, come abbiamo anticipato, è un evento che è l'occasione per celebrare non solo il talento, non solo l'impegno nel mondo sportivo, ma per far dialogare il mondo dello sport e quello del giornalismo, dell'informazione, perché poi l'informazione è quella che rende vivo tutto, che è la memoria collettiva, grazie appunto alle emozioni che riesce a raccontare. Noi faremo dialogare questi due mondi attraverso delle eccellenze, eccellenze dello sport, eccellenze dell'informazione. Poi ci sarà un angolo a cui noi teniamo tanto, che è dedicato ai ragazzi, un premio giornalistico che verrà affidato a due ragazzi di due istituti di Torre Annunziata che hanno fatto degli elaborati, Gianluca, che sono inerenti proprio a quello di cui stiamo parlando. Parleranno appunto del rapporto tra l'informazione, lo sport, la cultura e quindi diciamo che facciamo dialogare presente, passato e futuro.
0: Ed è un argomento
3: ed è una cosa che è molto importante.
1: Di Scafati, dove nasce il Gran Galà, partendo dal club Scafati, dove
0: che salutiamo.
3: Sì, all'origine, insomma, come ha detto Filippo, poi sarà itinerante, quindi abbiamo una rappresentanza di tutto questo.
0: Domani
3: abbiamo l'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione dell'evento al Massimo La Pompei, vi aspettiamo in tanti alle ore 19.
0: Saranno svelati gli ospiti.
3: È importante per questo, perché saprete gli ospiti nelle varie categorie, perché sono stati scelti da un'apposita giuria. Abbiamo il premio Rosa, abbiamo il premio appunto per il giornalista, insomma non dico niente perché Mimmo già mi sta guardando per dire non dire nulla, non spoilerare.
0: Vabbè, domani allora
3: domani alle 19, se c'è qualcosa da aggiungere lo facciamo adesso, non parleremo mai più.
4: No, sì. Vabbè.
0: Allora grazie Ilaria Mennozzo. Filippo Sansone voleva aggiungere qualcosa?
2: Sì, noi ringraziamo torniamo a ringraziare Ilaria e Mimmo, perché veramente ci stanno dando una grossa mano nella realizzazione, e invitiamo veramente la città di danza della Regione Campania, di Torre Annunziata domani, ma tutti gli appassionati del Napoli e non a venire, perché sarà veramente una grandissima, grandissima.
0: Tutti al massimo, perché ne può contenere tante, quindi migliaia e migliaia di persone. Ecco.
5: Volevo aggiungere velocemente che ovviamente io voglio ringraziare il produttore di Fuorigioco, Antonio Corrado, che ci ha dato l'opportunità di essere qui presente. Ti ringrazio, lo sai che non è facile avere una collaborazione del genere. Quindi noi ti ringraziamo. Mario, però vorrei che tu, scusami Gianluca, spiegassi pure dove ci sarà la serata, dove si farà la serata del 4 giugno.
1: Abbiamo avuto grande disponibilità per quanto riguarda la serata del 4 giugno, perché ci sarà a Pompei, al Teatro di Costanzo Mattiello, che è nella nostra zona, quindi grazie anche al Comune di Pompei che ci ha dato il patrocinio, ci ha messo a disposizione questa struttura per portare a termine la kermesse che stiamo oramai vivendo da 3 anni.
0: Quindi appuntamento il 4 giugno, un grande appuntamento, come sempre, Gran Galà, sport e passione.
3: E passione. 4 giugno, prima di andare voglio dirti una cosa, è arrivato un messaggino un po', vabbè, diciamo non dovrei farlo, ma Gifuni, perché troncare l'intervento di Mimmo Malfitano? Magari riparti da qua, caro Gif.
0: Ho troncato?
5: No, non so. Non mi ricordo manco di cosa stavamo parlando.
0: No, io non mi permetto mai, che Mimmo Malfitano è addirittura in radio con me il martedì e il venerdì, quindi insomma, cioè,
5: no, comunque,
0: non ho troncato nessuno.
5: Comunque grazie, veramente grazie a te Gianluca, ma soprattutto ad Antone per l'ospitalità, e volevo anche ringraziare...
4: Come te lo devo dire? E basta.
5: Volevo ringraziare il Comune di Pompei, attraverso il quale abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il Teatro Mattiello di Costanzo Mattiello, e vorrei ringraziare anche il Comune di Torre Annunziata, che in un primo momento aveva messo a disposizione l'auditorium per il Gran Galà per la serata finale, poi i noti fatti di cronaca degli ultimi giorni hanno fatto sì che ci spostassimo questo evento a Pompei. Grazie.
0: Va bene. Allora, grazie a tutti, grazie all'Area Mennozzo, grazie a Filippo Sansone, grazie a Mario Altieri, grazie a Biagio Sollassi, art director della terza edizione del Gran Galà Sport e Passione, 4 giugno a Pompei, Teatro di Costanzo Mattiello, e domani conferenza stampa di presentazione con tutti gli ospiti e i personaggi della serata del 4 giugno, che saranno svelati, tutti forse tranne uno.
3: Massimo.
0: Al massimo di Pompei, quindi sempre Pompei, insomma, vicino agli scafi, quindi zona

0: anche molto, molto, molto importante, storico, storicamente fondamentale per le vicende italiane e campane. Grazie a tutti, e adesso parliamo di chi scrive il futuro nel Napoli. Che chi lo scrive questo futuro? Chiavelli, De Laurentiis o Antonio Conte?
1: Il professor,
0: chi lo sa?
1: Attraverso i suoi scritti.
0: E allora, questa è, vedete, chi scrive il futuro, Chiavelli, Antonio Conte o De Laurentiis. Vorrei capire una cosa, Manuel Parlato. Allora, è vero che improvvisamente, diciamo, il Napoli, e non se lo aspettava forse, deve pensare fino all'ultimo minuto ad arrivare in Champions League, e quindi magari in questo momento deve essere distratto un po' dal futuro, però io credo che il futuro lo stia già costruendo, ci stia già pensando qualcuno di questi tre, se non tutti e tre, al futuro.
2: Riscritto in questa maniera qua, con una difesa a 4, un 4-3-3, un 4-2-3-1. E poi è chiaro che secondo me questo sarà il discorso che farà De Laurentiis a Conte, che lo accetterà perché c'è un progetto, anzi potrebbe essere anche, come diceva Antonio, una proposta di allungamento di contratto, questa potrebbe essere un'altra traiettoria. Manna secondo me resta, nonostante ci sia...
0: Ne parliamo dopo.
2: Ne parliamo, quindi è chiaro che abbassando così il tetto ingaggi poi... presentare secondo me una squadra l'anno prossimo che può essere allo stesso modo competitiva, conservando un allenatore che in tutto questo disastro di infortuni, sperando che, ecco, altro argomento di cui si parlerà sarà lo staff sanitario, ci saranno argomenti da capire anche di chi sono state le colpe, sicuramente non è solamente lo staff sanitario, ci sono anche delle responsabilità di Conte, come diceva, e della preparazione iniziale, ci potrebbero essere delle responsabilità divise in parti uguali, quindi si dovrà anche capire anche l'aspetto di staff interno da questo punto di vista, che cosa succederà.
0: Allora, c'è un messaggio, un paio di messaggi, vai Antonio.
3: Allora, sì, allenatori cavernicoli a Napoli non vanno bene, i tifosi napoletani non hanno l'anello al naso, poi ancora, vediamo.
0: E con chi ce l'ha questo amico? Chi lo sa? Va.
3: Poi discutiamo Conte, siamo su scherzi a parte, ricordiamo la nostra storia, oppure siamo all'altezza delle top in Europa, prossimo anno Klopp, ma per piacere godiamo di quello che abbiamo.
0: Va bene, insomma, due opinioni opposte. Antonio Corrado, Chiavelli e De Laurentiis devono mettere a posto i conti. Va bene. Ciao. Hanno già illustrato a Conte questo progetto. E voglio capire due cose. Alija Begovic, 19 anni, bosniaco, che gioca nel Salisburgo, abbiamo visto contro l'Italia. E questo Kalaili, che è molto forte, l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, che gioca a tutta fascia, è veramente un bel giocatore. Sono giocatori che potrebbero essere di gradimento per uno come Conte?
4: Allora, io per partito preso, su giocatori che non conosco, che non vedo in presa diretta, non mi sono mai sbilanciato, mi sbilancio dopo 7 giorni di ritiro e spesso ci azzecco. Io più che l'aspetto tecnico, io credo che Conte abbia in mente una ristrutturazione della società sotto l'aspetto dell'organigramma, perché lui ha sempre detto che per diventare una grande squadra in maniera stabile bisogna avere una struttura societaria forte. E quando parliamo di struttura societaria mi riferisco non soltanto al direttore sportivo, allo staff sanitario, anche alle strutture che servono e necessitano per far sì che le terapie vengano fatte in una certa maniera, che gli allenamenti vengano fatti in una certa maniera. Quindi è tutto un discorso, lui vuole partire dalle basi. L'aspetto tecnico è importante, ma secondo me per Conte oggi viene in un secondo momento, anche perché lui l'ha detto dal primo giorno. Lui vuole far sì che Napoli e il Napoli diventi stabilmente, sì, occupi stabilmente queste posizioni, sia sempre al vertice con le solite note che diceva lui. E per fare questo si deve strutturare come una società di quel livello.
0: Allora, perché abbiamo pochissimo tempo, vi chiedo, Mimmo Valfitano, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, brevemente, il futuro del Napoli passa per Conte, Mimmo Valfitano, sì o no, secondo te?
5: Ecco, bravo, questa è una buona domanda. Perché? Perché non c'è una risposta, non si può dare una risposta immediata. Al momento Conte non ha alcuna richiesta, almeno per quello che mi risulta, e quindi di conseguenza diciamo che sarebbe quasi

0: obbligato a restare a Napoli per un motivo, perché non si rinuncia ad 8 milioni per starsene a casa. Quindi, poiché lui al momento non ha richieste, perché in Premier mi pare che i giochi siano già fatti a livello di panchina, in Liga altrettanto, quindi credo che Conte non andrà ad allenare una squadra di medio-bassa classifica, perché non rientra proprio nel suo DNA calcistico professionale. Quindi, secondo me, per capire, dobbiamo aspettare, uno, che cosa potrà accadere da qui a qualche giorno sulla questione nazionale, perché da qui si capirà anche se effettivamente lui possa avere o meno chance di fare il commissario tecnico della nazionale, e ovviamente se dovesse arrivare una richiesta, perché ragazzi, non lo dico io, lo dice la cronaca dello scorso mese di giugno, Conte è stato a un punto da lasciare Napoli per ritornare alla Juve. Certo. Non me lo sto inventando, è tutto vero, tant'è che De Laurentiis disse: beh, se ne va, arrivederci e grazie. Oggi, quindi voglio dire, non è che mo Conte resterà qui perché è convinto di quello che gli viene prospettato, anche perché Antonio parla di strutture, ma vi prego. Cioè, noi siamo ancora.
1: Parla Conte.
0: Sì, ma lui sa
2: ma
0: che sono
2: quasi
0: discorsi.
2: Fosse un ripiego, però, Mimmo.
0: Per lui è importante anche. Scusami tanto, Manuel, ma io personalmente non rinuncerei ad 8 milioni dovendo stare a casa. Voglio rinunciare a 8, ne guadagno 6, che ne so, vado a Liverpool, ok, va bene. Ma se io devo rinunciare a 8 milioni e starmene a casa, io non lo faccio. E allora, se è un progetto anche da ridisegnare, a dove?
3: A Torino con la Juventus, alla vigilia dell'inizio del campionato.
0: Vada, voglio bene.
1: Vabbè, è chiaro quello che dice Mimmo. Vi chiedo, poiché siamo veramente in chiusura, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, il futuro del Napoli passa per Conte? Considerato tutto oggi?
4: Ci vuole la zingara. Io ho estrema fiducia, anche se lui pensa che io non lo stimi, io ho estrema fiducia nel Presidente, perché lo considero uno che difficilmente sfugge al conseguimento dell'utile della sua azienda, e secondo me la sua valutazione sarà quella giusta. Poi tutti possono sbagliare in un senso o nell'altro, io mi fido di lui, mi fido del suo senso dell'azienda.
1: Allora, sono due cani, vedete, uno nello studio di Soviero e l'altro è qui nel nostro studio con Manuel
2: Pallato. Come si chiama il tuo, Salvatore?
5: Questo si chiama Filippo.
4: Filippo è panare.
5: Ho battezzato Chiro.
3: Ma perché ci hai messo il maglione blu addosso?
1: Va bene. Senti, Salvatore, una curiosità, ma ieri Milinkovic Savic, che stava per parare il rigore di Orsolini.
3: C'è stato un opinionista da divano, 1,50 m, 1,50 m, tu conosci, ecco, che ha detto che è colpa 4,5 a Milinkovic,
4: senza alcun dubbio.
5: Ma perché?
3: Te lo chiedo a te.
5: Ma qual è il problema?
3: Vabbè, lui è sulla linea del professore.
4: Perché sul primo gol non se l'è guardato, Salvatore.
5: Prof, tempo reazione. Lei parla sempre di tempo. Lei parla della filosofia del calcio. Io gli parlo della tempo reazione. Ma è stato inutile che è imprendibile, prof.
4: Sì, ma
5: tempo
4: reazione
5: non gli ha dato neanche il tempo di guardare.
0: Il primo non si prende.
4: E poi sul terzo?
5: Dimmi, Mimmo.
0: No, dicevo il primo non si prende.
1: Sul terzo, poi sul terzo ha deviato male il pallone, troppo al centro, troppo vicino
5: su quelle palle laterali, se la metti sopra finisce l'azione, altrimenti ti ritrovi la palla in mezzo al campo. Allora, voglio precisare una cosa: non è che Milinkovic rispetto all'altro sicuramente ha qualcosa in più, sono due portieri, come dice sempre Mimmo, il Napoli deve cercare qualcosa in
3: più, un portiere titolare, bravo,
2: sì,
3: su quello siamo d'accordo.
5: Me, però obiettivamente l'altro non è che sia un fenomeno, che mo si ribilancia a Meret, cioè a me
3: siamo
5: Meret
3: alla frutta.
5: Mi piace proprio,
1: Ragazzi, ci dobbiamo fermare, pubblicità, e poi torniamo per i saluti, perché siamo veramente due. Tra poco c'è Catanzaro Avellino, il post partita, quindi con i nostri amici.
2: Quanto stai?
1: Adesso vi diamo anche il risultato.

0: Dopo pubblicità.
1: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN Full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: 69esimo minuto a Catanzaro, Catanzaro 1, Avellino 0, questo è il parziale al momento e tra poco ovviamente ci saranno tutti i collegamenti e la trasmissione dedicata al quarto di finale dei playoff di Serie B nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio la Juve Stabia ha vinto a Modena 1-0 si è qualificata per le semifinali la Juve Stabia e auguriamoci che possa farlo anche l'Avellino contro il Catanzaro ribaltando questo risultato di 1-0 per i calabresi. Noi siamo in chiusura, ovviamente sapremo se giocherà il Napoli contro il Pisa alle 12.30 di domenica o alle 20.45 di lunedì soltanto nelle prossime ore o nei prossimi giorni, vedremo, auguriamoci che si mettano d'accordo e che scelgano un orario consono poi anche al gioco del calcio, è una partita di calcio. Grazie a Salvatore Soviero a Genova e alle sue tante.
1: Volevo salutarvi e volevo salutare il professore Manuel Conte. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. E allora

0: Io invece ti devo mandare i complimenti di mia moglie che mi ha scritto. Ha detto quello che è collegato è fortissimo, è un grande.
1: E allora salutiamo il fortissimo, salutiamo Guido Clemente di San Luca, professore. Buonanotte, buonanotte a Mimmo Alfitano, buonanotte, buonanotte ad Antonio Corrado, buonanotte, buonanotte a Manuel Parlato, buonanotte a Antonia Carrannante, buonanotte a tutti voi, grazie per averci seguito. A martedì prossimo e adesso tutto su Catanzaro, Avellino 1-0 al settantesimo. Almeno questo se non è cambiato. Buonanotte.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici, pindarici, perché ho capito che arriva da Pindaro greco. Tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa, con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. Parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, no, no, no, no, assolutamente no. Sono portata a pensare al malocchio. È questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così, oggetto, ma le persone che invece possano pensare di portarcelo. Allora io, che come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati eventi, di una concatenazioni di cose che dici, vabbè, oh, mi arrendo, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno, va benissimo, l'invidia è molto più credibile, ripeto, non è vero, ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti. Non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale, non vale per la salute, quello lasciamolo fare ai professionisti, ma quanto è una condotta della nostra vita che ci porta a dire, boh, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo, oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia. Cioè, ti capita una serie di sventure, se tu le prendi brutte, brutte, brutte, non ne esci più. Se cominci a riderne, pure quello che te l'ha mandata, o quella che te l'ha mandata, comincia a indebolirsi. Io la vedo così. Mi sono interrogata su da dove sia nato il malocchio, che non è assolutamente nato in Italia, né tantomeno è nato a Napoli. Mi sono interrogata sui vari tipi di malocchio, ma la base, secondo me, è sempre l'invidia del prossimo. Perché? Perché c'è stato e non ne fa mistero, una serie di concatenazioni di sventure avute anni fa a Mauro, e tant'è che decise di andare in goppa a montagna, come si dice qui, e chiedere al saggio. Non sarò qui a fare nome e cognomi, io non lo so, è che è stato veramente portato da questa persona che si occupa di queste cose, e lui gli disse no, non hai il malocchio.

successo nella vita. Sono dei tigri, come dicono, leoni da tastiera con il culo sul divano, che non sanno cosa significa combattere ogni giorno, prodigarsi, rischiare, ma sono belli pacifici, tranquilli, aspettano quello che arriva. Queste persone non possono sapere cos'è il sacrificio, cosa sono tutti i giorni dover pensare a qualcosa di nuovo, non da fare, ma per fare in modo che la propria attività, quello per il quale si investe tempo, denaro, fatica e muscoli, possa avere un traguardo, possa germogliare, possa fiorire. Io mi sono interrogata più volte da quando sono qui, da quando mi sono trasferita, ma mi sono trasferita quando ti sei trasferita per amore. Non è che ho raggiunto Mauro a Salerno, mi sono trasferita per amore di questa terra. È una cosa inspiegabile, io me ne rendo conto. Mi rendo conto che ho visitato le più grandi città d'Italia, sono stata anche tante volte all'estero, non come Mauro, però io sono stata molto all'estero, toccate fuga, e quindi magari weekend con le amiche, visitare proprio per curiosità alcune città, ancora tanto mi manca. Ma per la prima volta ho visto Torino, incantevole, meravigliosa, elegantissima. Venezia, lo sapete che è la nostra seconda casa. Milano, Roma, Palermo, Catania. Siamo stati un po' ovunque, sono stata un po' ovunque. La prima volta che ho messo il piede a Salerno è stato quasi 4 anni fa. Sono scesa dalla macchina, abbiamo parcheggiato, io non so ancora tutti i nomi, abbiamo parcheggiato in questa piazza fatta apposta di parcheggi. E come sono scesa dalla macchina, ed era, se non ricordo male, non era ancora estate piena, ma faceva caldo, è arrivato questo vento meraviglioso che portava in sé caldo, odore di mare, di spiaggia, di asfalto, di immondizia, ma di fiori profumati. Sono stata avvolta, era come se, immaginate un film, no? Immaginatevi questo film meraviglioso dove arriva questo turbine di vento che vi avvolge, è come un cartone animato manga, ecco, forse è più facile così. E sono stata avvolta da questo vortice di vento che mi ha portato tutti questi profumi. Io ero in una piazza con un parcheggio, quindi non è che avessimo parcheggiato in riva al mare, quindi non c'era della vera poesia con un luogo poetico, no, eravamo in centro alla città. Sono stata avvolta da questo vento, ho alzato gli occhi, ho visto la cupola della Santissima Annunziata, guardo Mauro e gli dico: io qua voglio venirci a vivere. Mauro mi guarda e mi diceva: non abbiamo parcheggiato da 3 minuti. Sì, ma non sono neanche 5 minuti che sei qui. Gli ho detto: io qua ci voglio venire a vivere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, però ci siamo riusciti. Questo riuscirci ha comportato 3 anni di sacrifici, 3 anni di mangiare veleno. Perché? Perché se tu decidi, in realtà non è che l'ho deciso, in realtà è stata una cosa che ho sentito dentro. Parliamo di ancestralità, torniamo che probabilmente nel 1700 sono appartenuta, perché il mio cognome è qui, lo vedete, il mio non è sicuramente un Brambilla Fumagalli come cognome, ok? Quindi però già interrogando mia nonna e la nonna di mia nonna e tutta una serie di siamo. Non si, si, si, siamo al nord, si è perso proprio l'anno da quando, ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi in maniera, non so, molto, molto romantica, se volete, io probabilmente sono tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentito più di tutti. Mi sento ad appartenere a questa terra, non riesco a pensare di vedermi altrove. Mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui. Vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età, datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro, sicuramente è il mio lavoro da fare. Però è stato veramente, sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni devastanti. Non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità, perché non stavo più bene.

Capita a tutti. Non puoi. Tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa. Beata te. Il beato te, vi giuro, non fatevelo dire da nessuno, perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite. E ve lo posso garantire. Io quando mi sono trasferita dal 18 di agosto fino a fine settembre, ho avuto qualsiasi cosa. Ve lo giuro, non vi starò a dire anche le cose più, però mi sono presa 2 volte la storta, lo stesso piede, ma forte, roba che da star male, non mi si è mai rotta per fortuna la caviglia, sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto altre 2 cose non piacevoli che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane, mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo, chi ve lo dice? Basta la salute, sì, avercela però, perché qualcuno comunque secondo me ha cominciato a minare anche la mia salute, perché ci sta il pensiero di trasferirvi, vi trasferite nel luogo dove volete stare, ci vogliono, ve l'assicuro, un sacco di soldi. Ma ci vogliono un sacco di soldi, anche a fare le cose al minimo, perché comunque trasferirsi a 807 km costa. Io non pensavo di avere tante cose, onestamente. Quindi il noleggio, tutto l'insieme di cose. Tutto l'insieme di cose. Se vuoi comunque una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa è comunque quello che ti cerchi, ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca, non credo, anche a livello mentale uno non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque per non perdere veramente, ci vuole. E poi abbiamo cominciato, e abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli, qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista, però dici, vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto che è il gatto, e questo mi dovrebbe dare la forza, però ci sono eventi come quello che, vabbè, ci è successo nel fine settimana scorsa che ti mettono alla prova. Mi mettono alla prova tantissimo e dici, guarda che veramente qualcuno con il beato te, cioè, ti veramente ti riempie della sua invidia, del suo malessere perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so pronunciare bene. No, aspetta, me l'aveva detto. No, aspetta, è Flora, la mia amica napoletana, ma ha scritto questa cosa. Ok, Pulcinella lo guardano. Ah, no, non è napoletano. Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa? Guardano Pulcinella solo quando ottiene qualcosa. Guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, e questo dice tutto. Quando sei veramente, hai ottenuto quello per il quale hai lavorato tanto, ti sei prefissato, allora ti guardano e ti guardano, ah, guarda quello, guarda quanto è fortunato. Oppure un'amica mia che lei e il marito hanno il posto fisso. Qui è una cosa pazzesca, qui è il vello d'oro, è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice, io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, parenti, cugini, beata te, mi dicono, e puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono quando vogliono magari, pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia. Tipo le dicono sei fatta ghiatta, ma è una cosa che va giù di testa, è una cosa che mi manda giù di testa, mi manda giù di testa, ti sei fatta ghiatta, e non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo,
alla nipote o alla cugina che ha il posto fisso, ed è, non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè ha studiato per essere lì, come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate, meritano il lavoro che amano fare, per il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha un po' turbato. Anche quello che abbiamo passato quella settimana scorsa, il weekend scorso, io mi sono veramente stupita di come ho reagito a una serie di sfortunati eventi, ma pesantissimi, pesantissimi riguardante quello che è. Magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per comprare un'imbarcazione, un 12 metri, quindi niente di che, però è un cabinato inglese che ormai ha 50 anni, però questo cabinato inglese era conciato malissimo. Era proprio lasciato non mi viene in mente come si chiamano quei pali a Venezia. Era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare. Soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di re renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori, perché si fa ogni anno, abbiamo fatto l'antivegetativa, si è fermata in un luogo meraviglioso, a Positano, dove Lucibello ci è venuto in soccorso, e ci ha prestato una boa, e nel giro di 2 giorni siamo poi riusciti a capire cosa non funzionava di questa imbarcazione. Però sono soldi. Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, perché non è che, cioè, tanti ci entrano, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre, siamo in grazia di Dio perché non abbiamo debiti, ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ma ti va male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro, disse: non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono. A me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica. Insomma, è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo? Con mia madre, cioè, se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, è poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio ha diversi punti. Malocchio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa. Non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico: che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange. Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica oppure fare un gesto scaramantico di Sì, perché fondamentalmente è così: beata te, che Dio mi benedica. Probabilmente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa? Ma beata me cosa? Sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori. Io ho fatto dei sacrifici per essere qui. Ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che 1.000 volte la semplicità della mia vita, ora che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso, non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto, lo avrei fatto, probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle,
ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi diciamo, no, 126 di magliette nere, qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette, nelle mie t-shirt, in qualsiasi cosa possa, sotto sembra il dottor Balanzone, sotto comunque sono vestita colorata, però è così, quindi non capisco, davvero tutto questo atteggiarsi, io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la rafia e i cosi di bambù, io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci tengo tantissimo ai capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie che non vi ho elencato è il fatto che sono capitata in mano, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello, infatti erano disastrosi, adesso pian piano stanno tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, dricci, ma una roba meravigliosa, ma comunque torneranno. E quindi sono basita, cioè, la gente, come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare, ma io ci lavoro al mare, cioè, non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink, no, io ci lavoro. Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro, cioè tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio, non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno, fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone marginali. Quindi non è un solo folklore innocente, in certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente dei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dalla storia, dall'inizio della storia. Il malocchio da invidia, ecco, questa è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che però che macchina lussuosa hanno qui. Ma noi no. A noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevole alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari andava a lavorare, ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al doposcuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione, ma chissà perché la gente che vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia. È forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità, bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo, ragazzi, ricchissimo, una villa meravigliosa, però con siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa, e lui, nonostante non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa, e poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage con auto d'epoca lussuosissime, ma lui se ne andava in giro con una carretta, con una Ford, non mi ricordo che cosa, e se ne andava in giro con quella era la sua auto e l'ha tenuta fino alla morte, però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione e credo che al giorno d'oggi, vabbè, io ero bambina, ero una ragazzina, non era sbagliata neanche allora. Sintomi tradizionalmente associati, attenzione,
Nella tradizione popolare, stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia,

Sonia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente generici. Dal punto di vista razionale, possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente vero. Effettivamente vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'emotività, da questi generi di pensieri. Questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette, cioè non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica, no, perché non ho materiale, però una mente piuttosto analitica. Quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, che una serie di sfortunati eventi, che non è un anno che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio, davvero diventi sempre più ansiosa. Non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, beh, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi. Però poi dici: ma guarda come sono maldestra. Alla seconda storta, magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra. E dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe. Io indossavo le stesse scarpe. Queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo. Ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un altro paio, e queste scarpe, 2 volte che le ho indossate, no, le ho indossate più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe. Quindi dico, è colpa mia, perché con queste scarpe non ci so più camminare, che non erano le Hogan con il coso altissimo, però erano le 68, qualcosa del genere, adesso non mi, quelle col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta. E ho detto: ah, guarda che sono io che sono un imbecille, che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe e non sono più portata, non sono più capace a portare i tacchi, sono troppo alte probabilmente, e io mi basta il nulla per perdere l'equilibrio. È devastante questa cosa, però mi do comunque responsabilità, finché la do a me la responsabilità di quello che mi succede. Il raffreddore super forte, ho fatto un viaggio con l'aria condizionata troppo forte, mi sono spaccata il mignolo, era perché in quel momento ero obnubilata dal caos in casa, dal caldo, dai cartoni, del trasloco, qualsiasi cosa. Se riesco a dare la colpa a me, e non a una qualcosa di nefasto che può, diciamo così, alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio. Ma è normale, perché se so che dipende, può dipendere da me, che dipende da me, e quindi logica, ne faccio un'analisi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro, perché se dipende da me lo posso controllare, capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare. E allora diventiamo fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso, che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente, seppur non abbia un grande spasmodico, credo, ok? Credo tantissimo in Santa Rita. Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io ho Santa Rita, che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata. Prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita, nel frattempo vi saluto e vi auguro il meglio, e ci vediamo domani. Un bacio!

0: edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Questo è un time in Senato. La Premier Giorgia Meloni ha analizzato il rallentamento economico, sottolineando come il quadro internazionale complesso e le tensioni geopolitiche stiano frenando la crescita e la competitività delle imprese. La Presidente ha dichiarato di avere le porte aperte per un confronto concreto anche con le opposizioni per le emergenze nazionali, a patto di mettere da parte gli interessi di partito. Sempre nell'aula di Palazzo Madama, la Premier ha confermato l'impegno strategico sul fronte dell'autonomia energetica, annunciando che entro l'estate sarà approvata la legge delega e saranno adottati i decreti attuativi necessari per definire il quadro normativo utile alla ripresa della produzione di energia nucleare in Italia. Il presidente americano Donald Trump è atterrato a Pechino per un delicato vertice bilaterale. Rispondendo ai giornalisti sulla questione mediorientale, Trump ha mostrato fermezza, dichiarando che gli Stati Uniti non necessitano di aiuti esterni per gestire il dossier Iran, rivendicando la totale autonomia d'azione. Il faccia a faccia con la leadership cinese si preannuncia teso, con i riflettori puntati non solo sulla sicurezza globale, ma anche sui nuovi equilibri commerciali. Buone notizie sul fronte del monitoraggio sanitario. I test biologici hanno confermato la negatività dei due cittadini stranieri in Italia che erano stati posti in isolamento precauzionale al Sacco di Milano e all'ASP di Messina. Nonostante ciò, l'attenzione resta alta poiché sono stati individuati 6 nuovi casi sospetti attualmente sotto esame. Le autorità sanitarie continuano l'attività di screening e invitano alla calma, sottolineando che i protocolli di biocontenimento stanno funzionando efficacemente per circoscrivere ogni possibile focolaio. Vasta operazione della polizia coordinata dalla Procura di Napoli, smantellata un'organizzazione che rivendeva informazioni riservate e sfiltrate abusivamente dalle banche dati dello Stato. 29 le misure cautelari emesse. Il procuratore Nicola Gratteri ha illustrato un sistema basato su un vero e proprio tariffario dai 6-25 euro per accertamento che coinvolgeva agenti infedeli delle forze dell'ordine e dipendenti pubblici. In 2 anni sono stati eseguiti oltre 1,5 milioni di accessi illeciti per monitorare calciatori, imprenditori e personaggi dello spettacolo. Svolta positiva per il caso di Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa da Castel Arquato, Piacenza, con i 2 figli minori il 20 aprile scorso. I 3 sono stati rintracciati dai carabinieri in Friuli in buone condizioni di salute. La procuratrice, Grazia Pradella, ha spiegato che l'allontanamento dei ragazzi è da considerarsi consenziente e legato a una situazione familiare definita dalla donna come fortemente problematica. Gli inquirenti mantengono riservo sul luogo del ritrovamento per tutelare la sicurezza e il benessere dei minori. Intervenendo sul caso del delitto di Garlasco, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi alla luce delle nuove evidenze e dei dubbi procedurali emersi. Secondo il guardasigilli, l'intera vicenda giudiziaria evidenzia la necessità di una riforma legislativa che renda più flessibile la revisione dei processi in presenza di nuovi elementi tecnici. Intanto ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i magistrati di Pavia, l'indagato Andrea esempio avrebbe mentito affermando di essere passato casualmente davanti alla villetta dei Poggi il giorno del delitto. Per l'accusa, Sempio sarebbe tornato consapevolmente sul luogo dell'omicidio subito dopo i fatti, fornendo una versione dei suoi spostamenti definita palesemente inverosimile. Presentati a Roma i dati dell'Osservatorio Antoniano sulla povertà, che delineano un quadro allarmante per il nostro paese. Non è più solo emergenza alimentare. Oggi l'11% delle famiglie e il 12% dei single chiedono aiuto per pagare le bollette di luce e gas. La povertà colpisce sempre più spesso nuclei monoreddito e lavoratori che non riescono a coprire le spese per scuola, salute e trasporti. A incidere pesantemente sono anche le tensioni geopolitiche, con un aumento dell'assistenza richiesta da cittadini stranieri in fuga dalle zone di conflitto. La sicurezza come presupposto imprescindibile per la tutela delle libertà, il sostegno allo sviluppo economico e il rafforzamento della stabilità del sistema Italia. Attorno a questo principio si sviluppa il progetto Nazione Sicura by Remind 2026, iniziativa pensata come spazio di confronto tra istituzioni, settore pubblico e privato, imprese e rappresentanti dei principali comparti strategici nazionali. A richiamare il ruolo delle istituzioni nel garantire sicurezza, legalità e fiducia è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
2: La sicurezza si afferma sempre più come diritto dei cittadini, chiamato a porsi come garanzia dei principi democratici e delle libertà costituzionali. Non esiste vera sicurezza senza libertà e non esiste libertà autentica senza sicurezza. Questo equilibrio rappresenta il cuore dell'azione del Ministero dell'Interno. Sicurezza è innanzitutto prevenzione. Prevenire oggi significa saper leggere la complessità e costruire sistemi capaci di anticipare il rischio. E questo richiede investimenti nella formazione, nell'intelligence, nell'analisi dei dati e nella collaborazione tra istituzioni. Significa anche rafforzare il presidio dei territori, valorizzando il ruolo dei sindaci e delle autonomie locali, che sono il primo punto di contatto con i cittadini.
1: Nella volontà di promuovere una visione condivisa della sicurezza risiede il valore strategico del progetto, non soltanto presidio dell'ordine pubblico, ma fattore essenziale per proteggere comunità, infrastrutture, luoghi di lavoro e filiere produttive.
3: Sicurezza economica significa non poter essere, diciamo così, minacciati oppure ricattati da un punto di vista economico, e quindi significa, nel nuovo contesto globale che viene definito il New Global Disorder, riuscire appunto a garantirsi gli approvvigionamenti di materie prime, per esempio, che sono necessarie per la nostra economia, per una grande economia di trasformazione, garantirsi anche i mercati di sbocco, perché la nostra economia si fonda su un elevato livello, quasi 650-660 miliardi di esportazioni annue, e significa garantirsi appunto anche la possibilità di commerciare, quindi trasferire questi beni di importazioni ed esportazioni.
4: Sviluppata sul fronte digitale, e quindi sicuramente la cybersicurezza, che è fondamentale non solo per il gruppo e per la tutela dei dati del gruppo, ma anche per la tutela dei dati dei nostri passeggeri e dei nostri viaggiatori. C'è poi la sicurezza delle infrastrutture, che è assolutamente fondamentale, ripeto, non solamente per il gruppo ma per il paese, perché noi assicuriamo movimentazione sia a merci che a persone e le infrastrutture del paese. E c'è un terzo livello di sicurezza su cui c'è un'attenzione specifica da qualche anno a questa parte, che è quella della sicurezza delle persone, intendendo per tale sia i nostri viaggiatori, i nostri passeggeri, ma anche il nostro personale.
5: Di fronte a queste sfide serve uno Stato forte, autorevole, capace di prevenire, proteggere e intervenire, ma serve anche una grande alleanza istituzionale e sociale che coinvolga pubblico e privato, amministrazioni, imprese e cittadine, ed è proprio questo il valore di iniziative come quella di oggi, come Nazione Sicura: costruire un confronto serio, concreto e responsabile su un tema che riguarda il futuro stesso della nostra comunità nazionale.
6: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Aria più fredda in arrivo dal nord Europa porta altre nuvole e piogge anche sull'Italia, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma sarà un giovedì molto variabile anche al centro-sud. Controviamo la nuvolosità attesa sul nostro paese e in giornata torneranno piano piano ad aumentare le nuvole, arrivano principalmente dal nord Europa, ma poi richiamano anche nuvolosità alta dall'Africa. E quindi, insomma, sull'Italia giornata, ripeto, molto variabile e instabile. Le precipitazioni dove stanno più probabili e insistenti? Sulle regioni settentrionali, dove in giornata, specie nel pomeriggio, torneranno anche dei temporali nuovamente con il rischio della grandine, ma anche al centro-sud, a cominciare dal versante tirrenico, situazione molto instabile. Quindi, in definitiva, giovedì ancora in cui converrà tenere un'ombrella a portata di mano, soprattutto, diciamo, al nord, probabilmente saltato l'estremo nord-ovest, il Piemonte, l'estremo ponente ligure, ma per il resto al nord tornano degli acquazzoni, al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso. Poi ogni tanto la nuvola un pochino più estesa passa e nel sud peninsulare tra pomeriggio e sera saranno probabili anche degli acquazzoni. Temperature che si mantengono relativamente contenute, non oltre i 22-23 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.

0: Entra nel vivo la corsa alla presidenza della Federcalcio con la formalizzazione delle candidature principali. Giovanni Malagò rompe gli indugi e ufficializza la corsa alla presidenza. Sono stato di parola, ha dichiarato l'ex numero uno del CONI, che ha atteso la fine della visita a Roma della presidente Cio Coventry per rispetto istituzionale. Malagò, già candidato della Lega Serie A e sostenuto da calciatori e allenatori, in cassa oggi anche il sì della Lega Serie B guidata da Paolo Bedin, portando il suo pacchetto di consensi teorici al 54%. Sul fronte opposto Giancarlo Abete ha formalizzato la sua discesa in campo, forte del 34% della Lega Dilettanti. In questo scenario, da testa a testa, l'ago della bilancia diventa la Lega Pro, che per ora resta alla finestra in attesa di valutare i programmi elettorali. Il mercato di Serie A è attualmente paralizzato dall'incertezza sulla qualificazione Champions di Juve, Milan, Roma e Como. Il rinnovo di Vlahovic è in stallo, mentre l'agente di Lewandowski attende i verdetti europei prima di decidere tra Torino e Milano. Anche il futuro di talenti come Nico Paz, corteggiato dall'Inter ma opzione per il Como in caso di Champions, e il difensore Muremovic dipende dai budget che verranno garantiti dall'Europa. La Roma potrebbe trattenere Koné, ma solo con l'ingresso nella massima competizione, mentre l'Atalanta attende di blindare Ederson con una vetrina internazionale. Solo dopo l'ultima giornata il mosaico dei trasferimenti inizierà a comporsi. A 5 giorni dalla prelista dei convocati per la Coppa del Mondo 2026, Carlo Ancelotti suona la carica per il suo Brasile. Faremo un grande torneo, il popolo ama questa maglia. Il CT italiano ha parlato al Guardian, sottolineando che la stella sarà Vinicius, ma ammonendo sulla necessità di giocare come squadra. Resta il grande dubbio legato a Neymar, oggi 34enne. La sua convocazione dipende dalla forma fisica, il talento non si discute, ha spiegato Ancelotti. La Seleção cercherà negli Stati Uniti un titolo mondiale che manca ormai da 24 anni, facendo affidamento su un gruppo che il tecnico vuole alleggerito dalle troppe pressioni individuali. Tensione alta in casa Milan dopo i recenti risultati negativi e il clima di contestazione che circonda l'ambiente. Massimiliano Allegri e la dirigenza hanno deciso di cambiare i piani per la preparazione della cruciale trasferta di Genova contro i rossoblù. La squadra inizierà il ritiro da giovedì con un giorno d'anticipo rispetto al solito per ritrovare concentrazione e compattezza. La proprietà, rappresentata da Gerry Cardinale, osserva con estrema attenzione. L'accesso alla prossima Champions League è l'unico obiettivo rimasto per salvare una stagione complicata. Ogni errore da qui alla fine potrebbe sancire la fine del progetto tecnico attuale. Importante incontro istituzionale a Palazzo Madama, dove il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto il calciatore Edoardo Bove. Al centro del colloquio, definito molto cordiale, il disegno di legge sul primo soccorso, tema particolarmente caro all'atleta. Per me è stata una grandissima emozione poter incontrare il presidente La Russa e lo ringrazio per l'ospitalità, ha dichiarato Bove al termine della visita. Il calciatore ha poi espresso l'auspicio che il provvedimento legislativo venga approvato celermente, sottolineando l'importanza della formazione nelle manovre salvavita. Per Bove è stata anche l'occasione per visitare la prima volta la sede del Senato della Repubblica. Tutto pronto per il grande match di domani, che vedrà Jannik Sinner sfidare Andrei Rublev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. L'azzurro, che ha eguagliato il record di Djokovic con 31 vittorie di fila nei 1000, arriva all'appuntamento dopo aver superato Hofner, Poprin e il connazionale Pellegrino. Rublev ha invece eliminato Kekmanovic, Davidovic, Fokina e Basilashvili. I precedenti sorridono a Sinner in vantaggio per 7-3, con l'ultimo successo ottenuto agli ottavi del Roland Garros 2025. Il mondo del basket americano è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Brandon Clark, ala dei Memphis Grizzlies. Il giocatore è deceduto all'età di 29 anni, lasciando nello sconforto compagni di squadra, tifosi e l'intera Lega NBA. Clark era noto per la sua energia in campo e le sue straordinarie doti atletiche, che l'avevano reso un elemento fondamentale nelle rotazioni della franchigia del Tennessee. Le cause del decesso non sono ancora state rese note ufficialmente, ma la notizia ha scatenato una pioggia di messaggi di cordoglio da parte di tutte le stelle del basket mondiale. Memphis e l'intera comunità sportiva statunitense si fermano per onorare la memoria di un giovane talento.
1: Prestigioso riconoscimento internazionale per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale una delegazione del CEO guidata dalla Presidente Christie Coventry. Durante l'incontro, la numero uno dello sport mondiale ha insignito il Capo dello Stato del collare olimpico in oro e ha consegnato la Coppa Olimpica 2026, premio assegnato al popolo italiano per lo straordinario sostegno verso i giochi invernali di Milano Cortina. All'udienza erano presenti il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e l'amministratore delegato Andrea Varnier. Il Capo dello Stato ha espresso profonda gratitudine, sottolineando come il linguaggio dello sport universale è capace di superare ogni barriera politica e culturale.
2: Benvenuta, è un gran piacere vederla nuovamente.
3: Welcome, no, it's lovely to see you again.
2: Non più nelle neve di Cortina, ma a Roma. E sono molto grato, Presidente. Io ho soltanto dato il sostegno che ritenevo doveroso e convinto ai veri protagonisti delle Olimpiadi invernali. Ed è stata una grande soddisfazione vedere il successo e i buoni risultati, il clima che si è creato di amicizia tra tutti i partecipanti di ogni parte del mondo. La ringrazio molto di questo, sono onorato di riceverla. Mi sento definitivamente arruolato nell'affetto per il CIO. Sono lieto di questo suo apprezzamento per i nostri protagonisti del mondo sportivo, che hanno fatto allora un gesto, una scelta di grande coraggio ai limiti della follia, ma è ben riuscita.

Buongiorno, ben ritrovati. Situazione ancora piuttosto movimentata sul bacino del Mediterraneo perché arrivano delle perturbazioni. È attualmente in atto una perturbazione che sta interessando in particolare le regioni del centro-sud, ma una nuova perturbazione arriverà nella giornata di giovedì ed è questa che vediamo scendere dal nord Atlantico. Rimane aperta la porta atlantica, dunque c'è ancora la possibilità di nuove precipitazioni, nuovi temporali e anche fenomeni di forte intensità. Vediamo adesso la situazione generale dettata da questa circolazione depressionaria alimentata da questa presenza di aria fredda in quota, piuttosto fredda in quota sull'Europa centrale, che tenderà nel corso dei prossimi giorni ad estendere la sua influenza anche al bacino del Mediterraneo e questa rinnoverà delle fasi di tempo instabili e a tratti anche perturbate. Infatti l'aria fredda che raggiunge proprio il bacino mediterraneo andrà a contatto con un flusso d'aria più umida di provenienza mediterranea e questo produrrà dei forti contrasti. Infatti vediamo adesso, vi faccio vedere innanzitutto la traccia lasciata al suolo tra il 14 e il 15 di maggio della perturbazione che interesserà proprio le nostre regioni. Saranno maggiormente coinvolte le regioni del centro-nord, ma poi questa perturbazione si estenderà poi successivamente nei giorni a seguire anche verso il sud Italia. Dicevo, sono le regioni del centro-sud e del centro-nord quelle che saranno maggiormente penalizzate dai forti contrasti. In particolare vi faccio vedere adesso la prossima immagine che mostra proprio la zona di contrasto tra l'aria più fresca in quota e l'aria calda e umida di natura mediterranea che riaffiora proprio verso le regioni settentrionali. Questo contrasto produrrà fenomeni di forte intensità tra il 14 e il 15 di maggio, quindi si potrebbe rivedere una situazione simile a quella avvenuta qualche giorno fa con temporali anche forti tra il Piemonte e la Lombardia verso il Veneto, grandinate localmente e insomma una situazione piuttosto molto instabile, con l'atmosfera piuttosto instabile in questo frangente. Infine vi faccio inoltre notare come questa aria fredda che raggiunge l'Italia porterà un sensibile raffreddamento su tutta la nostra penisola nel corso dei prossimi giorni e queste sono le anomalie di temperature previste in Europa tra il 16 e il 17 maggio, quindi in sostanza nel fine settimana. Quindi notate come buona parte dell'Europa si colora in azzurro, in blu, quindi vuol dire che l'Europa andrà sotto la media tipica del periodo e su alcune zone del centro Europa, ma anche il nord Italia, potrebbe vedere un freddo insolito per il periodo. Ovviamente sono temperature ben al di sotto della media tipica del periodo e qui su questa zona potremmo anche avvicinarci sui valori più bassi proprio per questa metà del mese di maggio. Poi da domenica la situazione andrà migliorando. Per vedere un miglioramento più deciso, diciamo, dovremmo aspettare intorno al 20 di maggio. Questa ovviamente è una linea di tendenza perché ci dovrebbe essere una rimonta dell'anticiclone, ma lo vedremo poi al prossimo aggiornamento. Vi rimando a tutte le nostre previsioni, scaricate

0: la nuova app aggiornatissima. Iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
1: Ci sono serate all'interno del Vogliamoci Bene, Vogliamoci Tanto Bene. Ben ritrovati sul mio canale YouTube con i miei tre angeli custodi ancora per tutta questa settimana. La settimana prossima avremo nuovi ospiti. Il Vogliamoci Bene che parte da ieri mattina, che finirà stasera, sai, abbiamo la finale di Coppa Italia, quindi stiamo lavorando sull'evento e quindi non chiedetemi e non chiedeteci quando si giocheranno le prossime partite, ma figurati, siamo a mercoledì quando sto registrando questo video, sono le 13 abbondanti, probabilmente quando avrete visto questo video, ma a maggior ragione se doveste guardarlo e verificarlo dopo le 18 di stasera, potreste aver avuto dei riscontri diversi, ma ritengo assurdo quello che stia accadendo, però vogliamoci bene, non è colpa di nessuno, sai, tanto agli internazionali d'Italia le date le hanno fatte 15 giorni fa, certo, e quindi non potevamo assolutamente capire, immaginare l'evoluzione di Sinner, e quindi dai, oggi c'è la finale, non facciamo polemiche, siamo buonisti, ma non si tratta di essere buonisti, a me piace essere buonisti, ma soprattutto mi piacerebbe che ci fosse un criterio, riepilogando. E siamo a livello ormai di bussolotti, prendete i bussolotti e pescateli le date, che forse facciamo prima e non arriviamo a sabato mattina. Riepilogando, il presidente della Lega, l'amministratore delegato tra Simonelli e De Siervo, ci fanno capire molto chiaramente che la soluzione più logica sarebbe quella delle 12:30 di domenica, mi riferisco al derby, a quel punto il trasloco di altre 4 partite. Se non ricordo male ci sono tutte le altre cose collegate, giusto? La Juventus, il Como, il Napoli, insomma tutte le partite senza fare la conta che non ha senso, legate alla zona Champions, e lo stesso Napoli che non è ancora aritmeticamente, devono traslocare a quell'orario lì, quindi si gioca il derby alle 12:30, si gioca la partita del Como alle 12:30, si gioca la gara del Napoli alle 12:30, quella del Milan, e noi facciamo un riepilogo rapido, però poi interviene il prefetto, che in quanto prefetto è comunque in generale il diktat, era stato quello di non far giocare il derby di sera, perché di sera c'è il rischio al buio, non lo so, di scontri tra le tifoserie. Non capisco la differenza tra il buio e il pomeriggio, se devono esserci degli scontri, sperando che ci siano mai, ma questo è un mio limite. Però lo mette alle 20:45. Interpellano la Lega che dice non se ne parla neanche. Poi la Lega fa un comunicato, dice speriamo che il buonsenso, questa è la sintesi, porti al ripristino della nostra data, ma il prefetto ha deciso, non ha deciso la prefettura, non è che ha deciso il tabaccaio sotto casa, con tutto il rispetto. E siamo arrivati a mercoledì. Premesso che 5 partite alle 12:30 sarebbero un qualcosa di sconvolgente a maggio, e io sono d'accordo con Sarri, che non lo dice egoisticamente per il derby, perché la Lazio è impegnata in una finale stasera, e il derby sarà sicuramente per il blasone, ma non ti dà dei riscontri di classifica, perché la classifica è andata. Giocare 5 partite alle 12:30, 4 partite, fate voi quante, 3 anche 3, ma anche 2, parlo in generale, alle 12:30 con 25 gradi di una domenica di maggio, sarebbe per me una follia, una cosa senza precedenti. E ieri sera ho cercato di, tra virgolette, provocare, ma in modo costruttivo, trovatemi in uno dei campionati di riferimento, ma vorrei andare anche a Cipro, con tutto il rispetto, in Romania, in Bulgaria, ma in Premier, nella Liga, in Bundesliga, in Francia, in Portogallo, hanno giocato 5 partite a maggio alle 12:30, mai. Ma soprattutto qui tu vuoi appellarti al TAR su una decisione del prefetto, minacci di appellarti al TAR su una decisione del prefetto, comunque vada. È un'altra storia incredibile del nostro calcio, è una storia che veramente ci fa capire quanto

purtroppo sulle decisioni non ci sia il 5% di scenari positivi o di percentuali positive. Cioè le cose più normali da decidere sono in questo modo stabilite. Quindi ci meritiamo e meritiamo di non andare al mondiale? Sicuramente. Meritiamo di vivere questa storia? Sicuramente. Adesso si sono candidati in due per le prossime elezioni con Malagò favorito, ma adesso, ripeto, non passiamo al buonismo. Il buonismo, la critica deve essere una critica concentrata su fatti, altrimenti passiamo al buonismo e mi sembrano tutti quelli che fanno i biografi di Allegri, che qualsiasi cosa accada non è mai colpa di Allegri. Premesso questo, volevo dire alcune cose. Tanto complimenti alla Juve Stabia, che ha giocato una partita vera a Modena, moderna. Ignazio Abate è un candidato, vi ho anticipato questo, per il Sassuolo, se dovesse andare via grosso, corteggiato dalla Fiorentina. Complimenti al Catanzaro, che ha vinto meritatamente, va in semifinale e incrocerà il Palermo. Secondo me il Catanzaro ha una squadra per poter reggere e giocarsela fino in fondo, può andare in Serie A oppure meno, è un altro paio di maniche. Sugli allenatori stanno arrivando conferme su un video che vi ho fatto prima di fine aprile, Palladino in bilico, destinato più ad uscire che a restare, davano Palladino 100%, resta l'Atalanta, il grande lavoro, bla bla bla bla, al momento vengono confermate queste voci, quindi 2 settimane dopo ci sono conferme assolute. Dice, ma Lazio-Inter di stasera? Ma Lazio-Inter di stasera, se guardiamo gli organici, ragazzi, parliamo di una cosa indirizzata. Poi ci possono essere notti magiche, c'è una differenza clamorosa all'interno di una stagione che è stata dignitosissima da parte della Lazio, e per Sarri potrebbe essere anche la sua terz'ultima panchina, o la sua terz'ultima presenza, panchina no perché stasera va in tribuna alla Lazio. Vi ho detto alcune cose in passato, dobbiamo aspettare settimana prossima, quindi Palladino conferme su quanto dicevamo, c'è grande malcontento da parte di De Laurentiis per quanto riguarda il lavoro di Conte, non sto facendo un virgolettato, ho ricostruito, ma grande malcontento perché pensa di aver speso tantissimi soldi per un obiettivo che avrebbe potuto raggiungere anche spendendo 70-80 milioni in meno, e questi sono i fatti. Togliete Noah Lang e togliete Luca, il Napoli in Champions ci sarebbe andato lo stesso, però invece ha speso 70-80 milioni e Conte dice che è tutto a posto, ma De Laurentiis, per De Laurentiis non è così. Per prudenza aspettiamo il contatto, il confronto, e poi vedremo come cosa decideranno, però alcune cose ve le ho già raccontate, adesso aspettiamo, ci vuole l'aritmetica che sancisca la qualificazione alla prossima Champions. E poi c'è l'Inter che secondo me sta lavorando in modo molto molto molto concreto su tutti i reparti, soprattutto sulla difesa, e sono confermate le anticipazioni su Muaremovic, quello che vi ho raccontato anche su Solé a partire dalla scorsa estate, quando lui era in lizza per l'Inter, ma c'era la sua storia personale che andava chiarita. E quindi anche l'Udinese non avrebbe voluto cederlo, essendo arrivato non da tantissimo tempo a parametro zero. Se l'Inter prendesse due difensori così, visto che Acerbi andrà via, che Darmian andrà via, e che è in bilico De Vrij, che ci sarà una rivisitazione del pacchetto difensivo, con due difensori così, per me farebbe dei colpi straordinari per il presente e per il futuro. Ultima cosa, vi lascio. Mi avete scritto, ma sono informazioni sbagliate su Mann, sono sincero, con tutti i rispetti, io credo che bisognerebbe informarsi. Possiamo sbagliare tutti, ma dire che Mann sia in scadenza di contratto con il Napoli è disinformazione. Sui direttori sportivi bisogna, visto che parli di un argomento fatto molto di numeri e di certezze che tu devi dare, Mann non è in scadenza con il Napoli. Manna ha un contratto fino al 2029 con il Napoli, stipulato al momento del suo arrivo. Grande sorpresa, grandissima sorpresa di qualche anno fa. E vedo che scrivono tutti: la Roma sta lavorando per liberarlo, De Laurentiis chiede dei soldi. Secondo me, rispetto chiunque.

stanno scrivendo e dicendo delle cose che non hanno alcun tipo di senso, perché in questo momento il Napoli non sta pensando ad ascoltare offerte, stanno andando oltre su una cosa che secondo me oggi è battezzata in modo completamente diverso. Però aspetteremo, vi auguro un buon mercoledì, non so se siete in relax, al lavoro, in vacanza, come possa essere il tempo dalle vostre parti. A Roma è nuvoloso, speriamo che non piova. Buona finale a chi va allo Stadio Olimpico stasera e buon tutto ai miei amici che mi seguono più qui. Ciao ragazzi!

vi ho lanciato direttamente nel mondo di New Orleans, tornando indietro nel tempo con Somebody Riverside, Playing for Change. Ne abbiamo già parlato anche negli anni passati. Playing for Change è un'organizzazione

E come vedete, durante l'Eurovision Song Contest qua di musiche ne sono venute fuori alcune sentibili, altri molto meno. E come dicevamo ieri, musicalmente Salda Vinci, insomma, vince proprio a livello di musica, okay? Di quella che è la melodia, l'arrangiamento, quello che è tutta la parte melodica della canzone è molto bella. Però ogni tanto, capito, capire cosa c'è nel mondo, perché il bello dei social network, il bello di YouTube, il bello di Instagram, il bello del essere connessi con il mondo è imparare qualcosa dal mondo, non per forza vedere le nuove fighe create con l'intelligenza artificiale, perché quello è un bel problema. Se ne sta parlando tanto, perché oggi non sai più distinguere dalla realtà alla finzione. Oggi tutte quelle che sono immagini, vendite, televendite, prodotti, video, sono tutti generati comunque con l'intelligenza artificiale e sta creando un bel problema, perché oggi un uomo non ha più la capacità di riconoscere la vera bellezza di una donna, la vera bellezza, la donna di un uomo. Perché? Perché le intelligenze artificiali sostituiscono queste persone, e quindi il rientrare e tornare alla realtà in qualche modo ci servirebbe. La realtà, che cos'è questo? La realtà è artisti che realmente suonano, che non creano canzoni con l'intelligenza artificiale. La loro immagine è quella, la loro arte è quella. L'altro giorno stavo vedendo un reel, vedi i reel interessanti, dove avete presente quelli che suonano negli aeroporti e poi si uniscono? Bene, quello è. Però facciamo così, partiamo con la sigla, perché sennò facciamo le cose come vanno fatte. Signore e signori, benvenuti, per voi, sigla!

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel Teleroma 56. Io saluto tutti quanti gli amici che ci guardano, ci seguono ormai in maniera così affettuosa e cara. Scriveteci ancora al 338-5914-319. Cercheremo di rispondere e dare risposte nell'arco di queste tre puntate suddivise che voi andrete a vedere man mano durante la giornata, proprio perché il bello è questo, è riuscire ad avere un programma diffuso che vi va a spostare poi i vari appuntamenti durante l'arco del giorno. Vi dicevo, quei video che vengono condivisi solitamente su Instagram di persone che suonano negli aeroporti, che ne so, sai, quello lì che suona il violino, il pianoforte, poi posso suonare con te, e hanno creato una sinfonia dove prima appunto c'era un contrabbasso e un clarinetto, si sono uniti due violini, poi si è unito un musicista senza braccia, nel senso, sai, non che è nato con una malformazione forte, congenita, però lui suonava un flauto e riusciva a... E c'era gente che piangeva, guardando, riusciva ad emozionarsi, era musica emozionava. Quelle sono cose belle da vedere, non realizzate con la I, ma realizzate da persone vere che fanno quello e vivono facendo quello, nonostante le difficoltà, però portano qualcosa di bello. Ora, carine, voi che dite, ma lo sapete che potevamo andare a fare, ma lo sapevi che... Non me ne frega niente a me, non lo voglio sapere. A che punto voglio scoprirlo da solo? Se me lo dici, non me ne frega. È vero che un'informazione... C'è un ragazzo, per esempio, che sta a New York e ti racconta le cose a cui fare attenzione a New York. Quello, se me l'avessero detto a me, quando sono andato nel 2008, sicuramente sarebbe stato un aiuto in più per chi vive e cammina a New York. Io l'ho scoperto come? L'ho scoperto parlando con le persone, l'ho scoperto andando a rischiando anche. Io mi ricordo, ero a New York con l'aria all'insù, sai, quando sei in questo posto meraviglioso e guardi e dici, ma che cos'è questa cosa? Ed ero proprio il classico turista, si avvicinò da dietro

una persona che mi dicesse: fai attenzione, proprio urlando in italiano, fai attenzione. E mi spaventai, era un poliziotto. I poliziotti lì, quelli che sanno anche altre lingue, quindi parlano italiano, hanno una targhetta, ho scritto parlo italiano o parlo inglese o parlo francese o parlo dove tu, se per caso sei in pericolo passando questa Times Square, principalmente era quello. E lui mi disse: guarda, non fare il turista, cioè già si vede che sei italiano, perché noi italiani ci facciamo riconoscere. Uno, vabbè, lascia perdere per la solita gestualità, il solito modo di muoversi, eccetera, ma ci facciamo riconoscere anche perché ci vestiamo in un modo diverso. Mi fecero entrare in un locale, se voi andate negli Stati Uniti, in alcuni posti, probabilmente se siete vestiti decentemente, cioè attenzione, perché se volete fare gli americani e girare con le ciabattelle e le savatea con il calzino bianco perché volete fare il gangster americano, uno, vi prendete una scravassata de botte perché se sbagliate zona e magari per fare i figli vi mettete anche la bandana di un determinato colore o di un altro colore, a Los Angeles ve corcano malamente, poi dici: ma mi hanno picchiato, e tu non fare quello che non sei, mimmuna. Quindi già quello è importante, quindi avere un'identità, bene, educazione senza dubbio, perché appunto a New York, per esempio, il poliziotto mi dice: guarda, fai attenzione perché poi dopo ti riconoscono e ti possono fregare se ti invitano ad andare in alcune zone a fare alcune cose. Occhio, perché poi ti chiedono dei soldi e magari tu non li hai, glieli devi dare, perché sennò c'è il rischio. Come scoprì, per esempio, si avvicinò a Times Square un senza tetto, senza dubbio non era un senza tetto, però in maniera molto educata, e mi diede un volantino. Mi regalò questo volantino e mi disse: no, guarda, non mi dare niente, però ti chiedo una cortesia, vai a mangiare in questo ristorante. Ora, era un ristorante, no, sicuramente non di quelli super lussuosi, niente di che, niente di particolarmente bello. Era un mix tra italiano, eccetera, quelle robe strane, no? Spaghetti col ketchup, roba del genere. Però, e mi disse: ti prego, vai a mangiare a questo ristorante consegnando questo volantino. Perché? Perché a tot volantini consegnati che rientrano, mi danno un pasto a me. Allora, vedi, questo qui è una cosa che non ti ha chiesto soldi, però io andare a mangiare un pasto, una qualsiasi cosa di quelle che tu vai a mangiare, che paghi $10, $10, a me non mi costa niente aiutare questa persona a ricevere un pasto. Perché? Perché al McDonald's, ti faccio esempio, questo è successo a San Francisco o da altre parti, al McDonald's è vietato dare da mangiare. Lo so che è assurda questa cosa, perché dici: ma com'è possibile? È vietato dare da mangiare senza tetto. E per te è normale che ti prendi due panini, o io famelico, memore dei panini italiani che sono così, quando sono andato là mi sono trovato un panino così, però ne avevo ordinati due avendo fame, uno non sono riuscito a mangiarlo tutto, quindi cioè, a mangiarlo proprio, che faccio, lo butto, lo porto in albergo? No, lo do a chi magari è fuori, che ha fame, potrebbe aver fame. Non l'avessi mai fatto, perché loro ti dicono: se tu inizi a dare un panino ad uno, là fuori c'è la fila di gente che vuole i panini, e poi da il per piacere me lo dai, se lo prendono. E quindi è tutto rischioso, entri in determinati mondi, determinate culture, in determinate situazioni che sicuramente non portano a, come dire, ci vuole una conoscenza. E allora questo ragazzo, tornando al discorso che abbiamo fatto iniziale, questo ragazzo che gira per New York e riesce a condividere sui social queste informazioni, ve le devo dare io? No, vabbè, comunque in questo caso ve le dà lui, no? Non è meglio in questo caso, perché magari chi viaggia, chi ha voglia di viaggiare e andare, può imparare qualche cosa di nuovo, qualche cosa di diverso, qualche cosa di bello. Però da questo a dovermi per forza spoilerare in anticipo determinate cose, magari anche no, cioè nel senso, l'utilizzo dei social
Può essere interessante anche perché mo, vedi, fanno tutti i vari sondaggi e c'è tutti quelli che chiedono e tutti quelli che dicono e tutti quelli che fa. C'è sempre qualcuno. Ecco, per esempio, a me piacciono molto le pagine dedicate al cinema. Dedicate al cinema, dedicate

dedicate alle serie TV, dedicate a quelle che possono essere, c'è una, se non sbaglio, una pagina che seguo, poi ne parlerò anche con Simona, poi magari più tardi, si chiama Sveva Land, è una pagina molto interessante. Poi c'è un'altra che si chiama Lost Boy Show, che sono delle pagine che parlano di quelle che sono serie TV e cartoni animati del passato, cioè oggi noi li abbiamo vissuti, oggi noi abbiamo ancora ricordiamo con grande memoria che ne so, Kismilicia. E allora ti do, in quella pagina parlavano dei Kismilicia e dei personaggi che ne so, vi siete mai chiesti, e credo di sì, chi era la mamma di Andrea? Cioè, Andrea, un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Un giorno viene la pioggia, così. Mirko è il papà di Andrea. No, è il fratello di Andrea. No, no, è qualcuno. Chi cacchio è Mirko adesso? È il fratello, sì, è il mio fratello. Vabbè, la mamma di Andrea, chi è? Da dove nasce Andrea? Da dove viene fuori? Che cos'è? Quindi credo ci sono delle cose che vanno in questo caso. Loro se le domandano, se le chiedono e le condividono con noi. E noi in qualche modo magari riusciamo anche a chiudere, a arrivare a un bandolo della matassa. Ci sono anche le pagine che, per esempio, invece parlano di quelli che sono le band musicali che noi amavamo nel corso degli anni, dei tanti anni. Una band che a me piaceva tanto, per esempio, erano loro. Mi facevano piangere. Erano quelli romantici, quelli che dedicavi la canzone alla tua morosetta in quegli anni. Erano gli 17, Stay Another Day.

Che pezzo, una canzone che a me ricorda, forse avevo 16-17 anni, credo, il periodo in cui, sai, delusioni. Le canzoni al tempo erano belle anche per quello, le delusioni d'amore tu le curavi con la musica. Vedi, tornando al discorso, non le curavi facendo post sui social, pipponi infiniti, perché l'altro giorno ho letto, no, perché gli uomini in attesa, aspetta, cos'è che era? In attesa di un altro caso da curare, non sente niente. Cioè, raga, ascoltate musica, cioè siete deluse, siete delusi, state male, ascoltate musica, mettetevi le cuffie, perché sicuramente le cuffie aiutano ad entrare nel mondo delle vibrazioni sonore, però musica, io ti parlo di musica, cioè non mi sto, non mettete mettervi a, cioè, mettete a sentire il reggaeton, cioè non ti fa piangere, tu devi sfogare. E la musica in questo caso, boh, non mi ricordo chi era. Quella che mi aveva ferito o mi aveva trafitto il cuore, perché io ho il sesto senso, le sento le cose, ma poi dopo niente, poi lascio correre perché so così, so romantico, e quindi non va bene, vago avanti. Però la musica, capito, ti aiuta a superare tutto. Ti guardi, vedi adesso su una famosa piattaforma stanno rifacendo Beverly Hills 90210. Ma guardatevelo, riguardatevi una bella puntata, vedi, fanno i reel dove c'è Dylan e ti raccontano anche Dylan doveva essere inizialmente un personaggio, infatti all'inizio non c'è sempre, doveva essere incentrata su altre cose, come Steve Sanders non era un personaggio che piaceva a tutti, in effetti. Steve era quello un po' fuori dagli schemi, però poi è diventato quello che è arrivato fino alla fine della serie. Dylan non doveva esserci in tutta la serie, doveva essere solo in alcune puntate, ma poi il pubblico ha detto: amiamo Dylan. E da lì la serie si è dipanata in varie situazioni che erano le situazioni della nostra infanzia, della nostra gioventù, della nostra adolescenza. Andrea Zuckerman, quella che faceva Andrea, quella con gli occhialini, lei non doveva neanche essere lì. Perché? Perché ha mentito sull'età. Lei è andata a fare il provino che aveva 26 anni e doveva rappresentare un adolescente di 16-17 anni. Però fortunatamente la fisicità la dimostrava, era la classica secchiona, tra virgolette, come ruolo, e quindi dopo si venne a scoprire, però ormai il personaggio era radicato e Andrea aveva dato quello che era il leitmotiv di questa amica di Brandon, che comunque era al di fuori del mondo di Beverly Hills, quindi c'erano le varie distinzioni anche sociali che univano, c'era Steve Sand, il super ricco con donna e Kelly ricchissime, poi c'era Brandon e Brenda che venivano sicuramente famiglia molto agiata ma non ricca quanto le altre, poi c'era Dylan e Ciao e poi c'era Andrea che invece veniva da un altro quartiere molto povero, però prendendo la residenza a casa della nonna poteva frequentare il West Beverly High, che comunque sono andato a vedere. Va bene, detto questo, purtroppo il tempo scorre e inesorabile e quello passa, il tempo passa. Noi ci vediamo tra poco con la seconda parte di Yes We Are, dove ci sarà anche Simona, e poi la terza parte dove con Simona, perché Mauro e Simone, perché appunto siamo in due, e la terza parte dove ci sarà poi l'almanacco del giorno dopo. Io vi tengo sempre compagnia per due chiacchiere, per fare un salto nella memoria dei tempi e non solo, poi ci si avvicina i Gombrotti e andando sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia. Questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppietto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in conference. Per Sarri è l'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram, che quindi recupera. Si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito dell'interrogazione parlamentare, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri. Ricorso al TAR, ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema, che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
2: buongiorno
1: Napoli.
2: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
1: Tu questa... devi dire la tua, è la prima domanda che ti faccio.
2: No,
1: questa.
2: Ma dico, già da oggi si sa l'anno prossimo quando si giocheranno gli internazionali di Roma?
1: Io lo so. Due sono le domande che mi fa, anzi ne so tante le domande, tre le faccio. La prima: anche l'anno scorso stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis, e va bene, tu dici ho sbagliato una volta, il prossimo anno, adesso il derby, il prossimo anno dici vabbè il prossimo anno mi aggiusto, invece niente, allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer, vedete che a giugno ci sono internazionali di tennis, a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno, fatevi una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno, vediamo se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR, ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire, la sicurezza non viene stabilita dalla Lega, deve garantire una contemporaneità.
2: Massimo Golini, che come te vive a Roma, lì è romano, dice a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000
1: certo.
2: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio, cioè si crea già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il foro italico sinceramente significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
1: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
2: No, ho sorriso sinceramente, più che...
1: vedo tutti abbiamo sorriso.
2: No, ma non mi arrabbio più, perché neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20:45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
1: Esattamente. Dopodiché io ti faccio una domanda e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori eccetera, e qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possono ancora andare in trasferta se non sbaglio, però. Ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi insomma di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro, perché si gioca di lunedì un giorno feriale eccetera, magari il martedì non puoi andare perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se gioca la mattina è un altro conto, della gente che finanzia il calcio la Lega dimostra che non se ne frega nulla, poi fanno le campagne giuste per carità contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo prepararle queste partite.
2: Ma domani il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo. E si mettono a rischio comunque l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico.

0: metallico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che certo, al torneo di Miami o di Wimbledon. Quindi poi tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita. Quindi...
1: Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi, si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella. Ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce l'ordine pubblico?
0: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio o da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente, anzi se c'è è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
1: Sì.
0: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby e gli fanno un favore. Se la vince bene, altrimenti non va in Champions.
1: No, questo però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante.
0: Sì, sì, sì.
1: È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
0: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda gli altri.
1: Ci arriviamo. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dell'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo l'estate con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
0: Giunto lì va all'Atalanta, se lo porta lì.
1: Infatti,
0: però,
1: pensavo
0: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui. Te lo enumero, te lo chiamo: Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, centrocampo De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
1: Detto che
0: chiamato, diciamo, il 4-3-3,
1: sì,
0: di questi qua.
1: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
0: Sì, ma scusami caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto e poi si è cambiato. Cioè io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti, mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano o Spinazzola o Gutierrez che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noah Lang, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne chiamati già 5.
1: Sì.
0: Questi sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo in squadra, perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come, sì, come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così no, altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico, è anche tattico. E poi si chiedono, i tifosi ci chiedono perché il Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male, tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio, gioca male a Parma, cioè col Parma ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna comincia ad andare a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione, oh sì. Ma Højlund è il 24esimo giocatore in Serie A per tiri cacciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli, cioè di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque sì, rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante, molto perché importante. Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Højlund 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
1: No, no, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abet e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non ci abbiamo ancora il presidente federale, non ci abbiamo il designatore arbitrale, non ci abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abet e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
0: Tutti quanti... 70, c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
1: No, è una cosa incredibile, guarda, cioè, Salvatore, io sono
0: ma che massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
1: Roberto Baggio,
0: ma c'è...
1: Guarda, non lo so. Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo, correggimi se sbaglio, il Napoli ha fatto già 8 sconfitte, ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa, e seppure dovesse vincere le prossime due partite farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
0: Allora, il Napoli negli ultimi 10 anni l'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo dei 102 punti con la Juventus, ma non è mai stato sotto questa base, di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche per in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì il Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente, sì, in pantofole, sì, perché non è il Verona, non è il Parma.
1: Sono due squalificati comunque... nel Pisa, finiti in 9 l'ultima partita.
0: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce. Poi per una molte ceti puoi anche autodistruggere,
1: sì,
0: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile. Però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità, scarso approccio, cioè non mi è piaciuto per il secondo tempo e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita, mentre Italiano che non aveva nulla da perdere abbiamo messo con tutto il rispetto che la vita mia Pasquale Mazzocchi, Elmas un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, ai Vergara, gioca dei 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca, 10 minuti ce li ha, 10-15 minuti ce li ha, cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole, ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava avevi sempre un uomo in meno, ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gamba, poi lascia che nella ripresa col gol di Di Lorenzo a fine primo tempo e nella ripresa, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire, non è normale, sinceramente, io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande, ed è per questo che la gente, quando sente Maurizio Sarri, si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
1: Sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica, che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
0: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai. Scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti. Ma è possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo? Ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta. Ragazzi, ma non è possibile, sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, io non lo so,
1: No, però concordo.
0: Scusa lo sfogo.
1: No, ma
0: sfogo della gente.
1: È legittimo, anzi secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nel finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
0: sì,
1: non ti dico in vacanza, satura, ma quasi, è anche satura di Conte.
0: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via, cioè questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via a giugno, ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos, perché Alisson Santos in 14 gare, 758 minuti, ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare, e quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
1: sì,
0: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fred Kinn che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
1: sì.
0: Via anche Spalletti, e sappiamo come è successo, perciò ti dico la continuità, la programmazione.
1: Ma tu infatti pensi che Manna verrà lasciato partire così, no, facilmente eventualmente?
0: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da Napoli.
1: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
0: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte io credo che potrebbe potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici credo, o si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì, però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
1: No, certo, questo ti fa, poi per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Lucca,
0: ma tutti devono ritornare, Langa deve tornare, Rafa Marin devono ritornare, quasi 10 giocatori deve ritornare, che dire, ritorna Folo Ruscio. Comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Luca e Bekema, è rimasto solo Bekema, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato 2 anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che

0: non lo vede in quello schema, ma comunque un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
1: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di rischiare.
0: Ma delle prime sette solo, il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutto... tutti con la difesa a 3, che è poco europea, perciò poi in Europa facciamo le figure, non riusciamo a fare niente.
1: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei tuoi candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare.
0: Abete
1: Malagò, lapsus. Si cambia per non cambiare? Potremmo sintetizzare?
0: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, non me voglio Abete, io confido in Malagò, sì, perché comunque è uno che col CONI ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia, quindi è uno che guarda lontano, è uno che... voglio fare una battuta, la faccio,
1: vai
0: perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurenti, si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldini.
1: Senti, invece
0: è una battuta,
1: no, però è una possibilità, anche poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, probabilmente anche che possano chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
0: Sì, Dopodiché ha
1: detto, sì, chiaramente, poi se arriva a Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire guarda che lo sappiamo per chi tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
0: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi due anni di consegnare il Napoli a Conte e di non parlare però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi perché i punti sono importanti, gli infortuni, trentesimo posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi i soldi, Napoli ha bisogno di soldi. Però poi Conte, De Laurentiis fa due conti, Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano, il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il Presidente quando si siederà con Conte.
1: Eh sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te. Grande abbraccio, Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come possibili presidenti della FIGC, le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è l'Apo De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina, il 25enne calabrese in isolamento fiduciario. A darne conferma il Ministero della Salute, secondo cui il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Dello stesso parere il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha sottolineato che il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave Ondius pone un rischio molto basso, dimostrando una limitata capacità di diffusione da persona a persona, e al momento l'antivirus non ha subito nessuna mutazione.

Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi il 20 aprile scorso da Piacenza. Dopo settimane di ricerche senza sosta, Sonia Bottacchiari è stata rintracciata a Tarcento in provincia di Udine assieme ai figli. La donna che aveva fatto perdere le proprie tracce da 23 giorni ha chiesto che non vengano divulgati particolari sul luogo dove si era rifugiata. In caso contrario, ha detto agli investigatori che l'hanno trovata, si renderà nuovamente irreperibile. Sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli elementi ritenuti dall'accusa utili per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Tra questi, i PM indicano il suo DNA sulle unghie della giovane, l'impronta palmare 33, i soliloqui in cui menzionerebbe i video intimi, ma anche le sue bugie sulle tre telefonate fatte a casa Poggi pochi giorni prima dell'omicidio, le sue ricerche sul web, sul tema del DNA e sul processo Alberto Stasi nel 2014. Per la procura poi Sempio non ha un alibi per quella mattina del 13 agosto e dopo il delitto è tornato sulla scena del crimine per ben due volte. Intanto, mentre la difesa del 38enne prepara una memoria contro le accuse dei PM pavesi, sul caso è intervenuto oggi anche il ministro della Giustizia Nordio, che ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni. Una legislazione, ha proseguito il ministro, che dovrebbe essere cambiata. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto, mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump, dopo aver incontrato i vertici delle forze armate, starebbe valutando la ripresa dei raid. Improbabile però che la decisione venga presa prima dell'incontro di domani in Cina con Xi Jinping, nel quale il presidente americano premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran, che per bocca del vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie fa sapere che Hormuz è sotto controllo iraniano e se Trump sbarca sull'isola di Kharg, il Golfo Persico diventerà il cimitero delle forze americane. Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e con uno scambio di informazioni con la Procura di Milano. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, 4 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 19 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Le accuse contestate sono accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

0: Stavo dicendo,
1: sì,
0: però vabbè,
1: no, i Rolling Stones pensano molto bene di noi.
0: Ma infatti è finito, basta, l'ho detto, è finito.
1: Allora basta, non avevi detto niente
0: eccetera, va bene.
1: No, avevi concluso il pensiero.
0: Avevo concluso il pensiero. Siamo pronti a partire con la seconda parte di Yes We Are, cari amici. Questa mattina ne abbiamo parlato di, in generale, quello che è un po' su internet. Avevo lasciato il finale parlando della mamma di Andrea, di Kiss Milicia, così abbiamo parlato
1: ti
0: un po'
1: seguito,
0: di cartone.
1: Ti ho sentito.
0: Grazie, e partiamo. Allora, signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di SVR. Per voi,
1: sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì, io direi a ridere perché niente, sta collana non ha trovato verso, dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici. Vi ricordo che se ci volete scrivere, volete parlare con noi al 338-5914-319. Io non solo ho seguito anche te, perché tu hai seguito me, ma anch'io ho seguito te oggi, hai parlato comunque di un argomento in Gosvip che poi mi piacerebbe poi in qualche modo trattare nel futuro prossimo, che è il occhio malocchio pezzevole finocchio, quello lì, no? Hai accennato a quello,
1: sì,
0: oggi?
1: Sì, perché ho accennato queste cose, cioè accennato, ho proprio fatto una puntata. L'unica cosa, cari amici, che non ho fatto è i rimedi contro il malocchio, perché ovviamente la conclusione che ho dato di questa cosa è che se crediamo veramente che ci sia qualcuno che possa avere veramente su di noi questo potere nefasto, usciamo di testa. In realtà la mia mente piuttosto logica fa fatica a credere a che qualcuno possa avere così potenza su di me o sui fatti che mi succedono, quindi ho cercato di analizzare le cose che da che mi sono trasferita, per dire, adesso mi possono essere successe. Quindi se riusciamo non solo ad avere una logica in questo, analizzando quello che ci è successo, e avere anche tanta autoironia, perché ti ricordi quando ho preso quelle due storte galattiche? Le uniche due storte galattiche che le ho prese era perché indossavo un determinato paio di scarpe
0: che io avevo detto
1: mi piacevano tanto, erano gialle poi.
0: Sì, no, guarda,
1: e ho detto, la colpa è mia perché non so portare queste scarpe, che non erano Eogan, erano, non mi ricordo come si chiamavano, però avevano questa gomma sotto piuttosto alta, evidentemente non sono fatte per me, perché due volte che prendo la storta, due volte con le stesse scarpe, quindi non posso pensare. Però questa sommata quella, ho detto, vuoi vedere che c'è qualcuno che mi butta l'occhio male?
0: Alcune volte queste cose uno le ragiona, ma molto spesso perché vuole darsi anche una sorta di, diciamo, motivazione sulle cose che magari per ognuno di noi dice, ma non va bene, ma perché? Che cosa vuoi vedere che qualcuno me la sta lanciando? Perché solitamente spesso è per quello, no? Viene dato anche per darci un nostro, come dire, vabbè, ok, non sono io, ma è qualcuno che mi vuole male, forse,
1: sì,
0: no?
1: Perché si parla proprio, e ho trattato questa cosa come l'occhio proprio dell'invidia, che può essere non intenzionale il malocchio, come può essere invece intenzionale. Quindi io non sapendo nulla mi sono fatta una ricerca,
0: certo,
1: ovviamente,
0: e questa ricerca ti ha portato
1: ho analizzato con i nostri amici. Ho detto, se voi avete delle idee di cosa può succedere, se ci credete, non ci credete, scrivetelo e fateci sapere anche quali sono state le vostre disavventure, perché come dice Totò, non ci credo, però
0: dici per sé, per no, vabbè, magari affronteremo questo argomento in una puntata, che non mi dispiace poi poterlo affrontare magari facendo delle ricerche. Allora, io ho lasciato stamattina i nostri amici che ci stavano guardando parlando della mamma di Andrea, perché abbiamo parlato del mondo dei social, di tutti quelli che ti devono dare delle informazioni, che in qualche modo devono per forza dirti
1: insegnarti qualcosa.
0: Qualche cosa. Allora, ci sono alcuni che, caspita, evviva, grazie, cioè serve quello che ti dicono, altri che invece magari mi dai delle informazioni completamente who cares, che chi se ne frega, cioè è giusto per fare dei like. Ma ero rimasto a chi fosse la mamma di Andrea, perché avevo fatto un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontro Mirko per strada, eccetera eccetera,
1: ma perché hanno lo stesso padre ma non la stessa madre,
0: quindi esatto, quindi ecco quello che mi sfugge.

0: Giva stamattina e che volevo chiedere a te, Mirko e Andrea sono fratelli,
1: Sì,
0: ok,
1: da parte di padre.
0: da parte di padre, quindi hanno due mamme diverse,
1: Sì.
0: ok,
1: Eh sì,
0: perché...
1: perché nel cartone animato si evince, ma si evince proprio che lui la tratta come se fosse una sconosciuta. Tra l'altro la chiama per nome, non dice mamma, e poi idealmente è più giovane. Cioè è qua, non dico che è quasi coetanea di Mirko, però insomma è troppo giovane per essere la mamma di
0: Di Mirko,
1: Mirko.
0: infatti quello mi chiedevo perché adesso so che si chiama Marie.
1: Il papà di Mirko si ipotizza, perché la cosa non lascia
0: Non si è
1: totalmente,
0: mai
1: non se ne
0: visto.
1: frega, no, proprio non ce ne frega niente, però si ipotizza che il papà di Mirko, o lasciato la mamma di Mirko, o morta la mamma di Mirko, si trasferisce, se ne va e incontra questa Marie in uno dei suoi viaggi di lavoro, che ne sa,
0: E
1: e
0: nasce
1: nasce
0: Andrea con i
1: Andrea
0: capelli blu,
1: blu.
0: perché giustamente è un alieno, okay, che si affida poi al gatto Giuliano, che anche lui secondo me è un alieno, che parla e dice appunto, Marie, che è la madre di Andrea, lo abbandona da piccolo per diventare stilista, poi ricompare all'improvviso per portarlo a vivere a Parigi. Io questo passaggio probabilmente stavo crescendo un po' di più, me lo sono
1: Ma
0: perso.
1: sì, ma la cosa totalmente idiota e anche
0: Ecco.
1: crudele, se ci pensi, è che quindi questo papà di Mirko a questo punto non esiste più. Perché se lei abbandona Andrea, ma dove lo abbandona? Perché il papà di Mirko è un NP, è un non
0: Sì,
1: pervenuto.
0: no, esatto,
1: Quindi
0: non...
1: probabilmente il papà di Mirko muore perché ha avuto Andrea già in
0: In
1: tarda
0: tarda
1: età.
0: età,
1: Ok,
0: certo.
1: lei dice a Mirko: sai cosa? Visto che probabilmente c'hai l'eredità o tuo padre ti ha lasciato due spicci, 2 lire, ma proprio due credo,
0: Eh sì,
1: ti
0: perché
1: mollo Andrea, vado a far carriera e quando ho fatto carriera
0: se... Me
1: torno,
0: lo
1: me lo
0: vengo a
1: riprendo. Nel
0: riprendere.
1: frattempo lui, che comunque è un ragazzo molto giovane, sta studiando, come vediamo nelle
0: Vero,
1: puntate,
0: sì,
1: nelle prime
0: all'università, è
1: puntate.
0: vero, vero, vero,
1: Esatto,
0: si deve
1: quindi ci avrà
0: laureare, devo
1: 18-19
0: studiare,
1: anni,
0: certo.
1: ok, e si trova sto bambino da mantenere e da
0: È
1: educare.
0: un po' perché forse perché anche i cartoni animati come vanno a identificare anche come disegni. Ieri sera, l'altra sera stavo guardando uno speciale su Rai 1 con Alberto Angela che parlava del Giappone e ha parlato del famoso maestro, quello che piace a te,
1: Dello studio Ghibli?
0: sì,
1: Miyazaki.
0: Miyazaki, no? Che ha dato poi il via, comunque a parte aver vinto due Oscar, però poi i disegni dei manga partono probabilmente da quel suo modo di
1: Allora,
0: disegnare.
1: sì, diciamo che è un po' diverso il disegno di Miyazaki. Miyazaki ha un disegno quasi più vicino alla realtà, mentre i manga si differenziano tra manga normali e, perdonatemi, voi che ne sapete di
0: Vai,
1: più
0: vai,
1: di
0: vai, no,
1: me,
0: no, certo, però ovvio che
1: ma
0: parliamo
1: anche
0: così,
1: manga
0: magari
1: kawaii,
0: se
1: se
0: volete
1: non sbaglio.
0: intervenire sapete
1: Manga kawaii, allora
0: 3389.
1: i manga come vediamo tradizionalmente visti hanno tutti gli occhi grandi, quasi tutte le donne sono piuttosto procaci, insomma,
0: Diciamo che hanno anche una bella base erotica, cioè sono dei manga erotici belli
1: sì, si
0: potenti.
1: può fare anche delle distinzioni ovviamente, quelli che passavano da noi in televisione erano Maya, quella che vuol fare l'attrice, tanti cartoni animati, manga con gli occhi grandi si differenziano, le Sailor Moon è presente,
0: Sì,
1: esatto, quello è
0: certo.
1: classificato cartone animato manga, però poi ci sono i kawaii. Mi pare, spero di pronunciarlo bene, che sono manga ma più simpatici, no? Dove hanno la testa un po' più grossa, hanno gli occhi sempre enormi e sono, diciamo, caricature degli esseri umani un pochino più buffi, pieni di cuoricini, di
0: Certo.
1: stelline, eccetera,
0: Ma
1: eccetera.
0: infatti sto leggendo che per rendere gli anime, scusa, gli anime
1: Anime,
0: esattamente
1: sì.
0: adatti a tutti, qui in Italia la maggior parte di essi è stata sottoposta a una severa censura. Questi tagli non solo hanno edulcorato le storie, ma a volte hanno addirittura modificato le trame. I cartoni animati andati in onda nei cosiddetti contenitori Bim Bum Bam o Ciao Ciao sono stati più colpiti per ragioni di orari di messa in onda, ma anche per poterli offrire ad un pubblico di ogni età, senza incorrere in critiche o polemiche e cali di ascolti. Dovevano risultare rassicuranti, mentre diverso è stato per le reti minori, dove i tagli sono stati minimi e alcune volte addirittura nulli, per questo che a me non mi facevano vedere altre cose, e posto che il pubblico di riferimento...
2: Italia opera.

0: S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Vai.
1: Non lo so fare, aiuto.
0: Vai, vai, dillo tu, vai, vai.
1: Allora, questo film mi piace tantissimo, l'avrò visto forse due volte nella mia vita, comunque rimane un film molto bello, per questa scena, perché poi tutto il resto è la storia di un ragazzo.
0: Sì, arriva al dunque che dovevi dire.
1: Sì, aspetta, fammi finire. Di questo ragazzo che tutta la vita, passa tutta la settimana a lavorare, fare cose, brigare, per arrivare al sabato sera ed essere questo, cioè essere al centro dell'attenzione più totale. Ma io, da squilibrata, posso dirvi che ormai ogni volta che vedo questa scena vedo Gru dei Minions che balla. Non ce la faccio, per me è Gru. Io vedo Gru, avete presente Gru dei Minions?
0: Vede Gru, lei vede Gru. Va bene, stiamo parlando di scene erotiche tagliate dai film, comunque un po' bannate. Anche in Kiss Me Licia, per esempio, ce n'è una in cui scene passionali tra Mirko e Licia, e un paio di scene in cui lei fa il bagno, e in una dove è sola e assieme ad Andrea mentre si fanno il bagno. Ma perché ce l'hanno un po' questa cosa i giapponesi della mamma, del figlio, della ma della stepmother, della stepsister, eccetera. Altre cose che vediamo, Lady Oscar è stata fatta letteralmente a pezzi. Nella versione originale, nell'episodio 10, Rosalie si offre a Oscar in cambio di denaro per aiutare la madre malata, ma Oscar la respinge e le rivela di essere una donna. In Italia la scena è stata tagliata e dialoghi modificati da far sembrare che Rosalie chiedesse solo l'elemosina.
1: Vero.
0: Altre scene tagliate riguardano l'amore tra Oscar e André, inoltre i dialoghi sono stati adattati per edulcorare tematiche come la rivoluzione.
1: E poi fanno passare le canzoni dei trapper, capite?
0: Esatto, oggi al tempo no. Poi in Ramma addirittura c'è proprio una scena dove c'è lei con le tette fuori nuda, dove la Willie le... va bene, i quasi miracolati, vabbè, questa è la scena di Lamù con
1: quando
0: le
1: lui
0: mini...
1: vince.
0: Esatto, eccetera. Vabbè, sono direi decisamente interessanti, ne parleremo ancora, restate con noi per la terza parte
1: l'almanacco.
0: Di Yes We Are, per l'almanacco del giorno dopo, ma adesso, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Giulio d'Episcopo, H7LDA, bravissimi.
1: Più l'ascolto più,
0: più
1: mi
0: ti piace.
1: Piace.
0: Oh, andamento lento, pezzone, pezzone, pezzone, bellissimo.
1: Sì, ma fatto con questi ragazzi a questa grinta in più, mi piace.
0: Sì, perché hanno comunque rivisitato e ripreso una delle canzoni che comunque ci facevano ballare molto al tempo, perché comunque erano divertenti da ballare anche e da ascoltare. È normale che, vedi, per noi, per me, cresciuto al nord, c'era sempre, cioè mettere andamento lento era sempre, era come, sta mettendo la neomelodica, è come oggi mettere...
1: Perché d'Episcopo è neomelodico?
0: No, non è neomelodico, ecco. Ma stiamo parlando degli anni 80 al nord, dove c'era sempre quella mentale, cioè non c'era quell'apertura mentale verso
1: non
0: il napoletano.
1: Non c'è neanche adesso.
0: Beh, un po'
1: adesso,
0: di meno,
1: adesso pure i napoletani si mettono a veramente a sfracassare i beatissimi... Per Sal da Vinci, che ormai è all'Eurovision.
0: Perché c'è sempre questa paura di una certa parte di Napoli, di un certo tipo di sembrare appunto di
1: stereotipata
0: nelle solite cose. E purtroppo dopo, da un lato c'è, ma purtroppo sono stati i film stessi, cioè film come Gomorra, film come altra cosa, hanno fatto vedere un aspetto degli italiani o dei napoletani in quella direzione, c'è poco da dire. Allora, cioè film come Mare Fuori o film come dove per forza i ragazzi napoletani devono essere quelli là
1: che sparano,
0: finiscono in galera, ma perché, cioè per quale motivo la gente non si ribella a questa cosa? Cioè il napoletano non devi prendere con Sal da Vinci, perché ti torno a ripetere, Sal da Vinci ha fatto il suo, ha fatto la sua canzone, boh, che ci può essere, perché allora prendetevela con Lucio Dalla che ha scritto Caruso, capito? Cioè, capisci che è assurda questa cosa?
1: Sì, no? Io sto imparando veramente ad avere una mentalità zen e molto ben educata, nel senso che...
0: Sì.
1: Lascia veramente
0: perché sei brava tu.
1: Sì, però se tu ogni tanto lo fai perché segui i miei suggerimenti, dico entra un attimo e leggi i commenti, cioè i peggio odiatori hanno una sintassi che da rabbrividire, cioè fate, cioè siete degli odiatori che non sapete l'italiano, non sapete la grammatica, sintassi zero, cioè voi non sarete più di quello che ti scrive.
0: Allora, uno che passa del tempo per leggere, a perdere del tempo a scrivere goppa ai social, per me già è sta perdendo parte della sua vita.
1: Ma
0: perché
1: la parte
0: della
1: non
0: sua
1: sono
0: vita,
1: ragazzi giovani,
0: ah, peggio mi sento,
1: sono quelli che sono denominati boomer. Sì, che sono i boomer.
0: Sì, no, ma non gli voglio dare neanche importanza a questa nullità. Detto questo, oggi è il momento, la terza parte di Yes We Are, è il momento dell'almanacco. Per cui dobbiamo essere rilassati, l'almanacco del giorno dopo. Notizie belle, positive. No, prima dobbiamo partire con la sigla. Quindi, signore e signori, come fanno i bravi presentatori, per voi...
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano, ci seguono e ormai ci vogliono bene. Grazie, grazie tante, ma è giunto il momento dell'almanacco del giorno dopo, perché molti amici ci guardano sì durante il giorno, ma ci guardano anche la sera, quindi è il momento in cui il giorno dopo qualche cosa bisogna sapere. Quindi andiamo con il momento un pochino più istituzionale,
1: esatto.
0: Buonasera, eccoci pronti a varcare la soglia di una nuova giornata. Domani sarà giovedì 14 maggio. La chiesa ricorda San Mattia, quindi auguri a tutti Mattia, l'apostolo scelto per ricomporre il numero dei 12 dopo il tradimento di Giuda. Giuda! Il sole sorgerà alle ore 5:44 e tramonterà alle 20:27. Il giorno si espande offrendoci ancora un po' più di tempo per coltivare i nostri propositi. Quali sono? Tu stamattina oggi hai fatto un proposito.
1: Con questo dito.
0: Tu oggi hai fatto un proposito.
1: Non me lo ricordo più.
0: Prima che andassi via tu hai detto hai fatto un buon proposito. Vediamo se lo mantieni. Vediamo se lo mantieni. Vediamo se mantieni quel buon proposito. Perché io segno, attenzione, i buoni propositi vanno mantenuti, perché sennò porta sfiga, poi c'è il malocchio che ti viene addosso, ti lancio le fatture, malocchi. Detto questo, il 14 maggio è una data...
1: È così perché dice...
0: 14 maggio, non vedo l'ora. A da finire puntata.
1: Dai!
0: Il 14 maggio è una data che ha visto la nascita di sogni e di istituzioni. Nel 1948 a Tel Aviv veniva proclamata la nascita dello Stato di Israele. Mazza proprio adesso, cari a fagiolo, questa giornata, visto quello che sta succedendo, un momento che ha cambiato per sempre l'equilibrio del Medio Oriente, andando indietro nel Medio Oriente, punto. Sembrava andando indietro nel tempo. Invece andando indietro nel tempo, nel 1796 è dislessito.
1: Discalculo.
0: Il tuo proposito mi ha un attimino. Il medico Edward Jenner somministrava il primo vaccino contro il vaiolo. Anzi, siete pronti?

0: ai prossimi vaccini, visto che c'è questa nuova epidemia che sta venendo fuori, sai, della nave, da crociera, boh, quanto pare c'è un italiano, perché c'è sempre un coglione italiano che deve
1: In
0: andare a
1: questo caso
0: fare
1: due, mi sembra che sia due.
0: due coglioni italiani che sono dovuti andare in posti a rompere le palle in giro e poi devono tornare qua
1: A portare
0: a portare
1: malattie.
0: rotture di palle. Basta! Dove cacchio andate nei posti onti? Mamma mia, basta!
1: I posti
0: Comunque,
1: onti.
0: no, diciamo, contro il vaccino, contro il vaiolo, aprendo la strada alla medicina preventiva e moderna. La medicina preventiva e moderna è mazzolate e botte in testa ai pirla
1: Che andate nei posti
0: nei posti
1: onti.
0: onti, esatto. E per chi ama la musica e l'eleganza, nel 1998 il mondo dava l'addio a Frank Sinatra, The Voice. I did it my way. Bella.
1: My way,
0: My way, eh? My way. La cui eco continua a risuonare in ogni angolo del globo. Bella giornata, oh. Cioè, nel senso, peccato
1: Domani,
0: quando.
1: domani.
0: Sì, domani, esatto, scusami. Tocca a te, tocca a te. Buoni propositi, tocca a te, vai, mi sposto.
1: Smettila. Natura e
0: Non
1: giardino.
0: vedo già l'ora, dottore. Diga, natura. Oggi ci parli di giardino.
1: Natura e
0: Perché lei
1: giardino.
0: c'ha anche il titolo?
1: Perché mi piace, devi saperlo. Fammi leggere.
0: Legga, leggi, leggi.
1: Giovedì è tradizionalmente il giorno di Giove, pianeta della crescita e dell'abbondanza. In questo periodo di metà maggio, le protagoniste indiscusse sono le ortensie. Mia madre adora le ortensie. Se volete che i loro fiori siano di un blu intenso, ricordate di aggiungere al terreno un po' di sfondo di caffè o concimi specifici acidificanti.
0: Beh, sì, il fondo di caffè ce l'abbiamo se vuoi. Alle piante che
1: Non ho
0: stanno
1: le
0: morendo in
1: ortensie,
0: giro per
1: per
0: casa,
1: caso.
0: ci stanno, vai.
1: Per quanto riguarda le erbe spontanee, domani parliamo della piantaggine. Questa piantaggine sono quelle erbe spesso calpestate lungo i sentieri o comunque sono chiamate, non è la gramigna, sono erbe spontanee che uno non ci fa
0: Sappiate che
1: caso.
0: la gramigna in Emilia Romagna è una pasta.
1: Basta.
0: Non vi
1: Spesse
0: sbagliate.
1: calpestate lungo i sentieri, le sue foglie fresche, se strofinate delicatamente, sono un rimedio naturale immediato contro il prurito causato dalle punture di insetti
0: Ortica.
1: o al contatto con le ortiche.
0: Sì,
1: La
0: perché quando
1: natura.
0: ero piccolo sono quelle lì, quelli a stelino lungo che tu rompevi quando ero piccolo, che ci facevamo male. Tu avevi queste qua che sono lungo la via e le rompevi, quel latticino che usciva, te lo strofinavi sull'ortica e
1: Linfa. Latticino,
0: passava.
1: latticino,
0: Era un
1: certo.
0: latticino perché erano di colore
1: Caseificio,
0: latticino, era
1: caseificio delle
0: latticino nel senso che.
1: piantaggine. La natura ha sempre una soluzione pronta sotto i nostri piedi. Mi confondo, cioè veramente la devi
0: La
1: smettere di
0: devo smettere, va bene,
1: distrarmi.
0: mettiamo una canzone e poi torniamo in studio che poi ci parlerà della cucina, giusto? Ci dai
1: Sì,
0: qualche cosa, sapore,
1: sì.
0: chissà che cosa ci preparerà, visto che ieri sera mi ha fatto i ceci e ancora ne risento.

0: sto per dire. Sto per dire una cosa molto gay, perdonami.
1: Vabbè, ma quanto, te la concedo.
0: Quanto è figo Ricky Martin, ragazzi. Cioè, la bionda a fianco a lui è, cioè, è uno, sai, uno etero come sono io, dovrebbe guardare la bionda. E ok, è insignificante totalmente. Già da come parla non si capisce lo spagnolo. Poi fa sempre le solite mossettine. Ma Ricky Martin era un figo da paura. Cioè,
1: lo era, lo è.
0: E lo era, sì, è assurdo. Cioè, quanta classe ha, quanto, come canta bene. Come si riesce a comportarsi bene, a star bene davanti alla telecamera. Bene, detto, chiuso questo momento di ghigliaggine pura, andiamo, prego, alla, però, cosa, parliamo della cucina del giorno.
1: Allora, è meraviglioso maggio, mi piace molto anche giugno, perché maggio offre un sacco di novellini, patate novelle, carote novelle, i piselli, le fave, tutte queste cose meravigliose che negli altri periodi dell'anno le possiamo trovare solo sul gelati. E appunto maggio possiamo trovare le carote novelle piccole, tenere, sapore un pochino zuccherino. Altre volte può capitare che non sappiano molto.
0: Comunque sappiate che ci abbronzeremo tantissimo, perché ho passato un inverno a mangiare carote, quindi c'è la melanina.
1: Io ho già fuori le lentiggini tutte sul naso.
0: Voi, la non melanina potete... non va a cannone.
1: Voi non potete vederle, ma ho il naso pieno di lentiggini.
0: È vero. Vai.
1: Allora, la bellezza di queste carote, e tra l'altro te le voglio fare e probabilmente le farò stasera, carote novelle, e le faremo caramellate, o meglio glassate, in padella con un pizzico di miele, zenzero fresco grattugiato. È un contorno leggero che porta il colore del sole in tavola. Noi dovete sapere che abbiamo fatto anche l'insalata di pane. L'insalata di pane cos'è? L'insalata di pane è quell'insalata che ti trovi a fare quando ti avanza un culetto di pane o ti avanza un pezzettino di pane, ed è peccato mortale buttare il pane.
0: Si sa
1: che è così. Anche il pane un pochino stantio. Domenica ho fatto il pane senza glutine, ho provato a fare una pagnotta cafona, e ancora oggi era molto buona, solo che non era più buona da mangiare così, è senza glutine, quindi stranamente non è diventata
0: pane oggi, giusto, che l'hai fatto saltare con olio?
1: Ieri l'avevo fatto tostare, fettina fatta tostare, oggi l'ho fatto semplicemente a quadratini, a cubettini, l'ho condito con del cipollotto fresco, dei pomodori verdi, pomodori rossi, un cetriolo e delle cipolline. Ho preso quelle novelle, quelle piccoline piccoline, tipo germogli di cipolla, che ho lasciato un attimino sedimentare nell'aceto di mele, dopodiché ho condito con l'olio, l'aceto e le cose, e ho voluto fare un'aggiunta per dargli quel saporino in più. Ho aggiunto una perina, avete presente le pere cosce? Qui sono pere molto piccole ma molto buone. Ho grattugiato la scorza di un'arancia e di un limone e ho condito tutto, è venuto fuori.
0: E i pomodori verdi anche.
1: I pomodori verdi, l'ho detto, okay, sì. I pomodori verdi, che stasera, perché ne ho presi tre, userò per fare i famosi pomodori verdi fritti, che
0: sono
1: tanto famosi in Sud America, con le carotine novelle caramellate, vabbè, glassate, quello che è, comunque quello è.
0: Ma che bella questa cosa, mi è piaciuta.
1: Che tu mangerai?
0: Io mangerò sicuramente, ovviamente non
1: basta
0: mangio,
1: non farti più ceci questa
0: basta
1: settimana.
0: Basta non fare ceci, perché sennò andiamo avanti. Bene, allora, continuando con l'almanacco del giorno dopo, abbiamo ricordato Frank Sinatra e la sua voce inconfondibile. Domani, per esempio, provate a prestare attenzione alla vostra voce, ma soprattutto all'ascolto. In un mondo dove tutti gridano per farsi notare, il vero potere risiede nel silenzio e nella capacità di ascoltare veramente chi ci sta accanto. E è una cosa che è importantissima, perché
1: lui, tu non mi ascolterai.
0: Certo, ma perché? Ma questo succede perché quando si discute o quando si parla, è lo stesso effetto del nome. Vi dico, avete mai fatto caso che se tu ti presenti a una persona non ti ricordi mai il suo nome? Perché tu, nel momento in cui tu dici il tuo ciao Mauro, lui dice ciao Simona. Tu pensi al tuo nome, lei pensa al suo nome, ma non pensi a ricordarti il mio. Educazione vorrebbe che ciao Mauro, piacere Mauro, sono Giovanni, e tu ti ricordi. Ho piacere,
1: devi
0: Giovanni.
1: Ripetere il suo nome.
0: Ripeti il nome, ripeti il modo. Ok, perché? Perché così la tua mente innanzitutto lo memorizza, ma ascolta, e lo stesso succede quando si discute.
1: Hai ragione.
0: Quando si discute tutti urlano e la mente pensa, devo aver ragione io, ma non vai a parlare
1: posso dirti una cosa?
0: Abbiamo due minuti,
1: sì,
0: prego.
1: Non è ho ragione io, la mente invece di ascoltare pensa già alla risposta che deve dare, e quindi tu non ascolti per quello che lui sta dicendo, ma ascolti per avere già la risposta,
0: esatto,
1: da dare.
0: Per quello come risponde, quindi magari quello dice A e tu stai pensando a come rispondere all'A, senza capire che quello magari sta arrivando B, C, D, E, F, G.
1: Esatto.
0: Infatti un dialogo fatto di pause e attenzione vale di più di mille parole dette in fretta. Provate a regalare a qualcuno domani il vostro ascolto sincero, e questa è una cosa bella che non deve essere solo domani, dovrebbe essere sempre. Pensiero di chiusura, quindi siamo quasi, mancano, sì, ce la faccio. Prima di lasciarci vi lascio con un pensiero di Mahatma Gandhi: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Iniziamo questo cambiamento con un piccolo gesto gentile domani mattina. Tu, se vuoi iniziare prima a fare gesti gentili, va bene. Grazie per la vostra fedele compagnia. Grazie alla nostra fedele compagnia, noi ci vediamo domani. Allora, innanzitutto, a parte gli scherzi, noi continueremo con l'almanacco, sempre il programma diviso in tre. Io intanto vi voglio ricordare, seguite anche Gosvip, il programma con Simona, magari è dedicato più alle amiche, ma ci sono un sacco di chiacchiere che si possono fare anche noi maschietti. È bello ascoltare quando ci racconti sia di cucina, perché magari possiamo prendere spunto per qualche cosa, tipo quella pubblicità che a te sta tanto sulle balle, di quello che lei che torna a casa e lui ti ho preparato,
1: ho cucinato le linguine all'astice e questo qua con il tartufo nero, e dice ma dove hai preso tutti i soldi? Sono da rubare,
0: esatto, capito, eccetera.
1: Mamma che pubblicità utilizza.
0: Però magari invece le ricette che tu dai ogni tanto possono, tipo quella che hai dato prima dell'insalata di pane, perché no, sapete che magari vostra moglie è stata rientrando dal lavoro o rientra dalla palestra, non siete maghi in cucina, non è che ci voglia l'arte delle pinne per fare qualcosa di potente buono. È normale, non intasate di aceto tutto, di sale o non abbondate.
1: Un aceto delicato.
0: Date l'aceto delicato. Bene, noi siamo giunti al termine, vi ringraziamo ancora per essere stati con noi, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Nuovo terremoto giudiziario nel caso Garlasco. Un'intercettazione dell'8 febbraio 2017, recentemente depositata dalla Procura di Pavia, vedrebbe Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, indicare con precisione l'orario del delitto. Nelle trascrizioni Sempio direbbe: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i PM, il 38enne si riferirebbe al momento in cui si presentò a casa della vittima. Questo elemento appare cruciale. Se l'omicidio fosse avvenuto alle 9:30, la condanna di Alberto Stasi verrebbe messa in discussione, poiché l'ex fidanzato a quell'ora si trovava davanti al computer nella propria abitazione a 1,5 km di distanza. Non si fa attendere la durissima reazione della famiglia Poggi. Legale Gianluigi Tizzoni ha parlato apertamente di un vero e proprio accanimento da parte dei magistrati di Pavia nel cercare di riabilitare Alberto Stasi. Secondo Tizzoni, l'inchiesta su Sempio sarebbe unidirezionale e volta esclusivamente a sconfessare una sentenza passata in giudicato e confermata più volte in Cassazione. L'avvocato ha definito deludente il lavoro della procura, sostenendo che le prove contro Stasi restano inscalfibili e non vi sia alcuno spazio per una revisione del processo. Si aggrava il bilancio a bordo dell'MV Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus attualmente ormeggiata a Tenerife. I test hanno confermato la positività di un cittadino statunitense e di una cittadina francese. Mentre l'uomo è sotto osservazione, le condizioni della donna francese sono peggiorate drasticamente nella notte, come riferito dal Ministero della Sanità di Parigi. Intanto prosegue lo sbarco controllato degli altri passeggeri. I primi 14 cittadini spagnoli sono già rientrati a Madrid in regime di isolamento protetto. Svolta politica a Bruxelles. I 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani responsabili d'attacchi contro le comunità palestinesi in Cisgiordania. L'unanimità è stata raggiunta dopo che l'Ungheria ha rimosso il proprio veto. Le misure prevedono il divieto d'ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni per gli estremisti coinvolti. Bocciata invece per mancanza di maggioranza l'ipotesi di sanzioni commerciali contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Clima atteso al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giulia è salito a Palazzo Chigi dopo aver disposto l'immediata revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e per la capa della segreteria personale Elena Proietti. Alla base del siluramento ci sarebbero inadempienze gravi, tra cui il mancato finanziamento a un documentario su Giulio Regeni e l'assenza della Proietti durante l'ultima missione ministeriale a New York. Giulia ha parlato di necessità di mettere ordine e coscienza morale dove avrebbero prevalso opacità e imperizia. L'inchiesta su Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani potrebbe presto spostarsi in Sud America. I magistrati di Milano stanno valutando rogatorie internazionali per ascoltare testimoni in Uruguay, a seguito delle dichiarazioni di un ex dipendente della villa di Cipriani a Punta dell'Este. La donna ha raccontato agli inquirenti di un sistema di escort festini in cui la Minetti avrebbe avuto un ruolo attivo nella selezione delle ragazze. Sotto la lente degli inquirenti anche le presunte irregolarità nell'adozione del figlio della coppia. Internazionale di tennis a Roma, Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno al mondo ha travolto l'australiano Alexei Popperin con un perentorio 6-2-6-0 in appena un'ora di gioco, centrando la sua 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nonostante il vento fastidioso del foro italico, l'alto atesino ha mostrato una superiorità imbarazzante, salvando l'unica palla break concessa. Agli ottavi di finale sarà il derby azzurro. Sinner affronterà infatti la sorpresa Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino al centrale per sfidare il re del tennis mondiale.
1: Si è svolta a Palazzo Gambacorti a Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria Pagine da Mare, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e per questa edizione con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.
2: Siamo partiti da un'attività legislativa importante, due leggi sul mare negli ultimi mesi ha votato il Parlamento. Il governo Meloni ha istituito una struttura ministeriale che possa per la prima volta occuparsi esclusivamente delle politiche del mare e poi abbiamo voluto stimolare l'ambiente letterario nelle due sezioni, narrativa e saggistica, la prima per emozionare col mare la seconda per spiegare e interpretare con il mare, al fine di fare di questo elemento essenziale della natura un tema centrale.
1: Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a 33 isole di Lucio Bellomo.
3: Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che molto banalmente che ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane, in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
1: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
4: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire, e crea una comunità globale, e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita, è l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico e scientifico nella stessa maniera, per noi fondamentale.
5: Ben trovate questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est e poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sull'Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio. Maggiori annuvolamenti al nord-est, Alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Internazionali d'Italia a Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2 6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero 1 al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà Derby Azzurro contro la sorpresa del torneo, Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milano sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante il sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare il quadrato in vista della sfida decisiva contro Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi 2 mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Male nel sorpasso emiliano con Strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con Resc e il gol vittoria al 95esimo ancora con Malen su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al

0: quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala-Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli due giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doppietto nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il Clásico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi, una magia su punizione di Rashford all'ottavo e il raddoppio di Ferran Torres al 18esimo annichiliscono Real Abulico, orfano di Mbappé e con un Vinicius impalpabile. Nonostante le parate mostruose di Courtois, che ha evitato un passivo più pesante, il Barça sale a più 14 sulle merengue, dando il via alla festa per il secondo titolo consecutivo dell'era Flick. L'Italia della scherma brilla nel Grand Prix di Spada Medellin. Alberta Santuccio conquista l'oro nella prova femminile, battendo in finale l'ungherese Moari per 13-12 all'ultima stoccata. Per la campionessa olimpica di Parigi è il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. Ottime notizie anche dal settore maschile, dove l'Italia centra una doppietta sul podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP, e bronzo per Simone Mencarelli sconfitto da compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei under 23. MotoGP, weekend di luce ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro a un super Zarco ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
1: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, dal centro gite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. E è già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri, e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo, e sono invecchiatissimo su questi principi, che la guida della nazionale va affidata ai cosiddetti allenatori federali, che si chiamassero Valcareggi o Berzot, cambia poco. Uomini del sistema, uomini di Coverciano, uomini, io li chiamavo gli allenatori parastatali. Per favore, non inquinate le acque con candidature celebri che non portano a nulla. State affidando la nazionale a Silvio Baldini? Provate a tener duro. Mi fa venire in mente Azeglio Vicini.
2: Sto registrando questo video quando mancano 7 minuti alla fine di Milan-Atalanta. Siamo 0-3, hanno appena

differenza che ci sta tra una squadra organizzata e una squadra di Allegri, perché il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli, però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri, che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan, che da stasera si è complicata. E attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. Io non so dire a questo punto se il disastro, dice, ma è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. Io, al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B. Ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi. Lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardò, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo. Oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice, ma prodezza di carne secchia. Ma io dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri dalla porta, è evidente che Leao in questo momento non ci sia più, e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi sono in tempo reale, c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3, non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi. E quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra. E ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivasse al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da due partite soporifere del pomeriggio, la Cremonese doveva battere il Pisa, e quello che ha fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente. Dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina. E poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio, perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen,
ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercavano certamente

0: alcuni attaccanti e qualcuno a dormire. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una trentina di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico. Se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver, sempre stato quello di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza. Per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose. Al punto che Chiffi, e poi le solite cose. Quindi adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni e che nessuno ha controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri Chiffi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento. Quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni, mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku. Quindi torniamo al discorso di prima, poi con gli episodi se volete possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no, io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando, dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita, a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi. Probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione e nell'organizzazione, adesso vediamo un Nkunku dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Nkunku va sul 2-3, vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero e delle riflessioni che vanno sicuramente fatte sul modo di fare calcio oggi. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Buongiorno, continua la nostra penisola ad essere interessata da condizioni di instabilità. L'anticiclone rimane defilato in Atlantico e questo consente l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di alcune perturbazioni. Una di queste è già passata domenica, ha prodotto della instabilità soprattutto al centro-nord, qualche fenomeno l'abbiamo avuto anche al sud per la coda frontale di questa perturbazione che si è portata dalla Spagna verso i Balcani, ma adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, a parte del centro.

0: storia fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la pianura padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo e questi contrasti accesi sono alla base, saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla pianura padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco e queste celle temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità, qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, meno il sud che è più protetto dall'anticiclone e anche dall'afflusso dell'aria più calda che arriva dal Nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana che sarà ancora all'insegna della variabilità, ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il Nord Italia tra giovedì e venerdì, anche seguito da aria più fredda, le temperature poi si porteranno al di sotto della media tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso di aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia, dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeto.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
5: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, e quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
6: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
7: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
8: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
9: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
10: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
11: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Limosani, per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo, da dove nasce l'oro. L'opera prende infatti ispirazione

0: le più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo della materia preziosa, simbolo della storia di UNOR, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
5: Un piatto di grande autenticità.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna.

0: Successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-1, 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa, qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere il Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per 2 reti a 0, anzi 3 reti a 0, con la doppia espulsione in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché, insomma, c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tante tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangiola, Giorgio Solani in cabina di regia. Buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa
1: Guarda,
0: del Milan. Sì.
1: Ti posso, diciamo, sovvertire la scaletta per
0: Come no?
1: darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te le dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno, diciamo, continuando a fare l'allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, beh, la Roma che è lì, proprio lì per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma. Quell'uscita che diciamo doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelata una bomba in casa, un boomerang.
0: Già.
1: Quindi, ecco, quindi due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, ecco, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
0: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta la zona Champions è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasto a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro si farà a meno, dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. Cosa è successo al Milan di Allegri?
1: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da
0: Sì, da
1: Tare,
0: Tare che l'ho comunicato ieri sera.
1: che proprio per tenere la squadra sul pezzo, e fa benissimo. Ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
0: Ieri clamoroso.
1: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi, appunto, stiamo parlando di squadre, non le principali del campionato. Ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente, poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari, cioè non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora io ribadisco,
0: la questione solo tecnico o anche mentale, direttore?
1: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda, però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
0: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
1: A me molto, diciamo, ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata, che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui, e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quell'esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli, in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta, anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
0: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona. Reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo, tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra, e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
1: Ah, guarda, io manderei alla scuola di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce, su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati,
0: ecco, con semplicità, ma chiarezza estrema, sì.
1: Eh? No, ma li ha spiegati senza mascherare nulla.

0: cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare. Tant'è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande. È stato talmente esaustivo, talmente esauriente, che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande. Che vuoi chiedergli più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto. Questo perché devi passare indietro il pallone al portiere? Non c'è motivo. Perché devi disfarti del pallone, esatto, non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa? Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce? Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni. Sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, torno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi Bremer, per noi che in qualche modo abbiamo seguito i cambiamenti della Juve da
1: magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero, che è Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Yıldız. È vero che c'è il momento del fioretto, certo, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria, di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse di responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu, e invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
0: perché diceva, spiegandolo,
1: sì,
0: ma guarda, io perché si dice a Napoli mi arricreo,
1: bravo,
0: perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose, esatto, che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questa Juventus mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro, secondo me due centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai i titolari, ma hai anche gli incalzi, perché sulla fascia tu hai Yıldız e Boga e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. A centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose. Cioè non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo no, detto con tutto il rispetto per Bremer. Certo. Quindi vogliamo abbondare, io direi due difensori, due centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
1: Certo, questo insomma è un punto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
0: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.